0: giocata in serata a Lugano coi bianconeri che hanno sconfitto per 2-1 il Maccabi di Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Circa 150 persone a sostegno della Palestina hanno infatti manifestato nei dintorni dello stadio di Lugano. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia, che a un certo punto ha avvertito i dimostranti che sarebbero stati usati proiettili di gomma se il corteo si fosse avvicinato ulteriormente. Gli organizzatori hanno così deciso di ritirarsi nuovamente verso Via Ciani. Intanto dalla Cisgiordania si apprende che l'esercito israeliano ha impedito alle ambulanze di raggiungere i palestinesi feriti dopo nuovi attacchi compiuti da coloni nella Cisgiordania occupata, lo riferisce la TV Al Jazeera. In Svizzera costerebbe fra i 14 e i 43 miliardi di franchi la costruzione di una nuova centrale nucleare, una cifra che secondo uno studio sarebbe difficilmente sostenibile per il settore privato senza un aiuto da parte della Confederazione. L'ampiezza della forbice è dovuta al fatto che i ricercatori delle Accademie Svizzere di Scienze hanno considerato due scenari. Il primo, ottimistico, in cui i lavori rispettano le tempistiche e i preventivi. Il secondo scenario, pessimistico, prevede gli abituali ritardi nella realizzazione del progetto. Concluse tra Svizzera e Cina le trattative per ottimizzare l'attuale accordo di libero scambio siglato nel 2014. La nuova intesa prevede condizioni d'accesso al mercato cinese molto più favorevoli per le imprese svizzere e dunque meno dazi. Pechino, ed è una prima, accetta di impegnarsi a favore dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. In Francia 5 uomini sono stati incriminati per furti con scasso commessi anche in Svizzera. Il più recente, il 9 agosto, è avvenuto al Museo Neocastellano dell'Orologeria di Le Locle. La procura di Lione ha precisato che i malviventi sono stati arrestati una settimana fa. Infine Donald Trump si è vantato nuovamente di aver spazzato via l'Iran, mentre permane lo stallo nel conflitto tra Washington e Teheran. Il capo della Casa Bianca si è espresso in un'intervista con Michael Cohen, suo ex avvocato ma anche grande accusatore nel processo sui rapporti fra lo stesso Trump e la pornostar Stormy Daniels. A detta del presidente americano, gli Stati Uniti avranno presto il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Eccoci infine alle previsioni di Meteo Svizzera, che indicano per oggi ancora tempo nuvoloso sull'insieme del paese con precipitazioni frequenti. Miglioramento da ovest già verso metà giornata. In Ticino, a causa di un incidente, è al momento chiusa all'altezza di Gandria la strada cantonale che porta dal confine a Lugano. Sul posto non risultano deviazioni possibili.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

muove il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose.

sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

0: Rete 1.
1: Notizie delle tre in studio Alberto Andreani. Cartellino rosso a Israele è uno degli slogan della manifestazione a sostegno della Palestina tenutasi a Lugano ieri sera a margine dell'incontro di calcio tra i bianconeri e il Maccabi di Tel Aviv. Una mobilitazione promossa da varie organizzazioni alla quale, nonostante la pioggia, hanno partecipato circa 150 persone. Il corteo ha percorso via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove è stato bloccato dalla polizia. Ci sono stati anche brevi attimi di tensione con uso di puntatori laser e lancio di qualche petardo. Per la cronaca, la partita è stata vinta dal Lugano per 2-1. Danni per il maltempo sono stati segnalati in diverse località della Svizzera italiana, in particolare per smottamenti e strade allagate. Nel Moesano la strada della Val Calanca è chiusa dal bivio per Castaneda e lo resterà almeno fino a mezzogiorno. Sempre nei Grigioni sbarrata la strada principale tra Lo Stallo e Verdabbio, sfollati inoltre a sorte gli abitanti della sponda destra. In Ticino colpito soprattutto il Sopraceneri, ma ci sono stati disagi anche nel Luganese con l'allagamento del cantiere autostradale sulla A2 all'altezza di Lugano Nord. A Sciaffusa è di 11 feriti il bilancio di un incendio scoppiato poche ore fa in un immobile residenziale. Tra i feriti anche una poliziotta. Sembra che le fiamme siano partite dalla cucina di un appartamento. Prezzo dei carburanti ancora in salita col perdurare delle tensioni in Medio Oriente. In Svizzera superata la soglia psicologica dei 2 franchi al litro per la benzina 95 con una media di 2 franchi e 2 centesimi stando all'osservatorio dei carburanti del Touring Club. L'aumento in una settimana è stato di 5 centesimi. Per il diesel la media è di 2 franchi e 27 al litro. Intanto negli Stati Uniti, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, il debito pubblico ha superato la soglia dei 40.000 miliardi di dollari, pari a 117.000 dollari per ciascun cittadino americano. Ancora per il calcio di Conference League, detto della vittoria del Lugano sugli israeliani del Maccabi, in Danimarca il San Gallo è stato sconfitto 1-0 dal Nordsjælland. Sion battuto invece in casa 4-2 dall'Ajax e tracollo del Thun in Europa League coi polacchi del Lech di Poznań che si sono imposti 7-0. Oggi su tutta la Svizzera molto nuvoloso e precipitazioni frequenti nella prima parte della giornata, in seguito passaggio a tempo asciutto a iniziare dalla Romandia. In Ticino è stata riaperta la strada cantonale tra Gandria e Lugano, chiusa in precedenza per un incidente.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Allarma subito i vicini. Non prendere mai l'ascensore. Usa le scale e allontanati. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

In studio Alberto Andreani con l'informazione delle 4. Partita di calcio ad alta tensione, quella giocata ieri sera a Lugano coi bianconeri che hanno sconfitto per 2-1 il Maccabi di Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Circa 150 persone a sostegno della Palestina hanno infatti manifestato nei dintorni dello stadio di Lugano. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia, che a un certo punto ha avvertito i dimostranti che sarebbero stati usati proiettili di gomma se il corteo si fosse avvicinato ulteriormente. Gli organizzatori hanno così deciso di ritirarsi nuovamente verso Via Ciani. Dopo quasi 2 anni di trattative, Svizzera e Cina hanno concluso i negoziati sull'ottimizzazione dell'accordo di libero scambio già siglato nel 2014. La Cina è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo Unione Europea e Stati Uniti. Il nuovo accordo prevede condizioni d'accesso al mercato cinese molto più favorevoli per le imprese svizzere, con la quasi totalità dei dazi cancellati e maggiori impegni cinesi su ambiente e diritti dei lavoratori. La firma è prevista entro fine anno. In Svizzera costerebbe fra i 14 e i 43 miliardi di franchi la costruzione di una nuova centrale nucleare, una cifra che secondo ricercatori delle Accademie Svizzere delle Scienze sarebbe difficilmente sostenibile per il settore privato senza un aiuto da parte della Confederazione. L'ampiezza della forbice è dovuta al fatto che lo studio considera 2 scenari, uno ottimistico e uno pessimistico, ovvero con ritardi nella costruzione. Un incendio scoppiato a Sciaffusa verso le 22:30 ha provocato 11 feriti, fra i quali una poliziotta. Le loro esatte condizioni di salute non sono ancora conosciute. Le fiamme hanno interessato un immobile e sembra che siano partite da una cucina. Infine in Francia 5 uomini sono stati incriminati per furti con scasso commessi anche in Svizzera. Il più recente, il 9 agosto, è avvenuto al Museo Neocastellano dell'orologeria di Le Locle. La procura di Lione ha precisato che i malviventi sono stati arrestati una settimana fa. Vediamo infine le previsioni meteo per oggi, che indicano tempo nuvoloso sull'insieme della Svizzera con precipitazioni frequenti. Miglioramento dalla Romandia verso metà giornata. Prossimo appuntamento con l'informazione fra un'ora. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Venerdì 21 agosto, sono le 5 in studio Alberto Andreani. Concluse tra Svizzera e Cina le trattative per ottimizzare l'attuale accordo di libero scambio siglato nel 2014. La nuova intesa prevede condizioni d'accesso al mercato cinese molto più favorevoli per le imprese svizzere e dunque meno dazi. Pechino, ed è una prima, accetta di impegnarsi a favore dell'ambiente e nei diritti dei lavoratori. Cartellino rosso a Israele è uno degli slogan della manifestazione a sostegno della Palestina tenutasi a Lugano ieri sera a margine dell'incontro di calcio tra i bianconeri e il Maccabi di Tel Aviv. Una mobilitazione promossa da varie organizzazioni alla quale, nonostante la pioggia, hanno partecipato circa 150 persone. Il corteo ha percorso via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove è stato bloccato dalla polizia. Ci sono stati anche brevi attimi di tensione con uso di puntatori laser e lancio di qualche petardo. Per la cronaca, l'incontro è stato vinto dal Lugano per 2-1. Intanto dalla Cisgiordania si apprende che l'esercito israeliano ha impedito alle ambulanze di raggiungere i palestinesi feriti dopo nuovi attacchi compiuti da coloni nella Cisgiordania occupata, lo riferisce la TV Al Jazeera. Danni per il maltempo sono stati segnalati ieri in diverse località della Svizzera italiana, in particolare per smottamenti e strade allagate. Nel Moesano la strada della Valcalanca è chiusa dal bivio per Castaneda e lo resterà almeno fino a mezzogiorno. Sempre nei Grigioni sbarrata la strada principale tra Lo Stallo e Verdabbio, sfollati inoltre a sorte gli abitanti della sponda destra. In Ticino colpito soprattutto il Sopraceneri, ma ci sono stati disagi anche nel Luganese con l'allagamento del cantiere autostradale sulla A2 all'altezza di Lugano Nord. A Sciaffusa è di 11 feriti il bilancio di un incendio scoppiato ieri sera in un immobile residenziale, tra i feriti anche una poliziotta. Sembra che le fiamme siano partite dalla cucina di un appartamento. Nel Canton Vaud, sempre più isolata politicamente, la consigliera di Stato del Centro, Valérie Ditli, dopo i vertici del partito, anche il comitato cantonale, ha escluso di sostenerla alle prossime elezioni. L'ultima parola spetta però ai delegati del Centro Vaudese che si esprimeranno il 2 settembre sulla ratifica della candidatura Ditli, attualmente indagata per abuso di autorità. Per l'attualità sportiva, ancora calcio di Conference League, detto della vittoria del Lugano sugli israeliani del Maccabi. In Danimarca il San Gallo è stato sconfitto 1-0 dal Nordsjælland. Sion battuto invece in casa 4-2 dall'Ajax e tracollo del Thun in Europa League coi polacchi dell'Echti Poznań che si sono imposti 7-0. Nell'hockey, prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Lugano che a Kreuzlingen ha battuto lo Zurigo 2-0. Oggi su tutta la Svizzera ancora cieli molto coperti e precipitazioni frequenti. Da metà giornata passaggio a tempo asciutto, dapprima in Romandia.

4 sorelle, un padre fantasma, nessun cellulare. Avventure, guai, risate. Dalla sua amata Stromboli, Lidia Ravera ci parla di Bagna i fiori e aspettami, una rilettura ironica, vivace e un po' autobiografica di Piccole donne, con una scia di avventure tra Europa, America e Africa. Dall'autrice del successo internazionale Porci con le ali, una conversazione tra letteratura, libertà e umorismo, con una delle voci più originali e anticonformiste della cultura italiana. Lidia Ravera, Bagna i fiori e aspettami. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

Sempre bello ritrovare Jamiroquai sul nostro percorso. Buongiorno, è il momento di iniziare questa giornata, è anche venerdì, è il 21 di agosto. Le campane di Pazzalino e l'informazione e poi Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: Buon venerdì dalla redazione, studio Alberto Andreani. Votazioni del 27 settembre, doppio no in vista sulle due iniziative federali, quella sulla neutralità e quella per un'alimentazione sicura. Il primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna per conto della SRG SSR indica 12 punti percentuali di vantaggio per i contrari della prima e solo 2 a chi si oppone alla seconda. Per tutti i dettagli sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
2: Un divario percentuale già importante per l'iniziativa sulla neutralità, iniziativa che chiede di ancorare nella Costituzione una neutralità permanente armata, vietando l'adesione ad alleanze militari e l'adozione di sanzioni, se non quelle già previste dalle Nazioni Unite. 54% i no, 42% i sì. Agnese Zucca, politologa, coautrice del sondaggio GFS.
3: L'esito dell'iniziativa non è ancora deciso. Il sì dispone sicuramente di una base UDC molto compatta. Il no però può contare sul vantaggio attuale degli argomenti che vediamo sono più sostenuti e dalla dinamica della formazione dell'opinione che nel caso delle iniziative tende generalmente a favorire il fronte contrario.
2: Sostegno attuale ben oltre la media nella Svizzera italiana, spiegato con un maggiore appoggio generale a questioni relative a sovranità nazionale, ma anche al ritardo nella campagna rispetto al resto del paese. L'iniziativa per un'alimentazione sicura, invece, iniziativa che chiede maggiore autosufficienza alimentare, salvaguardia delle acque e che promuove più alimenti a base vegetale, vede per ora il fronte del no avanti di soli 2 punti percentuali, 49 a 47, con maggiore sostegno da parte di donne, giovani e di chi vota a sinistra, anche se nessun partito sostiene l'iniziativa. Per i sondaggisti la tendenza è però quella classica di iniziative partite forte e che perdono poi velocità una volta ben soppesate le implicazioni.
1: Concluse tra Svizzera e Cina le trattative per aggiornare l'attuale accordo di libero scambio siglato nel 2014. La nuova intesa prevede condizioni d'accesso al mercato cinese molto più favorevoli per le imprese svizzere, con meno dazi. Pechino accetta anche di impegnarsi a favore dell'ambiente e nei diritti dei lavoratori. Partita di calcio ad alta tensione ieri sera a Lugano tra bianconeri e Maccabi di Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Circa 150 persone a sostegno della Palestina hanno manifestato nei dintorni dello stadio, ci dice com'è andata Umberto Gatti.
4: La pioggia di ieri sera non ha fermato le circa 150 persone che si sono date appuntamento nei pressi dello stadio di Lugano per manifestare in favore della Palestina e contro la presenza della squadra israeliana della Maccabi Tel Aviv. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia cantonale per evitare che i manifestanti potessero raggiungere lo stadio. I presenti hanno dapprima bloccato via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove ci sono stati gli unici veri momenti di tensione. I manifestanti e il cordone di polizia si sono ritrovati a una quarantina di metri di distanza. La polizia a quel punto ha invitato i manifestanti a non avvicinarsi ulteriormente, altrimenti sarebbero stati utilizzati i proiettili di gomma. Fortunatamente non ci sono stati scontri, sono stati però utilizzati dai manifestanti dei puntatori laser. Inoltre sono stati lanciati anche alcuni petardi in direzione delle macerie del vecchio stadio di Cornaredo. Visto l'aumento della tensione da parte di una minoranza dei presenti, gli stessi organizzatori della manifestazione hanno deciso, per garantire la sicurezza di tutti ed evitare scontri, di ritirarsi nuovamente verso Via Ciani, dove la manifestazione si è sciolta attorno alle 21:45.
1: Ancora per l'attualità regionale, dopo il maltempo di ieri si saprà verso mezzogiorno se nei Grigioni verrà riaperta la strada della Val Calanca. Per il momento resta sbarrata dal bivio di Castaneda, interrotta anche la strada principale tra Verdabbio e Lo Stallo. Prevista una giornata molto nuvolosa oggi su tutta la Svizzera con rovesci frequenti. Dalla Romandia le prime schiarite, temperature ancora in calo. Altre notizie sportive con Giordano De Lucia.
0: Lo sport.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il successo del Lugano nell'andata dei playoff di Conference League all'AIL Arena Bianconeri, che si sono imposti 2-1 sul Maccabi Tel Aviv con rete d'apertura di Behrens al suo ottavo centro in 8 partite e Anto Gjergic su calcio di rigore il suo 24esimo segnato consecutivamente gol arrivato dopo il pareggio israeliano ad inizio ripresa. Sempre in Conference League rimane aperta anche la qualificazione del San Gallo nonostante la sconfitta rimediata in Danimarca 1-0 contro il Nord Zealand. Ci vorrà invece un'impresa per il Sion, battuto in casa dall'Ajax per 4-2, mentre è stata una vera e propria debacle quella del Thun, che in Europa League è stato piegato 7-0 in trasferta sul campo del Lech di Poznan. E a Losanna Atletissima si è aperta ieri con il concorso di salto con l'asta in riva al lago, a trionfare ancora una volta lo svedese Duplantis, che ha vinto con una misura di 6,21 metri al termine di una sfida memorabile con il greco Karalis, fermatosi lui a 6,16 metri. Oggi il meeting della Pontes con la grande attesa per Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo europeo, che proverà l'attacco al primato del mondo degli 800 metri donne. Nell'hockey, prima amichevole stagionale e prima vittoria per il Lugano, che ieri sera a Kreuzlingen ha battuto 2-0 lo Zurigo con reti di Fazzini e Lixell, lo svedese al debutto con la maglia bianconera. Nel tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato la sua presenza agli US Open, fermo dal 14 aprile per un infortunio al polso destro che lo aveva costretto poi a saltare Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo sarà dunque a New York per difendere il titolo conquistato un anno fa contro Jannik Sinner. Lui alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio destro e che al momento non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Flushing Meadows, dove il torneo avrà inizio il 30 agosto. Per il ciclismo, il francese Julien Alaphilippe, due volte campione del mondo su strada, ha deciso di mettere fine alla sua carriera con effetto immediato. L'ultima gara corsa dalla star del ciclismo francese rimarrà dunque il Tour de France 2026. Infine ricordiamo l'appuntamento con la Formula 1, che torna dopo la pausa estiva con le qualifiche per la prova sprint del Gran Premio di Zandvoort nei Paesi Bassi e prove che avranno inizio alle 16:30.
6: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
7: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
8: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
9: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
10: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
11: si scioglierebbe forse col calore.
7: Esatto.
12: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
13: C'è tempo prima di arrivare a domenica alle 13, anche perché è venerdì, la giornata è praticamente appena iniziata. Sono le 6:08, sono Daniele Oldani e questa si chiama Alba Chiara Estate. Buongiorno.
14: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
13: Il maestro Pavarotti.
14: Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non c'è.
13: Il programma dei valorosi.
14: Buongiorno.

Ho ricevuto poche ore fa, insomma pochi minuti fa, ben tre messaggi con questo tono. Ultimo giorno di lavoro e poi finalmente vacanze. Allora stamattina vi meritate un bel Guglielmo Tell. E allora... Cosa vuoi che sia un giorno di lavoro? Quando poi arriva una, due, tre, quattro settimane... No, non esageriamo. Un paio di settimane di vacanze, dai. E voi che come me avete già fatto delle vacanze, diciamo, magari, come dire, potete vivere questo momento con un po' di solidarietà nei confronti di chi ancora deve farle. Meritate. Le vacanze sono sempre meritate. Buongiorno, ben svegliati. È bello ritrovarvi anche questa mattina. Io sono pronto, voi siete pronti? Credo di sì. Santana è pronto, Michel Branch è pronto. Ma possiamo anche sistemarla qui, salutarci. È il 21 agosto, giorno numero 233 di questo 2026.

fine settimana. Ieri è arrivata anche la pioggia, ne abbiamo parlato, in alcuni luoghi insomma è stata piuttosto abbondante, così ho visto da alcune immagini. Beh, le previsioni anche oggi non parlano di giornata soleggiata, al contrario, giornata nuvolosa, temporalesca a sud delle Alpi, e più o meno situazione molto simile un po' in tutto il paese, con temperature che non supereranno i 21 gradi e le minime sono intorno ai 15. Poi ci sarà una piccola risalita, domani per esempio nel fine settimana non è prevista pioggia, vedo che ci sarà sole, con temperature massime intorno ai 26-27 gradi. Cosa è successo il 21 di agosto nella storia? L'evento più lontano ci permette di ricordare la tenda veneziana. Ogni tanto è anche bello ricordarsi degli oggetti, perché è chiaro, noi abbiamo in mente le persone, gli esseri viventi, ma anche gli oggetti hanno un loro perché. John Hampton di New Orleans ottiene il brevetto statunitense per creare la tenda veneziana, cioè quella serie di stecche orizzontali orientabili che si sovrappongono quando si chiudono. È un'invenzione importante che ci permette di gestire la luce, no? Quando la vogliamo, come la vogliamo e nelle modalità in cui la vogliamo. Ma oggi ricordiamo ogni anno il 21 d'agosto l'ideona che ebbe tale Vincenzo Perugia, ex impiegato al Louvre di Parigi. Beh, è stato il furto d'arte più famoso della storia. Lavorava lì, aveva lavorato nel museo, conosceva i sistemi di sicurezza che nel 1911 erano ovviamente ancora molto rudimentali. Approfittando della chiusura del museo, Perugia cosa fa? Indossa il camice bianco dei dipendenti, stacca la Gioconda dalla parete perché si è detto: questa me la porto a casa, si sa mai. Rimuove la cornice, esce dal Louvre, lo nasconde sotto i vestiti, nessuno si accorge del furto e la scomparsa di questo capolavoro scatena un caso mondiale. Hanno rubato un Leonardo da Vinci e dicono: chi sarà? Forse Apollinaire, forse Picasso, ma senza prove. Perugia tiene il quadro nascosto per 2 anni, convinto di riportare in Italia un'opera che insomma apparteneva all'Italia, l'autore era italiano. Nel 1913 tenta di venderla a Firenze, viene scoperto, arrestato e la Gioconda diventa così ancora più famosa, cioè grazie a un furto di fatto è diventato il dipinto più celebre del mondo, che immagino avrete visto almeno una volta dal vivo. Quando lo vedi la prima volta dici: ah, tutto qua. No, nel senso, no, tutto qua. Perché è piccolino, cioè è un quadrettino, piccino piccino. Comunque, furti che accadevano nel 1911, adesso invece non fanno più furti al Louvre, mi sembra. O no? Fanno ancora dei... Ah sì? Ah no, questa cosa mi è sfuggita un po'. Corriere del Ticino e la Regione. Vediamo oggi cosa raccontano i due quotidiani della Svizzera italiana. Via i dazi, c'è l'intesa tra Svizzera e Cina. Questo è il titolo del Corriere. In taglio alto, l'ottimizzazione dell'accordo con Pechino contribuisce alla diversificazione dei mercati di sbocco per le aziende elvetiche, ma non mancano le voci critiche da sinistra. Quindi Berna e Pechino hanno annunciato ieri la conclusione dei negoziati relativi all'ottimizzazione del loro accordo di libero scambio. Quindi un'intesa che, scrive il Corriere, corregge gli squilibri e migliora le condizioni quadro per le imprese che operano nei rispettivi mercati. L'altro tema a cui il Corriere dedica gran spazio sulla sua prima pagina è la partita attesa. Per fortuna non è successo nulla, almeno per quanto riguarda la sicurezza, tutto è andato tranquillo. Ha piovuto, i bianconeri hanno vinto 2-1. Fuori dallo stadio c'erano delle proteste contro Israele, ne parleremo ancora nei nostri spazi informativi. Comunque il titolo è questo: Lugano, un passo verso l'Europa vera. La Regione invece apre su un altro tema, una vicenda di cronaca di questi ultimi giorni, e stiamo parlando della 52enne che è stata trovata morta qualche giorno fa al lago. Non sembrava una donna che volesse farla finita. La legale della 52enne dice: un suicidio, io tendo a escluderlo. E è proprio l'avvocata Micaela Antonin Luvini che scrive, che dice: quel giorno ci eravamo sentite, mi sembrava una donna lucida e serena, ieri è stata eseguita
l'autopsia. Questo è appunto accaduto martedì dalle parti di Melide. È stata ritrovata questa 52enne dove appunto lei risiedeva. Questo l'apertura dei due quotidiani. Vediamo chiaramente anche altri temi. Si parla dello stretto di Hormuz, ormai diventato molto famoso. Secondo il professor Jason Chua, e sto ancora leggendo la regione, il controllo fisico del mare prevale sul diritto quando non c'è nessun paese disposto o capace di far rispettare le regole. E il titolo di questo articolo, che vuole approfondire appunto questa sorta di tira e molla sullo stretto di Hormuz, una potenza marittima mantiene aperte le rotte. Questo è il titolo. E intanto la benzina senza piombo, ve ne sarete accorti, è stabilmente sopra i 2 franchi al litro. Il prezzo medio della benzina in Svizzera, il senza piombo 95, raggiunge quest'anno un nuovo record, supera la soglia simbolica dei 2 franchi al litro. È la prima volta da quasi 4 anni e anche il diesel continua la sua corsa al rialzo. C'è una connessione rispetto a quello che abbiamo detto dello stretto di Hormuz. Una sola certezza, la qualità sarà ottima, questo è un altro titolo e si parla di vendemmia. Dal settore vitivinicolo Federviti guarda alla vendemmia di quest'anno che per alcuni è già iniziata. La siccità crea incertezza, la pupilla japonica provoca danni economici importanti, quindi un po' il punto su quello che accade sul fronte uva. Buonissimo frutto, tra l'altro. Un Lugano solido e concreto piega un Maccabi rognoso. Questo è il titolo della regione sulla partita di ieri. Nell'andata dei playoff di Conference, i bianconeri vincono 2-1. Peccato per il gol subito, evitabile, contestato l'arbitro Milanovic, un po' troppo permissivo. E passiamo al Corriere per chiudere questa breve rassegna stampa sui giornali della Svizzera italiana. Parlavamo di brutto tempo, temporali mobili, picchi intensi, qualche guaio per strada e casa. Nulla di straordinario per la stagione, hanno detto gli esperti dell'Ufficio federale di meteorologia, ma è comunque bastato a creare grattacapi ieri ad automobilisti e cittadini. Chiusa la strada della Val Calanca, autostrada finita sott'acqua dopo lo svincolo di Lugano Nord in direzione di Mendrisio. Abbiamo parlato della vendemmia, anche il Corriere ne parla. Il Ticino cresce ancora ma invecchia sempre di più, popolazione che aumenta seppur di poco grazie alle migrazioni, saldo naturale che resta negativo. Intanto gli over 65 sono quasi un residente su 4, una quota nettamente superiore alla media nazionale. Può mancare Trump nella nostra rassegna, anche oggi si parla di lui. Trump prende di mira chi sostiene Teheran, questo è il titolo del Corriere del Ticino. Il presidente statunitense promette conseguenze economiche senza precedenti contro qualsiasi paese che aiuti la Repubblica Islamica, ma il vero destinatario è verosimilmente la Cina, che acquista da solo oltre l'80% del greggio esportato via mare dall'Iran. C'è molto altro da leggere, come sempre, sui quotidiani. Buona lettura quindi con il vostro giornale preferito. Il sole sorge alle 6:32, tramonta alle 20:21. Abbiamo 13 ore e 49 minuti di luce. Facciamone buon uso.

una delle più belle canzoni di Lenny Kravitz, non ci sono dubbi da questo punto di vista. And Over Till It's Over, canzone del 91, insomma ha una buona età ma continua a suonare molto molto bene. 21 agosto 1959, data storica per gli Stati Uniti, perché il presidente Eisenhower firma la proclamazione che ammette le Hawaii nell'Unione come 50° stato americano. L'unico stato formato interamente da isole, è un arcipelago, lo sapete, 130 isole, ha il vulcano più attivo del mondo, il Kilauea, almeno uno dei vulcani più attivi, e, altra curiosità, parlano inglese ma parlano anche l'hawaiano. Intanto mettiamo un altro punto importante, oggi, non so se ve l'ho già detto, è venerdì!

Primo giro di saluti per i valorosi di questa mattina. Gianluca, buongiorno da Paradiso. Sandro, che manda i suoi saluti dal Canton San Gallo. C'era anche un compleanno da qualche... Eccolo qua, Giorgia. Buongiorno Giorgia, che vive nei Grigioni e che oggi compie 50 anni. Tanti auguri! Oggi saluto chi vive a Castel San Pietro, ma anche gli amici del Vallese. Buongiorno. E perché no, chi grazie all'app ci segue anche in Guatemala.

0: tutto sembra essere nato grazie ad una vacanza in Giamaica. La Bertè ascoltò dei suoni, questo famoso reggae, e fece la sua prima proposta in musica italiana. Era il 1979. Torniamo ai giorni nostri, torniamo a questo agosto 2026. Veronica Lippi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentrovata, ben ritrovata. Alle 7 c'è Radio Giornale come sempre e ti chiediamo qualche anticipazione.
1: Sì, torneremo in apertura sull'aggiornamento dell'accordo di libero scambio con la Cina. È stato annunciato ieri un po' a sorpresa, a dire il vero, non ce l'aspettavamo. E questo nuovo aggiornamento in pratica elimina quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri. Si parla del 99,8% di prodotti svizzeri che potranno arrivare in Cina senza dazi. Quindi grande soddisfazione evidentemente da parte del mondo economico, che potrà appunto vendere la propria merce più facilmente in Cina. Bisogna però dire che c'è un ostacolo all'entrata in vigore, perché almeno una parte dei partiti svizzeri, in particolare la sinistra, il Partito Socialista, non esclude il referendum, perché all'interno di questo accordo non c'è nessun riferimento al rispetto degli standard ambientali e anche dei diritti umani in Cina. Poi daremo uno sguardo al voto del 27 settembre in Svizzera. Si vota per due iniziative e il primo sondaggio SSR dice in pratica che entrambe potrebbero venire bocciate. È chiara la bocciatura, almeno al momento attuale, per l'iniziativa sulla neutralità, un po' più in bilico quella sull'alimentazione, però secondo gli analisti col proseguo delle discussioni della campagna anche questa dovrebbe andare, anche quella sulla alimentazione dovrebbe venire bocciata. E poi sappiamo ieri sera si è giocato a calcio alla IAL Arena, questa partita è valida per i playoff della Conference League tra Lugano e Maccabi Tel Aviv. Erano due gli aspetti da tenere d'occhio, quello agonistico evidentemente, e qui dobbiamo dire il Lugano ha vinto 2-1, anche se si è mangiato un po' di gol, quindi il risultato avrebbe potuto essere migliore. Però diciamo, l'aspetto per noi anche interessante era quello dell'ordine pubblico. Era annunciata una manifestazione da ambienti pro-PAL, però in questo caso pro-Palestina, però in questo caso che contestano la partecipazione delle squadre israeliane
0: alle competizioni,
1: nei tornei europei. Certo. Diciamo che tutto si è svolto, c'è stata un po' di tensione ma non c'è stata violenza e quindi non c'è stato grande impatto, diciamo così, sull'ordine pubblico. Diciamo, tutto bene, quello che finisce bene anche per il Lugano calcio.
0: Esatto. Peraltro anche vinto, per cui niente male. Veronica, ci sentiamo alle 7.
1: Grazie.
0: Più tardi le notizie per chi viaggia con noi. Dunque, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione al momento è fluida, non ci sono disagi da segnalare, ma segnaliamo invece la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e poi tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Rete 1. Atmosfera live dal vivo per un tour che è entrato nella storia e che sicuramente non avete ancora dimenticato. Banana Republic, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, poi ripreso, riproposto anche in tempi più recenti. Questa era proprio Banana Republic.

0: piatto, come lo volete? Eccolo qua. È il caffè di Rete 1, il caffè di Alba Chiara alle 6.36 e altri saluti per voi perché ci tengo molto. Buongiorno Marcella, che ogni tanto appare, ogni tanto scompare. Buongiorno. E buongiorno anche a chi giustamente dice: guarda, mi fa piacere che tu celebri il venerdì con questo enfasi, eccetera, arriva il fine settimana, ma io devo lavorare, e oggi, e domani, e dopodomani. Quanto devi lavorare? Non ho capito bene.
1: Salve valorosi,
0: dimmi un po'.
1: Se è venerdì io lavoro domani,
0: dopodomani. E poi?
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata. Ma prima o poi farai un po' di vacanze. Lavoro tutto il giorno. Quanti giorni lavori? 30 su 30. Non esageriamo. Fabrizio da Coldrerio, buongiorno. Simona ci manda i suoi saluti da Dalpe. Buongiorno anche a te. Grazie per questo, sempre queste belle manifestazioni d'affetto che mi riservate. Sono molto felice e anche un po' commosso. Buongiorno anche a Doris che ci manda i suoi saluti da Giubiasco. Felice weekend anche a te. Allora, la sorpresa che mi ha colpito molto e che ho letto ieri da qualche parte sul giornale riguarda una vicenda che è accaduta in Belgio, e ne approfitto per salutare tutti quelli che ci ascoltano e che lavorano nei cantieri, dove magari devono ristrutturare casa, sistemare, mettere a posto l'impianto elettrico, l'impianto fognario, l'impianto idraulico, eccetera, eccetera. È successo proprio una cosa del genere, magari è una notizia che avete sentito in questi giorni.

un primo lingotto d'oro. Oibò. Han detto oibò, che in francese si dice oibò, credo. E abbiamo capito che si trattava di qualcosa di più grande. A quel punto gli operai, un lingotto prima e un lingotto dopo, molto onestamente hanno chiamato la polizia, anche perché stavano lavorando in una casa che non era la loro, e le autorità hanno capito che c'era veramente un tesoro. Hanno fatto una stima tra lingotti e pepite e monete, circa 9 milioni di euro, nascosti in una parete di mattoni della cantina, sotto una villa costruita alla fine dell'Ottocento. Ora, la legge belga cosa dice? Il possessore originale del tesoro ha 5 anni di tempo per rivendicarlo. Il procuratore ha aperto un'inchiesta e ha detto: se il proprietario ovviamente si farà vivo, adesso al di là dell'attuale proprietario, ma questa è una cosa che risale evidentemente a molti anni fa. Adesso è una cosa sulla quale non voglio indagare, ma così leggo. Se nessuno dovesse farsi avanti, il codice civile stabilisce che debba essere diviso equamente tra chi l'ha ritrovato e il proprietario attuale dell'immobile. Insomma, lunga storia per dirvi che se per caso avete una casa in Belgio, vi siete dimenticati qualcosa e sono passati un po' di anni, ecco, io un pensierino ce lo farei, giusto per dire. Poi ricordatevi degli amici, un po' tutti gli amici, quelli che frequentate, quelli che vedete, i vicini di casa, quelli che parlano alla radio, gli amici.

0: Questa è la versione italiana di Une Belle Histoire, che è diventata un'estate fa grazie agli Homo Sapiens. 6:43 minuti. Pronti a scoprire qual è il tormentone di oggi, ma sulla questione trovare un tesoro, quelle cose che poi abbiamo visto mille volte nei libri, nei film, no? È forse un sogno recondito che abbiamo tutti, quello di ogni tanto avere questa grande occasione. Ivan dice una grande verità. Io sono d'accordo con te, Ivan, perché è così.
1: Chi trova un amico trova un tesoro.
0: Sì.
1: Chi trova un tesoro trova tanti amici.
0: Tanti amici, ma tantissimi, è vero, è vero. Va bene. Allora, intanto mi segnalano

Qualche problema con il DAB a Bellinzona? Mi date conferma che non sia un problema solo di Graziella? Se qualcuno ci ascolta con il DAB a Bellinzona, magari è anche legato a questo cattivo tempo. Comunque, grazie per la segnalazione, Graziella. Buongiorno Emanuele, buongiorno Mauro, buongiorno anche ad Andrea, a Daniela, anche lei è con noi questa mattina. Allora, qual è la canzone di oggi? Beh, è una canzone che è stato veramente un tormentone di recente, perché sono passati solo 5 anni. So che 5 anni sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, ed eravamo nel 2021, ecco, anni, anche anno abbastanza complesso per i motivi che voi ben sapete. È una canzone italiana che si intitola Mille ed è stato un tormentone di quell'estate. Tra i protagonisti, Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, che è un po' diventata un prezzemolino, no? Ogni tanto quando vogliono fare un tormentone estivo chiamano la Berti, è così. Pop moderno, rap leggero, la voce di Orietta Berti, è la canzone che racconta di una storia d'amore estiva, fatta di flirt, di leggerezza, di notti spensierati. Il titolo Mille richiama l'idea che anche quando un problema sembra risolto, ne arrivano subito altri mille. Quindi c'è molta ironia, molta leggerezza e il messaggio sembra essere quello di godersi comunque la vita. È stato un grande successo sulle radio, l'abbiamo ascoltata un po' ovunque, la riascoltiamo anche questa mattina nello spazio Tormenti o Tormentoni.

0: La canzone di oggi, il tormentone di oggi. Mille, Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Andiamo a Locarno per capire come sarà questa giornata dopo una giornata serata di grande pioggia, per cui vediamo che se cambia qualcosa oggi. Luca Panziera, buongiorno, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
1: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh sì, la perturbazione che ci ha interessato da ieri non è ancora passata, nonostante le schiarite della notte. Ci aspettiamo oggi, diciamo, il passaggio finale. Concretamente a sud delle Alpi abbiamo ancora qualche schiarita, ma la nuvolosità sta aumentando rapidamente e anche rapidamente arriveranno le precipitazioni entro un paio d'ore praticamente su tutto il Ticino e nel Grigione italiano. Avremo delle precipitazioni probabilmente non così forti come quelle di ieri, un po' più diciamo moderate in intensità, probabilmente senza temporali o con temporali solo molto locali, precipitazioni che insisteranno poi fin verso il primo pomeriggio e attorno a metà pomeriggio passeremo a tempo asciutto, arriverà qualche schiarita probabilmente solo sull'Alto Ticino, seguita anche da un po' di vento da nord, temperature che oggi non supereranno i 22 gradi. A nord delle Alpi invece la perturbazione è già attiva, soprattutto sulla Svizzera romanda, dove abbiamo delle piogge estese che piano piano si diffonderanno un po' a tutte le regioni nordalpine, quindi mattinata perturbata anche al nord. Le schiarite arriveranno nel corso del pomeriggio, ancora una volta a partire da ovest. Sull'altopiano nel pomeriggio sarà ancora possibile comunque qualche rovescio, qualche temporale isolato, però appunto anche in presenza di schiarite, poi in serata un definitivo passaggio a tempo asciutto anche a nord delle Alpi. E al nord le temperature non supereranno i 20 gradi. In montagna avremo un calo delle temperature oggi con l'isoterma di 0 gradi, appunto in calo da 3.900 metri fino verso i 3.200 alla sera.
0: Molto bene, alle 7.20 facciamo anche una panoramica del fine settimana, così diamo qualche indicazione utilissima. Grazie Luca, ci sentiamo tra mezz'ora, arrivederci. Intanto il buon Lorenzo vuole fare un esercizio di sintesi, abbiamo già sentito tutto da Luca Panziera, cos'è che devi dire?
2: Piove, senti come piove, madonna come piove.
0: E ho capito che piove, no, però ha anche detto che fino a stasera poi cambia, poi torna, eccetera, eccetera. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ancora buongiorno a tutti voi dalla vostra Rete 1, alba chiara estate, fino alle 9 ci facciamo compagnia, ci diamo le varie spinte e a proposito di compleanni ho un po' di nomi da celebrare perché il 21 d'agosto sono diversi i personaggi nel mondo della musica che hanno deciso di nascere proprio il 21 di agosto. Cominciamo da chi non è più con noi, questo non ci impedisce di rendere omaggio per esempio ad un grande della musica country che sicuramente ricorderete. Si chiamava Kenny Rogers, è stato uno dei massimi esponenti del country western, nasceva oggi nel 1938 a Houston nel Texas ed è scomparso nel 2020.

senti questa andatura molto da cavallo. Anche Aldo Caponi oggi compie gli anni. Per molti Aldo Caponi è un nome che non dice nulla, ma se vi dico Don Bachi, beh, insomma, si apre un mondo. Don Bachi oggi compie la bellezza di 87 anni. Tanti auguri anche a lui.

Avrebbe invece festeggiato i suoi 74 anni oggi Joe Strummer, che noi conosciamo come la voce dei Clash, scomparso giovanissimo, aveva solo 50 anni nel 2002. Nasceva oggi nel 1952, occasione per ricordarlo.

0: Passiamo alle ragazze.
1: Ne ho un paio. Oggi nasceva Kim Sledge, o meglio Sledge, lo diciamo così, ma dovremmo dire Sledge. Comunque, una delle componenti delle famose Sister Sledge, quella di We Are Family, una delle canzoni simbolo della disco music anni 70, e gruppo femminile nato nel 65 a Filadelfia. Adesso celebriamo oggi la nascita di Kim, una delle sorelle che compie 69 anni. E siamo tutti una famiglia.

siamo sempre nel segno del leone. Beh, We Are Family. He's the Greatest Dancer era molto bella. Lost in Music, ve le ricordate? È un'epoca così. L'ultima che celebriamo si chiama Alizé, è un'artista che arriva dalla Francia, cantante, ballerina, nata in Corsica il 21 agosto 1984, viene scoperta da Mylène Farmer e la sua carriera decolla con un singolo che si chiamava Moi Lolita, che ottiene un successo davvero straordinario in mezza Europa. E noi stamattina riascoltiamo proprio questa canzone, augurando buon compleanno anche a chi tra voi oggi ha qualcosa di bello da celebrare. Qualcuno l'abbiamo già sentito, ma tutti i silenziosi li abbraccio così. Alba Chiara torna dopo le 7:20.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri. Soddisfazione del mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Doppio no alle iniziative al voto il 27 settembre, questo dice il primo sondaggio SSR. Chiara la bocciatura per quella sulla neutralità, più in bilico quella sull'alimentazione. Un po' di tensione, ma nessuna violenza. La manifestazione anti-israeliana prima di Lugano Maccabi si è risolta con poche conseguenze per l'ordine pubblico. Sul campo invece un Lugano ordinato ha sconfitto la squadra di Tel Aviv. Resta il rammarico per le occasioni sprecate dai bianconeri, male le altre squadre svizzere in Europa. Svizzera e Cina hanno annunciato la conclusione dei negoziati durati 2 anni sull'aggiornamento dell'accordo bilaterale di libero scambio e alla fine l'industria tecnologica svizzera accoglie con grande soddisfazione questa intesa perché elimina quasi tutti i dazi sulle esportazioni elvetiche verso la Cina. La grossa incognita è ora rappresentata dall'eventuale opposizione interna in Svizzera da parte dei partiti che non escludono un referendum. Ce ne parla Anna Riva.
2: Stefan Brupbacher dirige SwissMEM, l'associazione mantello delle aziende svizzere del settore meccanico, elettronico e metallurgico.
3: Noi siamo molto soddisfatti, questo accordo è moltissimo importante per le nostre ditte che ci comportano dappertutto al mondo, l'accordo con la Cina che è un mercato molto importante per l'alta tecnologia ci permette di esportare di più innanzitutto le macchine della più alta tecnologia.
2: Con il nuovo accordo il 99,8% delle attuali esportazioni svizzere potrà in effetti accedere al mercato cinese senza dazi. Prima solo la metà circa dell'export verso la Cina ne era esente, mentre tutte le importazioni cinesi nella Confederazione già non sottostavano a dazi. Berna ha per così dire battuto sul tempo l'Unione Europea che con Pechino non ha ancora raggiunto un accordo simile. Ma Brupbacher non teme che la Svizzera abbia fatto troppe concessioni alla Cina.
3: No, per niente, perché 99,8% dei nostri prodotti possono entrare la Cina senza dazi. Poi i capitoli ambientali e anche per i diritti del lavoro saranno ammigliorati. La nostra aspettazione è che la sinistra e tutti gli altri partiti politici sostengono all'unanimità questo accordo importantissimo per l'industria.
2: Un sostegno non scontato negli scorsi mesi il PS aveva minacciato il referendum se non fossero stati fatti passi avanti a livello di ambiente e di diritti umani. PS che ora dice che valuterà con attenzione i termini dell'intesa. Non ancora firmato, fa quindi già discutere l'accordo con quello che è il terzo partner commerciale della Confederazione, con esportazioni per 15 miliardi di franchi solo lo scorso anno.
1: In Svizzera la costruzione di una nuova centrale nucleare costerebbe fra i 14 e i 43 miliardi di franchi. Lo calcola l'Accademia Svizzera delle Scienze in un documento pubblicato oggi. E colpisce l'ampiezza di questo divario, quasi 30 miliardi tra una versione e l'altra, un'ampiezza che è dovuta al fatto che i ricercatori delle Accademie Svizzere delle Scienze hanno considerato 2 scenari. Il primo, ottimistico, in cui i lavori rispettano tempistiche preventivi. Il secondo scenario, pessimistico, prevede ritardi nella realizzazione del progetto, ritardi che sono piuttosto abituali in questo ambito. No all'iniziativa sulla neutralità, no in vista anche per quella su un'alimentazione sicura. Queste le tendenze del primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, commissionato dalla SRG SSR sul voto del prossimo 27 settembre. Allora, partiamo dall'iniziativa sulla neutralità che chiede di ancorare nella Costituzione una neutralità permanente e armata, vietando l'adesione ad alleanze militari e l'adozione di sanzioni, sono quelle già previste dalle Nazioni Unite, con Alessandro Veronelli, con Alessio Veronelli a Berna. Sentiamo qual è al momento la tendenza di voto.
4: Dunque, 54% i no, 42% i sì, con un 4% di indecisi. Uno scarto importante a più di un mese dal voto per un'iniziativa partita da ambienti vicini all'UDC e che proprio fra i suoi votanti raccoglie gran parte dei consensi. Basti dire che in casa PLR si arriva al 30% appena. Sostegno che cresce allontanandosi da città e agglomerati, che scende invece con una più alta formazione scolastica e che vede nella Svizzera italiana la sola parte di paese dove c'è una predominanza dei sì. E su questo sentiamo Agnese Zucca, politologa, coautrice del sondaggio GFS.
5: Nella Svizzera italiana si tende a osservare un supporto superiore alla media per alcune iniziative dell'UDC che concernono questioni di sovranità nazionale o politica estera. L'altra questione importante però è che i dibattiti politici e le campagne di votazione iniziano spesso nella Svizzera tedesca e quindi l'opinione nella Svizzera italiana e nella Svizzera francese potrebbe essere meno consolidata e questo supporto potrebbe anche scendere.
4: 12 punti percentuali da recuperare dunque per l'iniziativa, un margine che i responsabili del sondaggio danno come difficilmente colmabile.
1: Alessia, invece molto più ridotto lo svantaggio dell'altra iniziativa al voto, quella per un'alimentazione sicura, iniziativa che non ha tra l'altro alcun sostegno partitico.
4: Sì, soli 2 punti percentuali di distacco, 49% i no, 47% i sì, per questa iniziativa che chiede una maggiore autosufficienza alimentare, una migliore salvaguardia delle acque e che promuove più alimenti a base vegetale, iniziativa che è stata bollata di vegana e che i contrari ritengono irrealistica.
5: I suoi obiettivi di fondo, soprattutto la sicurezza dell'approvvigionamento e la protezione delle acque e delle risorse naturali, sono ampiamente condivisi dalla popolazione in questo periodo di siccità abbastanza eccezionale. Ma questa è la situazione di partenza e non una previsione, perché le opinioni non sono ancora consolidate e nel corso della campagna probabilmente osserveremo una maggiore importanza delle questioni legate all'attuazione e quindi ci aspettiamo una tendenza verso il no.
4: Ancora Agnese Zucca, coautrice del sondaggio, secondo cui dunque se l'iniziativa è già ora in ritardo è destinata a perdere terreno dopo l'entusiasmo iniziale una volta appunto valutate le conseguenze relative all'applicazione che per molti settori, dall'agricoltura al commercio al dettaglio, sono significative.
1: Alessio Veronelli e il sondaggio in vista delle votazioni del 27 settembre. Veniamo ora alle conseguenze delle forti piogge di ieri. In mattinata le autorità grigionesi valuteranno la situazione viaria nel Moesano. Lo ricordo, il maltempo ha causato frane e colate detritiche in alcune zone particolarmente fragili e già colpite in passato. Sono chiuse la strada della Val Calanca, poco dopo il bivio di Castaneda, e la cantonale della Mesolcina tra lo Stallo e i piani di Verdabbio, e lo resteranno fino a mezzogiorno. Giorno almeno. Per gli abitanti della Calanca isolati è stato organizzato un servizio di trasporto via elicottero. Secondo i dati di Meteo Svizzera, la zona in cui ieri ha piovuto di più è quella dell'Alto Vedeggio. A Lugano ieri i bianconeri hanno battuto il Maccabi Tel Aviv per 2-1 nella partita di andata dei playoff di Conference League, ne parleremo tra poco nello sport, ma all'esterno gli occhi erano puntati sulla manifestazione promossa dalle associazioni vicine alla causa palestinese che protestavano appunto contro la presenza della squadra israeliana. Si temevano scontri anche tra le tifoserie di Ambri e Lugano, che sono schierati diciamo in maniera opposta dal punto di vista ideologico. Il tutto però si è svolto senza problemi di rilievo. Ce ne parla Umberto Gatti.
6: La pioggia di ieri sera non ha fermato le circa 150 persone che si sono date appuntamento nei pressi dello stadio di Lugano per manifestare in favore della Palestina e contro la presenza della squadra israeliana della Maccabi Tel Aviv. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia cantonale per evitare che i manifestanti potessero raggiungere lo stadio. All'interno erano presenti poco meno di un centinaio di tifosi della Maccabi che anche per ragioni di sicurezza sono stati sistemati nelle tribune e non nella curva solitamente destinata agli ospiti. Per quanto riguarda la manifestazione, i presenti hanno dapprima bloccato via Ciani per poi raggiungere via Trevano, dove ci sono stati gli unici veri momenti di tensione. I manifestanti e il cordone di polizia si sono ritrovati a una quarantina di metri di distanza. La polizia a quel punto ha invitato i manifestanti a non avvicinarsi ulteriormente, altrimenti sarebbero stati utilizzati i proiettili di gomma. Fortunatamente fortunatamente non ci sono stati scontri, sono stati però utilizzati dai manifestanti dei puntatori laser, prima contro noi giornalisti e i fotografi presenti e poi contro la polizia cantonale. Inoltre sono stati lanciati anche alcuni petardi in direzione delle macerie del vecchio stadio di Cornaredo. Visto l'aumento della tensione da parte di una minoranza dei presenti, gli stessi organizzatori della manifestazione hanno deciso, per garantire la sicurezza di tutti ed evitare scontri, di ritirarsi nuovamente verso Viaciani, dove la manifestazione si è sciolta attorno alle 21:45.
1: Dal 1 marzo scorso alcuni testi dell'amministrazione federale non vengono più tradotti in italiano. È una delle misure di risparmio previste dall'alleggerimento dei conti pubblici. Impatto ed efficacia sono e saranno oggetto di valutazione, così come le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Nel complesso, però, la promozione del plurilinguismo sta procedendo come previsto. Chi lo dice? Lo dice il Consiglio federale in risposta a un'interpellanza della deputata ticinese Greta Ghisien sui tagli in quest'ambito. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
7: Traduzioni, pubblicazioni, pari opportunità lavorative. Il timore è che il plurilinguismo nell'amministrazione federale potesse risultare in qualche modo sacrificato sull'altare dei conti in regola era via via cresciuto negli ultimi mesi. I tagli lineari a uffici e personale, quelli già decisi, stanno entrando nel vivo, circostanza corroborata dalla sparizione qua e là della lingua italiana. Cosa sta succedendo e come garantire che i progressi degli ultimi anni non vengano allora rimessi in discussione o ridimensionati? Lo aveva chiesto al Consiglio federale la consigliera nazionale dei Verdi Greta Ghisien tramite un'interpellanza che ha ricevuto ieri risposta. L'esecutivo intanto conferma: dal 1 marzo scorso sono previsti limiti di lunghezza per determinati testi, mentre per altri è possibile rinunciare alla traduzione a breve e medio termine, pur continuando a garantire alle minoranze linguistiche il diritto di usare la propria lingua e accedere alle informazioni nel proprio idioma. Si tratta di principio di rapporti, studi, analisi non pubblicati nel foglio federale e dei testi interni all'amministrazione, fatte salve alcune eccezioni. Ma torniamo alla risposta del Consiglio federale, che prosegue dicendo: per contrastare l'impressione che questi adeguamenti possano influire sull'importanza attribuita al plurilinguismo, occorre attuare le misure esistenti in modo ancora più coerente. Qui però il riferimento è alle candidature per gli impieghi federali. Sarà il 2027, l'anno dei bilanci, quando sarà anche il momento di elaborare gli obiettivi per la nuova legislatura. E questo anche sulla base dei suggerimenti scaturiti da uno studio commissionato dalla delegata al plurilinguismo Nicoletta Mariolini sull'impiego dell'intelligenza artificiale. Riguardo agli obiettivi dell'attuale legislatura, conclude il governo, il loro raggiungimento sta nel complesso procedendo come previsto.
1: Gli Stati Uniti, siamo all'attualità estera, gli Stati Uniti rinnovano le minacce finanziarie contro l'Iran. Dopo il presidente Trump, che ha parlato di guerra economica, il segretario al tesoro Scott Bessent ha affermato che Teheran subirà le sanzioni più dure della storia. E queste sanzioni potrebbero colpire anche tutti i paesi che dovessero fornire qualsiasi tipo di sostegno al regime. Washington ha promesso maggiori dettagli la prossima settimana, mentre l'Iran, che subisce comunque sanzioni da quasi 50 anni, ha definito i provvedimenti americani come terrorismo economico. Tanto i prezzi del petrolio ieri sono nuovamente saliti, col Brent che ha quasi raggiunto i $94 al barile. Si concludono oggi in anticipo le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, una decisione di Donald Trump che continua a mandare segnali di dialogo alla Corea del Nord. Kim Jong-un, il presidente coreano, nordcoreano, ha però risposto lanciando 10 missili balistici, mentre tutte le parti sembrano avvicinarsi a un riconoscimento dello status nucleare del regime di Pyongyang. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
8: Dovevano durare fino al 27 agosto, si chiudono invece oggi le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud. La decisione unilaterale della Casa Bianca è l'ennesimo segnale di dialogo alla Corea del Nord. Secondo molte voci, Donald Trump mira a incontrare Kim Jong-un a novembre, a cavallo del vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico di Shenzhen, Cina. Ieri però Pyongyang ha negato contatti recenti con Washington e ha lanciato 10 missili balistici. Eppure il regime non chiude la porta a una potenziale riapertura del dialogo. Ha una precondizione: non si può più discutere di denuclearizzazione. Da circa un anno la Russia appoggia esplicitamente il programma atomico della Corea del Nord, un premio alla fornitura di soldati e missili. La novità è che anche le altre parti in causa sembrano iniziare a riconoscere lo status nucleare di Pyongyang. Trump ha detto che Kim ha 57 bombe nucleari, una missione inedita, anche per la precisione. La Corea del Sud ha subito corretto i numeri, dicendo che stima tra 80 e 120 testate. La preoccupazione è che l'America stia indebolendo la sua posizione negoziale, rafforzando quella di Kim. Per questo Seoul prova a coinvolgere anche la Cina. Ieri il presidente Lee Jae-myung ha ricevuto Wang Yi, ministro degli esteri di Pechino. Nei colloqui, la Corea del Sud è passata dallo storico obiettivo dello smantellamento dell'arsenale nucleare al blocco del suo sviluppo, posizione che si avvicina a quella cinese. Ma il grado di influenza rimasto a Xi Jinping è tutto da verificare. Lanciando i missili proprio mentre Seoul e Pechino si parlavano, Kim ha lasciato intendere che l'alleanza con Vladimir Putin lo rende più autonomo e dunque più difficile da controllare.
1: Questo era l'ultimo servizio del Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
9: Lo sport.
10: Gorgic che fa 2-1 per la formazione del Lugano. Melica da una parte, pallone dall'altra. Bianconeri che tornano in vantaggio.
4: E bianconeri che si ritrovano ad una partita dal campionato di Conference League. Buongiorno anche da Lorenzo Boscolo. 2-1 sotto la pioggia della AIL Arena per il Lugano sulla Maccabi Tel Aviv, con rete d'apertura di Behrens, 8-8 per il tedesco, e di Anto Girgic su a calcio di rigore, come sempre implacabile, il suo 24esimo rigore trasformato, rete tra l'altro arrivata dopo la pareggio israeliano ad inizio ripresa. Sentiamo David Conti.
11: Sì, 9-9, 9 partite senza sconfitta, dunque meglio di così Lugano non poteva sperare di iniziare la propria stagione. Il successo di ieri sera contro il Maccabi Tel Aviv vale tantissimo perché è arrivato contro una formazione vera di livello internazionale, abituata a giocare a certi livelli, e dunque una vittoria di prestigio che tiene viva e rende sempre più concreta la speranza di poter approdare finalmente alla fase a gironi della Conference League. Un Lugano maturo che ha saputo gestire anche le emozioni e la pressione di una sfida così importante. Un 2-1 frutto dell'ennesimo rigore trasformato dall'infallibile Gorgic.
12: Sappiamo che questa è una partita veramente dura, con tanti difficili momenti, però siamo stati insieme, abbiamo lavorato bene, penso, fino al fine. Abbiamo anche avuto occasioni, soprattutto al primo tempo, per fare magari un gol di più, però siamo contenti con la prima partita.
11: Una vittoria minima che consente a Lugano di presentarsi al ritorno in vantaggio, ma forse è un vantaggio che vale qualcosa in più del semplice gol di scarto. Tra meno di una settimana infatti si giocherà a Batumi in Georgia, il Maccabi sarà lontano dalla sua Tel Aviv, lontano dal proprio ambiente e soprattutto lontano da quel muro di tifo che può accompagnare una squadra in una partita così delicata. Questo naturalmente non significa che Lugano possa permettersi di sottovalutare l'avversario, assolutamente no, ma i bianconeri hanno dimostrato di avere le qualità, la personalità e anche la maturità per giocarsi fino in fondo questa qualificazione nell'Europa che conta.
4: Male invece le altre tre svizzere coinvolte nelle coppe europee, sempre in Conference. Rimane comunque aperta la qualificazione del San Gallo, nonostante la sconfitta rimediata in Danimarca, sempre ieri 1-0 contro il Nordsjælland. Ci vorrà un miracolo invece per il Sion, battuto in casa dall'Ajax 4-2. Poi c'è stata la figuraccia rimediata in Polonia dal Thun, battuto 7-0 in Europa League dai polacchi, appunto, del Lech di Poznan. E Rosanna Atletissima si è aperta invece ieri con il salto con l'asta in arrivo al lago, a trionfare ancora una volta lo svedese Duplantis, che ha vinto con un balzo di 6-21 alla termine di una bella sfida contro il greco Karalis, fermatosi a 6-16. Oggi la meeting della Pontese propone soprattutto Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo ottenuto ai campionati europei, che proverà ancora una volta l'attacco alla primato del mondo negli 800 metri. Nell'hockey su ghiaccio, prima amichevole stagionale, prima vittoria, primo successo per il Lugano di Mittel, successo ieri a Kreuz
9: Esslingen, battuto lo Zurigo 2-0. Le reti sono di Fazzini e dello svedese al debutto in bianconero Lixell. Alla vigilia invece della Vuelta, che scatta domani con il cronometro di Monte Carlo, Pogacar grande favorito, il francese Julien Alaphilippe, due volte campione del mondo, ha deciso di mettere fine alla sua carriera con effetto immediato. Nel suo palmarès anche una Milano-Sanremo, tre Freccia Vallone, una Strade Bianche e diversi successi ottenuti anche nei grandi giri. L'ultima gara corsa rimarrà dunque la Tour de France di quest'anno, dove tra l'altro nell'ultima frazione sulle rampe di Rue Lepic a Parigi aveva salutato la folla, lasciando dunque già intendere la sua volontà di lasciare il ciclismo e la Tudor a 34 anni. Infine ricordo anche l'appuntamento con la Formula 1, dopo un mese di ferie torna con le qualifiche quest'oggi della prova sprint della Gran Premio di Zandvoort nei Paesi Bassi. È tutto per il momento.
13: Buongiorno Svizzera, ben ritrovati. Alba Chiara Estate nell'edizione di venerdì 21 agosto. Qualcuno lavora, è vero, nel fine settimana, però molti hanno gioito all'idea, insomma, che siamo arrivati a un nuovo venerdì. E giustamente è fondamentale capire che tempo farà, e quindi ci colleghiamo subito con Meteo Svizzera Locarno Monti per una panoramica che parte da oggi ma che comprende tutto il fine settimana. Luca Panziera ancora con noi, buongiorno, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
14: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo l'ultima parte della perturbazione che ci ha interessato da ieri, che attraverserà il nostro paese. Le precipitazioni sono già arrivate sulla Svizzera romanda in Vallese e gradualmente si estenderanno alle rimanenti regioni, versante sudalpino compreso, quindi anche qua al sud entro un paio d'ore tornerà a piovere, precipitazioni che al sud termineranno nel primo pomeriggio, al più tardi a metà pomeriggio, saranno accompagnate solo localmente da qualche temporale, quindi generalmente saranno più deboli rispetto a quanto abbiamo visto ieri. E poi arriverà anche qualche schiarita a partire dall'Alto Ticino, quindi nella seconda parte del pomeriggio qualche schiarita accompagnata da un po' di vento da nord. Temperature che al sud delle Alpi non supereranno i 22 gradi. Al nord, dicevo, le precipitazioni sono già arrivate sulla parte occidentale del paese, si estenderanno al resto del versante nord alpino. Nel pomeriggio un passaggio a tempo asciutto, anche se resta una possibilità di vedere qualche isolato rovescio temporale sull'altopiano fin verso sera. E per quanto riguarda le temperature a nord delle Alpi non si supereranno i 20 gradi circa. Temperature in calo in montagna oggi, infatti arriva un fronte freddo, l'isoterma di 0 gradi calerà dai 3800 metri fin verso i 3200 metri nel corso delle prossime ore, e questo poi ci porterà ad un fine settimana che la perturbazione appunto si allontana e quindi il fine settimana risulterà stabile, con due giornate prevalentemente soleggiate su tutta la Svizzera, qualche formazione cumuliforme nel pomeriggio in montagna, però ecco, niente di che, il tempo dovrebbe restare asciutto anche in montagna, e temperature in nuovo rialzo, non più sui livelli che abbiamo visto nei giorni scorsi, ma insomma fra sabato e domenica torneremo a vedere valori di 26-27 gradi alle basse quote di tutta la Svizzera. Un rialzo delle temperature anche in montagna, con l'isoterma di 0 gradi che tornerà a salire fin verso i 3800 metri.
13: Grazie, panoramica completa devo dire per tutto il fine settimana. Luca Panziera, alla prossima occasione, buon fine settimana anche a te e nel caso buon lavoro. A presto.
14: Grazie, buona giornata.
13: Notizie per chi viaggia con noi.
15: Sulle strade del Ticino la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Ricordiamo invece la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali. La strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.
13: Grazie, buon lavoro.
16: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
13: Torna alla musica su Rete 1 con un brano bello, positivo, che sorride alla vita. Si chiama Have a Nice Day. Abbiate un ottimo giorno, un'ottima giornata. Con la voce di Stereophonics.

quando una canzone ti aiuta ad augurare buona giornata agli ascoltatori. Lucia, Mattia, Tessa, Greta, capannari volontari ci mandano i saluti dalla capanna Alpe Sponda, giornata piovosa ma da domani torna il sole, potete dirlo davvero. Grazie per il messaggio. Tra poco Vasco Rossi, la canzone più amata da

io scrivo le canzoni perché ne ho bisogno, capito? Perché sennò non so che cosa fare al mondo, capito? Ormai, quindi la spinta è sempre quella lì, poi la rabbia che mi viene quando le scrivo, è chiaro che ci scarico dentro la rabbia che ho, perché sennò, oppure le passioni, capito? Le grandi emozioni, e quindi da lì nasce la canzone, cioè è sempre lo stesso stimolo, capito? Il fatto di non riuscire a star bene a casa, oppure non si deve star bene mai, capito? Avrei sempre bisogno di fare qualcosa, quindi a quel punto lì io ho uno strumento nelle mani che, capito, è quello della, insomma, del linguaggio creativo musicale, insomma, non so poi che cosa sono un cantautore rock, penso, insomma, come genere, no? Cioè, scrivo le canzoni, sono un po' come si dice, beh, insomma, poi dopo il disco viene fatto perché serve per poter poi andare a fare i concerti, perché quello è il momento più bello per me, capito? Fare i concerti, cioè cantare le canzoni davanti alla gente, emozionarmi insieme a loro, capito?

0: Vasco Rossi, ospite speciale questa settimana. È da lunedì che stiamo raccontando la sua vita, le sue avventure, le sue disavventure, perché ci sono state anche quelle, i grandi successi, e siamo arrivati al 2026, anzi c'è già grande attesa per il 2027. E ho già una domanda per voi: c'è qualcuno di voi che ha già in mano i biglietti per Roma 27? Perché sapete che Vasco Rossi proporrà, per celebrare il giubileo 50 anni di carriera, farà 10 concerti a Roma tra il 6 e il 25 giugno. Quindi sono molto curioso di sapere se qualcuno di voi ha già i bigliettini in mano, anzi mi piacerebbe fare due chiacchiere con qualcuno di voi. Ma parliamo di Vasco. Avete sentito le canzoni fondamentali, importanti, lo ha ribadito molte volte, probabilmente avrebbe avuto un altro destino la sua vita. Lui continua ad essere il re dei concerti, ha avuto un'altra grande stagione di folla, insomma, ormai ogni evento di Vasco davvero si risolve in pochissime ore. Se viene segnalato quell'evento lì, ecco, c'è questo discorso. E dunque, il nuovo Vasco Rossi che cosa racconta? Intanto da qualche anno non esce un nuovo disco, e questo, come inediti, sì, qua e là qualche canzone, sentiremo qualcosa di nuovo, però è chiaro che magari per i 50 anni della sua attività, in occasione di queste 10 date romane, proporrà qualcosa di nuovo. Scalette molto belle, particolari, anche il Vasco Live del 26 è stato una riproposizione di canzoni come Bolle di Sapone, Marea, lo dico ai fan di Vasco, per cui... Ah, intanto stanno scrivendo già diverse persone che hanno già il bigliettino di Vasco in mano, perfetto. Vi faccio sentire un altro piccolo frammento in cui Vasco parla ancora di musica, di canzoni e di musica come strada maestra.
1: Se io non avessi trovato questa strada di espressività, probabilmente sarei un disperato, sarei rovinato, chissà cosa avrei fatto, capito? Cioè, non ho avuto questa grande fortuna, ringrazio il cielo, di poter esprimermi. Quindi è chiaro che io non è che sto pensando tutto questo in termini di successo. Successo, grazie, che è venuto, bella grazie, sono contento, ringrazio sempre, è una soddisfazione. Quindi io non vivo la cosa in questo senso qua, e non mi posso sedere sugli allori. Quali allori? Quando un concerto è già passato, capisci? Io prima soffro perché lo devo fare, poi sono concentrato perché deve venire bene, poi lo faccio e quando sono lì sì, godo, però in realtà, capito, cioè, soffro anche, insomma, voglio dire, è una storia, capito, bellissima. Poi quando è finito, però, capito, la grandezza il passato è passato. Quindi ogni mattina che io mi sveglio, capisci, devo ricominciare da capo. Non è che posso pensare, ieri sera ho fatto un concerto bellissimo e allora? Adesso cosa faccio? Vado fuori con la testa alta, come non so, ma perché? Io non ci riesco, capito? Magari ci riuscissi, allora starei da Dio. Non ci riesco, io ogni mattina che mi sveglio per me è passato, capito? Quindi ogni giorno devo ricominciare.

Sono arrivati davvero moltissimi voti per Vasco Rossi ed è stato difficile trovare le 5 canzoni regine. Tra poco vi faccio ascoltare quella più amata da voi e devo dire sono felice perché è una canzone che dà anche il titolo a questo programma, per cui avete già ben capito che parleremo di Alba Chiara. L'ascoltiamo tra poco, vi faccio sentire invece la canzone che non è riuscita a entrare nelle prime 5, al 6° posto si è classificata questa canzone.

tra l'altro è una canzone che ben si lega ad Alba Chiara, che adesso ascoltiamo. Alba Chiara è uno dei brani più famosi della musica italiana, non solo del repertorio di Vasco Rossi. Dobbiamo tornare al 79, non siamo mica gli americani. All'inizio non fu il successo che invece poi ha ottenuto negli anni. Vasco Rossi ha raccontato di aver scritto questo testo quasi distinto, di getto, ispirandosi ad una ragazza che aveva 13 anni, e anche lui era molto giovane, la ragazza si chiamava Giovanna, divenne inconsapevolmente la musa di quella che sarebbe diventata una delle canzoni più amate. E il brano non racconta una storia d'amore, ma il ritratto di un adolescente visto con grande tenerezza e stupore. È una figura che rappresenta davvero la libertà della giovinezza. Venne aiutato per questo lavoro da Massimo Riva e poi al pianoforte Gaetano Curreri degli Stadio, l'assolo di chitarra è di Maurizio Solieri e la canzone, anni dopo, insomma, Vasco confessò a Giovanna che la canzone era dedicata a lei e la ragazza imbarazzata non prese molto bene la rivelazione e se ne andò. Da quell'episodio si dice che nacque in seguito l'ispirazione per una canzone per te. Vedete come tutto torna. È stata una settimana bella, interessante, moltissimi messaggi dedicati a Vasco Rossi, poi c'è chi lo ama moltissimo, c'è chi non lo ama per niente, ma capita insomma di avere anche questo tipo di reazione. La prossima settimana ci sarà Franco Battiato e chiuderemo questa estate di omaggio ai grandi della musica italiana. Ma adesso, in maniera integrale, vi faccio ascoltare Alba Chiara, che dà titolo anche a questo programma, ma che rimane

0: giudicare dalle vostre risposte ci sarà molta Svizzera a Roma nell'estate del 2027, perché vi ho chiesto chi di voi ha già i biglietti per questo giubileo dei 50 anni di attività di Vasco Rossi. Sono arrivati davvero molti molti messaggi. Bene, torniamo alle notizie che i giornali nazionali riprendono quest'oggi, e parliamo di sport con Alan Crameri e Lorenzo Boscolo.
1: Buongiorno.
2: Evviva.
0: Buongiorno a voi. Cominciamo da Alan, come sempre, con perché c'è molto più materiale naturalmente, visto che in sintonia anche con quello che è successo in queste ultime ore, è arrivata un po' d'acqua, però l'acqua va gestita, se capisco bene.
1: Sì, va gestita soprattutto durante periodi o dopo periodi di siccità come quello che abbiamo vissuto quest'estate. Sono vari gli spunti oggi sui giornali. Per esempio il Venkatra si chiede: ma perché non usiamo più spesso quei bidoni per accumulare acqua piovana in giardino? Evidentemente andrebbe benissimo quell'acqua, perlomeno per lo sciacquone del WC o per innaffiare il giardino. Ci sono però delle controindicazioni. Innanzitutto il sistema è molto caro, o molto più caro rispetto all'irrisorio quasi importo che si deve pagare per l'utilizzo della rete dell'acqua potabile, considerando che si tratta di acqua pulitissima. Oppure c'è il Tage Sanzeiger che si chiede: ma perché si continuano a bagnare i campi da golf che rimangono verdissimi e che consumano 21.000 metri cubi all'anno di acqua per 18 buche? Questa è un po' la domanda. Ci sono i verdi che già fanno polemica. L'Argauer Zeitung si chiede, come dicevi tu introducendo, cosa fare in caso di penuria? Chi decide? Chi ha la priorità? La risposta breve è: decidono i cantoni. La risposta lunga è che non c'è una prassi uguale ovunque. Non si sa nemmeno quanto esattamente venga utilizzata dell'acqua per l'igiene, per l'alimentazione, quanto per l'agricoltura, quanto per l'industria, eccetera eccetera. Albert Rösti, consigliere federale responsabile dell'economia dell'ambiente, oggi sul Walliser Botter rilascia una lunga intervista dove viene sollecitato anche in questi temi. Lui, che tra l'altro è stato

0: criticato quest'estate, soprattutto dagli ambienti ecologisti, per aver fatto, detto troppo poco alla luce della canicola. Cosa dice a proposito dell'acqua? Sono andato a vedere quegli aspetti lì. Lui dice: vabbè, la priorità sarà garantire innanzitutto la protezione delle persone vulnerabili, anziani e ammalati, questo anche per quanto riguarda il caldo, aiutare l'agricoltura puntualmente, ma in generale anche investire nel sistema d'approvvigionamento idrico. Lui parla di bacini d'accumulazione d'acqua, come quelli per l'elettricità, insomma, i laghi con le dighe idroelettriche. Ad esempio, dice, si potrebbero convertire quei bacini costruiti per l'innevamento, per la neve artificiale, e utilizzare quell'acqua poi nell'agricoltura. Conferma che la Confederazione sta preparando una strategia nazionale per coordinare in caso di penuria, però solo per coordinare, non per gestire, perché le competenze, secondo il federalismo svizzero, restano in mano ai cantoni.
1: Quindi ciascuno poi decide le modalità. Sì. Caro Lorenzo, 24 ore fa dicevamo, bah, come andrà stasera, speriamo non ci saranno problemi a livello di ordine pubblico, poi arriverà la pioggia, è arrivata. Quindi, bilancio?
2: Bilancio, allora, a livello sportivo 9 su 9 in questa stagione per il Lugano. Sono cifre abbastanza impressionanti, un Lugano che non riesce a perdere. Il suo attaccante, l'unico attaccante, vera punta, Behrens, il tedesco, 8 su 8, ha giocato 8 partite, ha segnato 8 volte, è andato a bersaglio anche ieri. Girgic, l'uomo del penalti, l'uomo del dischetto, ha realizzato il suo 24esimo rigore consecutivo da quando veste la maglia del Lugano, il Lugano che ieri ha battuto la Maccabi Tel Aviv 2-1 sotto la pioggia, pioggia che probabilmente ha attenuato, diciamo così, le ire di coloro che hanno comunque protestato contro l'invasione della striscia di Gaza da parte di Israele, ma moderatamente, diciamo così, non sono entrati in contatto con la polizia, che comunque ha dovuto buttare giù dal letto probabilmente diversi agenti che avrebbero voluto starsene a casa per proteggere, insomma, i tifosi, i giocatori coinvolti in questa partita di Conference League. Ma davvero, torniamo agli aspetti sportivi, è un Lugano che comunque è lì, ha una partitella dall'entrare a far parte del campionato vero e proprio di Conference League, la terza Coppa Europea. Dunque, davvero, è iniziata alla stragrande la stagione dei bianconeri.
1: Poteva anche andare meglio, poteva, ho sentito andare, dei commenti poteva, in questo senso.
2: Ma poteva anche andare peggio, è vero, Lugano nel secondo tempo, nella ripresa, ha avuto delle occasioni in contropiedi, ma attenzione, perché comunque ricordo anche il Tel Aviv ha beccato un'asta in pieno a pochi minuti dalla fine, un 2-2 sarebbe stato un pochettino diverso, anche se lo ricordo ancora, la partita di ritorno non verrà disputata su suolo israeliano, certo, ma si andrà in Georgia, dunque anche per loro non sarà una cosa così semplicissima, diciamo così, anche se mi sa che sono un po' abituati a giocare fuori dai propri confini nazionali.
1: Torniamo ai giornali, politica ticinese, questione Lega UDC, hai trovato un articolo in questo senso?
0: Sì, forse vale la pena citarlo questo intervento, non è una lunga intervista, ma sono alcune dichiarazioni di Marco Chiesa, consigliere degli Stati UDC, anche municipale di Lugano, sul Corriere del Ticino, in cui parla di questa alleanza con la Lega che, lo sappiamo tutti, è saltata, l'accordo elettorale in vista delle elezioni cantonali e federali dell'anno prossimo non ci sarà, secondo le dichiarazioni attuali, nessuna congiunzione di e collaborazione, e soprattutto il nodo della discordia era il nome di Claudio Zani, che nel frattempo, come noto, si ritirerà dal governo. E adesso appunto Marco Chiesa, che è designato presidente ad interim della sezione ticinese dell'UDC, visto che Piero Marchesi andrà in governo a sostituzione di Zani, ecco, Chiesa cosa dice al Corriere del Ticino? Dice: ragioniamo su un'entità unica a destra in futuro, e quindi apre un po' la porta al dialogo. Evidentemente non è ancora nulla di definitivo, possono ancora venire dei nodi al pettine, però sono delle dichiarazioni che lasciano presagire che forse ritenteranno queste due forze di destra di unire le forze per non perdere dei voti che magari possono essere decisivi per nominare e far eleggere alcuni dei suoi esponenti, dei loro esponenti.
1: Abbiamo tempo ancora per una segnalazione.
0: Se vuoi tornare in fretta sull'accordo firmato ieri tra Svizzera e Cina a proposito di un accordo di libero scambio, ne abbiamo parlato lungo nei radiogiornali, importantissimo perché abolisce la stragrande parte dei dazi. Il Tag Senza Aghi, interessante, fa notare, potrebbe essere questa una provocazione nei confronti di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Questo è un timore che aleggia a Berna. Il motivo è che gli Stati Uniti giustificano dei nuovi dazi sulla Cina, dei nuovi dazi sulla Svizzera, rinfacciandole di non fare abbastanza contro il lavoro forzato. E molti in Svizzera hanno sollevato un po' il sopracciglio dicendo, insomma, lavoro forzato in Svizzera non c'è, ma il riferimento è soprattutto nelle condizioni che si pongono agli stati esteri quando fanno degli accordi commerciali, e questo con la Cina potrebbe proprio essere uno di quegli accordi che possono perlomeno dare una scusa a Trump per tornare a puntare su questa faccenda del lavoro forzato. Quindi c'è un po' questo timore. E vedremo se sarà così. Proprio ieri, in un altro contesto, Trump ha ribadito che la Svizzera è ricca grazie ai commerci con gli Stati Uniti, ma, e chiudo qua, Le Temps in un editoriale dice forse è solo invidioso dell'industria performante svizzera e delle finanze solide svizzere, perché proprio ieri gli Stati Uniti hanno toccato un nuovo picco di debito pubblico.
2: Bravo.
1: Lorenzo, per chiudere,
2: 72 secondi per dare questa notizia. C'era di voler essere breve.
1: Per chiudere, a Lugano è andata bene, ma le altre squadre svizzere no.
2: Malissimo. Però vorrei, lasciamo perdere, dai, 7-0 del Thun in Polonia è quasi, vabbè, un po' vergognoso, diciamo così, contro l'Amsterdam, l'Ajax Amsterdam Sion. Ci ha provato, era anche in vantaggio, ma c'è forse un divario, e il San Gallo se la gioca tutta perché giocherà in casa la prossima, ha perso 1-0 in Danimarca, ma dovrebbe farcela, dunque 2 su 4 è già un buon risultato, diciamo così. No, vorrei dire una cosa, ci sono tre avvenimenti imperdibili, l'estate sta finendo e lo sport ha i suoi avvenimenti classici. Intanto torna la Formula 1 dopo il classico mese di ferie, si va in Olanda, e da seguire perché ci sono delle novità che riguardano ad esempio la Ferrari, eccetera eccetera. Kimi Antonelli rimane lì tranquillo davanti a tutti, dovrà scontare una piccola squalifica, eccetera eccetera, insomma è imperdibile. Da domani c'è la gara sprint, poi c'è comunque la Vuelta, che è interessante perché c'è Pogacar che ancora una volta è l'uomo naturalmente da battere, ma ha già dichiarato che non vorrà arrivare a Granada, dove finirà questa 81esima edizione della Vuelta, stremato, anche perché lui vuole ancora vincere i mondiali, anche perché lui vuole ancora vincere in Lombardia, sarebbe la sesta volta e la terza mondiale di fila, insomma ragazzo da guardare questo qua, straordinario. Il suo principale rivale in Spagna sarà un altro sloveno, Roglic, che nel 2019 lo aveva battuto, ma era un ragazzino Pogacar, nessuno si immaginava quello che sarebbe poi divenuto. Dunque Roglic contro Pogacar, e poi soprattutto per gli appassionati della corsa, stasera c'è Atletissima ed è imperdibile quello che potrebbe fare Audrey Verrot, la nostra friburghese, che sta rincorrendo un record storico nell'atletica, gli 800 metri, quello che appartiene ancora alla Kratochkilova.
0: Voilà. 72 secondi forse anche tu.
2: Un pelino di più.
1: Alan Crameri e Lorenzo Boscolo, i loro contributi questa mattina per parlare di giornali e di sport. Adesso le notizie per chi viaggia con noi.
3: Nel Canton Soletta, sulla A1, code di almeno un'ora tra Erchingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna a causa di danni alla carreggiata. Ritardi di almeno 20 minuti invece nel Canton Vaud, sulla A9, tra Vevey e Chèvre in direzione di Losanna a causa di un incidente avvenuto in precedenza. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

sì, Rete 1 ha questo bel gioco di memoria, no? Tu parli tranquillamente, ti spunta un fiordaliso, una fiordaliso che canta Non voglio mica la luna, aprendo tutta una serie di pensieri, di ricordi, eccetera, eccetera. Questa è la bellezza, no? Di volare nel tempo. Lo sapete, Rete 1 propone musica dagli anni 50 alle canzoni più recenti, quindi ogni tanto spuntano queste cose. Ancora buongiorno da Daniele Oldani. Voglio ricordarvi, e lo farò oggi per l'ultima volta, che la prossima settimana ospite speciale sarà Franco Battiato, per cui se avete delle desiderate, se volete ascoltare in maniera integrale la canzone del cuore che amate tanto di Battiato, oggi o mai più potete votare la vostra canzone preferita. Mi hanno fatto molte segnalazioni, qualcuno per esempio, e devo dire con piacere, perché è una delle canzoni che io preferisco di Battiato, ha citato questo brano.

0: Il ballo del potere. Poi torniamo, e dopo le 8 vi cito altre canzoni che hanno ottenuto già qualche voto, ma i voti necessari per entrare nei primi 5 sono molti di più. Intanto il bollettino di Meteo Svizzera per questo venerdì 21 agosto ci racconta che in tutto il paese oggi sarà una giornata molto nuvolosa, con precipitazioni frequenti in graduale cessazione da metà giornata a partire da ovest. Temperature massime intorno ai 21 gradi. Domani è sabato e in tutto il paese in prevalenza sarà soleggiato. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo. Temperature a sud tra 15 e 26 gradi, a nord tra 12 e 23. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Violento incendio a Tusi, si è bruciato un ristorante con annessi degli appartamenti, ci sono 5 persone disperse, 14 sopravvissuti, 2 sono feriti gravi. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri, soddisfazione del mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Per lo sport calcio, il Lugano ha sconfitto per 2-1 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League, male le altre squadre svizzere in Europa. Allora, apriamo con una notizia che è giunta poca fa. C'è stato un gravissimo incendio ieri sera a Tusis, nei Grigioni. È bruciato un edificio che ospitava un ristorante con degli appartamenti. Il primo bilancio provvisorio è gravissimo, si parla di 5 dispersi. Dettagli non sono molto e quel poco che sappiamo ce lo dice Alan Crameri.
3: Sì, quello che sappiamo dal comunicato arrivato in redazione questa mattina è che le fiamme sono scoppiate ieri sera, poco dopo la mezzanotte che è arrivato l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco sarebbe divampato al secondo piano dell'edificio. Poi il vano scale è crollato ed è quindi stato necessario aprire il tetto con una gru. Possiamo quindi immaginare vie di fuga bloccate per le persone che ancora erano rimaste dentro l'edificio di svari piani, che appunto ospitava un ristorante con degli appartamenti e che è completamente distrutto dal fuoco. 14 le persone sono riuscite a fuggire, tra di loro ci sono 8 feriti, 2 in modo grave, 2 con ferite di media entità e 4 in modo lieve. La notizia più preoccupante però, come dicevi, è che ci sono 5 dispersi, 5 persone che a quanto pare erano dentro l'edificio, e se così è bisogna appunto temere il peggio, perché le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il dispiegamento di forze è stato enorme, sia da parte di pompieri che di polizia. Sono arrivati pompieri da svariate regioni dei Grigioni, complicato l'intervento appunto, e anche i soccorritori sono arrivati non solo dalla zona centrale dei Grigioni dove si trova Tusis, ma anche dalle valli più lontane come Prettigovia e Surselva, arrivata anche la Rega. Per l'assistenza delle persone coinvolte ci sono gli specialisti del care team grigionese. Il comune di Tusis ha organizzato alloggio e pasti per gli sfollati e va da sé, la polizia e il ministero pubblico stanno indagando sulle cause.
2: Alan Crameri appunto con i primi dettagli di quanto successo questa notte a Tusis. Restiamo nei Grigioni perché in mattinata le autorità valuteranno la situazione viaria nel Moesano. Lo ricordo, le forti piogge di ieri hanno causato frane e colate detritiche in alcune zone particolarmente fragili e già colpite in passato. Sono chiuse la strada della Val Calanca poco dopo il bivio di Castaneda e la cantonale della Mesolcina tra lo Stallo e i piani di Verdabio. Lo resteranno appunto almeno fino a mezzogiorno, poi verrà fatta una valutazione. Svizzera e Cina hanno annunciato la conclusione dei negoziati durati 2 anni sull'aggiornamento dell'accordo bilaterale di libero scambio. L'industria tecnologica svizzera accoglie con grande soddisfazione questa intesa perché elimina quasi tutti i dazi sulle esportazioni elvetiche verso la Cina. La grossa incognita ora è rappresentata dall'eventuale opposizione interna in Svizzera da parte dei partiti che non escludono un referendum. Ce ne parla Anna Riva.
4: Stefan Brupbacher dirige SwissMem, l'associazione mantello delle aziende svizzere del settore meccanico, elettronico e metallurgico.
5: Noi siamo molto soddisfatti, questo accordo è moltissimo importante per le nostre ditte che ci comportano dappertutto al mondo. L'accordo con la Cina, che è un mercato molto importante per l'alta tecnologia, ci permette di esportare di più, innanzitutto le macchine della più alta tecnologia.
4: Con il nuovo accordo, il 99,8% delle attuali esportazioni svizzere potrà in effetti accedere al mercato cinese cinese senza dazi. Prima solo la metà circa dell'export verso la Cina ne era esente, mentre tutte le importazioni cinesi nella Confederazione già non sottostavano a dazi. Berna ha per così dire battuto sul tempo l'Unione Europea, che con Pechino non ha ancora raggiunto un accordo simile. Ma Brupbacher non teme che la Svizzera abbia fatto troppe concessioni alla Cina?
5: No, per niente, perché 99,8% dei nostri prodotti possono entrare la Cina senza dazi. Poi i capitoli ambientali e anche per i diritti del lavoro saranno ammigliorati. La nostra aspettazione è che la sinistra e tutti gli altri partiti politici sostengono all'unanimità questo accordo importantissimo per l'industria.
4: Un sostegno non scontato. Negli scorsi mesi il PS aveva minacciato il referendum se non fossero stati fatti passi avanti a livello di ambiente e di diritti umani. PS che ora dice che valuterà con attenzione i termini dell'intesa. Non ancora firmato, fa quindi già discutere l'accordo con quello che è il terzo partner commerciale della Confederazione, con esportazioni per 15 miliardi di franchi solo lo scorso anno.
2: C'è un doppio no in vista nelle votazioni federali del 27 settembre, lo indica il primo sondaggio SSR commissionato all'Istituto GFS di Berna. I contrari all'iniziativa sulla neutralità avrebbero un ampio vantaggio, 54% di no contro il 42% di sì, solo invece due punti di scarto tra favorevoli e contrari all'iniziativa sull'autosufficienza alimentare. Al momento il no prevale nella misura del 49%, quindi 47% di sì. La pioggia di questi giorni al sud delle Alpi sta facendo del bene al settore vitivinicolo, anche se non risolve totalmente un'annata segnata dalla siccità. Nel suo consueto incontro annuale, la Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana ha guardato anche al futuro. Tra le novità spicca un maggior controllo dei nuovi vigneti fino alla fine del 2030, una sorta di moratoria. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
1: Caldo, siccità, stress idrico hanno messo a dura prova il settore agricolo e la viticoltura non è stata risparmiata. Uno dei segnali, l'anticipo eccezionale della vendemmia per vino bianco e spumante. Insomma, questa estate ha mostrato ciò che si dovrà affrontare nei prossimi anni. La Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana ha quindi rafforzato la collaborazione con il Cantone e tra le nuove misure, di cui in realtà si parlava già una decina di anni fa, c'è quella di limitare i nuovi vitigni. Davide Cadenazzi, presidente di Federviti, ce ne spiega i motivi.
6: Nel momento storico in cui siamo non possiamo permetterci di continuare come abbiamo fatto negli ultimi anni. In questo momento ci dobbiamo dare dei limiti affinché il settore non vada incontro a situazioni o di sovrapproduzione o di pressione dei prezzi, e questo deve essere un barometro, qualcosa che nel prossimo futuro ci dirà se abbiamo preso la strada giusta o meno.
1: E dalla sezione dell'agricoltura Daniele Fumagalli ricorda che questa decisione si inserisce nella più ampia strategia già avviata e sostenuta da Confederazione, Cantone e le principali organizzazioni della filiera.
7: Sì, il settore è in difficoltà per i cambiamenti climatici, per i consumi, però sono fiducioso perché vedo una grande voglia di adattarsi, di collaborare tra diversi settori lungo la filiera per resistere alla pressione esterna di prodotti importati, di potere d'acquisto diminuito da parte del consumatore. C'è un investimento sulla qualità.
1: Detto ciò, su questa vendemmia Federviti non si sbilancia. Sarà sì di grande qualità, ma troppo presto per parlare di quantitativi.
2: C'è stata una protesta ieri sera prima della partita di calcio valida per i playoff di Conference League tra Lugano e Maccabi Tel Aviv. Circa 150 persone hanno manifestato nei dintorni dello stadio di Lugano a sostegno della Palestina e per chiedere che le squadre israeliane non partecipino a tornei europei. Importante il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla polizia, che a un certo punto ha avvertito i dimostranti che sarebbero stati usati proiettili di gomma se il corteo si fosse avvicinato ulteriormente allo stadio. Gli organizzatori hanno così deciso di allontanarsi dalla AIL Arena. La partita si è giocata invece sotto una pioggia incessante, si è conclusa sul 2-1 per il Lugano, autore di una prova ordinata e generosa contro il primo vero avversario di questa stagione. I gol sono stati di Behrens nel primo tempo e di Gurgic, che ha realizzato un rigore pochi minuti dopo il pareggio israeliano nel secondo tempo. Il ritorno giovedì prossimo con il Lugano, che potrebbe restare l'unica squadra svizzera in lizza, come ci racconta Omar Gargantini.
8: Delle quattro svizzere in campo ha vinto soltanto il Lugano. Il Thun è stato addirittura umiliato, il Sion ha fatto quel che ha potuto, il San Gallo è l'unico obiettivamente ancora in corsa. È di per sé una nota di merito, ora che arrivati ai playoff il livello si è decisamente alzato. Il Lugano ha fatto la sua parte, insomma, in questa prima metà di una sfida che, come previsto, o temuto se preferite, si deciderà soltanto al ritorno, che per fortuna si giocherà sul neutro di Batum in Georgia e non nella bolgia di Tel Aviv. Tutt'altro che un dettaglio, ripensando anche ai due precedenti in Israele degli scorsi anni. Prestazione di commovente generosità, quella dei bianconeri, spirito di gruppo e disponibilità al sacrificio totali da parte di tutti. Nessuno ha mollato di un centimetro nel complesso, si è concesso poco ad un avversario molto valido soprattutto sugli esterni, come si è visto nell'azione del gol subito. Addirittura, al di là della traversa colpita dal Maccabi nel finale, si è andati più vicini al 3-1 che non al pareggio. C'è dunque spazio per qualche rimpianto, legato soprattutto agli sciagurati errori sotto porta commessi in avvio da Cimignani e da Dos Santos. Ma può andar bene così, e fanno 7 vittorie se lo 8 giocate. L'ago della bilancia rimane in equilibrio, ma il Lugano tra una settimana avrà 2 risultati su 3 a disposizione per centrare il primo obiettivo della sua stagione. E non è una quisquiglia, specie se gli israeliani saranno costretti ad aprirsi, confermando la vulnerabilità sul piano della rapidità mostrata alla IL Arena. Il weekend, intanto, il Lugano riposa, mentre il Maccabi debutterà in campionato.
2: Chiudiamo qui con le notizie. Buona giornata a tutti e a tutte.
9: Sulle strade del Ticino la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare. Ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Che cosa curiosa, settimana dedicata a Vasco Rossi che chiude nel giorno in cui esce una nuova canzone di Ligabue, che tra poco vi faccio ascoltare. No, c'è questa rivalità tra loro, anche se secondo me dovrebbero fare un bel disco insieme, Vasco Ligabue, ma ve l'immaginate?

Tanti argomenti questa mattina, anche grandi risposte da parte vostra. Giusto riprendo un po' il discorso fatto nella nostra rassegna stampa, dove si parlava della gestione dell'acqua. Molti ascoltatori hanno sottolineato come già da tempo, insomma, si attivano per conservare l'acqua con i bidoni, no? Da anni, per esempio, Tiziano mi scrive: li uso per il giardino, li riempio con l'acqua piovana, e questo capita a molti ascoltatori. Anche Dana, per esempio, mi racconta qualcosa del genere. Ecco, grazie a tutti quelli che hanno votato per Battiato. Sarà un fine settimana decisivo per scegliere le 5 canzoni, ma quello che è bello è che ascolteremo le sue canzoni la prossima settimana, ascolteremo ancora la sua voce e rifletteremo, insomma, su questo artista e sulla sua originalità. Tra le canzoni più votate al momento c'è anche questa.

come ogni artista che ha partecipato a ospite speciale a questa piccola rubrica dell'estate di Rete 1, non sarà facile, ma ce la metteremo tutta per arrivare ad un punto della situazione. Allora, intanto vi segnalo qual è la parola di oggi, perché ormai è diventata una bella abitudine quella di anticiparvi il significato. E diventa anche questa un'occasione, diceva qualche ascoltatore qualche giorno fa, un'occasione già per attivare i neuroni. Per cui, voi che mi state ascoltando, se io voglio dire e voglio indicare una persona debole di carattere, un po' timorosa, un po' priva di coraggio morale, incapace di affrontare con decisioni situazioni difficili o responsabilità importanti, è un termine che si può usare sia per una persona che per un comportamento. È una parola che inizia con la lettera P e, come vedete, la magia delle parole è proprio questa. In un'unica parola si riassume tutto quello che vi ho detto negli ultimi 30 secondi. Invece adesso ascoltiamo la nuova di Ligabue. Come vi dicevo, in questa giornata di saluto a Vasco arriva una novità. Chissà, magari sapeva che ad Alba Chiara a Rete 1 c'era questo omaggio a Vasco, e per questa simpatica, silenziosa ma costante rivalità, perché sono due rocker, sono due personaggi di primo piano della musica italiana. E allora, a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi, arriva il nuovo brano, si intitola Qualcosa per te. E Ligabue vuole celebrare questo lungo viaggio iniziato quasi 2 anni fa, dedicato al trentennale di Certe Notti. È un regalo per tutti i fan che hanno partecipato a Reggio Emilia, alla Reggia di Caserta, ma anche in Europa, negli stadi, un po' ovunque, per la festa dei 30 anni dall'album Buon Compleanno Elvis. Questo accadeva l'anno scorso. La canzone, l'ascolto insieme a voi per la prima volta, si intitola Qualcosa per te. Ligabue.

Si intitola Qualcosa per te, l'ascolteremo naturalmente anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Dunque, bravi, molti hanno indovinato, non tutti, ma molti hanno indovinato. Non è facile partire da una definizione e pensare subito alla soluzione. Aggettivo che indica una persona o un comportamento. Debolezza di carattere, timoroso, priva di coraggio morale, incapace di affrontare con decisione le situazioni difficili, le responsabilità importanti. La parola è pusillanime. Che bella, è una bellissima parola. Mi arrivano già le traduzioni. Ecco, in tedesco si dovrebbe dire feige, in spagnolo gobarde. Grazie Doris per questo aiuto. Ha rinunciato all'ultimo momento per un atteggiamento pusillanime. La sua reazione fu giudicata pusillanime dai colleghi. Un leader non dovrebbe mai mostrarsi pusillanime nei momenti di crisi. E indovinate da dove arriva questa parola? Dal latino. Latino tardo, pusillanimis, che è composto da due parole, pusillus, piccolo, meschino, animus, animo, spirito, coraggio. Quindi di animo piccolo. L'etimologia suggerisce l'idea di una persona incapace di elevarsi al di sopra delle proprie paure e insicurezze. Ed è una parola che è presente nella lingua italiana fin dal Medioevo, compare nelle opere di Boccaccio, è stata utilizzata anche molti anni dopo da Alessandro Manzoni e ha sempre una forte connotazione morale. Nella tradizione filosofica e religiosa la pusillanimità è stata spesso contrapposta alla magnanimità, quindi può essere un contrario, ecco, di pusillanime, essere magnanimo, cioè la grandezza d'animo, la capacità di affrontare il proprio destino con un certo coraggio. È una parola molto poco usata nel linguaggio comune. Datemi dimostrazione, ditemi se voi vi capita di dire «Ah, ma ha avuto un atteggiamento da pusillanime». Difficile, no, dirlo. Però è una parola che è lì, che conserviamo e che in qualche modo coccoliamo, perché è una bella parola. La scelta di non intervenire è stata definita pusillanime dagli oppositori, in ambito politico, ma anche al lavoro ci può essere un dirigente pusillanime che rischia di perdere la fiducia del gruppo, eccetera, eccetera. Sinonimi, chiaramente, codardo, pavido, molti di voi l'hanno scritto, timoroso, vigliacco, vile, meschino, pauroso, ecco, tutto questo è molto chiaro il significato. Dicevamo, pusillanime, magnanimo, sono opposti perfetti, perché il pusillanime è di animo piccolo, il magnanimo è di animo grande. E attenzione, il vigliacco non è paragonabile esattamente al pusillanime, perché il pusillanime esita, si sente inadeguato, cioè vive anche una condizione personale rispetto al vigliacco che, come dire, non ha questo tipo di riflessioni interne, rimanda continuamente le decisioni. Ecco, questo è un po' l'atteggiamento che si identifica con col pusillanime. L'inglese conserva il termine pusillanimus, che è raro, ma in ambito letterario si può tranquillamente utilizzare. Anche il concetto di essere, come dire, meno offensivo, no? Se tu vuoi dire a uno «sei un vigliacco», è diverso, è più offensivo dire «sei un vigliacco», dire «hai avuto un atteggiamento pusillanime», dici la stessa cosa, ma è più colto e può essere anche un po' più incisivo, perché poi magari il famoso vigliacco va a controllare «cos'è che mi ha detto? Ah, pusillanime». Vabbè, è una parola citata davvero in molte, da Dostoevskij, anche Papa Francesco l'ha usata, Giovanni Boccaccio, insomma tanti sono stati citati. Pusillanime dunque è una delle pochissime parole italiane capaci di racchiudere in un solo termine paura, indecisione, rinuncia e debolezza morale, per cui vedete non è sufficiente il termine vigliacco, ma è stata creata proprio una parola ad hoc per questo discorso. Posso io chiudere senza dirvi come si dice in giapponese? Beh, ve lo dico, si dice Oki Bio Nahito. Nel frattempo mi segnalano che feige vuol dire vigliacco, ma evidentemente non c'è la traduzione in tedesco per la parola pusillanime.
Grazie. Pusillanime, questa settimana è stata molto interessante, intensa. E la prossima settimana abbiamo altre parole per voi.

Chi ha animali domestici apprezzerà molto questa notizia che vi darò tra poco, in relazione ad un ritrovamento di una gatta che era scomparsa, pensate, nel 2016 ed è riapparsa in questi giorni. È successo qualche giorno fa in Galles, ma ne parliamo dopo. Vediamo invece cosa raccontano i quotidiani online, i siti, i portali che propongono informazione, come ad esempio il nostro rsi.ch, e come avete sentito nel notiziario delle 8 c'è stato questo grave incendio a Tusis, 5 dispersi, avvolto dalle fiamme un ristorante con appartamenti, 14 persone sono riuscite a uscire dall'edificio, al momento ci sono già 8 feriti e purtroppo è una notizia delle ultime ore, dell'ultima ora, che andremo ad approfondire anche alle 9 nel nostro spazio informativo. Sempre dalla prima pagina del sito rsi.ch, un commento ma anche un'analisi da parte di un ricercatore sul ritorno della pioggia, una pioggia che a quanto pare non basta, falde acquifere ancora in crisi, suolo arido non assorbe l'acqua. Rodolfo Perego, che nella vita è un ricercatore alla SUPSI, spiega che servono precipitazioni moderate e prolungate per ricaricare gli acquiferi. E secondo Michele Tadè di Age Chiasso servono ancora 4-6 mesi per tornare alla normalità, per cui è stato davvero un'estate complessa. Il Lugano si affida a 2 giocatori per superare il Maccabi, si impongono 2-1 nell'andata del playoff in Conference League, quindi è finita 2-1. Abbiamo parlato a lungo di questo argomento, anche del fatto che c'è stata una protesta pro PAL, ma non ci sono stati fortunatamente scontri. Corriere del Ticino apre invece su un tema che ci porta a Mendrisio, casi delicati sotto la lente, 2 collaboratori sospesi a Mendrisio, avviata un'inchiesta nei confronti di un dipendente della polizia comunale, gli inquirenti avrebbero rinvenuto del materiale pedopornografico. L'altro avrebbe tenuto un comportamento verbale inopportuno nei confronti di una ragazza. La pagina del Medio Oriente vede come protagonista in questo momento a livello fotografico Donald Trump, che scrive, o meglio dice, abbiamo spazzato via l'Iran. Presto avremo il pieno controllo di Hormuz. E quanto ha dichiarato Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato, suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Questo dalla prima pagina del Corriere del Ticino. Vediamo anche la regione, naturalmente, come facciamo ogni mattina. In questo caso l'apertura è dedicata anche all'apertura della versione cartacea, alla legale della 52enne, suicidio tendo ad escludere, è l'avvocata Micaela Antonini Luvini che ha raccontato, ha commentato questo ritrovamento del corpo nel Ceresio. Quel giorno ci eravamo sentite, mi sembrava una donna lucida e serena, e nel frattempo si attende l'autopsia, quindi anche questo è un aspetto importante. E poi c'è una bella immagine della vendemmia di persone impegnate a raccogliere l'uva. Tra le preoccupazioni per siccità e raccolto scarso emerge una certezza: la qualità del vino sarà ottima. È Federviti che guarda alla vendemmia, sarà un'annata che ci ricorderemo per la sua qualità. La pupilla japonica intanto continua a fare danni, soprattutto a livello economico. E chiudo con la Repubblica, repubblica.it, il patto dell'Unione Europea rischia di diventare un boomerang per il governo, più di 10.000 migranti potrebbero tornare in Italia. Anche la Svezia e la Finlandia li rimandano indietro, c'è un commento della segretaria del PD, Schlein, beffa per Meloni. E sempre dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo un'altra notizia che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina. I russi in coda per la benzina, le falsità di Putin sulla guerra. C'è un intero spazio dedicato alle ultime notizie, lo sapete, continuano gli scontri, continuano purtroppo le vittime. Ci sono state nelle scorse ore missili su Kiev che hanno causato 17 morti. 8:33 minuti, buona lettura col vostro quotidiano, portale o sito preferito. Noi ci avviciniamo al momento del gioco musicale e lo facciamo con la grande musica di Rete 1. Poi vi racconto di questo gatto che improvvisamente è tornato a casa dopo 10 anni.

Intanto sulla nostra chat continuiamo a chiacchierare di pusillanime. Qualcuno ricorda storie lontane, no? Con questo termine. Anche questo termine è bellissimo, mi scrive Giorgio. Mi ricorda i romanzi di cappa e spada. Da quanto tempo non sentite dire cappa e spada? È vero, li chiamavano così. Grazie anche a Flavio che mi ha, che appunto ha analizzato bene il termine in tedesco. Dicevamo feige, come mi ha indicato Doris, però è più legato a vigliacco in effetti, e lui mi ha suggerito kleinmütig, mut che significa animo, klein che significa piccolo, e quindi potrebbe essere tranquillamente la traduzione di pusillanime. E poi vabbè, ci sono molti molti riferimenti. Anna per esempio dice: bah, io ricordo bene la commedia di Dante, ah, pusillanime. Quindi vabbè, parliamo del gatto, dai. In questo, immaginate la sorpresa, no? Chi ha un animale in casa può capirlo in maniera ancora più intensa questa notizia, a parte il dolore, insomma, di perdere un amico. Ma la sorpresa è stata davvero grande. Una gatta scomparsa da 10 anni è stata ritrovata in Galles proprio nel giorno del compleanno di una delle sue proprietarie. È successo a Newbridge, dove Lucy e Anna Robertson hanno potuto riabbracciare il loro gatto Charlie, che era sparito nel 2016, quando aveva 3 anni. È una storia che è stata raccontata anche dalla BBC. Lo scorso luglio, proprio nel giorno in cui Lucy compiva 30 anni, la proprietaria, Charlie è stata ritrovato da un vicino di casa che l'ha visto nascosto tra i cespugli. L'ha nutrito per qualche settimana, l'ha riportata dal veterinario. Grazie al microchip, il veterinario è riuscito a risalire al numero e a contattare le proprietarie, che dopo 10 anni si sono ritrovate un gatto che non pensavano più di avere. E quindi è interessante questa cosa, no? Cioè, come cosa avrà fatto in 10 anni? Dove sarà stato questo gatto per 10 anni interi? È una cifra, è un tempo lunghissimo, no? Però l'importante è che sia finita bene. Avevano un gatto di 3 anni, adesso hanno un gatto, magari qualcuno in più, perché poi magari un altro gatto ha preso spazio nella casa, di 13 anni. Charlie, dove sei stato, Charlie? Raccontami tutto. Vai a capirlo.

0: Da molto tempo sono convinto che Alba Chiara sia un programma, decisamente, ma è davvero un incontro di persone. Non è un caso che io ho scelto il termine valorosi, perché svegliarsi molto presto, celebrare insieme l'inizio del giorno, farci compagnia, la colazione, le prime cose, no? È tutto, e anche la dimostrazione d'affetto che arriva da tutti voi. È arrivato un messaggio molto bello, davvero molto bello. Allora, io vi dico la verità, non sempre, diciamo, è anche giusto non condividere i tanti complimenti che arrivano, è giusto così, però questo ve lo voglio far sentire perché intanto riguarda tutta Rete 1 e quindi condivido con i miei colleghi questo messaggio arrivato da Zurigo. Ma sentite che bello e che bravo, no? Questo ragazzo che si chiama Tobias e che parla benissimo l'italiano. Sentite i dettagli, un minuto e poi giochiamo. Grazie Tobias, mi sa che ti meriti anche gli applausi.
1: Ciao Daniele, sono Tobias di Zurigo e vorrei ringraziarti e tutte le tue colleghe per il bellissimo programma che mandate in onda ogni giorno. Vi ascolto adesso per quasi 6 anni, dal momento quando ho iniziato ad imparare l'italiano, e devo dire che Rete 1 mi ha aiutato un sacco per capire la lingua italiana. Ho imparato tante nuove parole, modi di dire, frasi, e mi ha anche aperto un nuovo mondo della musica italiana. Per tutto questo, grazie a voi, una buona giornata e buon lavoro. Ciao ciao.
0: Grazie, applausi. Capito Duolingo, Rete 1? Insegna anche le lingue, tu pensa. Che bello, grazie davvero. 8:45 minuti e adesso gioco che serve per attivare la memoria. Io lo paragono sempre un po' alle parole crociate, all'enigmistica, perché ricordare una canzone va bene, tutti abbiamo alcuni suoni nella testa, io ho anche delle voci, ma questo è un problema mio, non importa. Sento delle voci. E invece le canzoni entrano nel nostro cuore, nella nostra memoria e non se ne vanno più via. Però l'invito è quello di ricordare chi cantava queste canzoni. Allo 076 321 1113 potete tranquillamente sfogarvi e anche oggi partecipare all'estrazione dei nostri regali estivi, ovvero l'infradito e lo sventolino. Indicate, nel caso vogliate l'infradito,

anche la vostra taglia, così almeno abbiamo già un'indicazione. Buona fortuna. Tre canzoni, secondo me, non difficilissime oggi. Un po' di sforzo ci vuole, ma non c'è fretta. Abbiamo tempo anche per le vostre risposte. Chi cantava questo brano nel 1968? Autore molto bravo, un po' dimenticato, ed è un peccato.

0: Vediamo chi è il ghepardo di questa prima canzone, cioè il più veloce. Elisabetta. Ti voglio bene. Non è Dorelli, no.
1: Per questo canto.
0: Bruno Lauzi nemmeno.
1: È stato tanto grande ormai, non sa morire.
0: Dovreste riconoscerlo ormai, e in effetti.
1: Per questo canto e canto te.
0: Che bello il nome Giovannella, mi piace. Sergio Endrigo, sì, Sergio Endrigo, è la risposta esatta. Canzone per te, uno dei suoi grandi, grandi successi. Artista, come dicevo, che ogni tanto andrebbe rivalutato. Ha scritto delle cose, io che amo solo te, cioè una roba che ti stende, l'ascolti tre volte e dici va bene, primo che passa mi innamoro, è così. Allora, canzone per te Sergio Endrigo, era il 68. Nel 93 invece, chi cantava questa canzone?
2: E adesso scalderà l'interno, il sole dopo un lungo inverno, non sarai solo con te stesso, perché
0: chiaramente non vi aiuto.
3: Miau.
0: Non vi posso aiutare.
3: Miau.

Lui si chiama Luigi in realtà, ma da sempre lo chiamano Miau. Faccio bene il gatto, sì? Oh, oh, cosa ho detto? Cosa ho detto? Lui è un grande, ho avuto il piacere di conoscerlo, anche di frequentarlo, e si chiama Gatto Panceri. Oh, qualcuno mi ha scritto i gatti di Vicolo Miracoli. Quelli cantavano, capito? Ecco, vabbè, comunque, sempre di gatti parliamo. Attenzione alla terza canzone. Involontariamente vi ho aiutato, perché negli ultimi 10 minuti abbiamo sentito una canzone dello stesso artista che adesso canta per voi. Nel 2005 chi cantava questa canzone?

0: salita.
1: Bravo Gino. Salita. Dai che ne leggo un po'. Affamato. Fiorella, sì, Elena. Luisa, Daniele, Angelo, e sarà mica Alex Brutti. Lui si aspetta una festa. Angela intanto fa una torta, ma non la sa. Vabbè, fai la torta, concentrati. Guarda l'orizzonte, si rannicchia in un angolo. Non è Alex Brutti, ma è Alex Britti. Diciamo che ci sei andato molto vicino. Canzone per te era Sergio Endrigo, poi abbiamo avuto Gatto Vanceri con la canzone Abita in te e poi abbiamo avuto Festa di Alex Britti, che prima cantava con Edoardo Bennato. E allora, gioco senza premi che torna lunedì. Nel weekend ci riposiamo, lasciamo riposare tutti i neuroni, tutti.

0: Anche oggi finito il programma mi immergerò nei vostri, nelle vostre centinaia di messaggi arrivati e davvero il messaggio del nostro ascoltatore di Zurigo è stato molto apprezzato e condiviso insomma da molti ascoltatori, perché è così, insomma, questo focolare che è la radio, che è al centro della nostra vita, continua a svolgere la sua funzione, quella di fare compagnia, di stare insieme, ed è una cosa molto molto bella, molto apprezzata. Grazie, davvero grazie per tutti i vostri messaggi, vi auguro un buon fine settimana, passate un fine settimana magari di relax. Attenzione perché settembre è lì dietro l'angolo, e a proposito di settembre, l'ultimo saluto io lo voglio dare a Simone, che mi ha scritto una lunga mail, in realtà mi ha scritto sulla mia mail personale, sul mio sito eccetera, e abbiamo parlato di varie cose, ha detto che è un grande ascoltatore e che apprezza molto questo avvicinamento alle sue vacanze, che però scatteranno dopo il 20 settembre, e quindi lui un po' non ce la fa più. Caro Simone, ma tu basta chiedere quando hai bisogno di una spinta. Io c'ho un'intera orchestra che può suonarti il Guglielmo Tell. Ma voglio dire, ti metti lì Simone, ti rilassi 3 minuti, senti questo suono che ti tocca dentro, e il 20-22 settembre arriva, è un attimo. Questa naturalmente è anche per tutti quelli un po' stressati, che hanno il capo che, hanno il collega che, la moglie che, il marito che, il figlio che, la nonna che, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, vi lascio in buone mani, c'è l'informazione delle 9 e poi mille voci come sempre. Davvero buon fine settimana, grazie per l'affetto, grazie per le tante testimonianze. E noi ci sentiamo lunedì, perché lunedì ricomincia una settimana lavorativa. Casomai, l'ho già detto casomai? No, dai, lo dico anche stamattina. Casomai, lo dico? Non lo dico, lo dico, dai. Casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ogni tanto qualcuno mi dice, ma dove la prendi questo suono? Dai, è un film di Jim Carrey, quindi è un film famoso. Con Jim Carrey, lui saluta tutti, adesso mi sfugge il nome del titolo, tu pensa come sono messo, no, sono un po' fuori, sono un po' affuso, comunque il film di Jim Carrey, quello lì, l'avete capito.
2: Non chiedi libertà,
0: a lunedì,
2: lo sai non sono io.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Violento incendio a Tusi, si è bruciato un edificio con ristorante e appartamenti, ci sono 5 persone disperse. Accordo di libero scambio con la Cina, eliminati quasi tutti i dazi sui prodotti svizzeri, soddisfazione del mondo economico, ma il Partito Socialista non esclude il referendum. Doppio no alle iniziative al voto il 27 settembre, questo dice il primo sondaggio SSR, chiara la bocciatura per quella sulla neutralità, più in bilico quella sulla sovranità alimentare. Per lo sport, calcio, il Lugano ha sconfitto per 2-1 il Maccabi Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League, male le altre squadre svizzere in Europa. 5 dispersi, 8 feriti e il bilancio ancora provvisorio di un gravissimo incendio scoppiato nella notte a Tusis, nei Grigioni. Un edificio con ristorante e appartamenti è andato distrutto dalle fiamme. Molto complesse le operazioni di evacuazione e di spegnimento. Sentiamo Alan Crameri.
2: L'aspetto più tragico e preoccupante al momento è che non si hanno notizie di 5 persone che, secondo la polizia, erano residenti nell'edificio. Se si trovavano effettivamente all'interno, sono state uccise dall'incendio che è divampato al secondo piano e che ha avvolto buona parte dell'edificio, tanto che il vano scale è crollato e i soccorritori hanno dovuto aprire il tetto con una gru per proseguire con le operazioni. 14 persone sono riuscite a fuggire, tra di loro ci sono 8 feriti, 2 in modo grave, 2 con ferite di media entità e 4 in modo lieve. Sono stati portati negli ospedali di Coira, Tusis, Ilanz e Zurigo. Massiccio il dispiegamento di forze, quasi 100 i pompieri e vari team sanitari che sono arrivati da varie regioni del cantone, da Coira, dalla Surselva e dalla Prettigovia. L'edificio di più piani nella parte sud di Tusis ospitava un ristorante al pian terreno e degli appartamenti nei piani superiori. L'allarme è scoppiato poco dopo la mezzanotte. In quel momento il ristorante era chiuso. Una portavoce della polizia ha dichiarato alla RSI che, siccome lo stabile è pericolante, i soccorritori non sono ancora riusciti ad entrare nell'edificio. I nostri corrispondenti sul posto confermano che dal tetto esce ancora del fumo. Il comune di Tusis ha inoltre organizzato alloggio e pasti per gli sfollati.
1: In mattinata le autorità grigionesi valuteranno anche la situazione viaria nel Moesano. Lo ricordo, le forti piogge di ieri hanno causato frane e colate detritiche in alcune zone particolarmente fragili e già colpite in passato. Sono chiuse la strada della Val Calanca, poco dopo il bivio di Castaneda, e la cantonale della Mesolcina, tra lo stallo e i piani di Verdabbio. Saranno chiuse fino a mezzogiorno e poi verranno comunicato un eventuale prolungamento. Per gli abitanti della Calanca, forse appunto la regione in situazione più delicata, è stato organizzato un servizio di trasporto via elicottero. Svizzera e Cina hanno annunciato la conclusione dei negoziati, durati 2 anni, sull'aggiornamento dell'accordo bilaterale di libero scambio. L'industria tecnologica svizzera accoglie con grande soddisfazione questa intesa perché elimina quasi tutti i dazi sulle esportazioni elvetiche verso la Cina. La grossa incognita è ora rappresentata dall'eventuale opposizione interna in Svizzera da parte dei partiti che non escludono un referendum. Sentiamo Anna Riva.
3: Stefan Brupbacher dirige SwissMEM, l'associazione mantello delle aziende svizzere del settore meccanico, elettronico e metallurgico.
4: Noi siamo molto soddisfatti, questo accordo è moltissimo importante per le nostre ditte che ci combattono dappertutto al mondo, l'accordo con la Cina, che è un mercato molto importante per l'alta tecnologia, ci permette di esportare di più innanzitutto le macchine della più alta tecnologia.
3: Con il nuovo accordo, il 99,8% delle attuali esportazioni svizzere potrà in effetti accedere al mercato cinese senza dazi. Prima, solo la metà circa dell'export verso la Cina ne era esente, mentre tutte le importazioni cinesi nella Confederazione già non sottostavano a dazi. Berna ha, per così dire, battuto sul tempo l'Unione Europea, che con Pechino non ha ancora raggiunto un accordo simile. Ma Brupbacher non teme che la Svizzera abbia fatto troppe concessioni alla Cina.
4: No, per niente, perché 99,8% dei nostri prodotti possono entrare la Cina senza dazi. Poi i capitoli ambientali e anche per i diritti del lavoro saranno ammigliorati. La nostra aspettazione è che la sinistra e tutti gli altri partiti politici sostengono all'unanimità questo accordo importantissimo per l'industria.
3: Un sostegno non scontato negli negli scorsi mesi il PS aveva minacciato il referendum se non fossero stati fatti passi avanti a livello di ambiente e di diritti umani. PS che ora dice che valuterà con attenzione i termini dell'intesa. Non ancora firmato, fa quindi già discutere l'accordo con quello che è il terzo partner commerciale della Confederazione, con esportazioni per 15 miliardi di franchi solo lo scorso anno.
1: C'è in vista un doppio no per le due iniziative al voto il 27 settembre, quella sulla neutralità e quella per un'alimentazione sicura. Il primo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, commissionato dalla SSR, dà 12 punti percentuali di vantaggio ai contrari a quella sulla neutralità e 2 a chi si oppone a quella sulla alimentazione sicura. Allora, da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
5: Un divario percentuale già importante per l'iniziativa sulla neutralità, iniziativa che chiede di ancorare nella Costituzione una neutralità permanente armata, vietando l'adesione ad alleanze militari e l'adozione di sanzioni, se non quelle già previste dalle Nazioni Unite. 54% i no, 42% i sì. Agnese Zucca, politologa, coautrice del sondaggio GFS.
6: L'esito dell'iniziativa non è ancora deciso. Il sì dispone sicuramente di una base UDC molto compatta. Il no però può contare sul vantaggio attuale degli argomenti che vediamo sono più sostenuti e dalla dinamica della formazione dell'opinione che nel caso delle iniziative tende generalmente a favorire il fronte contrario.
5: Sostegno attuale ben oltre la media nella Svizzera italiana, spiegato con un maggiore appoggio generale a questioni relative a sovranità nazionale, ma anche al ritardo nella campagna rispetto al resto del paese. L'iniziativa per un'alimentazione sicura, invece, iniziativa che chiede maggiore autosufficienza alimentare, salvaguardia delle acque e che promuove più alimenti a base vegetale, vede per ora il fronte del no avanti di soli 2 punti percentuali, 49 a 47, con maggiore sostegno da parte di donne, giovani e di chi vota a sinistra, anche se nessun partito sostiene l'iniziativa. Per i sondaggisti la tendenza è però quella classica di iniziative partite forte e che perdono poi velocità una volta ben soppesate le implicazioni.
1: Chiudiamo con una notizia di attualità estera, perché gli Stati Uniti rinnovano le minacce finanziarie contro l'Iran. Dopo il presidente Trump, che ha parlato di guerra economica, il segretario al tesoro Scott Bessent ha affermato che Teheran subirà le sanzioni più dure della sua storia, sanzioni che colpiranno eventualmente anche tutti i paesi che dovessero fornire qualsiasi tipo di sostegno al regime. Washington ha promesso maggiori dettagli la prossima settimana, mentre l'Iran ha definito i provvedimenti americani come terrorismo economico. Io mi fermo qui, buona giornata.
7: Lo sport.
8: Serataccia per il calcio svizzero in Europa, si salva solo il Lugano. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. 2-1 ieri alla AIL Arena per i bianconeri sulla Maccabi Tel Aviv. Correte, lo ricordo, d'apertura di Behrens, l'ottavo centro personale in questa stagione di Anto Girgic su calcio di rigore, per lui 24esimo rigore trasformato, davvero incredibile. Rete tra l'altro giunta dopo il pareggio firmato dagli israeliani proprio ad inizio ripresa. A Batumi, in Georgia, la prossima settimana in programma ci sarà naturalmente il ritorno. Battute invece le altre tre svizzere coinvolte, sempre in conference. Rimane comunque possibile il passaggio di turno per il San Gallo, che ieri ha perso comunque in Danimarca solo 1-0 contro il Nordsjælland. Ci vorrà un miracolo per il Sion, battuto alla Tourbillon 4-2 dall'Ajax Amsterdam. Infine, naturalmente, non c'è speranza. Ci vuole davvero un miracolo, ma quelli veri, per il Thun, che è stato nettamente battuto in Polonia per 7-0 dai polacchi del Lech Poznan. Sentiamo Omar Gargantini.
9: Delle quattro svizzere in campo ha vinto soltanto il Lugano. Il Thun è stato addirittura umiliato, il Sion ha fatto quel che ha potuto, il San Gallo è l'unico obiettivamente ancora in corsa. È di per sé una nota di merito, ora che arrivati ai playoff il livello si è decisamente alzato. Il Lugano ha fatto la sua parte, insomma, in questa prima metà di una sfida che, come previsto o temuto se preferite, si deciderà soltanto al ritorno, che per fortuna si giocherà sul neutro di Batumi in Georgia e non nella bolgia di Tel Aviv. Tutt'altro che un dettaglio, ripensando anche ai due precedenti in Israele degli scorsi anni. Prestazione di commovente generosità, quella dei bianconeri, spirito di gruppo e disponibilità al sacrificio totali da parte di tutti. Nessuno ha mollato di un centimetro nel complesso, si è concesso poco ad un avversario molto valido soprattutto sugli esterni, come si è visto nell'azione del gol subito. Addirittura, al di là della traversa colpita dal Maccabi nel finale, si è andati più vicini al 3-1 che non al pareggio. C'è dunque spazio per qualche rimpianto legato soprattutto agli sciagurati errori sotto porta commessi in avvio da Cimignani e da Dos Santos, ma può andar bene così e fanno 7 vittorie se lo 8 giocate. L'ago della bilancia rimane in equilibrio, ma il Lugano tra una settimana avrà 2 risultati su 3 a disposizione per centrare il primo obiettivo della sua stagione, e non è una quisquiglia, specie se gli israeliani saranno costretti ad aprirsi, confermando la vulnerabilità sul piano della rapidità mostrata alla IL Arena. Il weekend intanto il Lugano riposa, mentre il Maccabi debutterà in campionato.
8: Atletissima si è aperta con il successo dell'asta di Duplantis, con un balzo a riva tra l'altro del lago Lemano di 6,21, 5 centimetri più in alto rispetto al greco Karalis. Oggi la meeting entra naturalmente nel vivo la Pontese e propone soprattutto un Audrey Verrot, la friburghese fresca di titolo europeo alla caccia del primato negli 800 metri, primato del mondo naturalmente. Nell'hockey il Lugano si è imposto nella sua prima uscita di preparazione in vista dell'imminente campionato. È successo ieri a Kreuzlinger 2-0 contro i Lions di Zurigo con rete di Fazzini e di Lixell. Alla vigilia invece della Vuelta che scatta domani da Monte Carlo, Julian Alaphilippe, due volte campione del mondo, ha deciso di mettere fine a 34 anni alla sua carriera, e questo con effetto immediato, lascia dunque la Tudor. Infine ricordo anche l'appuntamento con la Formula 1 che torna dopo le ferie durate un mese e torna in Olanda con il Gran Premio di Zandvoort. Domani ci sarà già la gara sprint.
10: Andiamo sulle strade, perché nella Svizzera italiana in generale la circolazione è piuttosto fluida e non ci sono dei disagi da segnalare, ma vi ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali, ovvero la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni, e questo per motivi di sicurezza, e tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana e per il maltempo che c'è stato nelle ultime ore.

0: Buongiorno a voi che siete all'ascolto da Mille Voci Estate, un programma che la prossima settimana si chiuderà mercoledì, quindi questo è l'ultimo venerdì di Mille Voci Estate, l'ultimo venerdì insieme Lara Van Gameren, buongiorno.
1: Buongiorno Alice Pedrazzini, buongiorno a voi.
0: Siamo state insieme tutta l'estate.
1: Abbiamo fatto davvero tante cose insieme, è stato bello.
0: Sì, sono stati dei giorni in cui vi abbiamo accompagnato e speriamo siano state delle situazioni in cui avete avuto piacere a viaggiare con noi, a passare del tempo con noi, anche perché abbiamo sempre delle tradizioni nostre. Il venerdì è quel giorno, e vado dritta al punto, in cui ci siamo consigliati dei libri, abbiamo cercato di raccontarceli, di leggerli anche insieme, a volte lo dicevamo già all'inizio della settimana, leggiamolo poi insieme e lo commentiamo. Oggi esageriamo.
1: Oggi due addirittura, essendo l'ultimo venerdì ne abbiamo scelti due per voi che avete partecipato tanto, perché tanti consigli sono arrivati anche al nostro numero, lo 076-321-1113. Allora noi oggi come regalo ve ne portiamo due, e in una maniera speciale, in una maniera diversa rispetto a quelle delle scorse settimane estive. Lo possiamo anticipare, Alice?
0: Dobbiamo, anche perché vedo che una delle due sorprese è già collegata con noi, quindi dobbiamo andare al punto, nel senso che noi ci collegheremo anche con le autrici dei due libri che vi consigliamo. Uno ce l'ho qua davanti a me, si intitola Il richiamo del K2, Tamara Lungern. Stiamo parlando di una delle alpiniste più forti al mondo. Abbiamo la fortuna che lei parla italiano, quindi di solito i libri li puoi leggere anche scritti in un'altra lingua, ma poi parlare con l'autrice o con chi ci sta dietro, se non parla la tua lingua, è difficilissimo. In questo caso noi tra poco ne parleremo con lei di questo libro che ripercorre una delle pagine più difficili del K2 recente, della storia recente. Lei racconta questa montagna, la sua paura, la perdita di 5 persone che hanno fatto questa avventura con lei, alcuni anche davanti ai suoi occhi li ha visti morire. Succede che noi entriamo anche dentro di lei, dentro i suoi pensieri. È un modo di raccontare la montagna che ci è piaciuto tantissimo a entrambe, Lara, lo dico. Ci ha convinte.
1: È così, davvero si entra nei pensieri, ci si ritrova lì, nelle difficoltà, si percepisce questa fatica, questa ripetere continuamente la salita, tornare a un campo più basso, risalire. Questa fatica anche il lettore, devo dire, che la sente. È proprio un libro che ti rapisce per il momento della lettura.
0: Ero tesa quando te l'ho proposto, perché non, diciamo, io amo la montagna tantissimo, mi sento viva lì, e dicevo chissà te Lara che la frequenti meno.
1: Sì, assolutamente.
0: Chissà come va questa lettura.
1: E invece
0: lettura,
1: proprio anche da amante sicuramente della natura, della montagna, ma meno frequentatrice rispetto a te Alice, è un libro che ti porta lì e ti fa capire tante cose e ti pone anche tante domande. È proprio molto molto intimo come libro, come lettura. A me è piaciuta tantissimo e ti ringrazio per questo consiglio.
0: Chiederemo e vedremo anche voi dopo, quando lo analizzeremo, se anche a voi convincerà, se è qualcosa che vorrete passare del tempo in compagnia di Tamara Lungern. Noi comunque tra poco ne passeremo il tempo con lei, ma poi vi racconteremo anche di un altro libro con un'altra autrice. Hai detto intimità.
1: Sì. È anche quello il libro di Lucia Giovannini, Quattro colori della personalità, ed è un libro speciale, è un libro che lo mostro in camera, è un libro in cui in copertina si vedono quattro colori: il rosso, il giallo, il verde e il blu. E questo perché? Perché ognuno di noi ha un colore, a volte neanche due, spesso ne ha due di colori, ma questi colori sono proprio i colori della nostra personalità. E questo libro ci fa capire sì tanto su di noi, ma noi spesso conosciamo già gran parte della nostra personalità, anche se non si finisce mai di imparare cose, ma soprattutto ci fa capire come comportarci con delle persone che hanno un'energia diversa dalla nostra e che a volte facciamo molta fatica a capire, perché diciamo ma questa persona è troppo pigra, non ha mai voglia di fare, oppure ha voglia di fare troppo e mi prosciuga la mia energia. Perché? Perché magari ha un colore opposto al nostro, e ci sono dei modi che vengono spiegati nel libro di comunicare con queste persone.
0: Tu non potevi dirlo meglio, anche quella domanda che ti poni o che poni alle persone: ma cosa ti costa? A qualcuno costa tantissimo quella cosa lì, che a te invece richiede zero energia. Siamo fatti diversamente, ci sono quattro colori che ce lo spiegano. Oggi capiremo un po' di più gli altri, ma anche noi stessi, tra poco.

0: Nelle mani ho il libro Tamara Lunger, Il richiamo del K2, un libro che ci porta sulla seconda montagna più alta al mondo. È in un momento in cui i riflettori erano tanto sul K2. Io penso al 2021, era quella stagione invernale di cui si è parlato tantissimo, forse perché, sicuramente perché c'è stata la prima ascesa invernale ed è stata fatta da una squadra di alpinisti nepalesi. Loro per la prima volta nella storia hanno raggiunto questa vetta, e quindi è partita la stagione con delle notizie, tutti scrivevano, era veramente una storia bellissima di questi portatori che poi riuscivano loro a portare in alto anche il loro paese, i loro nomi. Ogni volta mi ricordo avevano anche atteso di essere tutti insieme per salire, alcuni hanno dovuto aspettarli, quindi a quelle altitudini aspettare vuol dire rischiare tanto, e quindi c'era uno storytelling bellissimo, una storia bellissima. E poi era quella stagione che si è trasformata ed è diventata si stava scrivendo una delle pagine più tristi di quella montagna, di quella dea, così la chiama Tamara Lunger, e sono morte tante persone, cinque per la precisione, e alcune proprio davanti a lei. E tu ti chiedi, ma nella testa di questa persona, di questa grandissima alpinista, che cosa passa? E questo libro risponde a tutte queste domande. Entri davvero nei pensieri di Tamara Lunger, ed è questo il motivo per cui noi ne stiamo parlando, perché è un libro per noi riuscitissimo.
1: Sì, è veramente emozionante come libro, e davvero, davvero ti trascina all'interno dei pensieri più genuini, mi viene da dire. C'è tutto, c'è la sincerità, c'è la fatica, c'è a volte anche quello che può essere un giudizio espresso dall'autrice, ma arriva con così tanta sincerità e cuore che davvero il lettore capisce in un certo modo cosa può voler dire essere lì in quel momento, in un momento così difficile a livello fisico, a livello mentale, a livello di relazioni. È veramente un'immersione.
0: Nel libro c'è tanto, dicevi, c'è l'ossessione per la montagna, c'è la paura, c'è la fatica, ci sono i colori dell'alba che sono magici, c'è il freddo,
1: l'attesa,
0: la tanta attesa, l'amicizia, i dubbi, c'è tutto. E a mille voci c'è anche lei, l'autrice, l'alpinista Tamara Lunger. Quindi buongiorno, ciao, grazie per essere con noi, Tamara Lunger.
2: Buongiorno ragazze, ciao.
0: Come va?
2: Va molto bene, direi. A voi?
0: Noi stiamo bene,
1: bene,
0: stiamo
1: grazie.
0: Bene, stiamo bene. Abbiamo passato tanto tempo con lei, Tamara, in questi giorni. Ci è sembrato veramente di conoscerla, perché lei ci racconta tutto come se fossimo delle persone molto vicine, senza filtri, con molta naivete, mi sento di dire, senza quel timore di giudizio. E ci ha stupito tantissimo questo.
2: Perché alla fine penso che siamo tutti esseri umani, e anche se tante persone, a volte questi alpinisti li mettono un po' su un piedistallo, ma alla fine abbiamo da lottare con gli stessi problemi, abbiamo anche noi paure, abbiamo magari dubbi, ci manca la fiducia, sono gli stessi problemi, e quindi io dico, per me è molto più facile a farmi vedere come sono che non a provare a farmi sembrare qualcosa che magari non sono.
1: Sì, nel libro devo dire che si sente questo aspetto, perché si ritrovano delle frasi che lei ha pronunciato quando si trovava a 7500 metri, a 6000 metri, al campo base, e noi le leggiamo magari da casa nostra e riusciamo però a cogliere queste frasi, a questi momenti di debolezza, e riportarli a quella che è la nostra quotidianità. E quindi davvero questo arriva, secondo me, arriva al lettore in maniera molto chiara. È una fatica che lei descrive bene, non solo fisica, ma anche proprio un equilibrio, l'importanza della mente, quanto è importante, quanto la mente in quei momenti, e non solo, deve avere la forza per portare avanti la spedizione.
2: Ovviamente l'allenamento fisico è fondamentale e deve essere fatto già molto prima della spedizione, e per me poi non era proprio l'allenamento, ma era o è proprio un stile di vita, quindi quello di allenarmi ogni giorno, quello di essere forte e di fare l'avventura o di, sì, di vivere l'avventura come un po' il mio DNA. Però poi quando si è là sono tantissimi fattori che devono combaciare per far sì che la spedizione diventa un successo. E abbiamo visto, magari quelli che hanno letto il libro hanno visto quanti taselli piccoli devono andare tutti bene insieme che sia un successo. Poi il team, le persone con le quali sei in giro, il materiale, il meteo, magari poi c'è una situazione che ti turba, che ti ruba energia, e anche solo andare in bagno a queste quote è già una cosa molto molto difficile, e anche poi come donna, anche lì se hai la mestruazione o così. Sono tutti piccoli taselli che alla fine fanno il grande punto della situazione, e dipende come sei proprio messo mentalmente. Se una cosa ti pesa tanto, se riesci a tranquillizzarti, a calmarti, a vivere il momento, a concentrarti sull'obiettivo, e come un po' nella vita normale, no? Solo che lì forse, siccome è un terreno abbastanza difficile, impegnativo, anche pericoloso, non si tratta di una banalità, ma si può decidere su vita o morte. Ecco.
0: Proprio in questo senso, diciamo che ho trovato tantissima umanità, è bello vedervi umani, e raramente, ripeto, raramente mi sono sentita così vicina a qualcuno che fa delle cose eroiche, ed è giusto dirlo. In questo caso però, quando diciamo lei si trova di fronte alla prima morte di un compagno di avventura, possiamo chiamarlo così, Sergi, cade davanti a lei, lei lo è tra i primi con il suo altro compagno a vederlo, ho percepito la sua reazione quasi robotica, come se non capiste quello che succedeva, si andava avanti perché si fa così, perché non si può fare altro. E quindi a posteriori lei dice: io comincio a piangere, ma dopo tanto tempo, senza un perché, o forse con tutti i perché del mondo. E quindi passo da vederla quasi come una persona surreale che non capisce quello che succede, a una persona che poi dopo si rende conto. È come un alternarsi, e non riesco ancora a capire adesso se siete umani oppure se lassù ci si trasforma.
2: Secondo me è molto importante in queste situazioni dove si tratta di vita o morte di essere tranquilli e concentrati sul fondamentale. Quando ovviamente noi sappiamo che quello che facciamo è rischioso e può sempre capitare che qualcuno muore, però quando poi veramente accade non siamo mai mai mai pronti. E io ho visto che in queste situazioni dove si tratta veramente dove siamo al limite, io funziono come una macchina, quindi non è che decido, ma il mio corpo decide di evitare tutte le emozioni e funziono come una macchina che sa esattamente cosa ha da fare. Quindi per esempio anche tirare fuori qualcuno di un crepaccio, o in questo caso aiutare il più possibile che magari c'è una chance di farlo rimanere in vita, e queste in questo momento sono le cose principali da fare, e io ho visto che funziona molto bene. Poi è tanto lo shock, e solo dopo qualche giorno io sono riuscita veramente a piangere. Io sono una persona molto emozionale, ma in questo caso dal trauma, dal shock, queste emozioni si sono solo liberate giorni dopo.
0: Quello che ci racconta colpisce, chiaramente sapendo che era solo la prima, in quel caso, delle morti a cui lei avrebbe assistito o avrebbe dovuto convivere. Succede poi che appunto diventa compagna di cordata di un'altra persona, che poi con la quale si lega particolarmente, JP, e anche questa persona non ce la farà, non tornerà giù dal K2 vivo. E anche lì mi chiedo, lei avrebbe dovuto essere con questa persona sulla cima, o comunque arrivare almeno al campo 4, ma non se l'è sentita. E quindi le chiedo, ma lei, se noi siamo all'ascolto, noi non facciamo quelle montagne, ma quando ci dobbiamo chiedere, ma quando ci si ferma? Quando si arriva in cima? Quando ci si ferma? Quando ci si deve fermare? Perché lei le ha salvato la vita più volte, la scelta di fermarsi, anche in questo caso.
2: Sì, ovviamente lì è una scelta magari che si ricorda molto bene, perché si tratta magari in questo caso di vita o morte, ma penso che anche nella vita quotidiana è molto importante sapere i propri limiti, perché siamo spesso in dei gruppi, in dei nuclei e pensiamo che funzioniamo solo così. Ma in montagna, anche se tu sei in un gruppo o in due, sei te la unica persona che si conosce davvero, quindi nessun altro sente il tuo corpo, nessun altro so cosa emotivamente sta girando nella tua testa, e per questo ogni passo che fai, ogni decisione che fai deve essere allineato con te stesso, con il tuo stato d'animo di questo preciso momento. E questo per me era una legge, diciamo, quando sono partita per il K2, di rimanere sempre con me, di ascoltare più attentamente e molto onestamente quello che succede dentro di me.
0: Però non è facile, perché io ho in mente molto spesso, lei lo dice, vanno così veloci, io sono indietro, è una sensazione che spesso abbiamo provato, che dice rimango indietro, non mi sto divertendo.
2: Sì, è molto difficile, perché alla fine pensiamo sempre che il gruppo ci dà un po' di sicurezza, il gruppo ci fa fa la situazione più ok per noi, però alla fine dobbiamo sempre provare a cavarcela, no? In ogni situazione, perché anche nella vita normale a volte sono delle situazioni dove sei solo, dove sei sola e devi decidere per te e decidere il meglio per te, e che non vuol dire contro gli altri, ma vuol dire per te, che tu stai bene, che tu vai avanti sulla tua strada. E questo lo vedo sempre di più, che è una cosa fondamentale che purtroppo non tante persone vivono, perché siamo un po' intrappolati nella società, nelle regole della società, e pensiamo che il mondo deve funzionare in un certo modo, però alla fine siamo tutti unici, e questo stupriamo, questa unicità viene stuprata da tante persone, perché pensano che devono andare con la gregge. Invece sono uniche e dovrebbero più che altro provare a capire cosa è la loro unicità, per regalare a se stesso una felicità, una luce, e di conseguenza anche alla gente che li circonda.
1: Tamara Lunger, lei nel libro dice proprio: mi sono dimostrata più forte quando ero più debole e indifesa. Quindi quando arriva questa scelta di rinunciare alla vetta, una scelta immagino difficilissima, significa rinunciare al sogno, alla spedizione per cui si era partiti, in un momento di debolezza lei davvero si è dimostrata fortissima. E proprio in quelle pagine io ricordo questa parte in cui lei descrive un freddo disumano che scende, inizia a far fatica, inizia forse ad arrivare l'idea di dover rinunciare alla vetta, al summit push, quindi salire fino in cima, e arriva questo vecchio pensiero, lei lo definisce, che dice: ma sarò io a sentire tutto questo freddo, è perché sono troppo debole, è perché sono una donna. E lei era una delle uniche donne in questa spedizione, ci sono pochi nomi femminili, e volevo chiederle, questo pensiero di essere donna quanto è presente quando si fanno queste enormi imprese? Perché si percepisce spesso, mi sembra, nel suo libro, nei suoi pensieri.
2: Sì, perché il tema della donna è un tema molto importante per me. Io ho sempre avuto un po' problemi di vivermi proprio donna, perché io volevo essere sempre forte. Quando ho fatto le gare, non è che ho guardato le donne, ma ho sempre cercato di star dietro i maschi. E io, siccome per me era importante essere forte, lo era anche in montagna, e volevo essere vista come l'alpinista senza sesso che fa parte di questo gruppo che tenta la cima. E per me Io ho visto che ci sono tante donne che usano la loro femminilità come una scusa per magari portare di meno, per fare meno decisioni o così. E io non volevo far parte di questo genere. Io, per me era importante di essere un individuo che sa cosa fa, che sa fare le decisioni, che è forte e che è almeno pari ai uomini. E mi hanno fatto tante domande, interviste anche su questo tema, e io dico è la donna in primis che deve sentirsi dentro una persona equal ai uomini, quindi una persona a pari con gli uomini, perché se la donna dentro di sé si sente inferiore, ovviamente che anche la gente che circonda questa donna lo percepisce così. Quindi noi siamo in primis responsabili di come vediamo noi stessi nel contesto anche a volte dei uomini, e questo non è solo in montagna, così è così nella famiglia, al lavoro, eccetera. Non dobbiamo farci vittime di una cosa che non siamo. Io lo penso così, è la nostra responsabilità di lavorare su di noi, perché dare la colpa agli altri è sempre facile,
0: in tutti i campi,
2: ma ha sempre anche a che fare con noi.
1: Sì, infatti lei in questo passaggio in cui sente freddo e all'inizio si dice forse è perché sono donna, poi subito pochi istanti dopo incontra qualcuno che sta salendo come lei e che dice che freddo che fa, sono temperature, si parla di meno 50, meno 60 gradi, quindi è chiaro che tutti sentono questo freddo, però è vero che a volte si installa questo pensiero quasi autodistruttivo in cui si dice forse sono io che sto sbagliando, forse sono io che non sono pronta per questo, ed è bello quello che lei dice, dobbiamo essere per primi noi ad essere sicure di quello che vogliamo fare e che possiamo fare.
2: Esatto.
0: Stiamo per salutarla, già ci siamo dilungati tantissimo, ci scusiamo, è troppo interessante, anche perché quando leggi un libro hai tantissimi perché, e forse ce ne so io l'ultima domanda, non vado con un perché non avrei la risposta. Per esempio c'è la domanda anche che ci chiedono dal pubblico, dicono ma perché lo fanno, provate a leggere il libro, si avvicina a volte la risposta, perché malgrado tutte le persone che stavano morendo Tamara Lunger ha continuato. Questa è una domanda che forse col libro qualcosa vi risponderà. Io voglio sapere più che altro il dopo, voglio capire se penso a questa spedizione partita con così tanto entusiasmo, lei è incordata con un alpinista con cui le cose non funzionano e lei ce lo dice in maniera molto trasparente, già all'inizio dice sento che non va, poi lei si lega molto a due altri alpinisti, nasce un rapporto profondo con Sergi Mingote e Juan Pablo Moore, ma Sergi cade e muore poco dopo, lei resta con JP, voi tentate insieme la cima e poi anche JP muore, lei rinuncia alla vetta e lui muore. Come si fa ad andare avanti? Perché si può paragonare anche con la vita, con situazioni difficilissime. È il come si fa, che in questo caso non è un perché lo si fa, ma come si fa?
2: Sì. Allora, ovviamente i primi mesi sono terribili, orribili, ho pianto tantissimo, ho messo su 10 kg, non volevo più sapere della fatica, del freddo, della montagna, e non ho solo avuto questo lutto di perdere quella persona che amavo, ma anche ho perso la mia passione per la montagna, il mio perché di vita, e ero distrutta completamente, ero assente, non volevo vedere la gente, non volevo sentire tutte queste domande, ma poi dopo magari un anno o due ho detto adesso è ora di fare il prossimo step, io non voglio regalarmi alla tristezza. Io voglio una vita piena, voglio una vita felice, sono qui perché ho un compito, e quello di sicuro non è essere triste e mettere malumore alla gente che mi circonda. E così era una decisione consapevole, io mi merito di più. E poi passo dopo passo, ovviamente non c'è una lista che ti dice ok fai prima questo poi questo, è una roba dove io mi ho dovuto regalare tantissimo tempo, ascoltare tantissimo sulla mia intuizione per capire ogni giorno un po' di più dove deve andare la mia strada per sentirmi di nuovo un po' felice, dove trovare quella fiammetta della candela nel buio pesto. E andando avanti così, sempre poi scegliere me, la mia strada, non scendere a compromessi contro la mia felicità. è venuto sempre di più fuori ed è diventato più chiaro il mio percorso della città. E oggi, anche se dopo tutto questo, tutta questa tragedia, mi sono chiesta: ma perché io dovevo essere là? Perché è successo tutto questo? Perché mi sono innamorata? Ma oggi ho il perché. E magari per tanti qua fuori sembra molto strano che io

0: Ma i cambiamenti ci sono solo quando anche noi facciamo i cambiamenti. Facciamo qualcosa di diverso domani, oggi che ieri. E solo così arriviamo a essere qualcun altro, a essere qualcuno che magari ci piace di più, ci fa più felice. E io oggi sono molto felice di tutto questo perché posso dirvi o posso parlarvi da versione più felice della mia vita.
1: Tamara Lunger, queste note qui potevano essere solo loro ad accompagnare il finale di questo incontro con lei. È una canzone che avete ascoltato tantissimo insieme ai suoi compagni d'avventura. Ci lasciamo così.
0: Sì, adesso mi sta emozionando tantissimo, perché non è che poi non ti mancano queste persone, ma lo vedi in un altro modo e è doloroso ma anche molto bello. Questo percorso interiore mi ha portato a essere una persona che non avrei mai neanche immaginato, ma adesso sì, adesso sono quella persona felice e ogni tanto devo piangere, ma ci sta e mi fa solo capire quanto ero legato a queste persone e soprattutto a JP. Grazie.
1: Grazie a lei per averci permesso di incontrarla. La si può incontrare anche in questo libro, Tamara Lunger, Il richiamo del K2. È una vicinanza di cuore che è rara da poter avere con delle persone che fanno così grandi cose come fa lei. Quindi grazie Tamara Lunger per essere stata con noi.
0: Grazie a voi. Buona giornata a tutti qua fuori.

Ci arrivano diversi messaggi per questa intervista con Tamara Lungern, delle parole davvero sincere di cuore, quelle che lei ci ha portato. Luisa scrive: che grande donna. Ci scrivono anche: che bella testimonianza, sono qui con le lacrime agli occhi, grazie per avercela portata ai microfoni. Chiedono il titolo del libro, quindi noi certamente lo ripetiamo, è Il richiamo del capo.

0: K2 di Tamara Lunger, un libro che veramente colpisce il lettore, lo rapisce, lo porta ad alta quota, pone delle domande, dà delle risposte su un'impresa enorme che è quella di provare a superare gli 8.000 d'inverno.
1: Questo era il primo libro del nostro club che abbiamo a Mille Voci Estate. Vi avevamo detto, sono collegati i due libri di cui parliamo oggi e ci portano a lavorare, a entrare anche dentro di noi e capire un po' di più come funzioniamo, perché è una cosa difficilissima. Se io penso, quando guardo le persone attorno a me, dico, quella persona non funziona come me, ma come funziona? E dopo dici, beh, è difficilissimo, solo magari psicologi, psichiatri, chi studia la mente, chi si appassiona può capirlo. Però c'è qualcuno che ha scritto un libro che semplifica tutto questo, e io da quando l'ho letto non solo l'ho regalato a tantissime persone, ma è come se avessi ricevuto degli occhiali e di colpo capissi meglio chi mi sta attorno, e le relazioni, devo dire, sono anche sono scivolate. O comincio a surfare su delle situazioni su cui prima facevo più fatica, mi fermavo e dicevo ma no, non è possibile. Questo libro si intitola I quattro colori della personalità, è scritto da Lucia Giovannini, lei è collegata con noi, quindi la saluto molto calorosamente. Buongiorno Lucia Giovannini.
2: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui.
1: Piacere nostro, piacere anche averla avuta un pochino prima di questo collegamento. Ho visto che lei c'era già quando Tamara Lunger ha raccontato il suo libro, ma la sua storia, la sua vita, la sua persona. Da psicologa e tutto quello che è lei, anche analista di comportamenti, suggeritrice di rapporti, quella che dà gli occhiali attraverso diversi libri, ne abbiamo solo citato uno, ne citeremo anche altri. Che effetto le ha fatto? Che cosa ha visto? Cosa ha capito?
2: È una bellissima storia di trasformazione. È, se vogliamo, proprio l'archetipo del viaggio dell'eroe, del ritrovarsi di fronte a delle situazioni difficili, quasi impossibili, a delle situazioni dolorose, e non farsi schiacciare da queste situazioni, non farsi inaridire da queste situazioni su cui abbiamo ben poco potere e che sono dolorose, o in altri casi, se vogliamo, anche proprio una metafora delle sfide grandi sfide della vita, e invece usare quello che ci succede per migliorarci, per accedere a delle parti di noi a cui altrimenti non avremmo avuto accesso, e lasciarci trasformare per il meglio da quello che ci succede. Questo è il senso più profondo dell'essere umano.
1: L'evoluzione, siamo così, siamo fatti così. Lucia, io quello che le chiedo è, anche lei quando guarda le persone fa quello che viene da fare a me, Lara, da quando abbiamo anche letto il suo libro, ovvero dire gialla, forse ha un po' di blu, gialla, rosa, no, questa è gialla completamente, no, questa è verde. Le viene da fare questo?
2: Inevitabilmente mi viene, ma è positivo questo, perché significa smettere, viceversa, di fare qualcosa che purtroppo, se uno non ha questi strumenti, viene da fare, ovvero aspettarsi che gli altri si comportino come ci comporteremo noi, che prendano decisioni come seguendo le procedure mentali che abbiamo noi, nei tempi che abbiamo noi, e quindi quando non lo fanno pensare che siano pazzi, che siano sbagliati o che ce l'abbiano con noi. E questo è un grande problema nelle relazioni, quello che crea gli attriti e poi insomma fa andare a male tutte le relazioni, che siano sentimentali, lavorative, amicali, familiari, eccetera. Viceversa, utilizzando questo metodo, che è molto intuitivo, anche la bellezza di questo metodo è che è anche molto facile, appunto, già dopo aver letto il libro uno ha già gli strumenti in mano, poi ovviamente insomma si possono approfondire, ma per capire perché l'altro si comporta in maniera diversa, che non è un attacco a noi necessariamente, ma è semplicemente che ha una personalità colore diversa dalla nostra.
0: Lucia Giovannini, nel libro infatti ci sono proprio dei consigli. Se hai a che fare con una persona gialla, evita di dire queste cose, piuttosto proponi una frase di questo tipo. E quindi gli ascoltatori adesso ci chiedono se è possibile fare un piccolissimo riassunto di questi quattro colori, di queste quattro personalità. Poi chiaramente nel libro c'è tanto di più, ci sono proprio le spiegazioni, l'unione anche di più colori in una persona diversa, però sarebbe bello avere un'idea, così qualcuno inizia già a dire: ah, ma io sono piuttosto gialla che verde.
1: Esatto. Preparatevi a mettere gli occhiali con questa risposta.
2: Sì, infatti. Quindi l'idea è di imparare, se vogliamo, quattro lingue, anziché utilizzare sempre solo la nostra. Questa è l'idea. Non significa che un colore è meglio di un altro, ma significa che per i nostri processi mentali la nostra personalità ha più energia di un colore piuttosto che un altro. Allora, questi sono studi che vengono da Jung, ma ancora prima dalla medicina naturale. Ippocrate ne parlava dei quattro umori, quindi insomma, giusto per darvi un'idea, le radici dove sono.
1: Sì, studiosi, anche svizzero lì, tra l'altro Jung, sì.
2: Esatto, quindi si parte dalla divisione introversione, estroversione, pensiero, sentimento. Quindi vediamo i colori, per esempio in estroversione, come il rosso anche in natura, che cos'è? Il fuoco. Quindi il rosso è una persona veloce, è una persona che vuole arrivare agli obiettivi, è una persona che ama le sfide, è una persona che ha una personalità dominata dall'energia fuoco. E questo è un aspetto molto positivo. L'aspetto ovviamente più difficile è che gli altri, che sono magari di altri colori, non la vivono come così veloce, passionale, diretta verso gli obiettivi, ma la vivono come magari schiacciante: quella persona mi schiaccia, mi sta sul fiato, col fiato sul collo, pretende troppo, eccetera. Poi abbiamo la personalità gialla, che è dominata da cosa? Dal sole, quindi una persona molto solare, molto estroversa, che fa amicizia con tutti, molto creativa. E ovviamente, se questo è portato all'eccesso, cosa succede? O nei giorni no, cosa succede? Succede che rischia di diventare caotica, di iniziare mille cose e finirne due. E per uno che ha invece una personalità di un altro colore, come può essere vista questa persona? Come superficiale, come troppo charliera, come confusionaria, disordinata? Soprattutto se una persona magari di un altro colore vive con noi. Con noi intendo se qualcuno di un'energia gialla. Poi abbiamo i due colori in introversione, e non è che è meglio l'estroversione o l'introversione, okay?
1: Adesso
2: ci sarebbe un discorso lungo da fare, però sono proprio solo modalità di ricarica. E abbiamo l'energia verde. Il verde cosa ci fa venire in mente? La natura, la quiete, la pace. Il verde odia i litigi, odia anche solo i contrasti, quindi fa di tutto pur di mantenere la pace. È l'amico che puoi chiamare alle 4 di notte, incluso però diventare uno zerbino, quindi dire sempre di sì agli altri anche quando dentro sentirebbe un no, fino a che poi non ne può più e allora sbotta, e quando sbotta si sente in colpa e sbotta magari dicendo cose o facendo cose di cui poi si pente, oppure covando rancore dentro. E poi abbiamo l'energia blu, il blu del mare profondo, che è un'energia molto analitica, molto procedurale, l'energia di chi vuole conoscere, adora la conoscenza, ha bisogno di ordine, di procedura, e ovviamente per avere conoscenza, ordine e procedura ha bisogno di tempo. Quindi il blu è per esempio un colore molto lento. Allora, vedete, per esempio una persona con una forte energia rossa e una persona con una forte energia blu, che per esempio vivono in casa insieme, per cui il rosso dice: cosa vuoi per cena, caro? E appena finito la frase si aspetterebbe una risposta. Dall'altra parte, mutismo, non arriva assolutamente nulla. La persona con l'energia rossa pensa: non sono ascoltata con tutto quello che faccio, quando sono anche qua a cucinare questo non mi risponde neanche, avrà la testa sulle nuvole. In realtà il blu ha solo bisogno di tempo per pensare, perché nella mente del blu sono già entrate 250.000 opzioni e ha bisogno di capire, analizzare bene, riflettere, ponderare sulla cena migliore per lui o per lei. Questo è solo per dare un...
1: Lucia Giovannini, sono sicura che mentre lei spiegava questi colori, chi è all'ascolto, ma anche noi qua in studio ci guardavamo e avevamo l'immagine: ah, quello è mia mamma, ah, quello sono io. Quando descriveva, lei diceva: ah, questa sono io in pieno. E penso che davvero chiunque ha avuto davanti a sé degli esempi di quello che stava dicendo, no, Lara?
0: Sì, sì, ci veniva davvero da sorridere, ma anche proprio per noi stessi. Io alla descrizione del verde ho detto: eccomi, eccomi, sono qui. Però lei, presente, esatto. Lei, Lucia Giovannini, diceva inevitabilmente che sia la vita personale, privata, che sia quella più lavorativa, abbiamo a che fare con persone che hanno un colore magari opposto al nostro, in introversione piuttosto che in estroversione. Come si fa a convivere? Qual è alla fine il segreto? Chi è che deve cambiare?
2: Allora, l'idea non è di cambiare colore, perché tutti e quattro i colori sono giusti, non ce n'è uno sbagliato. L'idea è di diventare più consapevoli, quindi capire che non è un attacco a noi, come dicevo prima, quindi evitare di personalizzare, capire che è una lingua diversa. Come se adesso voi in Svizzera spesso parlate almeno due lingue, l'italiano, il tedesco, molti, alcuni il francese, insomma, quindi sapete comunicare, sapete che se uno viene dalla Svizzera tedesca e parla solo il tedesco, gli parlate in tedesco, è inutile parlare in italiano e poi arrabbiarsi perché non capisce, no? E la stessa cosa ha a che fare con questi colori, ovvero chi è più consapevole, la persona che conosce il metodo dei colori, cosa farà? Parlerà alla persona, non so, se io sono rossa, capirò che non posso pretendere dal blu la mia velocità. Non posso. Capirò che il blu ha bisogno di dettagli, perché senza dettagli il blu si perde, per lui non arriva la comunicazione, non la comprende. Quindi, senza perdere il mio colore, così come se voi siete della Svizzera italiana e parlate in tedesco, non è che vi tradite, non è che perdete voi stessi, semplicemente usate un'altra lingua. Senza perdere il mio colore, però userò il bluese o il rossese o il giallese o il verdese per parlare con quella persona, in termini di tempo, in termini di modalità di parole, anche in termini di attività, perché vedremo come vanno in vacanza questi.
1: Tra poco arriveremo agli esempi concreti. Nel frattempo stanno arrivando tantissime domande allo 076 321 1113. Su tutte dobbiamo ripetere il titolo del libro:
0: I quattro colori della personalità, Lucia Giovannini, Nicola Riva. Questo è
2: Nicola Riva, che è mio marito.
1: Ecco, ma poi chiederemo anche i vostri colori, dopo chiederemo anche quello, cercheremo di andare un po' più verso la concretezza che già ce ne ha data Lucia Giovannini. Giusto una cosa, tra poco andiamo con le notizie e poi torniamo. Parleremo anche delle nuance, c'è chi ci dice: ma io penso di essere due colori. Sì, non è solo, di solito si dice c'è il grigio, qua invece c'è il giallo-blu, giallo-rosso, altri colori. Noi ringraziamo tra l'altro Daniele Oldani, perché è lui che ci ha messo in contatto con lei, Lucia Giovannini, vi conoscete, Daniele Oldani, collega del Mattino, che giustamente ci ha detto: ma ricordatevi, e non ci siamo ricordate.
0: No, lo diciamo adesso, lui saluta sempre con una frase: se casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Oggi non gli veniva il film.
1: Che strano, lui tutto si ricorda.
0: Esatto.
1: Sarà un blu, sarà
0: chi lo sa. E il film è The Truman Show con Jim Carrey. Ci sono arrivati tantissimi messaggi, tra l'altro, con il titolo.
1: Infatti
0: è
1: non
0: quello
1: capivamo,
0: lì. È quello
1: non
0: lì.
1: Noi chiediamo alla nostra Lucia Giovannini di attendere un attimo, perché ci sono le notizie, lo diciamo anche a voi, poi torniamo qui e cerchiamo di capire di più, risponderemo anche alle vostre domande: che colore siete?
0: Tante domande
1: e tanti colori. Te sei un cucchiaino, scavi, c'è
0: sì,
1: tutti i colori. C'è anche il cucchiaino come versione. Adesso le notizie, poi torniamo in diretta con Mille Voci Estate.
3: Rete 1.
4: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Grigioni in apertura: sono sempre 5 le persone che risultano disperse a causa del violento incendio divampato in nottata in un edificio che ospitava un ristorante e alcuni appartamenti a Tusis. 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave, 14 residenti invece riusciti a uscire per tempo dall'edificio. Le operazioni sono ancora in corso e un centinaio di pompieri che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento proseguite anche stamane. Come detto, in base ai primi accertamenti, l'incendio è scoppiato al secondo piano dell'edificio e la tromba delle scale è crollata ed è quindi stato necessario aprire il tetto con l'ausilio di una gru. Vi terremo comunque aggiornati con anche i nostri corrispondenti da Coira che si sono trasferiti in quel di Tusis. Passiamo invece a Sciafusa, poiché 11 persone sono rimaste ferite, anche in questo caso a causa di un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento. 9 di loro, tra cui anche un poliziotto, sono stati trasportati in ospedale. Diverse persone sono state tratte in salvo e dopo circa 2 ore la maggior parte dei residenti ha potuto far rientro nelle proprie abitazioni. In base ai primi accertamenti, l'incendio sarebbe scoppiato nella cucina di un appartamento. Cambiando temi, parlando dell'iniziativa sulla neutralità che va verso o andrebbe verso una bocciatura, mentre quella sull'alimentazione è in sostanziale pareggio. Questo è l'esito del primo sondaggio sulle votazioni del 27 settembre realizzato dall'Istituto GFS di Berna per conto della SSR pubblicato stamani. Canton Vaud, tutti i vertici ormai del centro, del partito del centro, prendono le distanze dalla loro esponente in Consiglio di Stato, Valérie Dittli, che è sotto un'inchiesta e intende però ricandidarsi. Dopo il comitato direttivo, anche quello cantonale del partito non sostiene la sua candidatura per un nuovo mandato. Un'ulteriore conferma è stata data ieri sera dai 22 membri del comitato centrale. Raccomandano all'assemblea dei delegati, che si riunirà il 2 di settembre, di non sostenerla. Holcim, adesso il gigante del cemento, acquisterà per 784 milioni di franchi Fermacell, specialista tedesco di pareti e pavimenti. L'azienda gestisce 6 stabilimenti e opera in 13 paesi europei. Gli Stati Uniti hanno esortato gli alleati e la Cina a aderire a una vasta operazione di pressione economica contro l'Iran e quindi maggior pressione con sanzioni per far o tentare di far cadere il regime di Teheran senza ricorrere a operazioni militari. Il ministero degli esteri iraniano invece ha replicato accusando Washington di terrorismo economico. Giappone infine, un condannato a morte è stato giustiziato per l'incendio doloso in una sala pachinko, una sala giochi, avvenuto nel 2009 a Osaka, ha costato la vita a 5 persone. Si tratta della prima esecuzione da quando lo scorso ottobre la leader conservatrice Sanae Takaichi ha assunto l'incarico di premier. Due parole, nuvole e pioggia quest'oggi, ed è questo che il cielo ci propone fino al pomeriggio di venerdì 21 agosto in tutta la Confederazione. Poi da ovest piano piano qualche schiarita, ma il tempo resta incerto con massima 21 gradi. Domani invece sarà un sabato soleggiato in tutto il paese, nel pomeriggio in montagna nuvole.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 1 chilometro tra Quinto e Airolo, con attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Noi vi ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali, in particolare la strada della Calanca, a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni, e questo per motivi di sicurezza, e poi anche tra Roveredo e lo Stallo, e anche qui in entrambe le direzioni a causa di una frana.

0: 10:04 inizia la seconda ora di Mille Voci, sempre noi, Alice Pedrazzini, Lara Van Gammeren, e con noi collegata c'è Lucia Giovannini che ci sta raccontando di un libro che ha scritto insieme a Nicola Riva, I quattro colori della personalità. Di che colore possiamo essere noi e le persone che ci circondano? Il colore della nostra energia, della nostra personalità? Siamo più o meno estroversi, più o meno introversi? Dove possiamo migliorare? Come dobbiamo relazionarci con gli altri? Lucia Giovannini, ci arrivano tantissimi messaggi, tantissimi ci dicono: ma aiuto, questa è la mia descrizione, ma mi sento anche un po' di un altro colore, possiamo essere di due colori diversi? L'interesse è proprio qui: ci si può ritrovare in due colori diversi? Perché tante ascoltatrici e tanti ascoltatori hanno detto: sì, sono verde ma ho anche un pizzico di blu. Come funziona?
1: Sì, allora, in genere abbiamo un colore primario, che significa è quello in cui inconsciamente andiamo di più, che utilizziamo di più, e poi ce n'è sempre, o quasi sempre, raramente ci sono persone che sono, hanno un'energia colore pura, ce ne sono, ma meno. La maggior parte delle persone hanno un'energia colore secondaria. È un po' come dire, scaviamo per cercare l'acqua, immaginatevi un pozzo, e l'energia primaria la troviamo se scaviamo con un cucchiaino, subito lì, ci esce subito. La seconda è quella alternativa, se non funziona la prima, o perché magari viviamo in un contesto, per esempio, una persona che faccia di lavoro l'avvocato, è ovvio che del blu lo deve avere, della precisione la deve avere, perché non è che possa dire: sì, mi sento che questa legge può andare o può non andare, sono un po' creativo. E quindi, anche se ha un giallo molto forte, il blu l'allena tutti i giorni al lavoro. Il blu che cosa ricerca, anche giusto per dare un'idea, ricerca che cosa potrebbe andare male, quindi per molti è visto come un pessimista. Ma se per lavoro deve per forza farlo quotidianamente, è ovvio che l'ha sviluppato e quindi lo utilizzerà magari portandoselo anche a casa, iniziando a ricercare cosa può andare a male nella sua relazione con magari la moglie o nella sua relazione con i figli. Se la moglie dall'altra parte magari ha un giallo forte o un verde forte, che quindi soffre nei contrasti, o un giallo forte che vuole il divertimento, lo stare bene tutti insieme, soffrirà di questo e lo vedrà come un guastafeste, giusto per dare un'idea. Quindi magari quella persona ha un'altra energia primaria, ma per lavoro sviluppa tanto la seconda e quindi l'ha acquisita, per cui ci sono diverse di queste, come dire, di questi casi. Quindi almeno due energie colore in genere le mettiamo in gioco. Ovviamente è meno facile quando queste due energie colori sono in contrasto dentro di noi. Per esempio, pensiamo a una persona che abbia il rosso molto forte, quindi naturalmente sia molto diretta con le persone, anche quando parla, molto veloce e molto senza stare a fare tanti giri di parole quando deve dire qualcosa. Però magari anche un verde forte. Il verde odia i contrasti e quindi, mentre il rosso è più, come dire, pensa più ai risultati, il verde pensa più alle persone. Per cui dentro di sé sentirà questo forte scontro interiore. Quindi non è solo uno scontro con gli altri, magari il tipico caso del capo che pensa ai risultati e della persona sottoposta, del team magari, che invece ha un verde forte ha bisogno di armonia, ma anche all'interno di se stessi a volte abbiamo due energie in contrasto.
2: È molto curioso perché mentre lei parla riceviamo tantissimi messaggi e anche qua in studio siamo Lara Van Gammeren, io, ma anche Igor Gianola, che mi guarda ogni volta e dice: questo sono io. E qua, quando lei ha fatto l'esempio del rosso verde, Igor, hai detto: sono io, con una faccia un po' preoccupata.
3: Beh, a parte che è anche possibile che se la professoressa avanti a parlare mi ritrovo anche in altre cose, sì, però io in questa dicotomia di rosso-verde mi ci ritrovo abbastanza. Io sono una persona piuttosto veloce, concreta, che va dritta al punto, parlo in modo molto schietto alle persone di solito, però ho quella parte, mi pare di capire, verde, perché io il libro non l'ho letto, a questo punto mi interessa, me lo leggerò, che mi fa prendere un po' più cura delle relazioni, perché se andassi solo secondo il mio istinto, come facevo di più da giovane, perché una curiosità che ho, la professoressa, durante la vita si può cambiare, perché io da giovane ero come un treno, cioè mi scontravo in continuazione. poi ho cominciato a capire certi meccanismi, diciamo che mi sembra che di essere diventato anche un po' verde.
1: Sì, allora, in genere il colore primario non lo cambiamo, ma lo stemperiamo spesso con quello secondario. Quindi se per esempio nel tuo caso il tuo primario era rosso e il secondario era verde, è possibile che il secondario abbia stemperato il primo. Con il risultato positivo con le persone che arrivi in maniera più morbida, con il risultato interiore però che questo contrasto magari mentre prima non ti facevi neanche il problema, magari adesso questo contrasto potrebbe essersi acuito interiormente, no? Cosa faccio? Do più importanza ai risultati o do più importanza alle persone, all'armonia?
3: Vero.
2: Arriva una domanda anche dalla regia, ma anche da casa.
0: Ne arrivano diverse, lei prima ha citato appunto il lavoro in cui si può allenare una dei due colori, che può essere anche il secondario. Ci chiedono quanto conta invece l'educazione che si riceve, quanto questa educazione può bloccare, sviluppare il naturale modo di essere.
1: Beh, tanto, come tutto, come il nostro carattere, in realtà no? C'è chi dice, ah, io sono fatto così, non è che siamo fatti così, diceva Jessica Rabbit in un film, Roger Rabbit, ci hanno disegnato così, ovvero ci hanno educati così, e allora in qualche modo quella è diventata il nostro modo di comportarci. Però chiaro, l'educazione conta tanto in due sensi, noi prendiamo l'educazione o per imitazione, quindi magari c'era un genitore che era il nostro genitore preferito, magari molto, non so, blu per dire, no? Molto preciso, molto attento, molto procedurale, molto serio. I blu vengono anche percepiti come molto di grande conoscenza, magari non è detto che ce l'abbiano, però questo senso di professionalità, e quindi noi sviluppiamo quel colore inconsciamente per imitare il papà, faccio un esempio, oppure viceversa per contrasto, non voglio essere come mio padre, quindi divento giallo, quindi divento artista, quindi divento che rompo tutte, i gialli tendono a rompere tutte le regole, odiano le regole, mentre i blu amano le regole e hanno bisogno di regole, quindi già vi potete immaginare la relazione tra un giallo e un blu.
2: Ce la immagini. Ce l'ho in casa, proprio quella. E quindi mentre lei parla, io per davvero sto pensando anche alla frase da cui siamo partiti, dove abbiamo detto io sono così, punto. No, anche all'interno del libro ci sono degli esercizi, li chiamo così, degli allenamenti per capire quanto riusciamo a stemperare quel colore così intenso. E mi ha incuriosito perché ho fatto un viaggio e a un certo punto lo stavo leggendo ed ero con altre persone, quindi avevamo il tempo proprio di capire chi era cosa, e anche dei compagni di viaggio che si aggiungevano in treno, li abbiamo analizzati, ci sentivamo lei che è psicologa, noi di colpo eravamo così. E a un certo punto una persona che è verde mi ha detto adesso faccio uno dei miei esercizi, ed eravamo in un treno francese dove non si può parlare ad alta voce, e questa mia amica viaggia spesso, quindi aveva questa informazione, c'erano anche dei cartelli, e ha detto io adesso dico a questa persona che non può parlare ad alta voce, e io che sono comunque gialla tendente al rosso senza problemi direi guardi, magari anche col sorriso, però lo indicherei. Per lei era una cosa, un'intrusione così difficile che la vedevo veramente in difficoltà, stava per dirlo e la persona ha appeso e l'esercizio non è riuscito. Però ho proprio capito il verde quanto fatica faceva a fare una cosa che per me era facilissima.
1: Esatto, questo è il senso. Finché noi non abbiamo queste conoscenze e non ci prendiamo un attimo di tempo per comprendere meglio qual è veramente il mondo degli altri, la lingua parlata dagli altri, non possiamo capire. Per noi è scontato, appunto, per esempio per un rosso giallo, giallo rosso, è scontato dire qualcosa, anche riprendere una persona, magari se è un rosso con del giallo lo dirà in maniera giocosa, carina, se è un rosso col del blu dirà qui c'è una regola per cui non si può fare questo, quindi lo dirà in maniera più seriosa. Ma è ovvio che per un verde è difficilissimo dire ad alta voce qualcosa che potrebbe creare fastidio, fare un'intrusione nello spazio di una persona, eccetera.
2: Però Lucia Giovannini, l'esercizio che lei è... scusi, l'esercizio che invece lei dà al giallo rosso, comunque quello tendente al rosso, è dire: bene, fai così, infila alla posta o dove ti trovi, lasci passare qualcuno davanti. E quello per me era difficilissimo, e per il verde era vabbè, vai, che problema c'è?
1: Esatto, è perché così diventiamo più flessibili. È come dire, se noi avessimo un piano forte, e certo che ci sono tutte le note lì, la possibilità di suonare tutte le note c'è, ma noi per abitudine, perché siamo stati cresciuti così, insomma per mille motivi in cui adesso non abbiamo tempo di entrare, ma suoniamo uno o due tasti. E quella è la nostra musica. L'idea non è di cambiare nota se quella è la nostra nota principale, ma di imparare all'occorrenza, dove ci serve, a suonare anche gli altri tasti. Questa è l'idea, no? O l'altro esempio che facevo, parlare più lingue. Vi faccio un altro esempio, giusto per la vacanza, magari qualcuno è ancora in vacanza. Anni fa noi organizziamo corsi anche qua in Asia, corsi vacanza, eccetera. E, insomma, è venuta una famiglia con padre, madre e tre figli. E tutti tra giallo e rosso, molto estroversi, molto veloci, molto. E il giallo-rosso si ricarica facendo cose. Quando è in movimento, quindi in vacanza è una gita e l'altra vuole vedere, conosce persone, poi qua nei gruppi ovviamente si diventa amici, insomma, quindi il figlio, uno, poverino, l'unico di quella famiglia, era blu, super introverso. Aia. E aveva bisogno dei suoi spazi, dei suoi, per cui va bene, poi era anche abbastanza sportivo, non è che non fosse sportivo, ma un'attività e poi del tempo di ricarica, un'attività con gli altri, sociale, una al giorno, non di più. Ovviamente per il resto, solo che era così diverso dal resto della famiglia, e il padre e la madre lo volevano portare da uno psichiatra perché pensavano avesse problemi.
2: No, era solo un altro colore.
1: Era semplicemente lui. Esatto, solo che uno con quattro della famiglia di colori opposti, finché non hanno capito questa cosa, quando l'hanno capita adesso va, insomma, molto meglio.
0: Lucia Giovannini, ci arriva una domanda da Anna che dice: ma devo preoccuparmi se mi sento di tutti i colori?
1: No, non è che devi preoccuparti, è che adesso abbiamo fatto ovviamente per forza di cose un'analisi, insomma, più veloce. Se vai in profondità vedrai che ne avrai uno principale, magari uno secondario e sì, forse un terzo che usi ogni tanto e un quarto in cui fai proprio fatica ad entrare. E Anna, la cosa che puoi fare è pensare che cosa delle persone mi dà più fastidio. Quello è il colore che usi di meno.
0: Ecco, questo è un bel consiglio, interessante. Effettivamente in mente arrivano subito quegli atteggiamenti che uno non tollera, ed ecco che allora è proprio il colore che evitiamo e che non abbiamo.
2: Sì. Anche scavando con la pala, dicevamo, sì. C'è il cucchiaino e poi
1: sì.
2: La pala.
1: Esatto, sì, perché li vediamo come atteggiamenti negativi, vediamo l'aspetto negativo di quell'atteggiamento. Dicevo prima, no, il rosso può essere visto come aggressivo, come prepotente, come che prende tutto lo spazio, che non ha cuore, da uno che ha un verde profondo, per esempio. Quindi una buona domanda, se uno non ha capito da questa descrizione di che colore sono, una domanda che può farsi è questo, no? Che cosa mi dà fastidio?
2: Oppure prendere questo libro e andare proprio in profondità, dove ci sono dei consigli. Per me è diventato veramente uno di quelli che regalo tantissimo, perché risolve tante cose, e lo dicevo prima, per me sono degli occhiali, li ho messi, vedo a colori, e quando si vede a colori è sempre comunque positivo, e quindi la ringrazio tantissimo Lucia Giovannini per averci portato. Di solito facciamo dei viaggi, sì, siamo andati in Asia perché lei vive in Asia anche, ma in realtà siamo andati più dentro di noi in questo incontro insieme. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Buona giornata. Noi adesso ci ascoltiamo Grazie. Carry On con Jungle e poi andiamo a capire come si lavora in gruppo. Quando si è tanti, ci sono tanti colori, che cosa succede? Succederà qualcosa a Lugano prossimamente, noi ne parliamo tra pochissimo.

0: Torniamo in diretta alle 10.21, mille voci estate, ci teletrasportiamo a Bellinzona, erroneamente ho detto Lugano, a Bellinzona ma anche nel tempo, andiamo avanti, andiamo già al 29-30 di agosto, dove ci sarà una maratona con delle persone, abbiamo parlato fino a qui di quanto sia prezioso collaborare, ma anche quanto sia difficile capire gli altri. Qua saranno 48 ore di persone che si mettono assieme per andare avanti, per evolvere, per far evolvere qualcosa di molto importante che è l'apprendimento, l'insegnamento anche.
1: Sì, saranno 43 partecipanti, 11 squadre, quindi davvero sicuramente un mix.
0: Quanti colori!
1: Esatto, un mix di energie, di colori, riuscire a prendere la parola, insomma una sfida enorme. Noi ne parliamo insieme a Siegfried Alberton, che è il responsabile regionale del Dipartimento della Formazione Continua, è qui con noi e quindi buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
1: Partiamo subito da qui, abbiamo detto 48 ore, 43 partecipanti, 11 squadre, 48 ore in cui stanno praticamente sempre insieme alla ricerca di nuove idee per la formazione del futuro, alla ricerca di un progetto. Che aria si respira quando si è lì? C'è casino, c'è positività, i colori, l'abbiamo detto, sono tanti, però funzionano queste ore insieme.
2: C'è un miscuglio di tutto questo, ovviamente, eh? Quindi c'è un po' di caos, ma il caos è sempre portatore di creatività, c'è riflessione, c'è scambio, c'è conoscenza reciproca, molte di queste persone non si conoscono, sono generazioni diverse, quindi portatrici anche di valori diversi, di percezioni diverse delle realtà, eccetera, per cui è veramente un microcosmo, diciamo, che viene a crearsi, è un microcosmo di scambio di esperienze, di creatività, di sperimentazione, di confronto.
1: Mi viene spontaneo pensare dopo quanto scatta la sinergia tra i partecipanti, perché 48 ore sono tante, sì, ma per realizzare un progetto in realtà sono pochissime, quindi bisogna darsi da fare, non si possono aspettare ore e ore per conoscersi. Esatto.
2: Normalmente la molla scatta abbastanza in fretta, anche perché lavorano in un clima sereno, li mettiamo in situazioni, insomma, che li mettono subito al lavoro e al confronto.
0: Siegfried Alberton, quando io penso a queste idee un po' anche diverse dal solito, prendere 43 persone, 48 ore, fare questa maratona e trovare le idee, parte spesso con qualcuno che dice: ma perché non? Mi continua la frase, dato che quella persona è lei che si è detto, perché non?
2: Beh, io ho seguito nella mia carriera più hackathon, normalmente si fanno in ambienti tecnologici, e il mio perché non era proprio questo, perché non nell'ambito della formazione. Dopotutto il percorso, diciamo, la metodologia è valida in qualsiasi ambito, quindi il fatto di partire da problemi concreti, da problemi da voler risolvere e via via sviluppare dei prototipi e delle soluzioni mi sembrava trasferibile tranquillamente anche in questo mondo, che non è sempre evidente, non è sempre facile, è fatto di molte cose, diciamo, stabilite, prestabilite, così
0: Paletti.
2: Via. Però la voglia, ecco, di andare a scuotere un po' il sistema era tale per cui abbiamo proposto questo formato.
1: Spesso quando si pensa alla formazione, all'apprendimento, ci si dice: io ho finito di studiare, io ho finito di andare a scuola e quindi non mi riguarda più, riguarda chi è nelle aule adesso, quindi allievi e docenti. Però non è così, la formazione riguarda un po' tutti noi in realtà.
2: Ma non solo riguarda tutti, un po' perché ci siamo passati, perché ci passiamo, un po' perché oggi si apprende durante tutto l'arco della vita, lo si faceva anche in tempi passati, solo che oggi gli si dà un nome a questa cosa, e poi ci riguarda tutti anche in termini di responsabilità, quindi non vuol dire che avendo finito un certo percorso formativo poi tutto finisce. Ho la responsabilità comunque di interagire anche con quelli che sono ancora in formazione e di scambiare opinioni, idee, proposte, eccetera, sulla base dell'esperienza fatta.
1: abbiamo detto 11 squadre, 11 temi, quindi portati in campo da voi, 48 ore per sviluppare un progetto che possa aiutare, facilitare formatori, allievi, studenti. Quali sono i temi? Possiamo immaginare l'intelligenza artificiale, che è sicuramente in campo non solo nell'apprendimento, ma sono tante altre le sfide del giorno d'oggi.
0: Dia concretezza, vogliamo cose concrete, capire, vogliamo immergerci in questo weekend insieme, siamo curiose.
2: Certo, certo. Beh, le tematiche, potete immaginare, sono legate molto alle tecnologie, quindi l'intelligenza artificiale, ma molto anche il gioco, quindi l'apprendere attraverso il gioco. Anche quest'anno abbiamo diversi progetti che vanno dallo sviluppo di simulazioni, da videogiochi per costruire una data competenza, piuttosto che l'uso dell'intelligenza artificiale per pianificare dei percorsi di apprendimento. I giovani vanno molto in questa direzione, anche l'anno scorso c'erano progetti che portavano ad aiutare il giovane a darsi un metodo di studio. Quindi voilà, sono un po' queste le tecnologie, chiaramente la fanno da padrone, è un hackathon, e i temi sono sempre l'apprendimento, come posso migliorare questo apprendimento, come posso studiare in modo più efficace, io docente come posso trasferire in modo più efficace insegnamenti, competenze, eccetera, naturalmente adattandomi anche all'evoluzione delle modalità di apprendimento che i giovani oggi prediligono.
1: Noi lo sappiamo, lo sentiamo spesso, ormai le generazioni cambiano in pochissimi anni, basta pensare ai termini che usano i giovani più giovani hanno parole che ragazzi e ragazze di pochi anni più grandi non conoscono, non comprendono e così via. La tecnologia cambia per tutti e voi però unite queste generazioni, c'è uno scambio enorme, funziona sempre.
2: Funziona molto bene, basta creare le situazioni per dar voce a ogni generazione e questo momento è veramente privilegiato affinché tutto questo possa avvenire, quindi anche i linguaggi che possono effettivamente mettersi a confronto. Spesso e volentieri parliamo degli uni o degli altri, la nostra idea è quella di parlare con gli uni e con gli altri, quindi fare in modo che le giovani generazioni dialoghino direttamente con le generazioni più grandi.
0: Prima abbiamo fatto quasi una magia, abbiamo detto ci teletrasportiamo a questo fine settimana, però diciamo non questo, diciamo il prossimo, quando ci sarà Bellinzona e stiamo parlando del 29-30, questa maratona dell'apprendimento, però quando ci sono già delle edizioni passate, c'è un passato, si può andare anche indietro e vorrei capire, dato che è una competizione, chi ha vinto l'anno scorso e come ha migliorato la formazione, cosa ha portato, così almeno capiamo proprio cosa potrebbe saltare fuori anche quest'anno.
2: Allora, cosa è già stato inventato? L'anno scorso il progetto vincente, un progetto chiamato LUMO, il problema che stava alla base era che molti studenti sono spesso sopraffatti dallo studio, dallo stress, dall'ansia, eccetera, e spesso la causa di tutto questo è il metodo con cui affrontano l'apprendimento. E quindi la soluzione che è stata proposta è un'applicazione personalizzata che permette appunto ai giovani di scoprire il proprio stile di apprendimento in primo luogo e poi di organizzare e pianificare il proprio studio. Tutto questo naturalmente sulla base, e questa era l'alimentazione della macchina, di pratiche di altri giovani che hanno incontrato lo stesso problema e che l'hanno risolto in un certo modo. Ecco, un'applicazione in aiuto a risolvere questo tema ben conosciuto dell'ansia da prestazione e dalla sopraffazione di informazioni, eccetera. Questo era il progetto dell'anno scorso. Ci tengo a sottolineare anche un'altra cosa. Questo progetto è veramente stato un bellissimo progetto, perché la squadra era una squadra mista di senior, diciamo così, e di junior, e all'inizio i senior erano un po', non dico prevaricanti, ma insomma erano molto presenti, no? Nel tentativo di capire cosa fosse il problema, come si poteva risolvere, eccetera. E quindi, come spesso accade a noi senior, spontaneamente si andava verso determinate soluzioni. Beh, questi giovani si sono messi all'ascolto e poi a un certo momento si sono sbloccati e hanno detto: bene, voi la pensate in questo modo, noi la pensiamo in tutt'altro modo. E hanno cominciato a discutere, dialogare, eccetera, e alla fine i senior stessi hanno, tra virgolette, delegato ai giovani la soluzione, la prototipazione, eccetera, e li hanno aiutati poi anche a presentarla come si deve davanti alla giuria. Quindi questo scambio, ecco, ha permesso di riequilibrare un po', no, quello che è a volte il senior, insomma, che vuole un po' portare la propria esperienza, insegnare, insomma, come si fanno le cose, e poi invece ha imparato ad imparare.
0: 48 ore possono essere tante o poche, ci saranno quello, il numero sarà quello sicuramente, tante dinamiche che cambieranno, i gruppi saranno 43 persone, l'abbiamo detto, e sarà il fine settimana prossimo.
1: Sì, arrivano anche diversi messaggi allo 076 321 11 13. Una domanda dice: ma possono quindi partecipare tutti? Questo l'abbiamo detto, sì, possono partecipare tutti. Magari proprio come ultima informazione chiedo a lei, Sigrid Alberton, quali sono gli ingredienti che una persona deve avere per partecipare?
0: E può? Non ci sono più posti per quest'anno?
1: Per quest'anno no.
0: Per quest'anno no.
2: Allora, per quest'anno le iscrizioni sono chiuse, se comunque qualcuno fosse stramotivato, stra eccetera, io non chiudo mai le porte. Lo dico qui prendendomi dei rischi, poi i miei colleghi che devono organizzare, ufficialmente sarebbero chiuse. Gli ingredienti sono molto semplici: motivazione, apertura, volontà di sperimentare, volontà di contribuire alla soluzione di problemi legati alla formazione in generale. Non bisogna avere per forza competenze tecniche, non bisogna essere per forza specialisti del settore, della formazione, eccetera. Bisogna aver voglia di partecipare a questo momento di sperimentazione, di collaborazione, di creatività. E ognuno di noi può dare il proprio contributo senza nessun problema. Come detto, motivazione, apertura, voglia di mettersi in gioco.
1: E anzi, spesso quando si è fuori dalle dinamiche è lì che nascono i pensieri, le idee più belle, si crea sinergia, sono 48 ore frenetiche, lei l'ha detto, e quindi vi auguriamo una buona maratona quest'anno, il 29 e il 30 agosto, ma è una data ricorrente nel senso che è sempre l'ultimo weekend di agosto prima dell'inizio delle scuole, quindi è difficile sbagliarsi se qualcuno volesse partecipare per la prossima settima edizione del 2027. Insomma, i dati si trovano, ma può già fissare la data. Grazie mille Sigrid Alberton, ricordo responsabile regionale del Dipartimento Formazione Continua, e insomma buone idee per l'apprendimento.
2: Grazie mille.
1: Grazie. Cos'è successo?

Andiamo sulle strade perché via Swiss, ma anche voi ci segnalate dei forti rallentamenti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, e sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 chilometri adesso tra Quinto e Airolo. Le attese sono di circa 20 minuti e questo in direzione di Lucerna. Vi ricordiamo sempre che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. E poi al portale sud tra Vassen e Göschenen ci sono code per 1 chilometro e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Vi ricordiamo sempre che è chiusa la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Stanno lavorando per riaprirla anche tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni, e questo è a causa di una frana.

0: Gli manca solo la parola. Quante volte l'abbiamo detto dei nostri compagni di vita, e penso a quelli a quattro zampe, penso ai cani in particolare. E chi ce li ha? Io ci credo, beh, avendolo mi capita veramente di guardare e dire, beh, se potessi parlare, poi dico, ma non ti serve neanche parlare, ci capiamo. Ci sono degli studi che ci danno ragione, ci dicono sì, veramente, forse non parlano, ma ci capiscono. E ne è arrivato uno recentemente che per davvero ci dice che sì, capiscono quando siamo felici, quando siamo tristi.
1: Dalle nostre espressioni. È questo che sorprende, questa è la novità. Uno dice, è vero, il cane capisce il tono di voce, capisce il nostro atteggiamento, magari anche solo il modo in cui entriamo in casa, ma qui capisce le nostre espressioni. E questo studio io l'ho letto con interesse, perché è qualcosa che non ci si aspetta, magari non ci si aspetta che un cane riesca a riconoscere il nostro sorriso rispetto ad una faccia invece un po' più triste, un po' più neutra. E questo è uno studio che hanno condotto recentemente diversi studiosi, hanno coinvolto 8 cani diversi e hanno sottoposto a questi cani delle immagini di espressioni felici di persone o espressione appunto neutra. E la cosa sorprendente, ed è anche quella che più mi ha fatto sorridere, è che nel momento in cui vedono un volto felice, allora si attiva una parte del cervello che si attiva solitamente quando sanno che stanno per ricevere una ricompensa, quindi una carezza, un biscottino. E quindi loro, quando vedono il volto felice di una persona, si attiva anche la loro felicità, perché dicono, ah, adesso questa persona sta bene, riceverò anch'io qualcosa di bello.
0: È vero che è più probabile che quando siamo felici magari siamo più gentili con gli altri, facciamo delle carezze, siamo surexcité, siamo anche sì. E quindi qualcosa di bello genera bella, la bellezza.
1: Esatto, è proprio associato al meccanismo della ricompensa, cosa che non accade invece quando vedono degli altri tipi di espressione. Fanno molta più fatica a riconoscere la tristezza, la paura e la rabbia dall'espressione, mentre la felicità crea proprio questa gioia anche a loro in una parte del cervello che è associato alla ricompensa. Ricompensa di vario tipo. Questo non sorprende chi ha dei cani a casa, magari, perché quando si è felici si vede che anche loro si attivano, magari iniziano a scodinzolare. Sorprende chiaramente invece gli studiosi, perché vedere che effettivamente c'è una parte del cervello che si attiva con un sorriso è sempre
0: una percezione.
1: Esatto, è sempre sorprendente. Anche loro chiaramente dicono, i cani non guardano solo il volto, i cani ascoltano la voce, la postura, i movimenti, l'odore anche delle persone, ma qui con questo studio odore, voce e gestualità non c'era, c'erano solo le immagini di volti felici o neutri, quindi è la conferma che riconoscono alcune espressioni. Quello che sottolineano è un altro fattore importante, che forse è il limite di questa ricerca: tutti i cani, questi 8 cani coinvolti, poi ne hanno coinvolti anche degli altri, vivevano in

0: famiglie amorevoli, quindi erano famiglie che erano cani abituati alla ricompensa, erano cani che si trovano bene con i loro padroni, che spesso probabilmente vedono sorrisi, vivacità, gioia, e quindi forse per loro è più facile riconoscere quello che è un sorriso ed associarlo a un momento positivo.
1: Però stiamo parlando della vista, quindi soltanto la vista gli permette di attivare una loro reazione nel cervello. Eravamo rimasti in passato, anche eravamo partiti forse con Pavlov, i cani, il rumore, in quel caso era il rumore della campanella che faceva automaticamente salivare, esatto, i cani. Qui abbiamo la vista, ed è uno studio che arriva da Vienna. Vienna, da dove era arrivato anche un'altra informazione che ci faceva, diciamo, rivalutare un altro animale che al momento sta scendendo purtroppo in anticipo in tante zone della Svizzera, la mucca. Non so se ricordate, era sempre da Vienna che era arrivata la notizia, diciamo, scientifica, che Veronica, quella mucca di 13 anni, non so se vi ricordate, girava questo video in cui lei aveva imparato a usare la scopa per grattarsi da una parte o dall'altra, il manico, la spazzola, in funzione di quello di cui aveva bisogno. E quindi anche lì ci aveva permesso di dire: non è solo una percezione che le mucche sono intelligenti, chi le frequenta lo sa, che ricordano dove c'è l'erba buona, dove le più anziane sono seguite dai più piccoli, magari dalle manzette o altro, però sono sempre delle scoperte che ci dicono che non è solo un'impressione, sono delle conferme e portano avanti la scienza. E questa era una notizia, l'ennesima, che arrivava da Vienna.

0: The Sound of Sunshine, Michael Franti con Jovanotti, li abbiamo riconosciuti. Sì, tanti di voi ce lo dicono, effettivamente le mucche sono degli animali intelligenti. Effettivamente ci sono anche degli studi recentissimi che arrivano dalla Francia e ci dicono che sì, riconoscono le persone, anche loro distinguono un volto familiare da uno sconosciuto, riescono anche a associare il volto di una persona con la sua voce, quindi hanno fatto dei test con delle immagini, la voce era del loro padrone, due immagini e loro guardavano quella del loro padrone. C'è chi ci dice: io riconosco anche il sorriso del mio cane. Abbiamo parlato anche dell'intelligenza dei cani, che vedono, riconoscono le nostre espressioni, ma anche noi riconosciamo le loro, abbiamo imparato a interpretarli. Quando vivi tanto con una persona è così. E noi abbiamo vissuto tanto insieme, Lara, quest'estate.
1: Tantissimo, tantissimo insieme a te, insieme agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci hanno tenuto compagnia.
0: Questo è l'ultimo venerdì di Mille Voci Estate, poi ci saranno ancora 3 giorni, poi andremo in trasferta a San Bernardino da mercoledì prossimo, quindi se sarete in zona vi aspettiamo anche sabato pomeriggio, la sera ci sarà un concerto, vi racconteremo tutto nella prossima settimana. È uno di quei momenti alle 10.53 in cui noi, Lara, ospitiamo qualcuno che prende il nostro posto tra pochissimo. Quella persona è Maria Pia Belloni e quindi ti saluto, ciao.
2: Ma buongiorno, buongiorno Alice, buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rete 1. Mi permetti un appunto sulle mucche, perché sono,
0: sì,
2: hanno una logica, una capacità di intercettare. Le mucche sentono se il comportamento dell'umano, sentono se tu hai paura e sentono soprattutto, l'ho visto recentemente, se le stai prendendo in giro.
0: Seria?
2: Sì. Facevo una passeggiata e c'erano delle mucche, c'era anche la persona che le controllava, e passano due davanti a me, sai, fanno i giochetti, sì. Ma lo sguardo di quella mucca era il mio pensiero tradotto. Dicevo: ma te, ma sei fuori, ma che
0: non sono mica
2: un pupazzetto, cioè la mucchina mi dica.
0: Sanno anche il loro nome.
2: La mucca lo guardava come dire: ma tirasi in sema, cioè diciamo le cose come stanno. E io ho fatto un applauso alla mucca, l'ho salutata, ho detto: brava mucca, hai fatto capire che sei un'entità vivente e intelligente.
0: Anche il loro nome, dicevo, c'è chi ci scrive: io ho delle mucche, sanno esattamente chi sono e il loro nome. E queste sono le notizie di cui abbiamo parlato un pochino poco fa. Dovevi entrare prima, Maria Pia, devi entrare prima.
2: A fare il verso, tu dici.
0: A raccontarci la tua vita di montagna, anche quella. È di montagna che ci parli? No.
2: Non è di... Fammi pensare bene, ma magari in qualche corso per adulti lo sguardo alle montagne certamente che c'è, è certo che c'è. Sono tipo 636 le proposte, quindi un paio secondo me saranno sicuramente rivolte alla montagna, ad escursioni o anche a come attrezzarsi, prepararsi. Insomma, lo abbiamo detto in questi ultimi giorni, i sentieri di montagna in Svizzera sono talmente tanto frequentati da rendere quasi pericolosa l'escursione, quindi tanta attenzione, tanta preparazione. Ma si parlerà di corsi per adulti, perché abbiamo tutti ricevuto in questi giorni il volantino, cioè il poster, adesso è poster, una volta era giornale, adesso poster, ma parleremo anche di questo, parleremo di molte cose, perché è cambiato anche, diciamo, l'ufficio che insomma, è stato inglobato in una sezione più grande. E poi parleremo invece di un altro luogo che ci riporta alla storia, che ci riporta alle tradizioni, con una proiezione sul futuro, e questo luogo si chiama Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale, dove dai tempi dei romani si estraeva la molta, che si chiamava molta, che serviva per costruire i cop. E adesso si fa ceramica con artisti e maestri di ogni dove, ma veramente provenienti da ogni angolo del mondo. Avremo questi due temi che sono legati in realtà, perché ho intitolato questa trasmissione Imparare. La gioia di imparare.
0: Non si smette sempre. Mai di fare. Grazie Pia, allora tra pochissimo sarai tu a prendere in mano Mille Voci Estate. Lara Van Gamer, è stato bellissimo questo viaggio insieme, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie a voi per averci seguito, per averci tenuto compagnia quest'estate. Noi ci saremo ancora appunto lunedì, martedì, mercoledì con Axel Belloni, e poi ci sarà una trasferta speciale. Tutte le trasmissioni andranno in diretta dalla Val Calanca, Mesolcino, Moesano, dove in questi giorni gli occhi sono particolarmente attenti. Noi saremo lì e ve li racconteremo da lì tutto quello che succede e la vita lassù.

0: Si sono fatte le 11. Ben ritrovati dalle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Grigioni in apertura, risultano ancora disperse le 5 persone che mancano all'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio di Tusis e che ha causato 8 feriti. Ricordiamo che è avvolto dalle fiamme un ristorante con appartamenti. 14 persone sono riuscite a uscire dall'edificio, le operazioni sono comunque in corso, abbiamo i nostri corrispondenti sul posto, vi informeremo nei prossimi appuntamenti informativi. Spostandoci a Sciafuse invece, 11 sono le persone che sono rimaste ferite anche in questo caso a causa di un incendio divampato sempre ieri sera in tarda serata in un appartamento di un condominio. 9 di loro, tra cui un agente di polizia, sono stati trasportati in ospedale. Diverse persone sono state comunque tratte in salvo e dopo circa 2 ore la maggior parte dei residenti ha potuto far rientro nelle proprie abitazioni. Parliamo adesso di una nuova carta per contrastare l'estremismo e la radicalizzazione in tutte le sue forme. E quanto lo sottoscritto Confederazione, Cantoni, Comune, chiunque si accorga che una persona della propria cerchia personale sia a rischio di radicalizzazione deve poter contare su un sostegno concreto. La carta contro la radicalizzazione e l'estremismo, approvata dalla Rete Integrata Svizzera per la Sicurezza, è stata presentata stamane dalla responsabile del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, Beat Jans, assieme ai rappresentanti evidentemente dei cantoni e comuni. Nella fattispecie del nostro paese e in altri in Europa il numero di minorenni sulla via della radicalizzazione è in aumento dal 2023, mentre l'estremismo violento assume forme sempre più svariate. Si sta diffondendo tra le tante cose, tanti fenomeni, il movimento incel che incita all'odio nei confronti delle donne, oppure si moltiplicano i cosiddetti active club fondati su ideologie di estrema destra. Questi poi si aggiungono ambienti di sinistra che approfittano delle proteste di carattere internazionale per scatenarsi compiendo atti di teppismo. Dall'estero questa notte, in un presunto attacco di coloni israeliani, è stato appiccato il fuoco a una cava nell'area di Wadi Rahim a sud di Hebron in Cisgiordania meridionale. Non sono segnalate vittime, inoltre sul luogo sono stati lasciati dei graffiti a carattere nazionalistico. Alaska occidentale, sono morti tutti e 8 gli occupanti di un aereo in volo precipitato nei pressi dell'aeroporto di Cape Newham all'estremità sud-occidentale dello stato americano. I soccorritori giunti sul posto hanno confermato l'assenza di sopravvissuti. Infine, il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunisce per una seconda votazione di designazione del futuro segretario generale in un clima di profonde divisioni all'interno dell'istituzione. 5 donne e 3 uomini sono in corsa per succedere al 77enne portoghese Antonio Guterres, il quale concluderà il prossimo 31 dicembre il suo secondo mandato quinquennale. Riuniti a porte chiuse saranno 15 i membri del Consiglio che dovranno esprimersi. Nuvole e pioggia è questo che il cielo ci propone fino al pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto, in tutta la Confederazione, poi da ovest piano piano schiarite, ma il tempo resta incerto con massima 21 gradi. Domani invece sarà un sabato soleggiato in tutto il paese, nel pomeriggio in montagna a nuvole.
1: Forti rallentamenti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale sud invece, tra Wassen e Göschenen, code di 2 km e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.

11.05 sulla Rete 1, è tempo di terza ora, mille voci extra large, per dire che il bello della vita è anche non smettere mai di imparare. In alcuni settori, lo sappiamo, la formazione continua è un concetto ormai ancorato, ben sviluppato, ma poi c'è anche la vita al di fuori del lavoro, dove magari la curiosità ci fa venire voglia di mettere mani in pasta in ambiti mai praticati. E per qualsiasi desiderio, ormai possiamo davvero dire così, per qualsiasi desiderio di approfondire, scoprire un'attività, una lingua, un mondo, una nuova cultura, le proposte dei corsi per adulti sono come un oceano da navigare. Un mare che letteralmente offre con il nuovo programma che tra ieri e oggi avete probabilmente ricevuto nella buca delle lettere, insomma proposte davvero infinite. Apprendere, scoprire, aprirsi a nuove riflessioni e manualità è quel che propone anche una nuova realtà che da fabbrica di tegole è oggi divenuto un luogo del fare, dell'imparare, declinato all'arte della ceramica. Parleremo anche della Fondazione Fornaci Riva San Vitale, ma questo dopo le 12. Di questi due temi appunto tratteremo questa mattina con ospiti ovviamente diversi. Inizieremo ad approfondire per capire anche tutto quello che sta dietro a questa proposta dei corsi per adulti, per raccontare proprio di questa complessa impalcatura che è un gran lavoro. E poi andremo, come detto, a Riva San Vitale per parlare di ceramica di ieri e di oggi. Oggi è venerdì 21 agosto, io sono Maria Piabelloni, in regia tecnica ci guida Igor Gianola, al centralino Michela De Pedrini, e a dare il là dal punto di vista musicale a questa nuova puntata di Mille Voci Extra Large, e beh, c'è chi c'è: Charlie Puth.

0: E ormai in quasi tutte le bucalettere del Canton Ticino è il nuovo formato delle proposte corse per adulti Canton Ticino, un'offerta sempre in evoluzione, sempre ricca anche di novità. Io mi sono sempre chiesta dove andavano a scovare certe proposte e a furia di farmi domande ho deciso che avrei invitato proprio la direttrice dell'Istituto della Formazione Continua del Canton Ticino proprio per capire e raccontare al pubblico di Rete 1, che è sempre molto curioso e tanti poi si iscrivono ai corsi, insomma, raccontare dell'ultra sessantennale, diciamo, carriera di queste importanti proposte, ma anche per andare un po' dietro le quinte, no? Perché è davvero un lavoro amministrativo, ma anche di impostazione e anche di insomma di flair, perché avete sempre dei temi che sono legati un po' al momento. E quindi abbiamo l'opportunità e salutiamo, ringraziamo Manuela Guggiari, direttrice dell'Istituto Formazione Continua. Ben arrivata agli studi di Comano.
1: Buongiorno.
0: Allora, dal 2000 iniziamo con qualche, diciamo, tematica così amministrativo-tecnica, per dire che dal 2018 i corsi per adulti sono stati inglobati, è importante raccontarlo perché anche questo fa parte dell'evoluzione organizzativa cantonale, sono stati inglobati proprio nella formazione continua. Prima invece erano un servizio a sé stante. Esatto. Allora, Manuela Guggiari, partiamo da questo dato di fatto e di fatto le chiederei se e come è cambiato qualcosa.
1: Allora, in realtà speriamo che per il nostro pubblico, per i nostri utenti, non sia cambiato granché, nel senso che l'offerta continua, come lei ha ben detto, è molto ricca, variegata, cerchiamo di inventare corsi nuovi, di continuare a essere molto presenti sul territorio come lo siamo stati in fondo fin dall'inizio. Direi che il cambiamento principale è quello che riguarda l'organizzazione dei corsi dietro, perché come lei ha detto bene, per poter offrire circa 500 corsi a semestre, quindi un migliaio all'anno, di cui 300-400 nuovi ogni anno, dietro c'è tantissimo lavoro, quindi ci sono persone che lavorano, nel frattempo l'informatica si è evoluta, nel frattempo noi dobbiamo usare delle piattaforme informatiche per raccogliere i dati, abbiamo cercato di automatizzare le iscrizioni, c'è chi voleva o poteva o chiedeva di poter pagare online, per esempio, cosa inimmaginabile 20 anni fa, e quindi anche noi abbiamo dovuto organizzarci, adattarci e quindi gestire tutto questo lavoro un po' diversamente da come si faceva 60 anni fa, quando sono nati i corsi per adulti.
0: Siamo qua anche per dare conto appunto dell'evoluzione, no? Abbiamo detto il dietro le quinte, quindi adesso possiamo così spiegare al nostro pubblico che avete anche una squadra più numerosa, più tecnicamente alla pace, nel senso che veramente adesso, e questo lo si legge, questa è una mia visione personale perché io li guardo sempre ogni anno con attenzione, e devo dire che anche lì mi dicevo, caspita, ma aumentano le proposte, sono così diversificati, e quindi ecco, adesso capiamo che dietro c'è tutto un lavoro anche con questo inserimento proprio nell'Istituto di Formazione Continua, capiamo che c'è anche maggior disponibilità e maggiori risorse umane e non solo. Allora, detto del presente, Manuela Guggiari, facciamo un balzo indietro, 63 anni di corsi, esatto, per adulti. 63 anni di corsi per adulti sono tanta cosa, tanta roba, come dicono i giovani. Vogliamo ricordare come sono nati questi corsi, perché fa bene anche ricordare che a quei tempi le cose magari nascevano in maniera un po' più spontanea, possiamo dire.
1: Certo, sicuramente più spontanea, meno formalizzata. Allora, una cosa forse che non si conosce molto bene alle nostre latitudini è che i corsi per adulti in realtà sono nati in Ticino, ma da subito affiliati a un'associazione molto più grande che si chiama l'Università Popolare Svizzera. E oltre Gottardo, ancora oggi, sia in francese che in tedesco, e in tutte le regioni geografiche, i corsi per adulti vengono chiamati Università Popolare. E poi magari c'è l'Università Popolare di Ginevra, c'è quella di Zurigo,
0: che
1: quella di Basilea, eccetera, eccetera.
0: È molto,
1: eccetera, eccetera,
0: importante quella,
1: esatto,
0: di Ginevra.
1: Però c'è una grande identificazione nel movimento, nella grande associazione delle università popolari. In Ticino, quando sono nati, le persone che hanno avuto quest'idea, che inizialmente erano piuttosto insegnanti, che magari avevano la passione di quello che loro insegnavano nelle scuole professionali di allora, nelle scuole, e quindi si sono detti perché non provare a proporlo a tutta la popolazione, sono nati come corsi per adulti. E questa cosa è talmente poi cresciuta nel tempo, perché siamo partiti da una decina di corsi semestrali ai gli oltre 500 attuali, ma anche noi, quando, come istituto della formazione continua, nel passaggio che citavamo prima, abbiamo integrato la realtà dei corsi per adulti, ci siamo proprio fatti questa domanda, ci sono detti: ma ne approfittiamo per chiamarli Università Popolare della Svizzera Italiana, come in realtà siamo, oppure lasciamo i corsi per adulti? Poi ci siamo detti che in Ticino era una realtà così tanto conosciuta, le persone aspettavano in buca lettera il catalogo con tutti i corsi le due volte all'anno in cui lo riceviamo, di solito attorno a metà agosto e metà gennaio, e abbiamo deciso di mantenere questa dicitura ticinese, che è una specificità proprio locale. Però continuiamo a far parte delle università popolari svizzere, e noi, appunto, dell'Istituto della Formazione Continua facciamo parte del comitato, e quindi abbiamo molti scambi in realtà anche su quello che succede negli altri cantoni.
0: Grazie, perché era anche un'altra delle curiosità. Ovviamente noi viviamo sempre di più con una realtà locale, ma naturalmente lo sguardo è aperto al globale, e naturalmente in questo caso preziosissimo, Manuela Guggiari, ricordare che queste, diciamo, fonti anche di confronto che stanno dall'altra parte del Gottardo sono anche sicuramente una linfa preziosa per ragionare e capire come muoversi, cosa scegliere e dove tracciare la linea che ogni anno si definisce. Quindi ci arriveremo. Rimanendo nel passato, credo sia interessante per tutte le generazioni del pubblico di Rete 1 ricordare, lei lo ha già detto, una decina di corsi all'inizio, no? Un gruppo sparuto di persone curiose e interessate che hanno detto: ma dai, perché non proponiamo questi corsi? Vogliamo ricordare che alcuni, allora, c'era sartoria, algebra, mi diceva prima.
1: Sì, i corsi di matematica, contabilità e lingue, che qui si hanno fatto la storia dei corsi per adulti nel tempo e che abbiamo ancora. Però, come diceva bene lei, i corsi per adulti sono un po' lo specchio anche di un'evoluzione sociale. Perché appunto i corsi di sartoria sono sempre stati molto presenti e anche molto gettonati e ben frequentati fin dagli anni 60, 70, ancora nei cataloghi degli anni 80, inizio degli anni 90 che abbiamo, c'erano i corsi di sartoria, c'erano anche molti corsi, pian piano dei corsi più tecnici di scultura sul legno e cose del genere, che tra l'altro è interessante vedere come stanno ritornando questi. Perché i corsi, per esempio, di saldatura è sempre pieno, ecco, appena lo pubblichiamo.
0: Ecco, l'artigianato, il fare, esatto, non è passato di moda, ci arriveremo.
1: Assolutamente no. Anche il macramè sta tornando di moda.
0: Ah, pare che rilassi molto. Sì. No, è vero, tutti sferruzzano, tutti fanno un uncinetto, però voi avete anche un uncinetto giapponese, ci arriviamo.
1: Certo.
0: Allora, ecco, per dare conto, appunto, c'era un altro elemento che mi ero notata tra i vari corsi, quelli i primi, proprio oltre una decina, poco più, il corso per scoprire la televisione.
1: Esatto, esatto.
0: E qui torniamo, no? Siete proprio uno spettro antropologico. In quel momento la televisione si presentava come una scatola magica, il cartone, certo, con le immagini, il movimento, la voce, era una grande magia, diciamolo. E in quegli anni qualcuno era sbalordito, come ogni novità, come ogni rivoluzione, c'era anche qualche timore.
1: Esatto, quindi erano gli anni in cui le televisioni iniziavano ad arrivare nelle case e nelle case di ognuno, un po' così come adesso in questi anni stiamo promuovendo corsi sull'utilizzo dell'iPad, sull'utilizzo delle nuove app, eccetera, perché adesso tutti abbiamo un cellulare e usiamo nuove tecnologie. Ma i corsi legati alle tecnologie del momento sono sempre stati presenti nei cataloghi dei corsi per adulti fin dall'inizio, praticamente.
0: E un'altra cosa che mi piace sottolineare è che fin dall'inizio ci sono stati i corsi di astronomia, e anche questo è importantissimo darlo come nota, perché erano gli anni dove tutti parlavano, no?
1: Certo.
0: Andremo sulla Luna, poi ci siamo andati, qualcuno dice ancora di no, ma comunque, diciamo, la scienza dice che ci siamo andati, la tecnologia, i testimoni, gli astronauti ce lo dicono tutti. E voi già, io dico, naturalmente in questo momento sto impersonando la storia dei corsi per adulti in, certo, lei stessa qua presente, ma i corsi di astronomia, ma è interessantissimo, chi altrimenti poteva proporre una tematica comunque, certo affascinante da un lato, ma altrettanto complessa, e di lì a poco questa esplorazione, questi viaggi intergalattici, questo viaggio sulla Luna si è compiuto, quindi siete stati presenti proprio per accompagnare tutta la società ad affacciarsi alla novità.
1: Esatto, ed è quello che in fondo cerchiamo di fare ancora adesso. E chi sfoglia il nostro catalogo online, ma anche nell'assaggio che abbiamo ricevuto nei post e nelle nostre buche lettere in questi giorni, ci sono anche corsi di divulgazione scientifica, perché abbiamo avuto dei partenariati con Locarno Monti, per esempio, per scoprire la meteorologia. Abbiamo delle persone che sono appassionate di scienze o docenti di scienze che spiegano certi fenomeni sulla fisica o sulla chimica al grande pubblico, in modo da potersi approcciare, da poter capire o leggere quello che succede attorno a noi.
0: Ecco, allora stiamo già facendo i passi verso quello che era una delle tante curiosità per le quali stiamo realizzando questa puntata, che speriamo soddisfi anche le curiosità del pubblico di Rete 1, è come scegliete, perché lei ci sta già, come fanno i corsi per adulti, ci sta accompagnando alla comprensione. Allora le chiedo, oggi, adesso parlo di oggi, non di 63 anni fa, dove avevamo capito era la curiosità, la spontaneità di alcune persone proprio promotrici della diffusione della cultura e della scienza, ma oggi come lavorate? Perché oggi è un lavoro veramente a tempo pieno per i suoi collaboratori, per quelli che poi capiremo essere un po' le antenne sul territorio, che fanno da intercettano un pochettino e vi danno una mano. E si fa su proposta, siete voi che andate a cercare, siete voi che scegliete tutte le tematiche, ascoltate i tamburi della popolazione, come lavorate? Perché è importantissimo, voi di anno in anno davvero inserite corsi nuovi.
1: Esatto, allora questo allora il nostro lavoro è sicuramente molto strutturato, organizzato, inquadrato, anche perché l'Istituto della Formazione Continua offre una miriade di altri corsi nell'ambito professionale, quindi offriamo dei diplomi, dei certificati, delle preparazioni degli esami federali, eccetera. Quindi la nostra squadra, i nostri collaboratori lavorano tutti nello stesso modo, con gli stessi strumenti, e tra l'altro anche delle persone che si occupano di corsi per adulti si occupano anche di altri tipi di corsi. Ma le proposte di corsi per adulti in realtà sono risultato di una grande alchimia di un po' tutto quello che lei ha appena citato, ma direi che il motore, probabilmente, se dovessi sceglierne due, direi la curiosità e la passione, e anche forse l'ascolto del territorio, l'ascolto di quello che ci dicono le persone che vengono ai nostri corsi, quello che ci raccontano anche i docenti, perché gli insegnanti dei corsi per adulti in realtà alcuni hanno dei diplomi, si sono formati in modo ufficiale, certificato in quello che insegnano, ma abbiamo anche molti appassionati, persone che magari hanno la passione della scultura del legno, del restauro dei mobili, eccetera, ma non erano restauratori nella loro vita, perché alcuni dei nostri docenti possono anche essere, esercitare questo insegnare nei corsi per adulti al di fuori della loro professione. Certo. Alcuni sono professionisti, altri sono appassionati che condividono la loro passione. E allora come si crea il catalogo? Allora certo, noi ovviamente alla fine di ogni semestre noi lavoriamo praticamente con un anno d'anticipo rispetto a quello che arriva nelle nostre case.
0: Pensavo persino di più.
1: E quindi chiaramente raccogliamo tutte le statistiche dei corsi che hanno avuto successo. Questo è sicuramente una prima cosa. Poi stiamo attenti a quello che ci dicono le persone che hanno seguito i corsi o le persone che li hanno insegnati. Alcuni chiedono degli approfondimenti o dicono magari quest'anno abbiamo fatto, non so, l'assaggio delle birre, l'anno prossimo facciamo quello di un certo tipo di vini, quest'anno abbiamo fatto nel corso di spagnolo, abbiamo approfondito una certa tematica, l'anno prossimo facciamo un'altra, eccetera. Quindi tutto questo ci porta degli elementi che ci fa pensare o che ci fa progettare i corsi dell'anno dopo. Poi ci sono chiaramente le mode del momento, sfogliando il nostro catalogo si può rispecchiare un pochino, cerchiamo di capire che cosa, chiaro, il Giappone l'ha fatta da padrone un po' negli ultimi anni,
0: adesso c'è la Corea,
1: certe volte appunto per esempio il fai da te è tornato molto di moda,
0: il riuso
1: tantissimo, il riciclo, il giardinaggio, ci sono cose che tornano o che scompaiono. Quindi il nostro criterio è un po', proponiamo il corso, lo stesso corso, magari una volta non parte perché non raggiungiamo il numero minimo di iscritti, lo riproponiamo una seconda volta, se anche la seconda volta non raggiunge il minimo di iscritti vuol dire che non interessa la popolazione, non lo riproponiamo più. Ma appunto stiamo sempre molto all'ascolto e a volte ci prendiamo anche dei rischi. Sì, diciamo, ma
0: nella vita bisogna.
1: Il corso scopriamo i serpenti del Ticino, ma chi si era? E poi invece è un corso di che ha successo. Anni fa avevamo il corso della camminata sui carboni ardenti, per esempio.
0: Ecco, quello sì, ha sorpreso molti e invece ha funzionato.
1: E invece ha funzionato.
0: Senza nessun incidente.
1: Anche noi ogni tanto ci diciamo, ma questa proposta. E allora, vorrei aggiungere come arrivano le proposte. Quindi arrivano a volte da persone che hanno seguito i corsi, che ci scrivono, che lo dicono ai docenti o alle coordinatrici e coordinatori regionali. Abbiamo i docenti che propongono e poi abbiamo delle persone che si offrono spontaneamente, che ci chiamano e dicono: io sono esperta di questa cosa, mi piacerebbe tanto insegnarla, cosa ne dite, posso provare? E nella grande maggioranza delle volte proviamo. Allora, proviamo con certi criteri, non è che chiunque.
0: E quello è lì volevo arrivare, ci vuole una preparazione, una struttura, una pedagogia anche, e poi bisogna verificare l'effettiva possibilità di una persona, perché l'entusiasmo è una cosa pazzesca, ma poi bisogna verificare che tutto ciò si possa tradurre in ruolo, cioè io insegno, io ti accompagno, io ti presento.
1: Certo.
0: Allora, qui valutate.
1: Grazie, ci sono proprio due cose che vorrei dire su questo. Da una parte, proprio anche con il passaggio e l'integrazione all'istituto della formazione continua, che si avvaleva di formatori professionisti e diplomati ed esperti di formazione per adulti, siamo riusciti ad incentivare anche la qualità sia della metodologia sia degli strumenti didattici che diamo ai docenti e l'accompagnamento che diamo a questi docenti, perché come dicevamo prima
0: sono importante
1: spesso persone appassionate, però da lì a creare un corso, a seguire un gruppo, a trasmettere una conoscenza, una competenza per più serate, pomeriggi, weekend, insomma dipendenza dal corso, ce ne passa, e quindi bisogna mobilitare tante cose. Adesso i nostri docenti hanno a disposizione una piattaforma, possono fare dei corsi anche di formazione continua che offriamo noi al nostro interno per tutto il nostro personale. Tutto questo ha arricchito tantissimo le capacità e le competenze dei nostri docenti. L'altra cosa che volevo dire è legata piuttosto alla geografia del nostro territorio. Anche a questo stiamo attenti nella nostra offerta di corsi.
0: È un territorio complesso quello ticinese, per essere capillari bisogna fare uno sforzo importante.
1: Il ticinese non si sposta con la stessa facilità
0: del giapponese,
1: ecco, per esempio. E quindi regolarmente abbiamo persone magari che ci dicono: ah, ma c'era quel corso lì a Locarno, perché adesso lo fate a Mendrisio? Noi stiamo attenti a cercare di offrire un po' a tutti le stesse opportunità, quindi alcuni corsi facciamo attenzione magari da un semestre all'altro, da un anno all'altro, a offrirli in una città, in una valle, in un luogo diverso.
0: Flussi e riflussi, avrebbe detto Guccini, nel senso che voi, l'abbiamo detto fin dall'inizio, come istituto della formazione continua, attraverso la proposta dei corsi per adulti, siete davvero la cartina di tornasole di quella che è la società in evoluzione. 63 anni, se uno dovesse riprendere, magari è un lavoro di laurea, di tesi, o di che qualcuno potrebbe fare, far riferimento ai cataloghi che avete avuto in questi 63 anni, permetterebbe, mio modestissimo avviso, davvero di intercettare quelli che sono stati i cambiamenti. Lo abbiamo detto, evoluzione verso l'evoluzione tecnologica, la scienza tanto, quando scienza era già lì nel 63, affacciata sulla Luna, ma poi oggi come oggi, negli ultimi anni, questo bisogno di ritornare a qualcosa che ci occupi con le mani oltre che con la testa, che tenga conto delle nostre sensibilità ambientali, della nostra visione del mondo, dell'antispreco, e in questo voi siete veramente la cartina di tornasole, o diciamo lo spettro che ci racconta come stiamo cambiando. E mi viene da dire, visto che adesso ci ha spiegato, no, come immaginavo, le persone che offrono, cioè che sono poi i maestri durante i corsi, vengono a loro volta formati, indirizzati, perché tutto è strutturato in maniera super scientifica, possiamo dire, e super seria. Altrettanto mi viene da dire, siete un ottimo luogo di scambio, siete come un agorà, perché a vostra volta, lei ci ha raccontato come raccogliete gli stimoli, siete un agorà dove la discussione, il tema, il confronto è proprio richiesto.
1: Esatto. Allora, abbiamo un gruppo di persone che collabora con noi, che è molto importante per questo, che sono, le chiamiamo un po' le nostre antenne del territorio. Attualmente abbiamo una ventina di persone che lavorano con noi come coordinatrici e coordinatori regionali, e loro fanno un po' il tramite tra i docenti, si occupano di tutto quello che è l'organizzazione logistica, perché immaginatevi, siamo in oltre 50 località, ma quando diciamo località vuol dire un comune, ma magari nello stesso comune usiamo le palestre, usiamo la scuola media, magari usiamo una sala comunale, magari usiamo un atelier d'artista, eccetera. E tutto questo va gestito, coordinato. Dietro ci sono delle convenzioni, ci sono gli accordi sui pagamenti, ci sono gli accordi su quando, dove, come, chi prende la chiave, chi la ridà, chi si occupa della pulizia, una miriade di cose a cui bisogna pensare e che sta dietro a ogni singolo corso. E queste 20 persone per noi sono preziosissime, perché in realtà ognuna ha una responsabilità un po' territoriale, e quindi essendo sul luogo, perché noi la nostra sede è a Camorino, allora è chiaro, anche noi abitiamo in luoghi
0: al centro dove,
1: piuttosto sì, però chiaramente non possiamo essere nella sala comunale di Quinto a dare la chiave alla persona se facciamo un corso lì. E quindi queste 20 persone ci aiutano tantissimo in tutta quella che è l'organizzazione logistica, la promozione dei corsi, la relazione con i corsisti, con le persone che insegnano, e loro fungono proprio da antenna un po' nei due sensi, perché ci aiutano a dire: guarda, quel corso lì è andato bene così, oppure qui sul territorio sento che potrebbe più andare un corso di questo piuttosto che di quell'altro. Ed è anche così che raccogliamo, che trasmettiamo, che funziona il passaggio di informazione di cui parlava prima.
0: Siete come un'azienda, siete organizzati, avete la contabilità, dovete prevedere, dovete valutare, calcolare i finanziamenti, dovete essere capillari. Questa è un'altra caratteristica dei corsi per adulti importantissima, perché è veramente una proposta anche di aggregazione. Arriveremo anche a parlare dell'online, e per questo abbiamo deciso anche di fare questa trasmissione, per dare conto proprio della struttura complessa che sta dietro a quelli che poi noi riceviamo e leggiamo e diciamo: oh, caspita, interessante, che bello, no, quello sì, quello no. Allora, qualcuno ha notato ovviamente che c'è stato un cambiamento di modalità. Una volta, lo abbiamo detto, arrivava il giornale, perché era un giornale aziendale, lo possiamo chiamare, e oggi abbiamo questo che voi definite il poster. Qualcuno se ne preoccupa. Manuela Guggiari, vogliamo subito togliere queste preoccupazioni, perché anche lì vi siete preoccupati di garantire a tutti, dai 15 ai 99 anni, anche 106 anni per dire, nessuno escluso. Ci sono degli aiuti, delle agevolazioni laddove ci fosse difficoltà a impiegare il computer, a fare un codice o non capire bene, avete predisposto tutto.
1: Sì, allora, questo passaggio, ci tengo a dirlo, non è stato semplice, nemmeno per noi, anche perché il catalogo presentava tutti i corsi. E in fondo il catalogo era anche una fonte di ispirazione, perché magari uno che c'è il corso per scoprire o per andare a fare una passeggiata con i lama e con gli alpaca non se lo immagina nemmeno, e se non lo legge sul catalogo di corsi per adulti non gli viene nemmeno in mente di andare a cercarlo. La scelta di rinunciare a questo catalogo in realtà è stata imposta dai tagli finanziari di cui tutti i servizi cantonali sono stati vittima, quindi da questo punto di vista anche noi. Allora, in realtà è vero che noi stavamo pensando da tempo, in fondo l'ha fatto anche l'IKEA, una volta ci arrivava a casa
0: il catalogone
1: sì, con tutto. Adesso sono passati all'online anche loro, immagino che loro l'abbiano fatto anche per ecologia e per economia, perché comunque spedire il catalogo a tutti i fuochi, stamparlo, tutte le pagine, erano un centinaio di pagine comunque, in oltre 100.000 esemplari, e come dicevamo prima, tanta roba e tanti costi
0: tanto
1: dietro,
0: lavoro, sì,
1: oltre al lavoro. E quindi noi stavamo immaginando di provare a passare al digitale. In quel momento sono anche arrivati i tagli e ci siamo detti: proviamo a fare qualcosa di più light. Allora, la prima volta era solo un piccolo volantino che è arrivato nelle nostre case, che non ha avuto molto successo. Su questo volantino spiegavamo come andare online e iscriversi ai corsi, ma lì abbiamo capito subito che non era la direzione giusta, e quindi siamo arrivati a questo poster, che invece adesso arriva nelle nostre case due volte all'anno, con questo bel fucsia che dovrebbe risaltare quando arriva in buca lettere. È un po' il colore che identifica i corsi per adulti che abbiamo scelto, che mostra che ha almeno un doppio obiettivo, che è quello, intanto di ricordare alle persone che ci siamo, che è in onda, riparte un'offerta per i corsi del semestre seguente, e spiega anche come potersi iscrivere e dove trovare tutti i corsi, ma dà anche
0: un assaggio.
1: Una voglia, un assaggio, brava, di quelli che sono i corsi, sia riproposti sia nuovi, per ognuna delle categorie che abbiamo.
0: E poi vorrei ricordare, perché è importante, dicevo, per tutte le persone, perché qualcuno magari sì ha le indicazioni però non sa come muoversi, le cancellerie comunali vi daranno una mano, anche quello avete organizzato.
1: Esatto, infatti quando noi siamo passati a questo posto ci siamo detti sì, però ci sono delle persone che magari ancora esistono, che non hanno un indirizzo mail, che non sanno come muoversi su un sito web, che non hanno idea di come fa a compilare un'iscrizione digitale, eccetera. E quindi ci siamo chiesti un po' cosa possiamo fare per aiutarle. Allora, chiaramente noi ci siamo a Camorino, abbiamo una reception, quindi si può venire da noi, ci si può chiamare. Allora, in prima linea chiaramente ci sono le coordinatrici e i coordinatori regionali, di cui si trovano tutti i nomi e i numeri di telefono personali sul poster, quindi basta vedere chi
0: che
1: è.
0: Sono dei volontari, scusi, volevo già chiedere.
1: Allora, sono volontari che lavorano con noi su mandato.
0: Ah, ok, scusi.
1: Quindi in realtà noi le consideriamo colleghi, perché effettivamente sono delle persone molto importanti per tutta la macchina dei corsi per adulti. E quindi queste persone sono proprio sul territorio.
0: Contattabili.
1: Sono contattabili e sul poster c'è proprio scritto dove, in quale regione lavorano, quindi basta vedere dove si abita, chi è la persona più vicino a sé e la si può contattare. Questa è una via. C'è la Città dei Mestieri a Bellinzona, che è aperta dal lunedì al sabato, e dove ci sono persone che possono aiutare anche molto concretamente per chi va lì allo sportello a compilare un'iscrizione. Ma poi abbiamo pensato di utilizzare anche le cancellerie. Per noi lavoriamo per altri aspetti, prepariamo dei diplomi, collaboriamo molto con la sezione degli enti locali e lavoriamo per i comuni, e quindi ci siamo detti ma sfruttiamo questo canale, ognuno ha una cancelleria comunale non troppo lontano da casa, e quindi lì mandiamo qualche catalogo fisico completo, quindi lì è possibile andare a consultarlo e vedere tutti i corsi e avere le informazioni necessarie.
0: Ecco, era importante dirlo, perché anche l'opportunità ancora di avere il librone completo, che uno poi se lo tiene a casa quasi come un po' una volta non so cosa fare, sfoglio l'elenco del telefono e capisco chi abita dove, e qua invece capiamo che ci sono tanti corsi anche per diventare, per apprendere e dimesticare proprio con tutti i device tecnologici, così l'anno prossimo magari siamo tutti più pronti per intelleggere in maniera più rapida questo poster che adesso arriva nella buca delle lettere di tutto il Canton Ticino. Ma chissà se Tommaso Paradiso si iscriverà a un corso per adulti nel Canton Ticino.

fin dalle prime battute, non parliamo di musica, ma fin dalle prime battute si capisce che la formula dei corsi per adulti è vincente. Stiamo parlando di 63 anni di storia, l'offerta si allarga, si istituzionalizza, come abbiamo ben spiegato, e il motto "colora il tuo tempo libero" piace sempre di più, coinvolge sempre più persone. In questi giorni, come detto, avete ricevuto a casa vostra, al vostro recapito postale, questo poster che abbiamo anche presentato qui in studio con tutte le informazioni. È una scelta di corsi della nuova edizione. Stiamo parlando alle 11:41 su Rete 1 di corsi per adulti. Con chi stiamo approfondendo il tema? Beh, naturalmente con la direttrice dell'Istituto della Formazione Continua, Manuela Guggiari, che ci ha aiutato a capire da un lato l'evoluzione storica, l'attenzione sociale, antropologica a quello che noi siamo, ci ha aiutato a capire come vengono scelti i corsisti, gli insegnanti, come voi li allenate, li preparate, ci ha aiutato a capire i cambiamenti, diciamo, amministrativo-burocratici, l'inserimento nell'istituto proprio della formazione continua, e ci ha aiutato a capire tutta una serie di altre cose relative alla complessità di questa impalcatura che davvero richiede tanto impegno, tanto lavoro e, come abbiamo detto, tanta attenzione a chi è, a chi siamo noi, cioè a che cos'è la società che risponde alle proposte dei corsi per adulti. Allora, ridiamo qualche cifra. Abbiamo detto a spanne così oltre 500 corsi a semestre su

0: Vuol dire che questa società ci sta un po' troppo strapazzando o che non abbiamo ancora imparato a volerci bene? E quindi anche questa vostra proposta è significativa di uno stato di salute della società del Canton Ticino.
1: Allora, questa è una domanda che bisognerebbe fare
0: ai psicologi
1: più che a noi. Noi sicuramente seguiamo un po' la corrente dei corsi che vengono più seguiti. È vero che, per esempio, i corsi di yoga, qualche anno fa, sfogliando i vecchi cataloghi, corso di yoga e basta. Adesso, se guardate, c'è lo yoga per gli occhi, c'è il risveglio del sole, c'è lo yoga del mattino, c'è lo yoga di qua, di là. E sono molto seguiti questi corsi. Allora, è difficile dire se abbiamo un problema come società o forse se ci stiamo anche accorgendo dell'importanza del benessere, di un equilibrio anche interiore e non solo di quello che ci circonda materialmente.
0: Era importante comunque soffermarsi un po', perché è vero, anche negli altri anni ho visto che sono in aumento con questa anche panel che riguardante un'attività precisa, anch'io mi ero notata lo yoga oculare. Mi sa che mi iscrivo, perché insomma sicuramente farà bene alla vista e non solo alla vista,
1: e non solo per l'età se posso, ma anche perché siamo tutti incollati degli schermi varie ore al giorno.
0: E sappiamo che questo ha delle ripercussioni che magari non capiamo nell'immediato, ma poi anche a breve, brevissima distanza, ne prendiamo atto durante la visita all'oculista. Abbiamo detto che, seguendo anche quella che è la proposta a livello mondiale, internazionale, siete un po' sull'onda delle mode, c'è molta Corea. Mi ha interessato anche il corso di difesa personale per le donne, diciamo, tema molto attuale e, ahimè, molto importante.
1: Purtroppo sì, anche questo è un corso che, appunto, non so se dire per fortuna o purtroppo, ma ha successo. E è un corso che immagino, se l'avessimo proposto 20 anni fa, forse non avrebbe avuto il successo che ha adesso. Allora, noi cerchiamo in parte di rispondere all'attualità, cerchiamo anche di prevenire o agevolare o, come dire, dare degli strumenti alla popolazione per poter affrontare l'attualità. Adesso non parlo per forza di questo, ma il nostro intento è quello proprio di dare un assaggio di molte cose che permettano alle persone di capire dei fenomeni, di affrontare delle situazioni.
0: Il mondo è sempre più complesso, siamo qua tutti i giorni per ricordarlo e per cercare anche noi, attraverso il nostro lavoro, di soffermarci e di dare gli strumenti, perché sembra tutto così facile, o ci fanno credere che sia tutto così facile, ma condivido perfettamente, il mondo è sempre più complesso, abbiamo bisogno di sempre più strumenti per intelleggerlo, per non cadere nelle trappole e soprattutto per partecipare all'evoluzione del mondo in maniera sana. E allora, a proposito di questo, mi sono proprio notata alcuni corsi che vanno proprio in questa direzione, che a me piace molto, anche della democrazia, anche della filosofia, perché la filosofia ancora oggi, ci ho fatto una trasmissione con dei filosofi che sono conosciuti a livello mondiale, hanno un successo ma che nessuno scrittore ha avuto negli ultimi tempi, perché la filosofia è tornata davvero, non dico di moda, ma di interesse, perché i filosofi greci, e risalendo la storia, sono la base della comprensione di come far funzionare noi stessi forse e la società. Il successo dell'Odissea non lo devo spiegare a nessuno, i giovani che adesso vanno tutti in libreria a cercare il testo, ci sta dicendo qualcosa. E voi ne avete di corsi sulla filosofia, quindi offrite l'opportunità di metterseli un attimo e di ragionare: quello che c'era secoli fa vale ancora oggi.
1: Esatto, e questo in realtà magari non sono corsi che attirano l'attenzione di primo acchito, almeno per il nostro grande pubblico, ma sono corsi che funzionano bene, hanno sempre successo, e a volte ci sono dei titoli magari di 2 o 3 righe addirittura, talmente sono complessi, ma abbiamo intanto dei docenti molto bravi che sono seguiti dal loro gruppo, un po' dalla classe che li segue di anno in anno, di semestre in semestre. E poi è vero, i filosofi, in fondo, e anche la storia, perché abbiamo anche i corsi di storia, sì, e anche storia antica, che si collega anche con il mondo delle lingue, perché proponiamo anche dei corsi di ebraico antico, ne abbiamo

0: fatti di aramaico, di lingue che oggi non vengono più studiate, ma che ci raccontano il nostro passato, le origini della nostra civiltà, eccetera, e che ci aiutano, forse abbiamo bisogno anche di questo per leggere il nostro presente.
1: Sì, di fatto è vero. Grazie di aver citato questi corsi, perché qualcuno magari dice: ma cioè, mica vado a fare un corso su ebraico antico. Allora siamo qua anche per spiegare che in realtà è l'aggancio per riaprire pagine appunto di cultura, la base delle società aramaico antico. Insomma, stiamo parlando veramente dei riferimenti storici per buona fetta dell'umanità di questo bel mondo. Quindi è importante anche raccontare, no? Non è un corso di lingua per la lingua, ma si apre su pagine di storia che sono di approfondimento, e ritorniamo a quell'approfondimento che serve anche per intellegere oggi il mondo, altrimenti siamo sprovvisti.
0: Esatto.
1: Abbiamo bisogno di strumenti. A proposito di strumenti, mi piacciono molto i vostri corsi sulla civica. Ne ho preso uno, solo ad esempio, Pensare la comunità, un corso che appunto ha attirato la Pensare la comunità. Ma chi è che oggi più si ferma un attimo e pensare la comunità? È stato tema anche in qualcheduna di queste trasmissioni di Mille Voci Terza Ora, con dei filosofi, con degli economisti, con degli ingegneri informatici, perché noi dobbiamo pensare alla comunità, perché senza questo ci trasformiamo in un popolo isolato, individuale, e diciamo, non abbiamo bisogno di dire che guai potrebbero incorrere. Quindi pensare alla comunità mi è parsa una cosa importantissima da condividere col pubblico di Rete 1.
0: Assolutamente, e direi che è proprio il cuore pulsante dei corsi per adulti, così come lo interpretiamo noi e come cerchiamo di farli vivere sul territorio. E magari mi aggancio a un altro tema, che è quello proprio dell'incontrarsi e del condividere. E nei corsi per adulti abbiamo già parlato della capillarità, della presenza sul territorio, noi teniamo tantissimo a questo, a continuare a proporre dei corsi nelle valli, nei piccoli centri, per poter dare davvero l'opportunità a ognuno di trovare almeno una ragione per poter uscire di casa e incontrare altre persone. E questa cosa dell'incontro e della scoperta di altre persone, della condivisione con altri esseri umani, al quale ci stiamo sempre meno abituando, con tutti. Con il mondo digitale che prende sempre più spazio nelle nostre vite, in realtà questa è stata un po' una sorpresa. Dopo il Covid noi ci immaginavamo, beh, il futuro dei corsi sarà molto nel digitale, quindi probabilmente i corsi online avranno un grande successo. E allora, durante il Covid abbiamo cercato, con i mezzi di fortuna che siamo riusciti ad avere in quel momento, di continuare a proporre dei corsi online anche quando eravamo tutti a casa. Questo ha avuto successo in quel momento lì, perché eravamo tutti a casa e l'unico mezzo per comunicare con il mondo alla fine era connettersi attraverso il digitale. Quando è passato il Covid e siamo tornati tutti a uscire di casa, a poterci rincontrare, eccetera, abbiamo provato a continuare a proporre dei corsi online che però non hanno avuto il successo che ci immaginavamo. Forse perché, magari azzardo una lettura più da sociologi, abbiamo scoperto il valore dell'incontrarsi, abbiamo sofferto durante il Covid di questo e quindi piano piano abbiamo rifatto questa scelta. Infatti, se guardate nel nostro catalogo, nell'offerta attuale, ci sono alcuni corsi online, ma la stragrande maggioranza di corsi resta in presenza, perché per il piacere proprio di condividere, di uscire, di fare qualcosa con altre persone.
1: Perché c'è un'intelligenza, c'è anche un'intelligenza sentimentale, c'è un'intelligenza perché il popolo ticinese è intelligente, ha capito che incontrarsi, aggregarsi per imparare ancora più con questo plus incredibile. Quindi voglio dire, anch'io la penso come lei, bisogna omaggiare questo riscatto che la popolazione del Canton Ticino ha voluto riprendersi, quello di dire: eh no, io i corsi, se li faccio, li voglio fare con il gruppo, perché c'è una dinamica diversa, perché c'è un incontro, perché c'è la possibilità di essere più spontanei, di fare domande e magari poi di creare altre reti. E questa è anche un po' la forza dei corsi per adulti. Quindi un applauso a chi ci ascolta e anche a chi non ci ascolta, perché davvero hanno dato prova di voler prendere in mano e decidere di scommettere sull'incontro e sull'aggregazione. Questo ci fa tanto piacere. Allora, noi siamo un po' verso la fine di questo incontro. incontro di approfondimento sui corsi per adulti, che ci ha aiutato a capire tante cose della struttura, dell'evoluzione, come si lavora, tutti punti importantissimi che fanno parte della nostra vita, lo abbiamo detto mille volte, come tante altre cose, come ormai la tecnologia, certo, come la scienza, come il diritto, come l'economia, i corsi per adulti fanno parte della nostra vita. Allora, Manuela Guggiari, un'ultima curiosità, perché alcuni pensano ancora che i corsi per adulti siano solo per gli adulti. Vogliamo ricordare che includete dai 15 ai 106 anni?
0: Esatto, includiamo a partire dai 15 anni ci si può iscrivere ai corsi autonomamente. E poi abbiamo un'altra rubrica molto interessante che si chiama Crescere Insieme, che è dedicata a chi si iscrive in coppia, ma un grande e un piccolo. Quindi per piccoli intendiamo bambini e bambine dell'età delle elementari, con un adulto che non deve essere per forza la mamma, il papà, può essere la nonna, la zia, il vicino di casa, chiunque, per imparare o per scoprire qualcosa o per fare insieme. Quindi abbiamo corsi come aggiusta la tua bicicletta, i biscotti di Natale, il tiro con l'arco, scoprire i serpenti, passeggiare con i lama. Per ogni categoria praticamente abbiamo dei corsi aperti a questo. Impariamo a truccarci, mamma e figlia, ne abbiamo veramente tanti e hanno anche molto successo.
1: Quindi questa è una delle novità. Ancora un minuto per dire di altre novità che avete riservato proprio per questo semestre, ma poi anche per il semestre 2027. Grazie, questa dei più piccoli che possono venire in compagnia degli adulti è anche un'idea veramente bella, che è frutto di questa vostra grande sapienza del discutere insieme. Qualche altra novità che possiamo svelare?
0: Sì, ne abbiamo due un po' in prospettiva, a cui teniamo molto. Uno sono i corsi inclusivi. E quindi, allora, in realtà tutti i nostri corsi sono assolutamente inclusivi e aperti a chiunque abbia qualsiasi tipologia di disabilità, però stiamo riprendendo in realtà un partenariato che c'era stato negli anni, poi dopo per molte ragioni era stato più difficile continuarlo, ma lo stiamo riprendendo con AdGabes e insieme a loro proporremo dei corsi specifici aperti a persone con disabilità e non. Quindi lì si tratta anche di fare tutto un lavoro di accompagnamento, di sensibilizzazione con gli insegnanti, la scelta dei luoghi, delle tematiche, eccetera. L'altra invece è una collaborazione con i colleghi del Dipartimento della Sanità e della Socialità attorno alla genitorialità. E quindi stiamo scegliendo delle tematiche, per esempio come i genitori possono affrontare l'entrata nel digitale dei figli, quando gli adulti lì il famosissimo cellulare,
1: tema di grande dibattito,
0: come gestisco il tempo che passa sul tablet, quando gli propongo questi videogiochi, che regole metto, eccetera, ma anche per esempio come gestire i capricci dei bambini piccoli, come per esempio la comunicazione non violenta, adesso anche nella legge è stato scritto il fatto che assolutamente non si possa più usare violenza rispetto ai piccoli, e quindi vogliamo proporre dei corsi per aiutare i genitori nelle difficoltà che possono incontrare quotidianamente nelle varie età dei figli.
1: Importantissime, mi permetto di sottolineare queste due novità, queste collaborazioni AdGabes e Dipartimento Sanità e Socialità, lo abbiamo detto fin dall'inizio, fa parte un po' della nostra colonna vertebrale la storia dei corsi per adulti. Io ringrazio Manuela Guggiari, direttrice dell'Istituto Formazione Continua, e naturalmente agli ascoltatori di Rete 1 do l'appuntamento per dopo mezzogiorno, perché apriremo un nuovo tema, un nuovo capitolo di approfondimento.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse da questa notte nell'incendio che ha semidistrutto uno stabile a Tusis, nei Grigioni. Le fiamme sono state spente, pompieri e soccorritori stanno cercando di accedere ai piani superiori attraverso il tetto dopo il cedimento delle scale. Ancora isolata gran parte della Val Calanca dopo gli smottamenti di ieri dovuti alle forti piogge, a minuti una decisione sull'eventuale riapertura. Le misure di sicurezza decise dopo l'incidente nella galleria del San Gottardo devono essere riesaminate stando al Tribunale Federale Amministrativo. Radicalizzazione ed estremismo violento, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno un piano d'azione comune per contrastare il fenomeno.
2: Sulla 2 al portale sud del San Gottardo, colonne di 6 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 60. Scusate, abbiamo avuto una sovrapposizione sulla 2. Informazioni per il traffico sulla 2 al portale sud del San Gottardo, colonne di 6 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 60 minuti in direzione di Lucerna. È consigliato il tunnel del San Bernardino sulla 13 come percorso alternativo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord invece tra Bassen e Göschenen, colonne per 3 km e attese fino a 30 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana. Per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa durante la notte dalle 23 alle 5 del mattino, questo fino al 28 di agosto. E come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa mattina i buoni vanno a Livio di Lugano, che negli scorsi giorni ci ha segnalato la via Trevano a Lugano bloccata. Ringraziamo Livio, tutte le persone naturalmente che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

12.03 sulla Rete 1, Mille Voci Terza Ora Extra Large sta per aprire una nuova pagina, un nuovo capitolo di approfondimento. Andremo alla Fondazione Fornaci di Riva San Vitale, questo dopo il brano musicale.

0: E con questi bei ritmi alle 12:06 apriamo un nuovo capitolo, Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale. Di questo andiamo a parlare per narrare di un progetto nato per valorizzare l'antico comparto Fornaci di Riva San Vitale, trasformandolo ad oggi in un centro proprio di eccellenza per la ceramica e arti affini, questo va detto, con uno sguardo rivolto alla cultura sicuramente, ma anche, lo capiremo con la nostra ospite, anche al tessuto socio-economico e addirittura anche all'aspetto turistico. Perché? Perché la Fondazione promuove dei progetti che intrecciano proprio tradizione e innovazione, creando opportunità ovviamente per gli artisti, per gli artigiani, per i professionisti del settore, ma coinvolgendo davvero tutto il tessuto socio-economico. Allora, come sempre, noi a Mille Voci vogliamo sapere di più sugli argomenti che scegliamo, e per approfondire il tema oggi abbiamo al telefono Simona Bellini. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per questo invito.
0: Simona Bellini, artista, ceramista e tra i creatori, diciamo tra le persone che hanno contribuito alla creazione di questo luogo molto speciale, per chi non lo conoscesse lo andremo a scoprire in questi minuti insieme. Allora, Simona Bellini, volendo potremmo risalire all'epoca romana, ma forse non abbiamo proprio tutto il tempo, solo per dire che già a quell'epoca romana e su fino all'epoca nostra vi era già una fiorente attività legata proprio alla cottura dell'argilla. Per questo dico che questo luogo è simbolico, è prezioso, ma adesso lei ci aiuterà praticamente a entrare in questo luogo. Allora, un tempo, come detto, in un tempo più recente, non nell'epoca romana, venivano fabbricate le tegole, i cup. Allora, siamo a Riva San Vitale, questa è un po' la storia del luogo, parliamo di un'architettura industriale, quindi di un recupero di un luogo del fare, per ricrearne uno altrettanto prezioso, un luogo del fare ceramica e molto altro. Allora, Simona Bellini, partiamo dalla storia, diciamo, più recente, per dire che questo progetto ha necessitato parecchi anni, e vorrei che lei ci raccontasse che c'è stata anche una persona di riferimento, ovvero a Riva San Vitale.
1: Certo. Certo, allora si è cominciato a parlare di questo progetto più di 10 anni fa con l'allora sindaco Fausto Medici, che diciamo è stato il primo promotore di questa idea. Lui ebbe questa visione di voler far rivivere le fornaci, perché un tempo, nei secoli scorsi, le fornaci sono stati un luogo importante economicamente, socialmente, proprio nel territorio di Riva San Vitale, ossia i contadini che durante l'estate, la bella stagione, erano investiti nelle attività rurali, d'inverno avevano meno attività da fare sui campi, quindi si sono dedicate alla produzione di laterizi, quindi coppi per i tetti, piastrelle per i pavimenti, mattoni per le costruzioni, e questo materiale laterizio veniva anche importato attraverso il lago. E quindi ha creato veramente, è stata una cosa molto importante nei secoli scorsi a Riva San Vitale. Quindi questa visione di riportarlo in vita, chiaramente non più facendo laterizi, perché oggi non si potrebbe essere competitivi con tutto il mercato estero che c'è, e poi il luogo non è più pensato per quello. Da lì è nato, diciamo, questo primo studio di fattibilità con l'ente regionale dello sviluppo, con l'architetto Sassi, l'ingegner Galfetti, io ho partecipato come consulente ceramista, e da lì il progetto ha cominciato a prendere forma sulla carta e poi è diventato realtà, diciamo, a partire con la posa della prima pietra nel gennaio 2024, dove è iniziato il cantiere.
0: Ecco, è importantissimo.
1: È stato inaugurato a settembre, diciamo, del 2025, è stato proprio inaugurato il sito a fine del cantiere.
0: Allora, importantissimo, grazie Simone De Bellini, dare questi riferimenti storici, perché ci dà conto dell'importanza di questo luogo, che è sempre stato un luogo di grande attività. E chi conosce anche un po' il dialetto del Momò, dialetto Momò, sa che c'è un'espressione: se ta se mia fa va giù a fa un po' da molta, no? Ci sono anche dei rimandi proprio storici. Il buon Lurà,
1: certo,
0: ci saprebbe raccontare molto molto di più, ma lei ci ha dato già la traccia di quella che è la forza di questo luogo, che per naturalmente diciamo conformazione si prestava, perché si poteva avere l'estrazione, si poteva avere l'acqua, e quindi anche questo per ricordare che ci vogliono anche degli ingredienti per poter poi portare avanti,
1: certo,
0: un fare.
1: Certo. Oggi l'estrazione non è più possibile, arriva San Vitale, non ci sono più i sedimenti di argilla, quei pochi che ci sono sono piccoli e sono protetti comunque, perché restano ai piedi del San Giorgio, del Monte San Giorgio, che è protetto, e quindi non è possibile fare un'estrazione industriale, quindi ci si avvale di argille che si acquistano dai fornitori specializzati. Quello che vorrei dire ancora sul cantiere è che il restauro fatto dall'architetto Sassi è stato fatto proprio un restauro conservativo al massimo, nel senso che la struttura è stata mantenuta al 100% come era allora, è stata sanata e rinforzata con opere ingegneristiche non da poco, per renderla insomma vivibile, attiva, e quindi ecco, lo spazio, sempre appunto situato ai piedi del Monte San Giorgio, è uno spazio storico e quindi è stato preservato al massimo, ed è un luogo bellissimo anche solo da visitare.
0: E certo, anche di questo vogliamo parlare. Una delle porte d'accesso a questo Monte San Giorgio, che è un unicum, lo sappiamo, patrimonio UNESCO. Possiamo dire che ha delle perle questo Monte San Giorgio, tra queste c'è proprio la fondazione Fornaci Riva San Vitale, detto anche della Genesi, che ha richiesto impegno, volontà, quindi anche un plauso a Fausto Medici, certo, che ci ha messo questa volontà politica, come lei ci ha detto, prima pietra nel gennaio 2024, inaugurazione settembre 25, e poi arriviamo man mano alla nostra attualità, alla vostra attualità soprattutto, inizio, esatto, dei corsi gennaio 2026, l'anno zero insomma, anche esatto. Immagino tanto fermento per voi che avete contribuito alla creazione.
1: Certo, questo è un anno zero, un anno di prova che ci permette di sondare che quello che abbiamo un po' programmato per quest'anno a livello di corsi e di attività funzioni, e man mano chiaramente l'idea è quello di crescere e di poter offrire sempre di più. Quindi diciamo che la fondazione abbiamo lavorato per rendere fruibili corsi per tutti, quindi avvicinare un po' tutti al mondo bellissimo che ruota intorno alla ceramica, alla lavorazione della ceramica, quindi offrendo corsi per bambini, per adulti, per gruppi. Ci siamo avvalsi quest'anno già di due figure internazionali di spicco come Alberto Bustos, che è venuto dalla Catalogna con le sue tecniche sperimentali, a Marta Pacion, colombiana esperta della porcellana che vive a Faenza da tanti anni. Questi sono stati i nostri highlight esteri di quest'anno, che torneranno anche l'anno prossimo su grande richiesta, e l'anno prossimo appunto in questo momento stiamo imbastendo già il programma del prossimo anno, e adesso online abbiamo messo i corsi d'autunno che partiranno nuovamente a settembre, quindi corsi per tutti ma anche corsi per professionisti, e non solo corsi ma spazi anche a disposizione dell'utenza, che si possono affittare per corsi propri, per attività proprie, quindi ecco, lo spazio è molto versatile in questo senso.
0: Mi piace questa idea appunto che abbiamo detto, no? Era un luogo del fare aperto, un luogo di evoluzione, perché ha costituito anche un'evoluzione per la regione, perché lì insomma potevamo ottenere appunto questi laterizi che per altri era più faticoso, magari dovevano farle arrivare da chissà dove. Allora oggi voi avete questa visione molto aperta, molto inclusiva, perché fate corse per tutti, cioè chi non ha mai messo mano all'argilla può davvero rivolgersi a voi, e invito tutti a guardare il sito, è fatto anche molto bene, ci sono anche delle belle fotografie, perché appunto a creare questo posto hanno contribuito, come Simona Bellini, anche degli artisti, no? Che poi credono molto in questa forza, in questa creatività di un raccontare la vita e attraverso la ceramica. Allora, corsi per tutti, ribadiamolo, ma corsi, le accennava già, a questi grandi nomi a livello internazionale che sono a disposizione di chi magari è già un po' più avanzato, no? Quindi immagino che pian piano arriva San Vitale, arrivino anche artisti o persone che si stanno lanciando nel mondo dell'arte della ceramica un po' anche dal resto della Svizzera, non solo dal Ticino.
1: Certo, allora in particolare quest'anno, adesso in autunno a novembre, durante le vacanze dei morti, avremo Doris Althaus che arriva da Soletta e che farà un corso intensivo di 5 giorni pieni sulla tecnica della costruzione cava per figure di grandi dimensioni, quindi dove si potrà realizzare, ognuno in 5 giorni realizzerà un'opera, quindi una figura umana di un'altezza di un minimo di un metro, con la tecnica cava, quindi già vuota, non è da svuotare dopo. Questo chiaramente è un corso per persone che hanno già esperienze pregresse in ceramica, non è per persone che non hanno mai avuto esperienze, perché chiaramente è già un corso più intenso, no? Più complesso. Quindi Doris sarà la nostra ospite dell'autunno che arriverà da Soletta quest'anno.
0: E vorrei ritornare anche al consiglio. Sì.
1: Dimmi.
0: Di iscriversi, perché naturalmente immagino anche che non sono corsi che possono accogliere troppe persone, perché lo scopo è proprio quello di proporre, di offrire le competenze altrui, e quindi insomma non immagino non si possano fare.
1: Ogni corso ha un suo minimo e un massimo di iscritti, perché chiaramente a dipendenza della complessità e dello spazio che si ha bisogno si possono accogliere più o meno persone, e quindi chiaramente la nostra newsletter, che si può raggiungere tramite il sito leforna.ch, informa di tutte queste cose, ma anche di eventi fuori programma, quindi regolarmente la nostra newsletter raggiunge il nostro pubblico e informa anche di attività più recenti o che introduciamo a sorpresa nel nostro calendario, diciamo.
0: Vorrei tornare, Simona Bellini, su diciamo un paio di elementi fondanti della fondazione, che ricordiamo non è a scopo di lucro, si inserisce ma vuole anche rilanciare e promuovere il tessuto economico e sociale. Ecco, ci dia qualche riferimento per capire come voi vi siete inseriti, ma come pungolo anche, no? Come stimolo per recuperare e rilanciare anche delle attività legate proprio al tessuto socio-economico. Non siete una realtà avulsa, siete una realtà proattiva, possiamo definirvi così.
1: Certo, siamo una realtà proattiva, non a scopo di lucro. Oltre ai corsi, in questo autunno ci sarà in particolare il 12 settembre, parteciperemo alle giornate europee del patrimonio con un'attività dove la gente potrà, senza iscrizione, venire a partecipare e a vedere, anche solo, a dipendenza di cosa desidera fare, per proprio vedere e toccare con mano l'attività della realizzazione dei coppi come da tradizione. Questa è un'importante collaborazione che facciamo con OCAF e con la ceramista Rosy Ghiellini. E quindi questo già esce dal nostro contesto corsi, ma si inserisce più in un tessuto socioculturale. Inoltre la fondazione inaugurerà al 19 di settembre la mostra di ceramiche dell'antico Perù a Palazzo Comunale a Riva San Vitale, in collaborazione con il MUSEC, il Museo delle Culture di Lugano, quindi una mostra importante sulla ceramica di tradizione antica del Perù, quindi consiglio anche a tutti di andare a vederla, perché sono pezzi molto rari.
0: Quindi per settembre ci siamo quasi, il 19 settembre, è bello cogliere anche questi legami che si fanno tra un museo che una fondazione dedita al recupero e allo sviluppo e all'evoluzione dell'arte della ceramica. È molto importante, significa che siete davvero attenti al territorio. Simona Bellini, ho intercettato qualche corso che ha stuzzicato la mia curiosità. Ceramica come benessere nella terza età.
1: Sì, fermo qua. Un corso in particolare per la terza età, quindi per tutte le persone che comunque hanno anche del tempo libero e vogliono tenere allenate le mani, e le mani, si sa, il lavoro con le mani aiuta anche la connessione delle nostre sinapsi nel cervello, quindi proprio un corso distensivo per riattivare un po' tutto il nostro saper fare. Ma abbiamo tantissimi altri corsi, veramente io invito tutti a iscriversi alla nostra newsletter o andare a consultare il nostro sito. Oltre ai corsi, ci terrei, se ho tempo, a dire due cose sul fatto che non solo organizziamo corsi già definiti, ma siamo a disposizione per le persone, per le aziende. Abbiamo già organizzato diversi corsi di team building con aziende anche importanti e con numeri importanti di persone che hanno partecipato. Organizziamo su richiesta attività di ceramica per addio al celibato, eventi familiari diversi, eventi aziendali, corsi privati. Ci mettiamo anche a disposizione come ceramisti per la realizzazione di progetti personali oppure di progetti con classi di scuole medie e professionali, ne avremo già diversi a partire da ottobre. Quindi ecco, cioè siamo veramente un ventaglio ampio di possibilità. Il nostro scopo adesso è farci conoscere di più e poter crescere, offrire sempre più cose, tra cui un domani il nostro sogno è poter avere residenze d'artisti. Piccoli seminari e quindi ecco, tra i corsi importanti oltre quello del che ha accennato lei, ci terrei a segnalare un paio di altri corsi. Ci sarà un corso di horse raku, che è una tecnica particolare di affumicazione dei crini di cavallo, che ci sarà anche questo a cavallo tra settembre e ottobre. Corsi per i bambini il mercoledì pomeriggio, corsi serali di tornio, insomma, e un seminario bellissimo il 24 ottobre, sull'introduzione al Kintsugi con Irene Carlino, che poi verrà nel 2027 a fare un corso intensivo di Kintsugi.
0: Ripariamo le cose,
1: riparare le cose
0: col filo d'oro. Ognuno di noi ha una cicatrice. Esatto. L'arte, soprattutto, beh, lei è un artista, lo sa bene. Creare arte è un modo di dialogare, di mettere sul tavolo anche tematiche che magari con la parola non si riescono a dibattere. Certo. L'arte serve a guardare il mondo con altri occhi, con altra sensibilità, e questo corso per riparare quello che sembra rotto, ma che in realtà può tornare molto prezioso, no? Che rimanda alle ferite che tutti noi...
1: un valore.
0: Esatto. Riparare con l'oro, quindi preziosissimo. Allora io in conclusione mi piace anche risottolineare la vostra collaborazione per progetti con le classi delle scuole medie e professionali. Anche questo è una scelta molto...
1: A disposizione anche per le classi di scuola elementari e di asilo, veramente abbiamo un'offerta variata e collaboriamo con tanti ceramisti della regione anche, che si mettono a disposizione per tecniche particolari. Inoltre abbiamo due forni che sono veramente fantastici, super di ultima generazione, forni alimentati a gas, che sono anche a disposizione dell'utenza. Tra l'altro a metà settembre faremo una cottura condivisa per ottimizzare i costi di cottura nel forno grande, quindi se qualcuno volesse annunciarsi e portare qualcosa da cuocere nel forno grande è ancora in tempo.
0: Ecco, mi sembra che abbiamo colto e condiviso tanti stimoli, tanti inviti. Pian piano, siete una realtà molto giovane, pian piano vi farete sicuramente conoscere, perché avete un'intraprendenza, devo dire, talmente attiva e capillare, perché di fatto siete arrivati a San Vitale, ma state invitando la Svizzera intera e non solo, anche persone da fuori dalla Svizzera, ad approfittare della vostra generosa offerta. Certo. E delle vostre idee molto stimolanti. Lefornaci.ch. Sì. Io ringrazio Simona Bellini, artista ceramista, tra gli ideatori di questo luogo che vale la pena scoprire. Buon lavoro e buone mani nella ceramica.
1: Grazie mille Maria Pia, grazie a tutti voi e a presto, vi aspettiamo.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutta la Svizzera sarà molto nuvoloso con precipitazioni frequenti in graduale cessazione a partire da ovest. Sull'altopiano temporali possibili fin verso sera. Temperature massime intorno ai 21 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, sabato 22 agosto. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano in montagna. Le temperature al sud saranno comprese fra 15 e 26 gradi, mentre al nord fra 12 e 23. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse da questa notte nell'incendio che ha semidistrutto uno stabile a Tusis nei Grigioni. Le fiamme sono state spente, pompieri e soccorritori stanno cercando di accedere ai piani superiori attraverso il tetto dopo il cedimento delle scale. Ancora isolata gran parte della Val Calanca dopo gli smottamenti di ieri dovuti alle forti piogge. Nel pomeriggio si valuterà l'eventuale riapertura. Le misure di sicurezza decise dopo l'incidente nella galleria di base del San Gottardo devono essere riesaminate stando al Tribunale Federale Amministrativo. Radicalizzazione ed estremismo violento. Confederazione, cantoni e comuni hanno allestito un piano d'azione per contrastare il fenomeno. Le fiamme hanno lasciato lo spazio all'apprensione a Tusis con il passare delle ore. Dopo le complesse operazioni di evacuazione e spegnimento dell'incendio in un edificio nella località grigionese restano infatti disperse 5 persone. Ricordiamo, i feriti sono 8. Sul posto ci sono i nostri corrispondenti nei Grigioni. Coinvolgo subito e dapprima Stefano Barbusca. Com'è la situazione in questo momento? Cosa si vede?
3: Questo è un momento difficilissimo e altrettanto cruciale. Pochi minuti fa abbiamo infatti assistito all'ingresso del primo pompiere al terzo dei 4 piani dell'edificio devastato dalle fiamme. Fino a poco prima il vecchio stabile con una struttura interna in gran parte in legno era infatti inaccessibile per il rischio di crolli. I pompieri sono ora chiamati a ispezionare i piccoli appartamenti delle persone disperse. Dalla nostra postazione possiamo solo vedere che tutto all'interno è nero dopo le devastanti fiamme di questa notte.
2: E che cosa sappiamo al momento delle persone disperse e dei feriti?
3: Per ora la polizia cantonale si è limitata a confermare che le 5 persone non rispondono all'appello e che con il passare delle ore le speranze che siano in vita si riducono sempre di più. Non è ancora stata resa nota la provenienza di queste persone. Possiamo però aggiungere che all'ingresso del ristorante c'è una bandiera portoghese e secondo le testimonianze raccolte almeno una di queste 5 persone disperse è originaria del Portogallo. Tutte e 5, secondo quello che abbiamo potuto sentire sul posto, sono straniere. 8 sono i feriti, di cui 2 in gravi condizioni.
2: Sì, un'ultima domanda per te Stefano. Ovviamente ci si chiede cosa sia successo esattamente. Le fiamme sono divampate dal secondo piano dell'edificio, perlomeno stando a quanto si è potuto vedere. Si sa qualcosa di più sulla causa dell'incendio?
3: No, su questo aspetto non è stata fornita alcuna indicazione, anche perché, come abbiamo detto poco fa, i pompieri sono riusciti ad entrare nel vecchio edificio situato alla periferia sud di Tusis solo pochi minuti fa.
2: Questa dunque la cronaca con Stefano Barbusca direttamente da Tusis. E sul posto c'è anche Patrick Colombo, che ha raccolto la testimonianza di un abitante di Tusis, un cittadino portoghese che conosce bene alcuni dei feriti e almeno una delle persone disperse. Sentiamo.
4: Bruciava il tetto, solo visto quello, di più non ho visto niente.
5: Lì sembra che abiti anche una nutrita comunità portoghese, e conosce delle persone che abitavano in quello stabile che è andato a fuoco?
4: Sì, conosco 2, 3, 4 che abitavano di là, sì.
5: Si può dire si sono tratti in salvo, sono vivi?
4: 2 o 3 sono una non si sa dove è.
5: Non l'avete ancora trovata?
4: Niente, non sapete niente di una persona.
5: È una donna che non trovate?
4: Sì, sì, era la sorella di là e sempre a piangere. Una in ospedale, ha spaccato la tua gamba, sai, è andato di terzo andare fino giù. Lei si è messo da terzo andare.
5: Si è buttata?
4: Sì, si è buttata da terzo andare fino giù.
5: Quindi si è gettata dalla finestra?
4: Sì.
5: Per scappare dalle fiamme?
4: Sì, giusto.
2: La testimonianza raccolta a Tusis da Patrick Colombo. Ora ancora nei Grigioni, le intense precipitazioni delle ultime 24 ore hanno colpito anche la regione Moesa e causato notevoli disagi e criticità sul territorio. Le situazioni di allerta riguardano la Valle Calanca e in Mesolcina i comuni di Grono, Cama e Lo Stallo. Sentiamo i dettagli nel contributo di Alessandro Tini, che ha raccolto dapprima le considerazioni del sindaco di Grono, Samuele Cenzi.
6: Se penso al comune di Grono e Cama, quindi siamo zona Ria di Polon, dove ci sono stati problemi già 2 anni fa nell'ambito dell'alluvione. Bisogna dire che questo bacino di contenimento ha fatto il suo lavoro, ha permesso di contenere il materiale che è sceso da questo riale e diverso materiale si è accumulato all'interno di questa vasca. A preoccupare un po' è che c'è ancora materiale sopra. Oggi pomeriggio ci sarà una ricognizione da parte degli specialisti e potremo capire come sarà la situazione. In via precauzionale ieri abbiamo sentito tutti gli abitanti della zona Piani di Verdabio in modo che ci fosse un contatto diretto con la popolazione e li abbiamo invitati anche a passare la notte lontani dalle loro abitazioni visto il potenziale pericolo. Se penso ai Piani di Verdabio sono una 20 di abitazioni, quindi potenzialmente tra le 50 e le 70 persone, parliamo del quartiere dei Piani di Verdabio che tocca Grono rispettivamente Cama, mentre zona Arabella lì si parla di una 12 di persone.
7: In Calanca invece delle colate detritiche interrompono in più punti la strada cantonale. Sentiamo il vicepresidente della regione e sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
8: Allora, per la Calanca è previsto un volo col geologo nel pomeriggio quando ci sono le precipitazioni. Si è stato promesso che la Calanca sarà riaperta solo parzialmente fino a Buso entro serata e rimarrà ancora chiusa per Calanca e per Rossa fino a domenica sera. È interrotta in più punti da Revetel, dove è stato fatto l'intervento di risanamento della strada, fino al nuovo ponte di Arvigo. Stiamo vedendo di organizzarci perché abbiamo tanta gente che è qui che soggiorna, che terminerebbe le vacanze già oggi o domani e dobbiamo evacuare un po' queste persone. Poi ci sono gli operari che alla fine settimana devono essere un po' evacuati perché anche loro giustamente devono rientrare al proprio domicilio e qui è un po' una situazione che stiamo ancora valutando per trovare una soluzione in questi 2 giorni che siamo scoperti come i comuni Calanca e Rossa, però li faremo un comunicato ufficiale in serata.
2: E ora una notizia appena arrivata in redazione: durante un'operazione antidroga avvenuta in Ticino è stato trovato in un appartamento circa 500 grammi di stupefacenti, prevalentemente cocaina ed eroina. La perquisizione dell'appartamento era scattata dopo che la polizia aveva fermato, mentre viaggiava in automobile a Riazzino, uno degli occupanti dell'appartamento, un cittadino albanese di 31 anni che è risultato appunto essere coinvolto nel traffico di droga e che per questo è stato arrestato. L'Ufficio federale dei trasporti deve riesaminare le misure di sicurezza adottate in seguito all'incidente nella galleria di base del San Gottardo. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo federale, che ha accolto vari ricorsi di aziende attive nel traffico merci e quindi revocato queste misure. Sentiamo Paola Latorre.
9: Di fronte alle misure adottate dall'Ufficio federale dei trasporti a settembre 2025, diversi detentori di veicoli e imprese responsabili della manutenzione sono insorti. Così scrive il Tribunale amministrativo federale nel comunicato odierno e hanno fatto ricorso. I giudici di San Gallo hanno dato loro ragione. Secondo il Tribunale amministrativo federale, le misure disposte dall'Ufficio federale dei trasporti, come per esempio un maggior diametro minimo per determinate ruote e intervalli più brevi e criteri di esecuzione per le ispezioni tecniche dei carri, divergono dalle norme armonizzate dall'Unione Europea. Nella pratica la sentenza non cambia nulla, ci ha spiegato spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dei trasporti, Christa Ostettler. Le misure erano state in realtà sospese fin dall'inizio dal Tribunale amministrativo federale. Quello che ora cambia è proprio la normativa europea, la pubblicazione delle nuove misure, e la sentenza non modifica in alcun modo queste misure, sono valide e in una fase successiva saranno dichiarate vincolanti in Svizzera dall'Ufficio federale dei trasporti. Christa Ostettler si riferisce alle nuove misure decise di recente dall'Unione Europea per migliorare la sicurezza del traffico merci, tra queste un rafforzamento dei controlli. Le misure europee hanno effetti praticamente identici a quelli delle misure che la Svizzera aveva adottato. Sono tuttavia leggermente diverse nella formulazione. Dal punto di vista dei contenuti, corrispondono però a ciò che volevamo ottenere in Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale, rinviando la causa all'Ufficio federale dei trasporti, lo invita a tenere conto proprio di questa nuova decisione dell'Unione Europea.
2: Un chiaro no alla radicalizzazione e all'estremismo violento in tutte le loro forme. Questa mattina Berna, la rete integrata svizzera per la sicurezza, ha presentato una nuova carta contro questi fenomeni, elaborata in collaborazione fra Confederazione, Cantoni e Comuni, sancendone così l'impegno politico. Sentiamo Alessio Veronelli.
10: Un decalogo, una carta per contrastare radicalizzazione ed estremismo violento, fenomeni in aumento e in evoluzione anche in Svizzera. Questo quanto sottoscritto da Confederazione, Cantoni e Comuni per essere uniti contro quello che è stato definito un problema sociale di grande portata. Beati Ansa, capo del Dipartimento di Giustizia e Polizia.
11: La radicalizzazione divide ed è una minaccia per la società. La carta ci consente di rafforzare la nostra azione comune. La nostra sicurezza dipende infatti anche dalla fiducia e dalla coesione della nostra società.
10: In Svizzera e in altri paesi europei il numero di minorenni sulla via della radicalizzazione è in aumento, mentre l'estremismo violento assume forme sempre più diverse. Preoccupanti fenomeni in crescita, il movimento incel diffuso fra giovani uomini e che incita all'odio verso le donne, la moltiplicazione dei cosiddetti active club fondati su ideologie di estrema destra e certi ambienti di sinistra che approfittano di proteste e manifestazioni per commettere violenze. A intervenire e punire, secondo quanto previsto dalla legge, per arginare il fenomeno devono però anche precedere prevenzione e dialogo. Matteo Cocchi, presidente dei comandanti cantonali di polizia.
12: Posso parlare del Ticino? Da quando io ho iniziato oggi la polizia parla molto di più con la scuola e quindi questo è un elemento importantissimo. La scuola deve poter parlare con la polizia. La polizia non è sempre la persona che viene perché c'è qualcosa che non va, ma è magari la persona che viene per dare un aiuto e un segnale che può essere magari visto come non importante alla fine della catena, se viene messo nel réseau, ecco che probabilmente qualcosa si può fare ed è già stato fatto e questo ha portato anche dei risultati.
10: I piani nazionali d'azione elaborati finora per i quali sono stati stanziati 750.000 franchi l'anno tra il 2019 e il 2026 hanno permesso di realizzare 94 progetti di contrasto a radicalizzazione ed estremismo. Per il 2027 sono già state presentate 14 richieste.
2: La decisione del governo israeliano di pubblicare i bandi di concorso per la costruzione della colonia E1 in Cisgiordania è inaccettabile. Ieri Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Canada hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che denuncia i livelli di violenza senza precedenti contro i civili palestinesi in Cisgiordania. Anche i Paesi Bassi e la Norvegia si sono aggiunte a questo appello, che è solo l'ennesimo di una serie di prese di posizione rimaste finora senza alcun effetto concreto. Ma che cos'è la colonia E1 e cosa c'è di nuovo in quest'ultima presa di posizione? Ce lo dice Bettina Müller.
13: E1 o East 1 è una zona di 12 km quadrati adiacente a Gerusalemme Est, in territorio palestinese occupato. Lì Israele intende costruire una colonia di

0: E1. La novità della dichiarazione congiunta di ieri sta nel fatto che si mettono in guardia non solo Israele, ma anche le aziende di costruzione che parteciperanno agli appalti. L'operazione E1 è illegale secondo il diritto internazionale e chi vi parteciperà potrebbe incorrere in procedimenti costosi. Inoltre, fra i firmatari ci sono anche Germania e Italia, i due paesi che a livello UE si sono sempre opposti a misure concrete come sanzioni economiche nei confronti del governo Netanyahu e che hanno garantito che le denunce UE nei confronti di Israele rimanessero quelle di un cane che abbaia ma non morde.
1: Ora, la crisi tra Stati Uniti e Iran con la guerra in queste ultime settimane in modalità sospesa. Washington, che cerca una svolta sul piano negoziale sulla questione della denuclearizzazione del transito nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump l'altro ieri ha rialzato i toni evocando una guerra economica senza precedenti contro la Repubblica Islamica e lo stesso concetto è stato ribadito dal segretario al Tesoro Scott Bessent. L'Iran deve poi anche fare i conti con la rottura delle relazioni economico-commerciali e finanziarie con gli Emirati Arabi Uniti. Noi ne parliamo con la nostra collaboratrice, collega del quotidiano La Repubblica, Francesca Caferri. Che impatto potrà avere, Francesca, questa decisione degli Emirati? Quanto può far male all'Iran?
2: Sì, buongiorno. Se la decisione verrà davvero portata a termine, avrà un impatto fortissimo. Gli Emirati sono il più importante partner regionale dell'Iran e funzionano sia come un mercato per far uscire le merci iraniane, quindi in qualche maniera aggirare le sanzioni, ma anche come un portale per farle entrare nel paese. Parliamo di un interscambio che nel 2024 era di 28 miliardi di dollari e che quindi, se fosse davvero tagliato, questo ce lo diranno solo le prossime settimane, toglierebbe a Teheran un importantissimo canale di finanziamento.
1: E possiamo addirittura aspettarci che altri paesi della regione seguano l'esempio degli Emirati?
2: Assolutamente sì, dipenderà molto da quanto concrete e reali si faranno le minacce americane. Questo lo capiremo lunedì quando verranno dettagliate. Il primo che potrebbe seguirlo è l'Oman, ma ci sono anche la Turchia, il Pakistan, l'India, che sono dei partner commerciali molto importanti per l'Iran. Chi invece non seguirà queste minacce è sicuramente la Cina, che è al momento il mercato principale del greggio iraniano e che per ragioni politiche non ha nessuna intenzione di allinearsi alla scelta imposta dagli americani.
1: L'Iran, Francesca, subisce sanzioni più o meno pesanti da quasi 50 anni, ma è sempre rimasto a galla. Le cose potrebbero cambiare ora o Teheran è pronta a far fronte anche a questo?
2: È davvero difficile dirlo, perché 6 mesi fa nessuno si sarebbe aspettato che l'Iran fosse in grado di resistere dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista economico, ad una guerra così continuata e così violenta. Invece l'Iran lo ha fatto. Lo sta facendo e continua a restare in piedi grazie a un'economia che è in mano per lo più ai guardiani della rivoluzione. Quindi sarà soltanto da capire nei prossimi mesi che impatto avranno queste sanzioni, ma è chiaro che l'Iran è già indebolito e che quindi qualunque ulteriore colpo è veramente duro da assorbire.
1: Francesca Caferri, la crisi nel Golfo, le tensioni tra Emirati Arabi Uniti e l'Iran. In Cina è stata aperta un'indagine su Guo Degang, uno dei comici più famosi del paese. Gli si rimprovera d'aver cambiato i versi di una canzone rivoluzionaria cara al Partito Comunista. Alcune sue esibizioni in programma nelle prossime settimane sono state cancellate. Si tratta del caso più rilevante, ma non l'unico, di una figura dello spettacolo sotto accusa per aver fatto satira sulla storia e sul potere politico. Lorenzo Lamperti.
3: Il sole sta per tramontare a occidente, tutto è tranquillo sul lago Weishan. Sono i versi di Suonando la mia amata pipa, una famosa canzone cinese del 1956 che celebra la resistenza dei guerriglieri comunisti contro gli invasori giapponesi durante il secondo conflitto mondiale. Al posto del lago però Guo Degang ha ambientato la scena nella città proibita, luogo simbolo del potere politico di Pechino, interpretando il brano in chiave satirica. Per questo motivo Guo è finito sotto indagine con l'accusa di aver violato la morale pubblica. Si tratta di uno dei comici più famosi della Cina, principale artefice

0: e del rilancio dello Xianxian, un genere tradizionale di comicità basato su giochi di parole e improvvisazione. Ma improvvisare su una delle canzoni più amate dal Partito Comunista sta causando seri guai a Guo, a denunciarlo uno spettatore di una sua esibizione di fine luglio a Wuhan. Alcuni dei suoi spettacoli in programma nei prossimi giorni e settimane sono stati cancellati, mentre il caso viene esaminato dalle autorità. La vicenda di Guo mostra quanto siano rigidi i limiti quando la satira tocca i simboli storico-culturali della rivoluzione. Non è l'unico caso, lo scultore Gao Zhen è sotto processo per una serie di opere che dissacrano l'immagine di Mao Zedong. Nel 2022 la comica Li Bo è stata multata per aver ironizzato sulla quarantena imposta a Shanghai durante la pandemia di Covid-19. Il comico Li Haoshe è stato invece condannato a pagare l'equivalente di 1,5 milioni di franchi svizzeri per aver paragonato i soldati cinesi a dei cani. Qualsiasi battuta può diventare politicamente sensibile quando riguarda ciò che il partito ritiene intoccabile.
1: E con questo per il Radio Giornale è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
2: Lo sport
3: con il Galatletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: Non è stata una grande serata per il calcio svizzero in Europa, una Svizzera salvata però dal Lugano. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Lugano che mantiene alte, decisamente alte le possibilità di conquistare la passa per entrare nella fase a campionato di Conference League dopo il 2-1 di ieri contro il Maccabi Tel Aviv alla AIL Arena. Ci racconta tutto e meglio David Conti con il suo ospite.
5: Quello che mi è piaciuto è vederli tutti insieme, era un blocco unico, si sono aiutati l'unico con l'altro, siamo stati bravi, intelligenti.
6: È un Lugano che ha saputo soffrire, che ha saputo affrontare con la giusta determinazione un avversario di qualità, con rispetto ma senza timore, e alla fine la vittoria è il giusto premio di quanto visto in campo. Ora il tecnico Mattia Crocitorti ha una settimana di tempo per preparare la gara di ritorno al meglio.
5: Ma penso che dopo 6 settimane potremo fare una settimana tipo, il rinvio della partita col San Gallo per noi è perfetta perché saremmo andati a giocare domenica una partita distrutti, perché oggi i ragazzi hanno dato veramente tanto. Queste partite di giovedì sera ti lucrano sotto l'aspetto fisico, dunque dobbiamo essere bravi a ricaricarci il giusto e poi prepararla bene. Devo fare un grande applauso a tutto il mio staff che mi ha aiutato a preparare questa partita, abbiamo concesso poco a loro e questo è stato importante. Possiamo fare un po' meglio ancora con la palla a livello di qualità, però portiamoci a casa questa vittoria.
6: Un gol di vantaggio da difendere in campo neutro, un piccolo vantaggio per i bianconeri?
5: Siamo solo al primo tempo, noi ormai siamo abituati a giocare questo tipo di partite, dunque non bisogna alzare la testa, bisogna rimanere concentrati, bisogna cercare di capire ancora bene in questi giorni dove potevamo fargli più male, dove abbiamo sofferto, perché come ho detto sicuramente a Batumi sarà una partita, non una partita tanto diversa da questa, però forse ci saranno più spazi per noi perché sicuramente proveranno qualcosa di più, però sarà un'altra partita dove se il Lugano si guadagnerà di giocare la Conference League, perché se la sarà guadagnata soffrendo, lottando su ogni pallone.
6: 90 minuti ancora che separano Lugano, il Ticino, dal grande calcio.
4: Ed è stato magro, lo ricordo, il bilancio delle partite di andate per le altre tre svizzere impegnate sempre in Europa, ad esempio in Conference il San Gallo è stato sconfitto in Danimarca 1-0 dal North Zealand, il Thun è stato umiliato in Polonia dal Lech Poznan, vincitore addirittura 7-0, nulla da fare invece al Tourbillon per il Sion, battuto dall'Ajax Amsterdam per 4-2. Atletissima si è aperta ieri con il successo nell'asta di Duplantis, stasera il meeting entra nel vivo e la meeting alla Pontese propone soprattutto Audrey Verrò, la friburghese fresca di titolo europeo che cercherà l'assalto al primato del mondo negli 800 metri. Nell'hockey è andata bene la prima amichevole per il Lugano, vittorioso ieri a Kreuzlingen 2-0 contro lo Zurigo. Alle 19 tocca all'Ambri Piotta impegnato in Vallese contro contro il Visp di Luca Gianinazzi. Infine ricordo anche l'appuntamento con la Formula 1 che torna dopo un mese di vacanze e torna con le qualifiche previste alle 16:30 della prova sprint, in programma poi domani il vero Gran Premio di Olanda, andrà in scena poi domenica pomeriggio. Tutto, buon pomeriggio.
7: Diamo uno sguardo alla situazione sulle strade, sulla A2, al portale sud del San Gottardo, code di 8 chilometri tra Faido e Airolo, con attese fino a 1:20 in direzione di Lucerna. È consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13 come percorso alternativo. Al portale nord, invece, tra Amsteg e Göschenen, code per 4 chilometri e attese fino a 40 in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nel Canton Soletta, sulla A1, code di almeno 1 tra Herkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna a causa di danni alla carreggiata. Infine ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza e tra Roveredo e lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 13. Notizie in lingua facile. Nella notte è scoppiato un incendio a Tusis, nel Canton Grigioni. Nell'edificio che ha preso fuoco c'era un ristorante e degli appartamenti. 8 persone sono rimaste ferite, 2 di loro in modo grave. Altre 14 persone sono riuscite a uscire dall'edificio in tempo. Non si trovano più 5 persone. Circa 100 pompieri hanno aiutato a spegnere il fuoco per tutta la notte e i soccorsi sono continuati anche durante la mattina di oggi. L'incendio è partito dal secondo piano dell'edificio e le scale sono crollate, quindi è stato necessario aprire il tetto con una gru per entrare all'interno. Anche nel canton Sciaffusa, ieri sera, c'è stato un incendio nell'appartamento di un edificio. 11 persone sono rimaste ferite e 9 di loro sono state trasportate in ospedale, anche un poliziotto. Altre persone sono state aiutate e dopo 2 ore sono rientrate nei loro appartamenti. Da ieri, a causa delle forti piogge, ci sono state delle frane e quindi la strada per la Calanca è stata chiusa dopo il video Teveng fino a Rossa. Anche in Mesolcina la strada cantonale è stata chiusa dallo Stallo a Roveredo a causa di una frana. Queste zone sono già state colpite in passato dal maltempo, in particolare dall'alluvione del 2024. Le autorità del Canton Grigioni stanno controllando la situazione e hanno organizzato dei trasporti con l'elicottero per chi vive nei comuni della Calanca interna. In Ticino il traffico è rallentato sull'autostrada A2 e ci sono code tra Quinto e Airolo in direzione di Lucerna. Il 27 settembre ci sono le votazioni federali in Svizzera. L'istituto GFS di Berna ha fatto un sondaggio per la società svizzera radiotelevisiva SSR. La prima votazione è sull'iniziativa sulla neutralità. La neutralità significa che la Svizzera non prende parte alle guerre. Il sondaggio dice che 54 persone su 100 voteranno no. La seconda votazione è sull'iniziativa sull'autosufficienza alimentare. L'autosufficienza alimentare significa che la Svizzera produce da sola il cibo che serve a tutta la popolazione. Il sondaggio dice che 49 persone su 100 voteranno no, i favorevoli al sì sono un po' meno. Gli Stati Uniti vogliono fare pressioni economiche sull'Iran, quindi vogliono mettere in difficoltà l'Iran senza attaccare con l'esercito. Per farlo, gli Stati Uniti chiedono aiuto ad altri paesi e alla Cina. Il governo dell'Iran dice che gli Stati Uniti fanno terrorismo economico. Il terrorismo economico significa usare i soldi e il commercio per fare del male a un paese.
0: Presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: Rete 1.
1: Scorre il tempo, sono le 14. Buon pomeriggio da Fabio Degli Antoni in studio. Grigioni, in apertura risultano ancora disperse le 5 persone che mancano all'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis e che ha causato 8 feriti. Sul posto per noi c'è il corrispondente Stefano Barbusca.
2: Questo è un momento difficilissimo e altrettanto cruciale. Abbiamo infatti assistito all'ingresso del primo pompiere al terzo dei 4 piani dell'edificio devastato dalle fiamme. Fino a poco prima il vecchio stabile con una struttura interna in gran parte in legno era infatti inaccessibile per il rischio di crolli. I pompieri sono ora chiamati a ispezionare i piccoli appartamenti delle persone disperse. Dalla nostra postazione possiamo solo vedere che tutto all'interno è nero dopo le devastanti fiamme di questa notte. Per ora la polizia cantonale si è limitata a confermare che le 5 persone non rispondono all'appello e che con il passare delle ore le speranze che siano in vita si riducono sempre di più. Non è ancora stata resa nota la provenienza di queste persone. Possiamo però aggiungere che all'ingresso del ristorante c'è una bandiera portoghese e secondo le testimonianze raccolte almeno una di queste 5 persone disperse è originaria del Portogallo. Tutte e 5 sono straniere. 8 sono i feriti, di cui 2 in gravi condizioni.
1: Spostiamoci nella Calanca, quella esterna, Castaneda e Santa Maria sono normalmente raggiungibili, mentre quella interna, comune di Buseno, Calanca e Rossa, in questo momento è raggiungibile o perlomeno sono raggiungibili solo dal cielo. Entro domenica sera le autorità prevedono di riaprire la strada per Rossa. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Mesolcina rimane tuttora chiusa la strada cantonale fra lo stallo e i piani di Verdabbio. Già ieri gli abitanti della sponda destra di Sorte, frazione di Lo Stallo colpita dal nubifragio del 21 giugno 2024, sono stati sfollati per precauzione. Sempre nei Grigioni, Brienza, un tempo minacciato da una frana, si trova a affrontare un futuro incerto. Le autorità comunque finanzierebbero in gran parte il trasferimento degli abitanti a condizione che chi se ne va demolisca le proprie case. Uno studio del Politecnico Federale di Zurigo dovrà occuparsi della futura riorganizzazione del paesino. In Ticino è stato arrestato un 31enne cittadino albanese residente in Albania e sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Fermato martedì a Riazzino alla guida di un'auto con targhe ticinesi, la perquisizione nell'appartamento in cui era ospitato ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di cocaina, circa 200 grammi di eroina e alcune migliaia di franchi. La misura restrittiva della libertà è stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi e l'inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. È morto invece l'avvocato Giancarlo Olgiati, tra i più noti avvocati d'arte di tutto il paese, e scomparso la scorsa notte a Lugano all'età di 88 anni. Aveva iniziato la sua avventura nell'universo dell'arte contemporanea negli anni 60. Ne dà notizia il Corriere del Ticino. Dal 1985 è stato affiancato nella sua opera di divulgazione dalla moglie Danna, curatrice e specialista del movimento futurista. Giancarlo Olgiati lascia in eredità la collezione che dal 2012 i due coniugi hanno deciso di aprire al pubblico, dandolo in usufrutto alla città di Lugano. È un subacqueo professionista ucraino di 46 anni l'uomo sospettato dalla magistratura tedesca di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che trasportavano gas russo in Germania, avvenuto sul fondale marino nel settembre del 2022 nel Mar Baltico. È stato arrestato mercoledì a Pula in Croazia, era ricercato dall'Europol. Austria, 3 persone sono decedute a causa di un'epidemia di legionellosi nella zona di Linz, 26 quelli all'ospedale. Le analisi effettuate sulle torri di raffreddamento di un'azienda locale hanno rivelato la presenza del batterio responsabile della malattia. L'episodio è simile a quanto accaduto a inizio agosto a Basilea, quando per la stessa causa è deceduto un operaio e 28 persone sono state ospedalizzate. Nuvole e pioggia in graduale cessazione a partire dalla Romandia. Sull'altopiano qualche schiarita, ma impelle il temporale. Domani invece sarà un sabato soleggiato in tutto il paese, nel pomeriggio in montagna nuvole.
0: Sulla A2 al portale sud del San Gottardo, code di 8 km tra Faido e Airolo, con attese fino a 1 ora e 20 minuti in direzione di Lucerna. È consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13 come percorso alternativo. Al portale nord invece tra Amsteg e Göschenen, code per 4 km e attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. A Soletta, sulla A1, a causa di danni alla carreggiata, ci sono code con ritardi di almeno 1 ora e mezza tra Kirchberg e Wangen an der Aare in direzione di Berna e in direzione opposta tra Gunzgen e Wangen an der Aare. Code anche sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. Ricordiamo infine ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda e in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza, e tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.
3: Rete 1.
0: Eh sì, questa è Rete 1, sono le 14:07, è venerdì, è il 21 di agosto, buon pomeriggio da Francesca Margiotta. Il pomeriggio estivo di Rete 1 comincia qui. Che voi lo riconosciate come pomeriggio estivo o meno, visto che c'è stato proprio un improvviso cambiamento meteorologico. Ce ne occuperemo poi verso le 16:50, quando ci collegheremo con Locarno Monti per sapere come proseguirà il fine settimana. Però insomma, una stretta di empatia a chi in questo momento si trova magari bloccato, proprio perché, come abbiamo appena letto, le strade sono chiuse nella Calanca, come abbiamo detto, nella Calanca interna in particolar modo, e anche tra Roveredo e Lo Stallo. Un pensiero a voi e speriamo non ci sia più niente di cui preoccuparsi e lentamente tutto torni alla normalità. La nostra normalità è fatta di alcuni appuntamenti che ho messo in piedi in questi pomeriggi e sono il racconto di una storia biografica straordinaria, il racconto di una storia mitologica che ci porta in cielo, dunque a raccontare attraverso eventi della mitologia dell'antica Grecia avvenimenti e storie, insomma, cosa c'è nel cielo, le costellazioni, a chi si riferiscono e le storie di questi personaggi. E poi ci sono delle novità, essendo venerdì e anche il giorno in cui escono un po' di novità. Se è vero che l'estate per certi versi è un po' più avida di nuove uscite, lo è parecchio per il cinema, di solito un po' meno per la musica, e quest'oggi ce ne sono ben 3. Ma andiamo con ordine, ci sentiamo prima una bella Donna Summer che ci mette sempre di buon umore, sicuramente ci fa venire voglia di muoverci un po', che è cosa sana nelle nostre possibilità. Io qua sulla mia sedia, per esempio, mi agito un pochino. I Feel Love era la disco music della fine degli anni 70.

Questa qui, siamo alla fine degli anni 70 e Donna Summer è una di quelle che nei suoi pezzi di musica che aveva tanta elettronica ne ha messa, suoni, suonini e cose così. Sono le 14:12, iniziamo a mandare un po' di saluti a chi ce ne manda attraverso lo 076 321 1113, sempre graditi i vostri messaggi. Se avete qualcosa da dire, se avete un saluto da mandare, se avete un compleanno da segnalare, ogni tanto giustamente ci arrivano anche indicazioni tipo fate per favore gli auguri di buon compleanno a mio figlio, figlia, nipote eccetera, e noi provvediamo. E adesso volevo raccontarvi una storia straordinaria, però ragioni di tempo e ho dovuto dividerla in due parti, ma ci mettiamo in mezzo solo una canzone, dovete portare pazienza perché questa è veramente una storia pazzesca, incredibile, straordinaria e anche tragica nel suo finale, che conoscerete magari se avete letto di lui attraverso racconti storici della Seconda Guerra Mondiale, oppure scientifici, oppure ancora avete visto un bellissimo film che si chiama The Imitation Game, con un attore protagonista bravissimo, io lo trovo veramente eccezionale, che si chiama Benedict Cumberbatch. E la storia che lui interpreta, la vita che lui interpreta in questo film, che parla anche di molte altre cose, è quella di Alan Turing, un matematico britannico che definire così sarebbe veramente riduttivo, uno dei padri della moderna informatica, un pioniere dell'intelligenza artificiale, uno dei protagonisti della decifrazione dei codici nazisti durante il Secondo Conflitto Mondiale e non solo un genio scientifico, un bambino originale all'inizio della sua vita, un uomo che ragionava in modo diverso, una persona perseguitata dallo Stato per la propria per il proprio orientamento sessuale. Alan Turing era del 1912 e di famiglia c'era una certa dimestichezza con la matematica, l'ingegneria e la pubblica amministrazione, ma fin da piccolo Alan mostra interessi molto personali, curioso, intelligente, vivace, però non amava le regole, solo perché gli venivano imposte, e dunque per gli insegnanti era un alunno difficile da seguire. Si divertiva a giocare con le calamite, a studiare il modo in cui si piegava la carta, a disegnare mappe, a occuparsi di scacchi e di genealogia. Dietro quell'apparente disordine c'era però una mente molto affilata, capace di collegare idee lontane e di affrontare i problemi in modo completamente originale. Durante gli anni di scuola Turing conosce Christopher Morcom, un ragazzo brillante che si appassiona all'astronomia. Tra i due nasce una grande amicizia, si incoraggiano a vicenda e Christopher aiuta Alan a credere di più nelle sue capacità. E così lui, grazie a un buon amico, inizia a mostrare ai suoi docenti tutta l'originalità della sua intelligenza. Nel 1930 purtroppo l'amico Christopher muore improvvisamente a causa di una malattia, un colpo devastante per Alan Turing, e questa perdita lui la raccontava come un segno profondo nella sua vita e nel suo modo di pensare. La vita però prosegue e la sua nel 1931 incontra l'ammissione al King's College di Cambridge, un prestigioso ambiente intellettuale, e lì si dedica alla matematica e alla logica. La domanda che lo interessava di più era apparentemente molto astratta: esiste un metodo preciso per stabilire se un problema matematico ha una soluzione? E allora lui immagina una macchina teorica, non un vero computer, ma un modello molto semplice, una macchina capace di leggere i simboli, seguire le istruzioni, compiere operazioni passo passo. Oggi la chiamiamo macchina di Turing. L'idea rivoluzionaria era questa: se un procedimento può essere descritto con istruzioni precise, può allora essere eseguito da una macchina. E dunque in pratica lui stava definendo, come antesignano di questa cosa, il concetto di algoritmo, quello sul quale si basano i ragionamenti dei computer, una sequenza ordinata di passaggi per risolvere un problema. Praticamente ogni volta che un programma elabora informazioni segue proprio una serie di istruzioni. Lui ci pensa allora. E arriviamo al momento di fermarci un attimo, perché il momento cruciale nella sua vita è il 1939, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Alan Turing viene chiamato a lavorare a Bletchley Park, che è il centro britannico dedicato alla decifrazione dei messaggi nemici, e lì inizia un'altra storia incredibile.
ve la racconto tra 3 minuti e 40.

l'alba della vita di Alan Turing, il personaggio straordinario della cui vita ho deciso di raccontarvi oggi. Però veramente di cose da raccontare ce ne sarebbero tantissime. Mi sono limitata all'osso e siamo rimasti al 1939, quando allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Alan Turing, che si era distinto per le sue brillanti capacità, viene chiamato a lavorare a Bletchley Park, centro inglese dedicato al decifrare i messaggi del nemico. La Germania utilizzava una macchina che si chiamava Enigma, che aveva anche un nome, suonava bene, insomma, è anche una macchina importante e raffinata, perché trasformava i messaggi militari in sequenze apparentemente incomprensibili. Il codice di Enigma, infatti, cambiava di continuo. Ogni giorno venivano utilizzate nuove impostazioni, perciò non bastava trovare una sola chiave, un solo codice, bisognava riuscire a ricostruire regolarmente il sistema, un lavoraccio. Alan Turing guidò una squadra di matematici, linguisti e crittoanalisti. In The Imitation Game si vede molto bene, in questo film bellissimo, ve lo consiglio. L'obiettivo di Turing era costruire una macchina capace di provare rapidamente un sacco di combinazioni, e nacque così la Bomb. Non leggeva magicamente i messaggi, però esaminava tantissime possibilità e scartava quelle che non potevano essere corrette, e lo faceva ovviamente in un tempo molto più rapido che quello che ci avrebbe messo un essere umano, o anche molti esseri umani. Tra il 1939 e il 1940 si affina la capacità di questa macchina, che con questa squadra riusciva a decifrare un numero crescente di comunicazioni tedesche, comprese quelle della marina nazista. Nel 1942 gli inglesi arrivarono a interpretare quasi 39.000 messaggi al mese, fino a raggiungere un ritmo di circa un messaggio ogni due minuti. Potete immaginare, nel lavoro dei servizi segreti britannici, questa serie di comunicazioni segrete quanto potevano essere utili. Secondo il governo britannico, il lavoro del team di Bletchley Park contribuì ad accorciare la guerra di almeno due anni, e il contributo di Turing fu decisivo, anche se rimase per molti anni segreto come tutta questa operazione. A Bletchley Park Turing incontrò Joan Clark, matematica e crittoanalista, che divenne una sua grandissima amica, una persona che a lui rimarrà legata fino alla fine della di lui breve vita. Comunque Turing, terminato il conflitto, non smette di occuparsi di macchine e calcoli. Nel 45 inizia a lavorare a un progetto di, pensate, 1945, un computer digitale capace di svolgere molte operazioni diverse e di conservare in memoria le istruzioni necessarie per eseguirle. Era modernissimo il suo pensiero, ma il progetto fu considerato ambizioso e costoso e ne venne costruita una versione più semplice. Poi lui va avanti all'Università di Manchester, dove lavora allo sviluppo di altre automazioni digitali. Lui contribuiva a costruire i primi veri computer e fece molto molto altro, come interrogarsi sulla potenzialità del pensiero delle macchine. E tutto questo è molto bello, ma nel 1952, durante un'indagine per un furto, venne alla luce la relazione di Alan Turing con un altro uomo. All'epoca in Gran Bretagna questo comportava un'accusa penale, l'omosessualità era considerata un reato. Egli fu condannato per indecenza grave e gli fu offerta una scelta: il carcere oppure un trattamento ormonale obbligatorio, che noi chiameremo castrazione chimica. Lui sceglie il trattamento per evitare la prigione, ma subisce pesanti conseguenze fisiche ed emotive, fino a probabilmente portarlo alla morte. Questa condanna non cancellava solo la sua libertà personale, ma colpiva anche uno degli uomini che avevano contribuito alla sicurezza del paese, e il paese lo ringraziava così. Muore nel giugno del 1954 a soli 41 anni, ma viene ovviamente rivalutato e riabilitato in seguito. Dopo molti anni, quando tutto viene desecretato, il nome viene pienamente rivalutato, il governo britannico presenta delle scuse ufficiali per il trattamento subito, e nel 2013
Turing ricevette un perdono postumo per la condanna del 1952. Ecco, questa è la storia di Alan Turing, un grandissimo uomo, una grandissima mente, fondatore dell'informatica teorica, pioniere dell'intelligenza artificiale, protagonista della decifrazione di Enigma, matematico capace di trasformare progetti astratti in progetti concreti e purtroppo sì, anche vittima della discriminazione del suo tempo. Le idee possono cambiare il futuro, questa storia forse ci insegna questo, ma una società deve anche imparare a rispettare le persone che quelle idee hanno generato. Questa era la storia di Alan Turing. Il film si chiama The Imitation Game, guardatelo, è meraviglioso.

Questa canzone, quando è uscita, Capita Così di Brunori, è piaciuta molto. Sono già passati 6 anni da quando è uscita Capita Così e l'avevamo un po' capito tutti che aveva un bel suono, ce la saremmo portata dietro parecchio. Chissà se accadrà anche per questa novità. Vi ho già anticipato che ci sarebbero state questo pomeriggio delle canzoni nuove da ascoltare insieme e allora partiamo dalla prima, che è un nome abbastanza sconosciuto, se non proprio sconosciuto a chi non bazzica, per dirla così, i luoghi virtuali, perché lei ovviamente, come spesso accade ai giovanissimi, ai giovani, si è fatta conoscere nell'ambiente internet e attraverso, insomma, la musica tipicamente della generazione Z. Lei ha 24 anni, è nel pieno di questa generazione, si chiama Stella Lefty e in realtà si chiama Lefkowski di cognome. Suo papà è un multimiliardario, cofondatore di Groupon, nonché fondatore e CEO di società di tecnologia sanitaria, di pubblicità sui media ed altro. Questo non vuol dire niente, eh. Lei comunque è arrivata dal nulla, probabilmente grandi spinte non ne ha avute, ma intanto è arrivata con un pezzo carino quest'anno, con Boston, che è una hit carina. Poi ha portato altri lavori facendone un talento in promettente ascesa, con una strumentazione prevalentemente acustica, il banjo, il mandolino, con una musica che fonde country, folk, pop, con un disco che appunto tratta temi tipicamente della generazione sua, dei ventenni, venticinquenni. Quasi tutti i brani parlano di romanticismo, cercano di capire la complessità di quello che accade dopo che un ragazzo e una ragazza si incontrano. Molti degli incontri iniziano in un bar, perché è lì che si trovano i ventenni, così ci dice lei. E allora ascoltiamola, si chiama Stella Lefty, nome d'arte, Summer You Were Mine, l'estate in cui eri mio o sei stato mio.

Post Malone, anche lui famoso da poco, però un altro che si staglia molto bene nell'universo di quelli nuovi bravi. Non lo facciamo il momento mitologia? Sì, venerdì, l'ultimo giorno della settimana, l'ultimo giorno che dedichiamo alle storie delle costellazioni e del cielo che si intersecano con le leggende e le storie della mitologia dell'antica Grecia. Tra l'altro, tra un mese sarà autunno, quindi con tutta calma andiamo verso il cambio di stagione e anche verso il cielo che cambia sopra le nostre teste, e dunque le costellazioni autunnali e invernali che vi invito a guardare. Appassionatevi all'astronomia, quella di semplici appassionati, che è contemplare le stelle anche con un semplice binocolo e guardare, imparare a riconoscere le costellazioni, che è una cosa bellissima. Così potete sfoggiarla anche con amici e conoscenti e parenti. La leggenda più famosa, comunque veniamo a noi, legata a qualcosa di più di una costellazione è quella di Andromeda, una principessa etiope. La sua storia collega molte figure del cielo: Andromeda, Cassiopea, Cefeo, Perseo, la balena e indirettamente anche Pegaso. Allora, la madre di Andromeda era Cassiopea. Era una regina molto bella, ma anche molto molto vanitosa. Un giorno Cassiopea dichiarò di essere più bella delle Nereidi, le ninfe del mare, e ovviamente questa vanità offese Poseidone, dio del mare, che decise di punire l'intero regno. Gli dèi, si sa, quando se la legavano al dito ci andavano giù pesante. Poseidone, per questo peccato di vanità di Cassiopea, mandò sulle coste d'Etiopia un terribile mostro marino, rappresentato nella volta celeste dalla costellazione della balena. Il mostro devastava le coste e terrorizzava la popolazione. Parentesi. Una balena vera non fa queste cose, naturalmente, questa è mitologia. Il re Cefeo, padre di Andromeda e marito di Cassiopea, chiese consiglio a un oracolo. Si andava, quando si aveva un grande problema, a chiedere aiuto a visionari o oracoli, in questo caso l'oracolo di Ammone. La risposta fu terribile: per fermare il mostro, il re avrebbe dovuto sacrificare sua figlia, Andromeda. Andromeda venne quindi incatenata a un faraglione e lasciata in attesa dell'arrivo della creatura marina. Guarda un po' il caso, in quel momento passa di lì Perseo, l'eroe che stava tornando dalla sua impresa più famosa. Aveva ucciso Medusa, il mostro dai capelli di serpenti, capace di trasformare in pietra chiunque la guardasse. Perseo viaggiava veloce grazie a dei sandali alati che aveva ricevuto dalle ninfe Stige, e dopo aver visto Andromeda incatenata le chiese che cosa fosse accaduto. Lei glielo raccontò e lui promise di salvarla, ma a una condizione. C'è sempre una condizione: il re e la regina avrebbero dovuto concedergliela in sposa. Cefeo e Cassiopea accettano. Perseo allora affronta il mostro marino in uno scontro violento, riesce a ucciderlo, libera Andromeda e salva il regno. Dopo la vittoria sul mostro, però, la situazione si fa complicata, perché Andromeda aveva già un promesso sposo e costui era Fineo, suo zio, succedeva anche questo nella mitologia,

i figli. Secondo il mito, dopo la loro morte, gli dei collocano in cielo le figure dei protagonisti: Andromeda, Perseo, Cassiopea, Cefeo, la balena e Pegaso. Ma Cassiopea, per punizione della sua vanità e del suo tradimento, è collocata in certe stagioni a testa in giù, trovandosi con le gambe all'aria sul suo trono, una posizione ridicola per una regina. Questa è la sua punizione nel regno delle stelle. Su Andromeda, che possiamo trovare vicina comunque alla madre Cassiopea, c'è da dire una cosa in più: essa non è una semplice costellazione, bensì una galassia, tra l'altro la sola che dalla Terra può essere vista a occhio nudo. Ma vi sfido a farlo, con i cieli illuminati e con l'inquinamento luminoso, vedere a occhio nudo la galassia di Andromeda è davvero difficilissimo, magari con un telescopio e sapendo bene dove andarla a vedere, perché sì, è vicina anche alla madre Cassiopea. Bianca, splendente, rotonda, è l'immagine stessa della purezza. La sua immagine ingrandita è favolosa. La storia di Andromeda, Cassiopea, Perseo e i loro compagni di avventura è immortalata nelle costellazioni del cielo e in questa straordinaria galassia.

una signora, arriva dalla California, si chiama Kelly Bush e questa è Beautiful Things. Volevo salutare anche chi qui a Rete 1 allo 076 321 1113 ha scritto, in particolare Ermanno che ha mandato una foto di camino dalla Val Calanca. Sappiamo che appunto la Val Calanca interna ha qualche problema al momento di isolamento dal mondo perché ci sono stati un po' di problemi per le piogge, speriamo tutto si risolva in fretta, ma Ermanno assicura dispensa colma, cantina idem, ma l'importante è che ci siate sempre voi e noi siamo molto contenti di potervi abbracciare almeno da lontano e di essere collegati. E sono molto contenta anche di avere tra le mani questa novità che direi è la più noblesse di questo pomeriggio. Abbiamo già analizzato una novità, ce ne sono tre, la seconda è roba grossa perché riguarda un artista di cui so ci sono moltissimi fan anche in Svizzera e sto parlando di Ligabue che oggi pubblica un nuovo singolo che si chiama Qualcosa per te, tra pochissimo lo ascoltiamo. Canzone che arriva a 3 anni dall'ultimo album di Inediti dedicato a noi e vuole celebrare il lungo percorso ai 30 anni di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis che usciva proprio nel 1995, un album fondamentale nella carriera del rocker emiliano e nei ricordi di tutti noi. A settembre tra l'altro andrà in onda anche uno speciale Luciano prima di tutto, andrà in onda su Sky e dunque chi ce l'ha potrà vedere questo documentario che ripercorrerà ricordi e musica del grande artista dal concerto che ha inaugurato all'Unipol Dome di Milano al tour europeo e agli ultimi grandi eventi negli stadi e Qualcosa per te sarà proprio sui titoli di coda. Tra l'altro da settembre parte il gran finale del tour, 15 concerti in 15 città senza repliche per rendere ogni data un evento unico. Si parte il 12 settembre da Jesolo e si arriva poi al 24 di ottobre a Milano. Ultima esibizione live di Ligabue per questo 2026. Sul palco chitarristi che hanno fatto parte della storia musicale di Ligabue, per esempio Fede Poggi Pollini, Max Cottafavi, Mel Previte, Nicolò Bossini e poi altri grandi musicisti che hanno partecipato proprio in prima persona all'ascesa direi della carriera di Ligabue. E per chiudere, a 30 anni dalla pubblicazione torna in libreria anche fuori e dentro il borgo libro d'esordio di Ligabue in una nuova edizione rivista e ampliata per Mondadori con riflessioni nuove sulla scrittura, sulla creatività, materiale inedito e sceneggiatura integrale di Radio Freccia, film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue. Ma lo vogliamo sentire questo nuovo singolo? Sì. Qualcosa per te.

0: Qualcosa per te, questo era il singolo nuovo di Luciano Ligabue.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Fabio Degli Antoni Grigioni, in apertura risultano ancora disperse le 5 persone che mancano all'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis e che ha causato anche 8 feriti. La calanca esterna che comprende Castaneda e Santa Maria è normalmente raggiungibile, al contrario quella interna con i comuni di Buseno, Calanca e Rossa, che è raggiungibile solo dal cielo. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Besolcina rimane tuttora chiusa la strada cantonale fra lo stallo e i piani di Verdabbio. Penuria idrica, il Dipartimento del Territorio ticinese ha informato che è terminata la misura temporanea che ha portato il deflusso del fiume Tresa dal lago Ceresio da 3 a 8 metri cubi al secondo, con l'obiettivo di contribuire a sostenere la disponibilità idrica del Lago Maggiore, del Piemonte e della Lombardia. In 10 giorni sono defluiti circa 6 milioni di metri cubi d'acqua e il rispettivo abbassamento del lago di circa 8 centimetri. La pioggia delle ultime 48 ore ha poi innalzato il Ceresio, che oggi ha raggiunto quota 270,50 metri sul livello del mare. L'esercito svizzero registra progressi nella lotta al sessismo e alla discriminazione. La metà delle misure annunciate 2 anni fa sono state implementate. Circa 500-600 delle 1100 persone interpellate all'epoca, di cui la maggior parte donne, aveva dichiarato di aver subito discriminazioni di genere e violenze sessuali in grigio-verde. Il servizio competente registra un maggior numero di contatti anche da parte di uomini e i quadri mostrano un atteggiamento più chiaro all'inizio delle scuole reclute. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. L'accusa è di crimini contro l'umanità, genocidio, privazione della libertà, lesioni, tortura, distruzione di beni, saccheggio e sottrazione di mezzi di trasporto. A maggio, ricordiamo, 430 membri degli equipaggi della 50ina di imbarcazioni sono stati intercettati dall'esercito israeliano a ovest di Cipro. Sono poi stati condotti con la forza in Israele, detenuti in un carcere prima di essere espulsi. Nel gruppo c'erano 8 svizzeri, di cui anche un ticinese. Infine, Sofia e Noah sono i nomi più popolari dei neonati nel nostro paese, quelli dello scorso anno. E quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, seguono Emma, Mia, Liam e Gabriel. In Ticino è anche nel 2025 Leonardo, seguito da Liam e Enea, mentre quello femminile è Sofia, seguito da Emma e Alice. Per quanto riguarda i cognomi, ai primi 3 posti si trovano Müller, Meyer e Schmidt. Nella Svizzera italiana resta in cima alla classifica, beh, il solito Bernasconi. Nuvole, piogge in graduale cessazione a partire dalla Romandia, sull'altopiano qualche schiarita ma in pelle il temporale. Domani invece sarà un sabato soleggiato in tutto il paese, in montagna nel pomeriggio nuvole.
0: Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, da Magliaso ad Agno, dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo, e guardiamo anche la situazione al San Gottardo. Sulla 2 al portale sud della galleria ci sono code di 6 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 1 ora in direzione di Lucerna. Come percorso alternativo è consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13. Al portale nord invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e le attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei grigioni, code sulla A13 tra Rutenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. A Soletta, sulla A1, a causa di danni alla carreggiata, ci sono code con ritardi fino a 1 ora tra Kirchberg e Wangen an der Aare in direzione di Berna e nella direzione opposta tra Gunsgen e Wangen an der Aare. Infine ricordiamo ancora la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza e la strada tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni a causa di una frana.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

La leggiadria di questa donna e di questa canzone, lei si chiama Gabrielle e questa è When a Woman. Sono le 15:08 minuti, di nuovo un buon pomeriggio da Francesca Margiotta. Siete su Rete 1 nel nostro pomeriggio estivo, che è fatto di notizie, spieghini, spiegoni, racconti e anche condivisione, perché potete anche voi partecipare al programma mandando un messaggio allo 076 321 1113. Noi spesso nominiamo questo famosissimo arazzo, che poi è una definizione un po' imprecisa, se vogliamo, l'arazzo di Bayeux. Adesso se ne parla tanto perché si è spostato dalla Francia, dove risiede abitualmente, a Londra, ma sappiamo che cos'è di preciso. Allora, prima di raccontarvi una storia proprio inerente al fatto che adesso l'arazzo si trova nel Regno Unito, io volevo raccontarvi di quest'opera che si pensa sia stata realizzata nell'anno 1000 più o meno, probabilmente a Canterbury o nei suoi dintorni in Inghilterra. Per molto tempo una leggenda ha attribuito il lavoro alla regina Matilde, moglie di Guglielmo, e alle sue dame di compagnia, però non esistono prove certe che confermino questa versione. L'arazzo, che appunto è una grande riga di stoffa ricamata, ecco, pare sia stato commissionato dal vescovo Odone di Bayeux, ed è per questo che l'arazzo si trova lì. Odone era fratellastro di Guglielmo il Conquistatore e compare anche in alcune scene di quest'opera ricamata su questo lungo telo di lino, e aveva un ruolo molto importante nella conquista normanna. Per secoli l'arazzo è stato conservato nella cattedrale di Bayeux ed è documentato almeno dal 1476, quando venne citato in un inventario della cattedrale. Una storia travagliata, quella di questa lunga striscia di stoffa. Nel corso dei secoli ha rischiato più volte di essere danneggiato o addirittura distrutto. Secondo una tradizione, durante la Rivoluzione francese alcuni rivoluzionari avrebbero voluto tagliarlo a pezzi per ricavarne coperture per i carri militari. Sacrilegio. Infatti un avvocato del luogo intervenne per proteggerlo e riuscì a salvarlo. All'inizio dell'Ottocento l'arazzo fu portato per alcuni mesi a Parigi, dove venne mostrato anche a Napoleone. Tornò poi a Bayeux, dove rimase esposto per molti anni, a parte gli spostamenti necessari a proteggerlo durante i periodi di guerra. Ecco, dopo quasi 1000 anni l'arazzo di Bayeux torna temporaneamente in Inghilterra. Dopo un lungo restauro del museo francese verrà esposto dal 10 settembre, quindi tra pochi giorni, al British Museum fino all'11 luglio dell'anno prossimo. Interesse del pubblico enorme, i biglietti per i primi mesi della mostra sono terminati in un sol giorno e c'è un'iniziativa che riguarda i bambini, legata a questo grande e bellissimo arazzo, che racconta cosa? Perché abbiamo detto, non è un vero arazzo nel senso tecnico del termine, perché non è stato tessuto su un telaio, è un lungo telo di lino col quale ci sono immagini e parole ricamate con fili di lana colorate. Racconta la conquista normanna dell'Inghilterra e la battaglia di Hastings, combattuta nel 1066, ed è lunga quasi 70 metri. Cosa c'entra un'iniziativa che riguarda i bambini con questo grande arazzo? Ve lo racconto tra poco.

Lo stavo riguardando questo arazzo di Bayeux perché è meraviglioso, è bellissimo. Andate a cercare qualche immagine di questo lunghissimo telo di lino ricamato con fili colorati che in pratica racconta di una conquista e di un sacco di altri fatti, personaggi, cavalli. Questo ricamo medievale straordinario che appunto parla della conquista normanna dell'Inghilterra, combinando arte, storia, anche propaganda, in un'unica opera appunto lunghissima. Ne stavamo parlando, spiegando bene che cos'è, giustamente, perché molte volte le persone ne sentono parlare ma non conoscono nel dettaglio di cosa si tratti, e abbiamo detto che adesso fino ai primi mesi dell'anno prossimo da Bayeux in Francia, nella Francia settentrionale, si è spostato, ha fatto un po' di strada, ha attraversato la Manica ed è andato a Londra in esposizione al museo, e lì ci sono dei bei progetti rivolti ai bambini. E devo dire che questa cosa sempre più in voga di coinvolgere i più piccoli, i più giovani nei musei e insieme all'arte, che sembra destinata solo a persone di una certa cultura e di una certa età, mi piace molto, perché esporre alla bellezza i più giovani significa rendere la loro vita sicuramente migliore e magari aprire la loro mente e i loro interessi. E allora i bambini britannici, in occasione dell'esposizione dell'arazzo di Bayeux, sono invitati a immaginare di realizzare un nuovo pannello finale. Eh sì, perché questo arazzo lungo 70 metri, e non arazzo nel senso tecnico del termine, l'abbiamo già detto, racconta questa storia che termina con la morte di Harold Godwinson, re inglese sconfitto da Guglielmo il Conquistatore nella battaglia di Hastings. Però c'è un po' di mistero. L'opera potrebbe essere incompleta. Secondo alcuni storici, in origine questo lungo telo poteva avere un'ultima sezione di ancora 3 metri. E cosa rappresentava? Beh, forse l'incoronazione di Guglielmo, avvenuta il giorno di Natale del 1066. Sebbene un finale importante e coerente, dopo la battaglia e la morte del re inglese, Guglielmo sarebbe mostrato mentre diventava ufficialmente re d'Inghilterra, ma non sappiamo se sicuramente questo pannello sia davvero esistito, cosa ci fosse sopra e neanche quando, come sarebbe andato perduto. Ed è per questo che i bambini inglesi sono stati consultati per immaginare un pannello finale alla luce però della loro modernità, e quindi sono stati invitati a ideare una scena finale, a disegnare i personaggi e l'ambiente, a scegliere i valori da rappresentare e a realizzare un'opera tessile. Anche questa è una grande cosa, insegnare per esempio a ricamare il loro messaggio sul tessuto a questi bambini, che comunque, metti l'arte da parte, è sempre una gran cosa. E dunque potranno raccontare un futuro che immaginano alla fine di questa battaglia, e potrebbero immaginare per esempio una piccola rivoluzione pacifica, oppure un modo diverso di vedere l'ambiente o la collaborazione tra i popoli, chi lo sa, o magari sterminarlo esattamente come l'avevano immaginato quelli che l'avevano ricamato. Insomma, l'obiettivo è ovviamente non solo studiare questa enorme opera medievale, ma usare una tecnica antica per raccontare una storia moderna, ed è davvero un'idea interessante, anche se non è la prima volta che qualcuno prova a completare questo arazzo. Nel 2012 un gruppo di ricamatrici dell'isola di Alderney realizzò un pannello dedicato proprio all'incoronazione di Guglielmo, però in questo caso cercarono di rispettare l'originale sia come stile sia come narrazione. Questa volta i bambini invece potranno lavorare di fantasia e capire che l'arazzo, punto dopo punto, era per le persone dell'epoca, l'undicesimo secolo, l'anno 1000, quando molti non sapevano leggere, un vero e proprio racconto disegnato per chi non conosceva la scrittura, quindi una sorta di antesignano dei fumetti, dei racconti ad immagini. Le scene funzionavano come una successione di fotografie o illustrazioni. Io questa la trovo veramente un'idea molto bella, e in generale tutte le idee in cui i bambini sono coinvolti in un mondo che di solito è degli adulti, quello dell'arte importante, sono progetti che mi fanno volare l'anima, per citare la canzone che arriva. Adesso volevo fare un attaccone così. Elisa.

È bello vedere come reagite bene quando parlo dei bambini, perché ne ho parlato per parlare del loro coinvolgimento, per divertirsi, ma anche per imparare a guardare l'arte nell'inventare l'ultimo pannello di questo famosissimo arazzo di Bayeux, e reazioni belle e diverse tra di loro. C'è chi ha dei nipotini e dunque pensa ai racconti positivi sui bambini, quanto sono importanti, perché ci sono tanti bambini nel mondo che a pensarci ci si stringe il cuore. E poi qualcuno che ricorda sé stesso da bambino e gli insegnamenti, non tanto un museo, ma dice: Mirko, a me da bambino hanno insegnato anche a stirare. Bello, ma questo è un grande insegnamento che bisognerebbe dare ai bambini, uomini futuri, donne future, tutti, perché poi vivere magari da soli è una cosa che ti mette davanti alla necessità di imparare a fare delle cose, se le sai fare già. Ma parliamo d'altro, perché io prima, parlando di Ermanno che ci ha scritto dalla Val Calanca, ho pensato: guarda, incrocio le dita per voi. E allora, a proposito di queste abitudini, come sempre arriva il mio capitolo dedicato al perché di certe usanze, e mi sono detta: ma perché abbiamo questa abitudine, no? Che diciamo: oh, speriamo e incrociamo le dita. Perché da bambini facevamo crocino con le dita, mettendole dietro alla schiena quando dicevamo una bugia? Allora, che ammettiamo o meno di essere superstiziosi, di incrociare le dita ci è capitato anche senza pensarci, insomma, per sperare nella buona riuscita di un avvenimento o per evitare, come il crocino dietro la schiena, le conseguenze di una bugia o di una promessa impossibile o difficile da mantenere. Allora, questa oggi è un'usanza del tutto laica che è entrata nei nostri costumi, però la sua origine risale a un'epoca lontana e nello specifico a episodi legati alla religione cristiana. Bisogna andare ai perseguitati primi cristiani, perché per loro incrociare le dita era un modo alternativo per fare il segno della croce e quindi era utilizzato come segnale in codice per riconoscersi fra cristiani, invocare la protezione di Dio e non essere così scoperti dai persecutori. Quindi capite, un gesto importante, proprio con le dita fai una croce. Nel Medioevo però poi questo gesto assume un altro significato correlato, diventando una specie di antidoto al malocchio, alla mala sorte. All'epoca si pensava che sovrapporre indice e medio avesse l'effetto di bloccare l'ingresso delle forze malefiche nell'animo umano, in quanto si credeva, questa non la sapevo, che il diavolo riuscisse a penetrare nel corpo delle persone proprio attraverso i polpastrelli. Questa mi è totalmente nuova. In passato poi, quando si voleva che un proprio desiderio si avverasse, si chiedeva l'aiuto di un amico e quindi si incrociavano le dita in due, si tendeva verso di lui il dito indice e lui ci appoggiava sopra l'altro suo indice, formando così una croce. Si pensava di moltiplicare le possibilità di trasformare in realtà il desiderio. Poi abbiamo capito che non sempre c'è lì vicino un amico e quindi abbiamo pensato di realizzarlo in proprio, tornando a fare quell'antico gesto dei primi cristiani. Il gesto di incrociare le dita in segno di scaramanzia è diffuso in diversi paesi, per esempio in Francia, dove si chiama croisier les doigts, in Inghilterra, dove si dice keep finger crossed, cioè mantieni le dita incrociate, e in altri paesi invece ci sono altri gesti, per esempio gli svedesi, i russi e gli slavi, per ottenere lo stesso effetto portafortuna delle dita incrociate, sono soliti ripiegare il pollice all'interno del pugno. Voi lo sapevate? Io no, non l'ho mai visto questo gesto di ripiegare il pollice all'interno del pugno, che oggi è considerato un gesto che le donne sono invitate a fare quando sono in una situazione di emergenza ma non possono dirlo, soprattutto nei casi di violenza domestica. Questo è anche un gesto che porta la fortuna in certi ambienti. Non lo sapevo.

La meravigliosa voce di Adele con questa canzone che ha, fatemi fare il conto, 15 anni giusti giusti, e che dice dar fuoco alla pioggia, set fire to the rain, che poi sono due elementi che in questo periodo sono tristemente protagonisti, e dunque magari questa canzone serve come scaramanzia, come così, neutralizzatrice di tutto questo, perché no? Parliamo di fenomeni turistici. Parliamo di quello che succede e che mi fa dire non c'è più religione, perché fino a qualche tempo fa, o almeno non so se la cosa è ancora in voga, quando avevi un amico o un'amica che andava negli Stati Uniti gli commissionavi la spesa in farmacia. Lo so, perché per esempio le banali compresse di aspirina per noi, ma senza marca, diciamo acido acetil salicilico, vengono vendute in grossi boccioni in quantità industriale a bassissimo costo, e alla fine il principio è molto semplice, molto antico, e insomma costa molto meno. Oppure andare nelle farmacie statunitensi significa a volte trovare dei prodotti che da noi vengono dati con attenzione giusta anche, che invece sono considerati farmaci da banco, per esempio le creme che contengono cortisone anche in basso dosaggio, però da noi bisogna giustamente avere una ricetta. Ogni paese ha le sue regole e sono fatte con un senso, credo, però adesso la cosa sta un po' ribaltandosi ed è questa la cosa: per molti turisti americani viaggiare in Europa significa far tappa forzata in farmacia, proprio come andare al ristorante o in un museo. Creme, sieri, balsami, ma soprattutto prodotti solari vengono messi in valigia e mostrati, ovviamente diventa un rito, sui social. Un fenomeno nato soprattutto in Francia circa 3 anni fa, quando i visitatori delle farmacie americane cercavano in Francia prodotti di marchi magari proprio francesi, proprio perché alcune formulazioni erano diverse o meno costose rispetto a quelle disponibili negli Stati Uniti. Cioè uno pensa che negli Stati Uniti queste cose costino per forza di meno, e invece scopro oggi che non è vero. Col tempo poi l'interesse si è esteso alle farmacie di molti altri paesi europei, con naturale i social che alimentano questa tendenza, e dunque tutti questi influencer che pubblicano liste di prodotti da acquistare, altri utenti che le seguono, e dunque questa cosa si moltiplica per passaparola, che sostanzialmente è anche l'anima della pubblicità. Il successo dipende da delle differenze però anche sostanziali, qualche volta non è solo moda. Per esempio negli Stati Uniti, per quel che riguarda le creme solari, sono considerate dei farmaci e vengono regolamentate dall'FDA, e cioè la parte di amministrazione che riguarda proprio food and drug, cibo e farmaci. Nell'Unione Europea invece rientrano nella categoria dei cosmetici e dunque possono avere formulazioni molto diverse. Proprio di recente negli Stati Uniti è stata autorizzata la possibilità di inserire nei solari un filtro solare già utilizzato da anni in Europa, ma ecco, ma fino a pochi mesi fa non c'era. Quindi questo significa che i prodotti europei sono migliori, più sicuri? Non necessariamente. Però spiega un po' questo fenomeno della farmacia, che è diventata una moda per i turisti americani che arrivano a cercare prodotti diversi da quelli che hanno nel loro paese. Che poi, parliamoci chiaro, è un po' la curiosità di tutti noi. Almeno per me fino adesso si era limitata ai supermercati. Quando sei in un paese lontano o in un paese magari proprio extraeuropeo, ma non necessariamente, vai a farti un giro al supermercato, almeno io lo faccio, per vedere che cosa hanno di diverso da noi o dall'Italia, che sono comunque prodotti che più o meno

lo ascoltiamo puntualmente. Harry Styles è una delle canzoni del periodo, questo nuovo singolo estratto da Kiss All The Time Disco Occasionally, album nuovo di Harry Styles. Il pezzo si chiama Dance No More ed è piuttosto divertente. Come divertente è il messaggio che mi è arrivato da Anna, che torna sull'acqua micellare e dice: a difesa degli ometti, credo che a certe case di cosmetici paia sminuente scrivere chiaramente in due parole cos'è il prodotto che hai in mano. Fa molto più chic una definizione che non ha due parole chiare. È vero, poi dopo non mi voglio inimicare i produttori di cosmetici che ci potrebbero dire: ma non è proprio la stessa cosa. Una cosa è il tonico, una cosa è l'acqua micellare, una cosa è il burro struccante che non spalmi sotto la marmellata o la confettura, insomma. Però è pur vero che Anna mi ha fatta sorridere. È pur vero che sono convintissima che ci siano molti uomini super esperti di prodotti di bellezza, perché sappiamo da tutti i sondaggi, le ricerche, gli studi che ci arrivano, che oggigiorno gli uomini sono più attenti alla loro pelle, ai loro capelli, in generale ai prodotti che usano. È pur vero che potremmo aprire un sondaggio, magari non lo facciamo, magari sì, non lo so, dipende da voi, su quanto gli uomini, quando entrano in doccia e trovano altri prodotti che non sono il 16 in 1 che usano per lavarsi i capelli, anche i denti quasi, ecco, vanno in confusione e perdono il dono della lettura istantaneamente, e quindi ti chiedono: ma questo che cos'è? E hanno in mano una boccetta con su scritto grossissimo shampoo, e dici: ma come, che cos'è? C'è scritto shampoo, leggi. Ecco, questa cosa è una di quelle cose che mi divertono tantissimo. Ci vorrebbe un comico di quelli consumati per fare un monologo sull'uomo in doccia e su come diventi totalmente analfabeta davanti ai 5, 4, 3 prodotti della moglie, la compagna, la figlia. Fa molto ridere questa cosa. È un'immagine che ho così. È questa. Sì.

0: Gruppo al femminile, quello di Cats Eye con Animal, che ci porta alle 16.
1: Rete 1.
2: Ben ritrovati dall'informazione studio Fabio degli Antoni. Grigioni in apertura, risultano ancora disperse le 5 persone che mancano all'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis e che ha causato anche 8 feriti. La calanca interna con i comuni di Buseno, Calanca e Rossa è raggiungibile solo dal cielo a causa delle frane cadute per la battente pioggia, mentre la calanca esterna che comprende Castaneda e Santa Maria è normalmente raggiungibile. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Misolcina poi rimane tuttora chiusa la strada cantonale fra lo stallo e i piani di Verdabbio. Il Tribunale Amministrativo Federale ha annullato la stretta applicata alle misure di sicurezza per il trasporto merci su rotaia dopo il devastante incidente del 2023 nella galleria di base del San Gottardo per la rottura della ruota di un vagone. L'Ufficio Federale dei Trasporti dovrà riesaminare dunque la questione. Diverse società ferroviarie europee, ricordiamo, hanno inoltrato ricorso contro le nuove misure di sicurezza e le regole prevedevano tra l'altro un diametro minimo per determinati tipi di ruote e ispezioni tecniche dei vagoni in funzione a determinate percorrenze chilometriche. Il Consiglio di Stato Vallesano invece ha approvato la revisione dell'ordinanza sulle misure di prevenzione incendi e una nuova direttiva per le ispezioni degli edifici in relazione al tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. L'entrata in vigore sarà il 1 settembre. Il controllo avverrà una volta all'anno quando il rischio è giudicato elevato, cioè per locali notturni, scuole o strutture medico-sociali, per i rischi medi, ristoranti, cinema, chiesa, e sarà ogni 3 anni, quando il rischio è basso e ritenuto tale, ad esempio per esercizi commerciali di piccole o medie dimensioni, sarà ogni 5 anni. La polizia svedese ha richiesto e ottenuto dalle piattaforme tecnologiche la rimozione di 30 post che incitavano a commettere reati in un contesto caratterizzato dal crescente utilizzo dei social network da parte della criminalità. Da oltre un decennio, infatti, la Svezia è in preda alla violenza di organizzazioni criminali legate principalmente a regolamenti di conti tra bande e al traffico di droga che reclutano online giovani non ancora penalmente imputabili, attirandoli con la promessa di ingenti somme di denaro per commettere ogni sorta di crimine. Nuvole e pioggia in graduale cessazione a partire dalla Romandia. Domani invece sarà un sabato soleggiato in tutto il paese. Nel pomeriggio in montagna nuvole. Le temperature al sud saranno 15-26 gradi, al nord 12-23. Buone nuove sul fronte dei divieti, come in diversi cantoni, anche in Ticino, nel Moesano, in Val Bregaglia e in Val Poschiavo, è stato revocato quello di accendere fuochi all'aperto.
0: Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, da Agno verso Magliaso. Uno sguardo alla situazione al San Gottardo. Sulla A2 al portale sud della Galleria ci sono code di 6 km tra Quinto e Airolo, con attese fino a 1 ora in direzione di Lucerna. Come percorso alternativo è consigliato il tunnel del San Bernardino sulla A13. Al portale nord invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e le attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Nei Grigioni, code sulla A13 tra Rutenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. A Soletta, sulla A1, a causa di danni alla carreggiata, ci sono code tra Kirchberg e Wangen an der Aare in direzione di Berna e così anche in direzione opposta tra Gunsgen e Wangen an der Aare. E ancora tra Coira Sud e Bonaduz. Infine ricordiamo la chiusura fino a nuovo avviso dei seguenti tratti stradali: la strada della Calanca a partire dal bivio per Castaneda in entrambe le direzioni e la strada tra Roveredo e Lo Stallo in entrambe le direzioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Non è che questa canzone l'ho messa per motivi così laidi, caro Fabrizio Casati.
1: Con quale sarebbe il motivo?
0: Questa qua del romanticismo. Ben arrivato Fabrizio!
1: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Anche oggi tante notizie delle quali voglio riportarvi.
0: Sì.
1: Ma soprattutto vorrei avere anche un bel po' di, come direbbe Antonio Bolzani, feedback da parte vostra.
0: Senti, sì, però io il feedback lo chiedo a te, perché ho appena finito di ricevere dei messaggi riguardo a un argomento che in quanto maschio potrebbe riguardarti. Ma tu quando entri in doccia e trovi i prodotti femminili,
1: sì,
0: ma no, ma trovi altre cose oltre alla tua boccetta 16 in 1?
1: Una, ne ho
0: tu
1: questa, ne ho.
0: Esatto, no? Ecco, ma tu riesci a leggerci sopra oppure diventi improvvisamente analfabeta e non riconosci più lo shampoo dal bagno doccia?
1: Dipende se tengo ancora le lenti a contatto oppure no, questa è una grande verità.
0: Perché
1: però,
0: mi ha fatto ridere.
1: Guardo. Beh, io comunque ti ricordo, so che è una cosa un po' così d'argomento un po' strano, però ti ricordo che quando non avevamo i telefonini che ci portavamo in bagno,
0: sì,
1: si passava il tempo a leggere quelli che
0: certo,
1: erano tutti i contenuti delle varie boccette delle mogli. Esatto, tutto c'era, quella roba lì.
0: Sì.
1: Quindi si riesco ancora a leggere le cose.
0: Cioè, sai usare quello che è per te, sai non chiedere dalla
1: l'unica
0: doccia.
1: Cosa che ho io è relegata alla destra, insomma, della doccia. Quindi la trovo facile.
0: Bene, perché qualcuno ha scritto: perché c'è scritto shampoo per capelli ricci, crespi, grassi, colorati.
1: Non ho quei problemi.
0: Vabbè, e noi cosa promettiamo a chi ci ascolta fino alle 18?
1: Vi promettiamo che vi spiegheremo come mandare nel 2026 dei messaggi con dei piccioni viaggiatori. Per esempio,
0: bella questa. Ma bellissima.
1: Tanta roba. Tra poco ve lo dico.
0: Grazie.

0: con SVC.
1: Kraftnährmit, un prodotto alimentare per dare forza.
2: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
3: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
4: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
5: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
6: si scioglierebbe forse col calore.
2: Esatto.
7: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13.

0: ma prima di parlare dei piccioni viaggiatori che hanno già stimolato la fantasia di molti.
1: È vero, sono d'accordo, però è anche vero che quello di cui stiamo per parlare ha a che fare un po' con i tempi andati, mettila così, perché se si mandavano i messaggi con i piccioni e i piccioni viaggiatori, poi vi spieghiamo come, beh, io devo assolutamente rinnovare un appuntamento per il 10° anno, un appuntamento che avrà luogo durante questo weekend, quello del 22-23 di agosto, con la Belvedere, che è una pedalata non competitiva con bici d'epoca e non, per mettere in pista non solo lo sport ma anche quelle che sono le tradizioni culinarie e il sano divertimento. E quando si parla della Belvedere io non posso che dare il benvenuto al nostro Mandricardo Capulli. Come stai, Mandri?
2: Molto bene, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, raccontaci un attimo dell'emozione di questa 10ª edizione. Siete già arrivati a 10, eh?
2: 10 anni, tanta storia, tante emozioni, tante belle facce, tanti bei ricordi, e quest'anno ci premierà anche il tempo, siamo in tanti, direi tantissimi, confronto agli altri anni, vorremmo chiudere a 300 questa 10ª fantastica edizione, speriamo.
1: Ecco, cioè cosa bisogna fare? Così arriviamo al numero, perché guarda, gli ascoltatori di Rete 1 sono super sportivi, ma soprattutto sono persone che hanno voglia di stare in mezzo ad altra gente, a mangiare, a bere e a stare bene, insomma.
0: Le belle iniziative così.
1: Certo.
2: Allora, il nostro motto comunque è viva la bicicletta. Questo vuol dire che noi diamo la possibilità a chiunque, e dico chiunque, ha una bicicletta, soprattutto una bicicletta vecchia, la rispolvera, la porta giù dalla soffitta, avviene alla Filanda dalle 14 alle 18 del 22, si iscrive, automaticamente riceverà un gadget e potrà pedalare domenica a osservare, a vedere, a mangiare, a stare insieme, a ridere e scherzare. C'è la possibilità di iscriversi ancora venendo sabato alla Filanda, dove ci sarà un benvenuto logicamente da parte della Belvedere con un aperitivo molto particolare.
1: Oh, ma si può dire qualcosa?
0: Così,
1: sono
0: molto
1: curioso.
0: Particolare,
1: cosa
0: un indizio che ci incuriosisce.
2: Ragazzi, io non posso starvi a svelare tutto, perché vuoi che nel pacco gara, che non è un pacco gara, ma comunque ci sarà un qualcosa di molto particolare, ci sono degli amici che ci hanno donato delle cose molto particolari, è un qualcosa di unico. La Belvedere è l'unica ciclostorica in Ticino che racconta il ciclismo tramite il velo Clemendrisio, che quest'anno compie i 125 anni. Io e Andrea Bellati siamo carichi come una spingarda e questo è tutto.
1: E questo
0: bel
1: è tutto.
0: Termine. No, ma non è tutto.
1: No, non è tutto.
0: No, perché io per esempio ho una domanda.
1: Vai.
0: Che è sull'outfit, come si dice in inglese, come vi vestite? Perché c'è ancora questa cosa che la Belvedere è fatta anche da gente che spolvera non solo la bicicletta, ma anche le magliette dei nonni che erano fatte di quei tessuti non proprio tecnici.
2: Allora racconto questo aneddoto. Negli anni siamo partiti con dei numeri buoni ma bassi, nel frattempo siamo sempre saliti e la gente che quest'anno ritorna ogni anno tira fuori dei mezzi incredibili. Ho visto gente con delle magliette di lana della Molteni o altre tipo class,
1: si gratta ancora adesso quella gente lì
2: con i buchi sopra per diventarne, si sono ammazzate dentro lì e ti assicuro che la gente, guarda che bello, ma proprio vedevi la faccia della gente
0: belle,
2: che godeva vedere questa. L'outfit è qualcosa, come posso dire, si ritorna bambini.
1: Sì, è vero. Poi ho visto anche delle signore che vengono con la bicicletta tipo la Graziella di turno, ricordando che è Graziellando, tra l'altro, Mandricardo, però che arrivano vestite anche con vestiti tipo anni 50, un po' anni ruggenti, è divertentissimo, veramente bello.
2: È vero. Poi arrivano amici toscani, amici dal Belgio, amici dall'Inghilterra, dall'Insubria, qui vicino c'è gente che arriva un po' dappertutto. E questo secondo me è proprio il bello della ciclostorica di Mendrisio, la Belvedere, è proprio la bellezza di ritrovarsi.
1: Certo, questo di sicuro. Senti, voglia di ricordare anche quelli che sono i percorsi di quest'anno? Perché
0: per
1: comunque
0: capire se è per tutti.
1: Sì,
0: anche.
1: Dai, c'è di tutto, c'è la classica, la epica, la sterrata, che è ancora più bella, insomma.
2: Allora, il nostro motto è la festa della bicicletta, come ho detto, viva la bicicletta. Sì. Quindi l'amore noi per tutto quello che riguarda è dare la possibilità a tutti di pedalare. C'è un percorso di 36 km, uno di 49 e la sterrata di 36. Il percorso lo sveliamo, si parte dall'Osteria Vignetta, si fa una parte della Val di Muggio, poi gli epici, perché sono quelli più arcigni, andranno a Ubino, faranno il muro di Cabbio, Cabbio scenderanno, dopodiché una volta arrivati a Cabbio si scenderà per fare, diciamo, la Morbio per chi è pratico del Mendrisiotto, per arrivare giù dove c'è la costa, nella zona di Balerna, per poi risalire dal Pens, per poi ritornare ancora su, andare al Monte Morello, Montalbano, la Tana, dove ci sarà anche una sorpresa quest'anno, per poi ritornare al Vignetta.
0: E poi ci si rifocilla.
1: Sì, anche a metà.
2: Ci sono, diciamo, 7 piccoli punti di ristoro in 35 km, vuol dire che ogni 7 km sei fermo, e con proprio tutte le chicche che ci sono, i prodotti culinari, costo zero, chilometro zero, è bello proprio stare insieme così.
0: È bello, sì, davvero, mi è venuta voglia.
1: E tra l'altro ci sarà anche Rete 1, vogliamo dirlo, perché il nostro pedalatore classico, che è Stefano Ferrando, sarà presente con dei collegamenti che sentirete all'interno dell'Ora della Terra e della Domenica Popolare, quindi insomma ci godremo anche noi, che magari in un qualche modo non possiamo essere presenti, questa giornata incredibile, che vuol dire, lo ripeto, 10 anni di storia su percorsi che hanno fatto in realtà la storia del ciclismo, Andri.
2: È vero, Mendrisiotto, oltre ad avere sfoderato tantissimi campioni, alla nostra ciclostorica, se posso citare i più fedeli, abbiamo avuto Cadel Evans, abbiamo ancora Michael Roger che viene sempre, Nicole Cook, ci sono anche i nostri, Andrea Bellati che è stato un grande pedalatore, Ricky Rossi, ma ce ne sono veramente, Daniele Zucconi, poi potrei dire tanti, mi fermo qui perché ce ne sono veramente tantissimi che arrivano. Ed è proprio un bel momento.
0: Totalmente. Bene, allora abbiamo appuntamento. Sì?
2: Sì, scusa, mi è arrivata un'iscrizione adesso di Fabrizio Casacco che partecipa.
0: Certo.
2: Sì. Arriva adesso.
1: Metti il motorino.
2: Sì. Piccione viaggiatore mi ha detto ci sarò.
1: Molto
2: bravo,
1: bene.
2: Fabrizio, mitico.
1: Grande, sì, mitico, cosa
0: è l'alter ego di Fabrizio.
1: Mentre Riccardo, grazie ancora.
0: Grazie mille.
1: Buona Belvedere, un abbraccione.
2: Vi penso tutti, vi voglio bene. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Un canto piccione? Ha detto così. Angelina!
1: Ha detto proprio così.
0: Io ho capito così.
1: Un caro piccione. Che tu mi manderai.
0: Sì, esattamente, questa è l'idea. Scherzi a parte, c'è un po' del romanticismo. Ne abbiamo parlato prima con Mandricardo, abbiamo raccontato di questa storica, epica uscita con le biciclette.
1: C'è voglia di un tempo, di cose di un tempo.
0: Ma sai che secondo me sì, e non si starebbe neanche poi tanto male, detta sinceramente.
1: Dai, questo è quando comincia a diventare
0: vecchio,
1: un po' grande.
0: Sì, e non ti ho detto che sono in un momento di regressione totale. Saranno i 50 anni che si avvicinano sempre più velocemente.
1: A grandi passi.
0: Mamma mia, la Sapert. Comunque, io ti vorrei parlare di Career Page, che è un'app, in realtà, vedi che poi c'è sempre la parte tecnologica,
1: sì,
0: che è un'app di messaggistica volutamente assurda, cioè invece di consegnare subito il tuo messaggio, questa cosa calcola quanto impiegherebbe un piccione viaggiatore virtuale a raggiungere il tuo destinatario.
1: Infatti abbiamo fatto un esperimento, tu mi hai mandato questo piccione,
0: sì,
1: io ero in fondo al corridoio e ci ho messo quei 3 minuti ad arrivare,
0: sì,
1: vola lento.
0: È eccezionale perché usa la distanza GPS reale tra le due persone, quindi in questo caso tra me e te, qui nel corridoio, e fa viaggiare il piccione a circa 110 miglia orarie, cioè velocissimo, a 177 km orari.
1: No, ma velocissimo, veramente.
0: Ma è un piccione dopato.
1: Ma davvero? Esisterà un piccione che ha quella velocità?
0: Quello che trovi su quest'app sicuramente.
1: Sì, però anche lì riporta ai tempi in cui ci si spediva le lettere, in qualche modo,
0: certo,
1: no? Che viaggiavano più lente, però bisognava aspettare.
0: Assolutamente sì, poi sai con la cera per chiudere la lettera.
1: La
0: generale, certo. Allora, fondamentalmente però la cosa che mi piace molto è che abbiamo passato 30 anni a rendere i messaggi sempre più veloci, sempre più istantanei, e finalmente qualcuno invece ha avuto l'idea opposta. Quindi se scrivi a qualcuno vicino il messaggio arriva abbastanza rapidamente, se lo scrivi, che ne so, da Los Angeles a New York servono circa 22 ore. Puoi seguire il piccione su una mappa mentre vola e questa roba la trovo eccezionale. La velocità può variare, te lo dice l'applicazione, del 25%. Soprattutto c'è uno 0.2% di possibilità, questa è bellissima.
1: No,
0: sì,
1: che non arrivi.
0: No. Ah. Che il piccione si perda.
1: Oh, ciccio.
0: Si perda, oppure dice anche che potrebbe anche morire.
1: Appunto, che non arriva.
0: Vabbè, però è la natura.
1: Ma è come avere un mix tra messaggistica, Tamagotchi,
0: sì,
1: ritorno alle
0: c'è
1: cose
0: tutto
1: antiche. Cioè, veramente di tutto.
0: Allora,
1: si chiama Career Pigeon.
0: Sì?
1: Per leggerla, come si scrive. Carrier
0: è
1: Pigeon.
0: È vero, un'altra di queste applicazioni, perché poi dopo sono entrato in questo mondo e ciao,
1: sì,
0: mi è partito proprio il mood. Si chiama Ruby, scritto R-O-O-S-T, nata più o meno nello stesso periodo di quella della quale vi sto parlando, che è agosto, quindi
1: sì,
0: cioè in realtà è partita ad aprile, ma agosto, da agosto ne stanno
1: sono
0: parlando
1: nuove,
0: un po'
1: nuove,
0: tutto, sì,
1: insomma.
0: L'idea è ancora più sviluppata, quella di Roost, cioè tu puoi scegliere diversi uccelli, ognuno con la propria velocità reale, e puoi addirittura usare lumache o tartarughe se vuoi che il messaggio ci metta una vita e mezza.
1: Ti ho scritto, guarda, una cosa importantissima, ma te la mando con la lumaca.
0: Esatto, una cosa così, però secondo me sono cose divertenti, quindi sappiate che c'è questa possibilità.
1: Ma tu ce l'avevi un amico di penna quando,
0: sì,
1: eri giovane?
0: Sì, tante.
1: E tante? Fammi capire, non,
0: sì,
1: avevi un amico di penna, avevi,
0: no,
1: tante?
0: Avevo solamente amiche di penna, se ci penso.
1: Ma le conoscevi o erano proprio solo lontane?
0: No, le conoscevo forse una sola, questa Elena, che tra l'altro vorrei sapere che fine ha fatto. Vedi che c'è una regressione, se vado a cercare.
1: No, perché invece io a scuola avevo un gemellaggio e c'era questa ragazza francese,
0: okay,
1: con la,
0: sì,
1: quale,
0: classico,
1: ci scrivevamo,
0: sì,
1: e si chiamava Jacqueline. E una
0: cerchiamo
1: volta mi ricordo che mi aveva scritto che a lei piaceva un gruppo che si chiamava Depeche Mode.
0: È una rometta proprio.
1: Infatti, ma siccome io ero ignorante dei Depeche Mode,
0: sì,
1: e quindi non sapevo che, primo, non erano francesi.
0: Primo.
1: Dicevo, Depeche Mode significa appunto moda rapida, fashion, quello veloce,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì. Fast
1: e
0: fashion.
1: Io per un sacco di tempo dicevo, ma sto gruppo, ma chi saranno?
0: Eh?
1: E poi boom. Non aveva invece mai citato i Simply Red, che pure erano
0: Jacqueline
1: più o meno
0: male
1: degli stessi anni. Jacqueline, molto male.
0: Male,
1: sì.
0: Male.

0: al suo party sì. dei 40. Comunque, ecco, è stato giovane anche lui, e tutto questo mi serve per parlare di una giovane artista che ha 25 anni, non è però protagonista nella musica italiana, ma in una lingua che spesso i nostri ascoltatori ci chiedono, perché ci dicono: perché non mandate più tante canzoni in francese?
1: Ah, bello, bello.
0: Eccola qua.
1: Sì, stava lì.
0: Ma bella lingua musicale. Lei si chiama Adèle Castillon, è una cantante e anche un'attrice. Nonostante la giovane età, ha già fatto un sacco di cose. È stata in un duo pop che si chiamava Video Club. Poi ha fatto l'attrice in un film che magari qualcuno ha visto, che si chiamava Sous le même toit, o Sotto lo stesso tetto. E anche un thriller che invece io non ho mai sentito, si chiama Schools Out. Comunque, tra le tante cose, lei poi si è data alla carriera solista già dal 2022, quindi ha cominciato a 21 anni. Ma la cosa curiosa della sua biografia non riguarda la musica, ma riguarda una cosa che probabilmente non avete visto in televisione, perché quando ci sono state le Olimpiadi abbiamo visto i tedofori più famosi. Lei magari da noi era ancora sconosciuta, però lei ha portato un pezzetto per un po' la fiamma olimpica proprio a Saint-Denis, e dunque ha fatto la tedofora. Insomma, una ragazza eclettica che ci invita ad ascoltare questa canzone, che è estiva e anche molto piacevole all'ascolto e carezzevole. Si chiama Été avec toi, l'estate con te.
1: Je suis ici.
0: Eh oui, c'è ancora un mese di Été da passare ensemble.
1: Aujourd'hui, patron.
0: Patron, oui.

0: Allora, si chiama Adele Castillon.
1: Bella.
0: Sì?
1: A me è piaciuta.
0: Anche a me è piaciuta, cioè, piacevole.
1: Hai detto tu, un po' non... Juliette Taxi, un po'.
0: Sì, un po' sì, Vanessa Paradis, sì, sì, moderna. Sì. Diamo uno sguardo al tempo?
1: Accidenti.
0: No, non lo facciamo da soli, neanche coi piccioni viaggiatori, ma grazie a Luca Panziera, Locarno Monti, ben arrivato Luca.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora Luca, qua sulle nostre teste abbiamo visto un po' di tutto nelle ultime ore, si apre, si chiude, abbiamo visto che il maltempo

0: ha fatto un po' di danni in giro e ci aspettiamo di capire cosa succederà di noi, soprattutto in vista della fine della settimana.
1: Sì, esatto. Beh, possiamo dire che la perturbazione di ieri e di oggi ci sta definitivamente lasciando. Attualmente abbiamo ancora le ultime precipitazioni, praticamente solo nei grigioni, in cessazione, in graduale cessazione questa sera. Vi sarà ancora uno strascico con qualche possibile rovescio sull'altopiano, localmente ancora un breve temporale, però riguarda essenzialmente le prossime ore. Poi nella notte avremo una dissoluzione della nuvolosità praticamente in tutta la Svizzera. E il fine settimana sarà poi caratterizzato da correnti occidentali di aria più secca, arriva anche una dorsale anticiclonica che contribuirà ulteriormente a stabilizzare la massa d'aria, quindi ci attende un fine settimana in prevalenza soleggiato, su tutta la Svizzera, sia sabato sia domenica. Magari domani mattina lungo il versante alpino e nei grigioni qualche banco di nuvolosità residua nelle prime ore della mattinata, però poi anche lì, insomma, arriverà il sole per una giornata che, come dicevo, si preannuncia soleggiata in tutto il paese. Nel pomeriggio qualche formazione di nubi cumuliformi in montagna, però tempo asciutto, tutto al più un breve rovescio, ma ancora una volta solamente lungo il versante nord alpino, però direi a questo punto anche poco probabile, in quanto la stabilizzazione sarà piuttosto marcata. E così come anche la domenica, giornata stabile, ben soleggiata in tutto il paese. Le temperature,
0: Ecco,
1: allora,
0: dobbiamo
1: caleranno un
0: sapere come
1: po'.
0: vestirci. Quello è.
1: Allora, cominciamo a entrare in quella stagione in cui bisogna un po' pensare a strati, perché soprattutto al nord, in quanto le minime caleranno. È arrivato un fronte freddo oggi e poi con la dissoluzione della nuvolosità il raffreddamento notturno sarà più marcato. Quindi domani mattina al nord, ma anche domenica, ci si sveglierà con temperature attorno agli 11-12 gradi, qui da noi qualche grado in più, attorno ai 15 gradi, però poi grazie al soleggiamento le massime sono previste in aumento. A nord delle Alpi domani attorno ai 23-24 gradi, domenica anche 25, da noi invece già domani torniamo sui 27 gradi, quindi non più temperature canicolari, però chiaramente nelle ore più calde della giornata si tornerà, insomma, a sentire che in fondo siamo ancora in agosto. E temperature in lieve rialzo anche in montagna, dopo il calo di oggi. Domani l'isoterma di 0 gradi tenderà gradualmente a risalire fin verso i 3500 metri, domenica fin verso i 3800 metri, con venti praticamente deboli a tutte le quote, quindi condizioni anche buone per le attività in montagna.
0: Ma sei stato super esaustivo,
1: Top.
0: Luca, davvero. E poi ricordatevi sempre, amici a nord, se state fuori la sera, come si dice a Rapperswil, il gipunin. E siamo in quello. Lo dicono lì, è proprio
2: Totalmente.
0: dialetto. Luca Panziera, grazie mille. Ti sentiremo poi nei prossimi aggiornamenti e buon lavoro come sempre a te e ai tuoi colleghi di Locarno Monti.
1: Grazie mille, a voi buona serata e buon weekend.
0: Grazie.

0: Lei si chiama Chappell Roan, è un vero mito nella musica, tant'è che questa canzone, che ha avuto un grande successo, è uscita nel 2022 e l'ha riproposta l'anno scorso, giusto per dirvi che ogni tanto ciò che funziona è giusto riprenderlo, rispolverarlo e farlo funzionare ancora di più. Pink Pony Club, canzone di Chappell Roan, che ci ha accompagnati al nuovo momento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 17.
2: In studio Fabio Degli Antoni, Grigioni in apertura, risultano ancora disperse le 5 persone che mancano l'appello dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio a Tusis che ha causato anche 8 feriti. La Calanca, ora la Calanca interna con i comuni di Buseno, Calanca e Rossa, è raggiungibile solo dal cielo a causa delle frane cadute per la battente pioggia. Quella esterna invece, che comprende Castaneda e Santa Maria, è normalmente raggiungibile. Nel frattempo si sta procedendo all'evacuazione tramite elicottero dei vacanzieri e degli operai rimasti bloccati. In Mesolcina poi rimane tuttora chiusa la strada cantonale fra lo Stallo e i piani di Verdabbio. In Ticino è stato arrestato un 31enne cittadino albanese residente in Albania e sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga. Fermato martedì a Riazzino, alla guida di un'auto con target cinesi, la perquisizione nell'appartamento in cui era ospitato ha permesso di rinvenire circa 300 grammi di cocaina, circa 200 di eroina e alcune migliaia di franchi. Parliamo adesso della carta contro la radicalizzazione e l'estremismo, approvata dalla rete integrata Svizzera per la sicurezza. È stata presentata stamane dal responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Beat Jans, assieme ai rappresentanti dei cantoni e dei comuni. Si sta diffondendo per esempio il movimento Incel, che incita all'odio nei confronti delle donne. Si moltiplicano i cosiddetti active club fondati su ideologie di estrema destra. A questi si aggiungono poi ambienti di sinistra che approfittano delle proteste a livello internazionale per scatenarsi con attività di teppismo. Alcuni pregi di questa nuova carta, raccontati da uno dei rappresentanti del Ticino, il comandante della polizia cantonale Matteo Cocchi.
3: Grazie alle esperienze fatte negli anni abbiamo ben capito che il lavoro insieme è importante, quindi riattivare questa richiesta di collaborazione comune si può fare tramite una carta che poi diventa una campagna mediatica, che diventa un sistema che permette a tutti di capire che questo tema oggi è prioritario. Sul terreno il tutto ha già avuto la sua evoluzione, perché a seguito degli attentati del 2015-2016 anche le polizie hanno adattato la propria formazione, che è partita con capire quali sono i primi sintomi di radicalizzazione, quindi cosa può fare la polizia per aiutare magari una scuola. Oggi siamo impegnati con delle campagne in tutti i cantoni da parte di agenti preposti a far capire ai giovani come è la situazione relativa ai social media, quindi fare attenzione a che cosa capita nel mondo web. Anche qui abbiamo una buona collaborazione con le scuole.
2: Ancora per la cronaca regionale, morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, tra i più noti avvocati d'arte. Affiancato dalla moglie Danna, curatrice specialista del movimento futurista, Giancarlo Olgiati lascia in eredità la collezione data in usufrutto alla città di Lugano. Dall'estero la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. Con lui anche un funzionario israeliano, Afek Moscovich. Le accuse sono di crimini contro l'umanità, genocidio, privazione della libertà, lesioni, tortura, distruzione di beni, saccheggio e sottrazione di mezzi di trasporto. A maggio, ricordiamo, 430 membri degli equipaggi della cinquantina di imbarcazioni sono stati intercettati dall'esercito israeliano a ovest di Cipro. Sono poi stati condotti con la forza in Israele, detenuti in un carcere prima di essere espulsi. Nel gruppo c'erano 8 svizzeri, tra questi un ticinese. Le compagnie assicurative colombiane stimano di dover versare fino a 6 miliardi di euro per i danni provocati dal terremoto che ha colpito il paese sudamericano il 10 agosto. La cifra, ancora provvisoria, potrebbe aumentare con il completamento delle perizie. Infine, circa 40.000 preservativi non conformi di una trentina di marchi sono stati venduti negli ultimi mesi in Francia. Le autorità hanno diffuso i nomi dei fabbricanti dei principali negozi e supermercati dove sono in vendita. I prodotti in questione possono essere acquistati anche su Amazon, in gran parte messi sul mercato da venditori asiatici. Nuvole e pioggia sempre di meno e in graduale cessazione per una giornata, quella di domani sabato, soleggiata in tutto il paese. Temperature al sud tra 15 le minime e 26 gradi le massime, al nord tra 12 e 23. Buone nuove sul fronte dei divieti, come in diversi cantoni, anche in Ticino, nel Moisano, in Val Bergaglia, in Val Poschiavo, è stato revocato quello di accendere fuochi all'aperto. L'informazione continua sui canali RSI. A voi un felice fine settimana.
0: Informiamo che sulla A2 la Galleria del San Gottardo è stata chiusa in direzione del Ticino a causa di un veicolo in avaria. Code a partire da Amsteg. Al portale sud ci sono colonne di 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ancora code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, da Agno verso Magliaso, per chi scende da Neggio verso Magliaso e da Sant'Antonino verso Contone. Andiamo nei Grigioni, dove ci sono code sulla 13 tra Zillis e Ronghellen in direzione di Coira, tra Rotenbrunnen e Reichenau sempre in direzione di Coira e in direzione opposta tra Coira Sud e Bonaduz. A Soletta sulla 1 ci sono code tra Rotrist e Niederbipp in direzione di Berna a causa di un incidente, e in direzione opposta tra Kriegstetten e Oensingen. Code infine anche nella regione di Argovia sulla A1 tra Arau Est e il raccordo di Birfeld a causa di un altro incidente. La strada, ricordiamo, tra Roveredo e Lo Stallo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana. Rete 1.

0: E qua naturalmente, visto che siamo in un momento di retrocessione emotiva, i ricordi vanno al video di Peter Gabriel di questa Sledgehammer, dove era surreale, c'erano immagini,
1: lui era
0: cose,
1: lui era vestito anche sul palco, insomma, grandi momenti.
0: Comunque sono le 17:11, sì. Siamo sempre Francesca Margiotta e Fabrizio Casati.
1: Sì, e tra l'altro qualcosa di surreale stiamo anche per dirla adesso.
0: Perché, sì, commentiamola insieme.
1: Sì,
0: sta
1: perché
0: cosa.
1: Pensavate che la carriera calcistica del grandissimo Ronaldinho fosse finita?
0: Anche 46
1: noi,
0: anni.
1: Anche lui, secondo me. In effetti aveva smesso da 11 anni.
0: Sì, non era in gran forma, cioè non è apparentemente
1: in
0: gran forma.
1: È stato
0: anche
1: in galera per un po', ti ricordo, però faceva anche lì i partitoni di calcio pazzeschi.
0: Se è un fuoriclasse.
1: Nell'ora d'aria faceva cose.
0: Cioè uno una cosa non se la dimentica totalmente quando la sapeva fare come uno dei pochi al mondo, però. L'abbiamo visto insieme a Ronaldo accompagnare Madonna nello stadio durante la cerimonia finale dei mondiali quest'anno, e sembravano un po' due gonfiabili caricature di Ronaldo, e invece erano proprio loro.
1: Erano loro. Allora Ronaldo ormai il fenomeno, intendo, basta, si è ritirato,
0: poverino,
1: fa
0: sponsor, c'è tutte le articolazioni,
1: è andato poverino, sì, mentre Ronaldinho
0: ha
1: 46 anni, pallone d'oro, campione del mondo con il Brasile, ex Barcellona, Milan, arrivato in Italia, ve lo ricorderete, con un sacco di gioia e clamore, è stato presentato ufficialmente dal Ravenna, squadra di Serie C,
0: e giocherà o forse sarà in panchina, qualcosa farà. Ieri il dubbio, che sembrava uno scherzo, è stato svelato e la società lo ha accolto ufficialmente con tanto di discorsi del presidente, festa dopo, lui è stato tranquillo, diciamo, non ha fatto grandi dichiarazioni.
1: Deve ancora
0: non ha
1: conoscere
0: detto
1: i locali di Ravenna.
0: Sì, che tra l'altro lo faranno mangiare molto bene da quelle parti lì. Speriamo non troppo, perché mi sembra già un po' appesantito e adesso è il momento di rimettersi in forma.
1: Sì, non guardarmi così che non c'entro.
0: No, tu non c'entri, non offri ancora le cornie.
1: Però sai che mi è entrato anche come investitore, cioè quindi comunque fa parte anche del team del Ravenna. Lui, tra l'altro, durante quella presentazione lì della quale hai parlato non ha promesso niente, ha detto che dipenderà dall'allenatore o dalla società, società che lui comunque
0: è foraggia.
1: Pingua.
0: Però per questo, diciamo, per far funzionare bene la squadra, adesso il suo interrogativo sarà: gioco o non gioco?
1: Sarebbe
0: se gioco faccio un danno,
1: ma sarebbe bellissimo vederlo.
0: Sarebbe stupendo. Più altro
1: che non si faccia male, povero. Sì. Mia moglie mi dice: ma non puoi giocare a scala 40 con gli amici al bar.
0: Scacchi.
1: L'idea è quella.
0: Comunque
1: però,
0: veramente una leggenda del calcio che torna in una squadra di Serie C italiana, neanche di terza lega brasiliana, si fa sta residenza in Italia per un po'. Magna bene, fa quattro tiri, insomma un grande effetto. Adesso, se non altro, il mondo intero guarda Ravenna, che tra l'altro è un posto bellissimo.
1: Dopo Como arriva Ravenna, perché comunque anche lì è stata un po' una storia dettata anche da un club che sta andando alla grandissima, ma che ovviamente ha dietro un progetto di business super importante.
0: Comunque Ravenna è un posto bellissimo, deve farsi un giro perché ha delle bellezze storiche favolose, per cui almeno quello.
1: Parli di Mirabilandia.
0: No.
1: È bellissima quella zona.
0: Portatemi via, mausoleo di Teodorico.
1: Bestia.
0: Portatemi via da questo qua. Va.
1: Bestia.

0: devo un po' tirarti le orecchie.
1: Stai ballando, eh?
0: Sì, perché
1: se
0: mi
1: anche
0: piace
1: Patrizia
0: Bruno
1: mi tira le orecchie, non far arrabbiare la Margiotta.
0: No, no, ma era giusto perché tu hai citato una delle grandi virtù monumentali di Ravenna. Ti
1: sì, non è Mirabilandia, non è Mirabilandia.
0: Però sì. Abbiamo parlato di, non abbiamo parlato ancora di animali veri, mi hai parlato del piccione viaggiatore che poi si è scoperto essere virtuale, comunque non è vero veramente. Sì. Adesso io ti chiedo animali, perché è un mondo che ci consola, ci fa stare bene.
1: È vero, ce l'ho. Allora, addirittura ti porto non esattamente vicinissimo, ma neanche lontanissimo, in Lituania, che tra l'altro è una nazione da scoprire, Vilnius in particolare, molto bella.
0: Mai stata.
1: Devi andarci, prova, prova una volta quando avrai un attimo di tempo, è una di quelle zone che magari in pochi conoscono, ma è veramente molto carina.
0: Ma quanto si sta? Un giorno, tre giorni?
1: Secondo me per Vilnius 2 giorni bastano. Okay,
0: vedi che casa ti è.
1: Quindi un weekendino.
0: È un trip advisor.
1: Esatto.
0: Portami ai miei animaletti preferiti.
1: Ti porto proprio a Vilnius. News perché là hanno deciso che il modo migliore per celebrare una razza di cani che era molto nel cuore della regina Elisabetta
0: Mamma
1: d'Inghilterra
0: mia, sì.
1: Sto parlando dei corgi.
0: Io li amo,
1: sono bellissimi,
0: sono stupendi, sono un mix tra una volpe e un cane con le zampe corte.
1: Esatto, esattamente quella roba lì, tra l'altro da caccia, sono dei cani da caccia.
0: Sì, sì.
1: E c'è una gara internazionale che viene proprio proposta in quel di Vilnius. Ci sono 130 cani arrivati da 8 paesi che si sono ritrovati in un parco per correre davanti a qualche migliaio di spettatori addirittura.
0: Sono belli.
1: Ora, già il concetto che ci siano i corgi con la corsa fa abbastanza ridere, perché come dice Francesca hanno le gambettine che
0: cortissime,
1: sono veramente corte, zampette proprio ette nel vero senso della parola, perché parliamo di cani con le gambe molto corte, appunto col corpo lungo, un rapporto con l'aerodinamica che possiamo definire quantomeno creativo.
0: Sì, molto creativo anche chi li ha inventati.
1: Sì. Sì. E infatti molti partecipanti hanno interpretato la gara in maniera molto personale. Se andate a cercare su internet un po' di video vi farete davvero delle sane
0: corsa?
1: Ghignate. Scrivete corsa di corgi Vilnius.
0: Che tra l'altro e poi si scrive corgi.
1: Proprio come detto.
0: Con la I normale.
1: Così, facilissimo, esattamente. Allora, la cosa divertente è che ci sono dei cani che sono partiti bene, cioè per la serie, wow, se tirano sti corgi. Poi si sono fermati a metà per annusare qualcosa.
0: Carini, hanno corte le gambe e
1: sì,
0: anche la memoria.
1: Esattamente. Altri hanno deciso che il cane accanto era molto più interessante del traguardo, quindi lo seguivano a distanza praticamente di sicurezza dal retrobottega del cane stesso. Questo era già divertente. I proprietari poi sono ancora più divertenti, perché per convincerli ad arrivare in fondo, cosa facevano? Davanti a loro agitavano giocattoli, bocconcini,
0: dai,
1: qualsiasi
0: dai,
1: cosa potesse davvero attirare la loro attenzione.
0: Ma
1: per essere
0: rilassato,
1: vieni, corre. Sì.
0: Ma cosa gli interessa di correre?
1: Ma attenzione, perché questa manifestazione non prevedeva solamente la corsa, c'era anche la gara per il latrato più forte di corgi, e qui abbiamo davvero un atleta serio. Questo è un corgi che arriva addirittura dalla California, si chiama Mr. Corgington.
0: Ma che nome nobiliare, però un po' inglese.
1: Ha raggiunto 111 decibel, che neanche te a casa quando sei arrabbiata e vusi. Cioè è una roba incredibile.
0: Io non urlo mai.
1: Ma siamo più o meno concerto rock, per capire
0: sì,
1: i 111 decibel. O ancora più facile da noi, una motosega. Questo è un po' il rumore
0: mamma
1: che potrebbe
0: mia, però,
1: fare.
0: Cioè piccolo ma molesto quando
1: accidenti,
0: vuole.
1: Accidenti, questo è quanto. Quindi grandi corgi, grande questa novità che vuole appunto i corgi più veloci del dopoguerra.
0: E adesso lo sappiamo e si perdono.
1: Certo.
0: Si dimenticano.
1: Sì, si perdono via proprio.
0: Carini.

0: 17:29, siamo pronti a dare la meritata e giusta accoglienza, senza troppa pomposità, giusta.
1: Bisogna.
0: A Giordano De Lucia lo sport.
1: Come stai, Giordi?
0: Vogliamo molto sentire bene. Più entusiasta, però. Abbiamo
2: detto. Sto cercando di regolare le mie cuffie.
0: Sì, ti sentiamo tipo microfono. Come se fossi nell'altra stanza, infatti.
2: Proviamo così.
0: Ecco, sei perfetto.
2: Perfetto. Bene. Ci sono tante notizie di questo pomeriggio, dunque fresche. Per quanto riguarda lo sport, abbiamo da un lato il Gran Premio dei Paesi Bassi, dei Paesi Bassi, qualifiche che sono appena terminate. Sapete, la Formula 1 torna dopo un bel periodo di ferie e abbiamo assistito al miglior tempo di George Russell in vista della prova sprint, dunque le prove per la gara corta che si svolge domani. Oggi le prove, il britannico della Mercedes ha preceduto Norris, Leclerc, Piastri, quinto Antonelli che è il leader del mondiale, poi via via gli altri, Verstappen che tra l'altro è l'uomo di casa, che ieri ha rinnovato il contratto con la Red Bull, Zandvoort, il circuito alla sua ultima volta per la Formula 1, insomma tanti temi da mettere lì in vista di questo weekend tutto olandese.
1: Che ci piace già, io non vedo l'ora di vedermelo. Perché poi, secondo me, se il tempo non è tanto bello, qualcosa cambierà, te lo guardi e tutto il resto. Quindi ci sta. Jordi, non è solo questa però la notizia del giorno, ce ne sono altre.
2: C'è Jannik Sinner. Sì? Jannik Sinner che ha detto: non ce la faccio. Niente
1: Flash and Meadows.
2: Niente Flash and Meadows, niente US Open, ha un problema al ginocchio destro. Uh-huh. C'è stata una lunga serie di prove, di valutazioni con il suo staff, riflessioni in queste ultime settimane per vedere proprio se questo ginocchio destro poteva andare a posto. Aveva anche lasciato da parte il torneo di Cincinnati rinunciandoci proprio per provare a tornare in forma per New York. Non ce l'ha fatto, lo ha comunicato poco fa con un comunicato via social.
1: Sì.
2: E tra l'altro il giorno dopo quanto detto da
1: Grazie invece torna,
2: invece ce la fa.
1: C'è un po' di paura nella sfida, secondo me.
2: No.
1: Ma figurati.
2: Anche perché Alcaraz tra l'altro sarebbe stata poi tutti aspettavano la rivincita, no? La rivincita della partita di finale dell'anno scorso che ha vinto Alcaraz.
1: Certo.
2: E Alcaraz ha risolto i suoi problemi al polso. Ci sarà dopo la lunga pausa anche lui, perché sappiamo che dal 14 aprile non gioca una partita del massimo circuito. Insomma, tanti temi anche qua con Sinner che non sarà a New York.
1: Io poi leggevo sul nostro sito RSI Sport di un paio di notizie che mi fanno pensare, cioè,
2: dimmi.
1: Te l'ho detto appena entrato così tra di noi, fa Vargas vicino a raggiungere Freuler all'Olympiakos.
2: Eh sì.
1: È vera sta roba?
2: Allora, tante fonti incrociate lo dicono e allora molto probabilmente
1: che
2: sarà
1: roba.
2: Così Vargas che col Siviglia aveva chiuso un anno e mezzo con 5 reti in 36 partite, bene ma non benissimo.
1: Sì.
2: Benissimo invece l'abbiamo visto ai mondiali.
1: Mamma
2: Vargas
1: mia.
2: E anche Freuler ha giocato molto bene con il Bologna, fa un passo indietro perché quello che sembra davvero un passo indietro
1: Olympiakos, non stiamo parlando di Olympiakos,
2: anche
1: Premier,
2: se sono campioni di Grecia. Però un altro nazionale svizzero che fa un passo indietro,
1: un po' peccato.
2: Insomma è una tendenza che potrebbe anche essere letta in modo negativo. Noi comunque
1: continuiamo a tifare.
2: Continuiamo a vedere questi giocatori che in rosso crociato si esaltano.
1: Speriamo che continuino a fare la stessa identica roba. Altra cosa, Paredes, Semolina.
2: 10 giorni.
1: Mamma mia.
2: Maxi, forse qualcuno
1: ricordiamo
2: si ricorda.
1: Perché. Esatto.
2: C'era stata proprio la finale, allora, New York, quest'estate, finale del campionato mondiale di calcio, Spagna contro Argentina, una finale decisa ai tempi supplementari dal gol di Ferran Torres. E cosa è successo? Al fischio finale c'è Molina che sferra un colpo abbastanza subdolo, abbastanza
1: maledetto,
2: cattivo,
1: sì,
2: a Rodri.
1: Sì.
2: Da lì intervengono a difendere Rodri alcuni suoi compagni, ma lì Paredes si scatena, molla.
1: Sì, già durante la partita ne ha tirate un bel po',
2: sì,
1: il tipo.
2: Lui non si tira
1: scanco.
2: Indietro. Insomma, ha preso a botte, se non sbaglio, Gavi e Garcia.
1: Sì, esatto.
2: Giusto?
1: Sì, giusto, corretto.
2: ma anche in modo plateale, con tanto di presa alla gola, insomma,
1: sì,
2: immagini
1: sì,
2: brutte. Queste non sono andate giù a nessuno, soprattutto alla FIFA, che oggi ha sentenziato 10 giorni a Paredes,
1: sì,
2: 7 a Molina.
1: Te capi,
2: poi una serie di altre squalifiche di una giornata. Squalifiche, lo ricordiamo, da scontare con la maglia della nazionale.
1: Certo, per quanto riguarda la FIFA, per sì, le competizioni FIFA. Ecco, cioè,
0: grazie,
1: c'è altro?
0: Grazie Giordano, ecco, sì.
2: È tutto?
0: Va
2: tutto.
0: Bene.
2: C'è l'appuntamento questa sera,
0: sì,
2: mi raccomando, tutti davanti alla televisione, RSI La 2, per vedere Audrey Verrò e il suo attacco ad Atletissima, il primato del mondo degli 800
1: metri. Mamma mia, sarebbe una roba fantastica.
0: Davvero.
1: Ne parleremo lunedì.
0: Grazie Giordano.
1: Grazie.
0: Buongiorno a te e ai tuoi
2: ciao,
0: colleghi,
2: ciao.
0: Adesso ci colleghiamo con Bien, dove ci aspetta Ilaria Schwegler. Buonasera Ilaria.
3: Io intanto resto collegata. Se
0: ecco,
3: COVID,
0: resta collegata. Lei non ci sente. Vai pure Ilaria, io ti sento.
3: Vai.
0: No, non ci sente. E allora riproviamo a ripristinare il collegamento con Bien, perché evidentemente abbiamo qualche problema tecnico e noi sentiamo loro ma non viceversa, e poi torniamo con la situazione sulle strade.

0: le cose si aggiustano per fortuna. Allora torniamo a dare uno sguardo alla situazione viaria, torniamo a Bienne. E adesso Ilaria Schwegler ci sente. Buonasera Ilaria.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E ci puoi raccontare le tante cose da segnalare sulle strade del nostro paese?
1: Sì, anche oggi abbiamo molto da dire. Partiamo come sempre dal Ticino. Abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, da Agno verso Magliaso, per chi scende da Neggio verso Magliaso e da Sant'Antonino verso Contone. La situazione a San Gottardo, sulla 2 al portale sud della galleria ci sono code di 4 km tra Quinto e Airolo con attese fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord tra Amsteg e Göschnen le code sono di 5 km e le attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschnen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Sul resto della Svizzera i maggiori disagi sono segnalati nei Grigioni, sulla 13 tra Ander e Via Mala in direzione di Coira, nella Svizzera centrale sulla 14 a partire da Gisikon-Roth in direzione di Lucerna, a Soletta sulla 1 tra Rotrist e Niederbipp in direzione di Berna e in direzione opposta tra Krickstetten e Oesingen. A Zurigo sulla 1 tra Limmataler Kreuz e Bierfeld in direzione di Berna, nella Svizzera orientale sulla 3 a partire da Niederurnen in direzione di Coira con ritardi fino a 1 ora e mezza, nella regione di Argovia sulla 1 tra Aarau Est e raccordo di Bierfeld in direzione di Zurigo, a Basilea sulla 2 tra da Augst in direzione della Germania. Infine, code anche in Romandia sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonnay in direzione della Francia.
0: Grazie mille Ilaria, buona serata e buon lavoro a te e ai colleghi di Via Suisse. A risentirci.
1: Grazie anche a voi.

0: un quarto d'ora a 6 di sera, caro Casati.
1: Sì.
0: È quasi fine settimana per
1: sì.
0: molti che magari...
1: Dillo con gioia, però così sembri triste.
0: Ma perché penso anche a chi lavora nel fine settimana.
1: Hai anche ragione.
0: È un po' anche il nostro quando facciamo i nostri turni, a volte ci capita, per cui però diciamo gioiamo per chi abbandona il lavoro in questi minuti e lo accompagniamo verso l'uscita con altre chicchette.
1: Totalmente d'accordo. Allora, prima di tutto vorrei ricordare che a partire da giovedì prossimo la Rete 1 fondamentalmente si sposta in esterno, si troverà in quel di San Bernardino dalle 9 del mattino fino alle 18. Racconteremo di Moesano, di Grigione Italiano, di Grigione in generale, racconteremo della Mesolcina, insomma daremo tanto spazio ad una regione che è bellissima
0: sì.
1: e che ancora in questi giorni in realtà sta vivendo un po' una situazione così. Noi andremo a raccontarvi anche delle novità che riguardano chiaramente la regione di San Bernardino, perché se ne parla tanto, ci saranno delle tavole rotonde, vi racconteremo tante cose, ma soprattutto ci sarà la nostra presenza, quindi noi vorremmo che ci fosse anche la vostra presenza. Insomma, troviamoci, vediamoci da giovedì fino a domenica, noi saremo là in esterna e in più vi invitiamo ad un evento di fine estate, mettiamola così. Abbiamo deciso di salutarla questa estate così bollente con un concerto, con una voglia di fare della musica insieme, ovvero concerto di Julie Meletta. E a seguire arriva Andrea Bignasca.
0: È bello.
1: Tutto a gratis nel padiglione di San Bernardino, un bellissimo modo per trovarsi. In più ci sarà anche il DJ set dei Fanni.
0: Livelli capito, altissimi. Fabri e Danny.
1: Fabri e Danny, pensatelli. Il livello si impenna.
0: Mamma mia, sì.
1: Ma soprattutto, ripeto, ci sarà modo di festeggiare insieme anche durante il sabato pomeriggio, dove ci saranno bancarelle, prodotti locali, un mercatino, ci saranno i servizi tipo la polizia, l'ambulanza, insomma, c'è veramente un mondo e la diretta ovviamente diretta.
0: Voi dove siete piazzati?
1: Siamo
0: con la
1: in
0: diretta?
1: Pieno centro, al Brocco e Posta, proprio detta okay. così è facilissimo da capire ed è impossibile non vederci perché poi ci porteremo dietro anche il microlino di Rete 3.
0: Ma poi siete molto belli, splendete.
1: Io e Rauseo sul microlino, sì, guarda che sarà un momento
0: davvero come dicono i giovani.
1: Se riusciamo ad arrivare
0: roba.
1: A San Bernardino è già una
0: ci andate
1: roba.
0: Proprio.
1: Finita la diretta alle 18 sì. del mercoledì noi partiamo.
0: Meno male che c'è una parte in discesa, va?
1: Sì, è vero, ma c'è anche la salita però.
0: Sì, voglio vedervi andare, sì. Quasi quasi mi metto sulla strada.
1: Che ridere. Siateci però, dai, da giovedì prossimo.
0: E comunque sulle frequenze di Rete 1, ovunque siate.

0: ci sono novità.
1: Ma di che tipo?
0: Ci sono novità che hanno a che fare con il mondo della musica, peraltro, che
1: ce ne
0: fa il paio totalmente con quello che facciamo tutti i giorni. Allora, Apple Music sta lavorando a un bollino nuovo che troverete secondo me un po' dappertutto.
1: Non è quello delle banane.
0: E ti posso dire la verità, anche giustamente, sì, non è quello delle banane, con scritto Made with AI.
1: Oh, cioè ti segnala la musica che è fatta solo digitalmente con l'intelligenza artificiale.
0: Esattamente, in pratica accanto a una canzone potremmo trovare questa indicazione che ci dice che una parte significativa, perché adesso stanno lavorando su questa cosa qua, almeno l'80% e tutto il resto di quello che ascoltiamo è stata creata attraverso dei sistemi di intelligenza artificiale generativa. Apple aveva già introdotto all'inizio dell'anno dei cosiddetti, si chiamano Transparency Tax o qualcosa del genere, ma finora la loro applicazione dipendeva soprattutto da case discografiche, distributori, artisti vari, e questo nuovo sistema invece dovrebbe rendere l'indicazione molto più strutturata. Non sono ancora chiari però i vari criteri dei quali ti parlavo, ed è proprio qui che la cosa diventa interessante, cioè che cosa significa davvero fatto con l'intelligenza artificiale. Se l'intera voce è generata artificialmente è facile, l'abbiamo capito, e molte volte lo si sente,
1: sì,
0: anche
1: a volte no, però no, anche questo è il problema,
0: è vero anche quello. Ma se l'artista ha scritto la canzone e l'AI ha sistemato il suono, quella roba lì che cos'è?
1: Sì,
0: dove
1: cos'è?
0: Va a finire? Se è stata utilizzata per creare, che ne so, una parte della base, dove va a finire? Se ha aiutato a scrivere tre righe del testo,
1: ecco, un aiutino o un aiutone, è quella roba lì,
0: bisogna capirlo. Io metterei proprio
1: bollini,
0: il bollino su,
1: sì,
0: tutto,
1: perché,
0: lo
1: insomma,
0: fai tu o non lo fai? No,
1: no, perché? Certo, perché è molto...
0: I Beatles usavano l'intelligenza artificiale.
1: No, perché
0: e Rolling Stones la usavano. No.
1: No, però va detta una cosa, che c'è anche una scelta etica personale, che uno è giusto che sappia che cosa sta ascoltando, se è frutto di creatività
0: è
1: umana

0: o frutto di una macchina che, avendo messo insieme un sacco di creatività di umani,
1: si chiamano prompt,
0: esatto, e lo diciamo così in italiano perché tutti capiscano, sì, che un'intelligenza artificiale che mette insieme cose umane già fatte tira fuori qualcos'altro, certo. Però non c'è dietro nessun lavoro di una persona,
1: è un peccato, secondo me.
0: A volte neanche una voce vera, che sono l'intelligenza artificiale, tra l'altro, canta meravigliosamente quando è ben fatta, ma prende delle note che io,
1: che sono impossibili,
0: no, solo Georgia, Whitney Houston, certo, e altre 7-8
1: Adele,
0: cantanti,
1: un paio d'altre,
0: esatto. E quindi questa cosa è veramente fastidiosa,
1: tra l'altro,
0: diciamo.
1: Anche Spotify, perché ormai si muovono un po' tutti, si sta appunto muovendo in questa direzione, da metà settembre dovrebbe introdurre un badge chiamato AI persona, quindi sappiate che se vedete queste cose sapete da dove arrivano, per segnalare proprio i profili di artisti la cui identità sarebbe generata proprio dall'intelligenza artificiale. Deezer stesso lo sta facendo, lui ha sviluppato un sistema capace di riconoscere dei contenuti sintetici con una precisione del 99.8%,
0: è tanto,
1: i criteri iniziano ad esserci.
0: E allora noi andiamo là dove la voce era vera, la musica era vera, e soprattutto creiamo un po' di atmosfera festaiola per questa,
1: un po' di potassio anche di...
0: sì, banane e lampone, molto potassio, niente crampi stanotte,
1: no,

0: mi piace l'idea di una canzone al potassio.
1: Beh, mi piace anche a me. Stasera che sera, ed è quella che vi auguriamo, sì, anche noi altri.
0: Vi auguriamo una buona settimana, sì, una buona fine
1: anche,
0: di settimana.
1: Siamo già avanti, perché anche un anno.
0: Buon sabato, una buona domenica, sì, ma comunque Rete 1 tra poco continua con 6 di sera. Aspetta. E tutta la nostra programmazione anche nel weekend. Noi lunedì.
1: Torniamo lunedì.
0: Torniamo lunedì.
1: Buon weekend.
0: Grazie Fabri.
1: Ciao. Buona
0: Fra. Serata.
1: Ciao.

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, sabato 22 agosto. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano in montagna. Le temperature al sud saranno comprese fra 15 e 26 gradi, mentre al nord fra 12 e 23 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Il grave incendio di Tusis ancora in primo piano, sentiremo le ultime dal nostro inviato, ancora nessuna traccia delle 5 persone disperse fino a lunedì, così dice la polizia. Probabilmente su questo non ci saranno altre informazioni. Ben ritrovati da Giuseppe Bucci, aggiornamenti di cronaca anche dal Ticino con il caso della donna annegata lunedì scorso a Melide, eseguita l'autopsia. Per i risultati più completi però bisognerà attendere la prossima settimana. E poi la notizia della morte di una figura centrale per il collezionismo d'arte in Ticino e non solo.
3: Cosa serve una collezione? Dimostrare alla collettività cosa puoi fare per la collettività. Ecco, c'è questa volontà di restituire quello che un paese ti ha dato.
2: La voce di Giancarlo Olgiati, che si è spento ieri all'età di 88 anni, sentiremo il ricordo di chi ha lavorato fianco a fianco con lui. A Berna, Confederazione Cantoni e Comuni vogliono fare di più per prevenire ogni forma di estremismo e radicalizzazione, soprattutto tra i giovani, attraverso anche la sensibilizzazione della società civile. Sempre a Berna l'esercito ha stilato un primo bilancio delle misure prese per contrastare abusi, molestie e discriminazioni al suo interno. La situazione sta migliorando, è stato detto, ma la strada è ancora lunga. Dall'estero, dopo i raid in Siria, la tensione tra Turchia e Israele è sempre più alta. Ankara oggi ha chiesto di fatto di emanare un mandato di cattura nei confronti del premier Netanyahu per genocidio e crimini di guerra. Anche di questo parleremo con un analista. E infine parleremo anche di campane, campanacci. Un raduno nel fine settimana celebra questa tradizione svizzera. Siamo stati a trovare chi li fabbrica e se ci soffermeremo poi sui tentativi di strumentalizzare questo simbolo da parte di vari movimenti politici. In apertura di 6 di sera dunque gli aggiornamenti di cronaca, cominciando da Tusis, nei Grigioni, dove resta drammatico il bilancio del violento incendio scoppiato nella notte in uno stabile con ristorante e appartamenti. 5 persone risultano ancora disperse. Stefano Barbusca, quali sono le novità emerse nel pomeriggio?
4: I pompieri sono entrati all'ora di pranzo nell'edificio devastato dalle fiamme e in questo momento sono ancora al lavoro utilizzando un'autoscala per ispezionare lo stabile e in particolare i piani superiori abitati dalle 5 persone disperse. Sull'esito delle ricerche non è però stata diffusa nel corso del pomeriggio alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato poco fa che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio, che al piano terra ospita un ristorante che prepara specialità portoghesi, è stata delimitata per impedire l'accesso. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni. La polizia non ha fornito informazioni neanche sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo. Per quanto riguarda gli 8 feriti, 2 si trovano in gravi condizioni a causa delle ferite e delle ustioni.
2: Stefano Barbusca, che risentiremo in Grigioni sera anche con delle testimonianze. L'altro aggiornamento di cronaca arriva dal Ticino, dove proseguono gli accertamenti sulle cause del decesso della donna 52enne rinvenuta priva di vita martedì nel lago a Melide. La donna la legata alle vicende che hanno visto coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito alle Melchionda qui in studio con me bisognerà ancora attendere alcuni giorni.
5: Sì, l'esame autoptico della donna è stato eseguito ieri all'Istituto di Medicina Legale di Bellinzona, ma come ci ha detto il portavoce della Polizia Cantonale Renato Pizzolli, da noi contattato nel pomeriggio, per averne l'esito bisognerà aspettare fin verso metà della prossima settimana. Gli esami tossicologici, tanto quanto altri tipi di analisi, necessitano infatti ancora di qualche giorno per essere consolidati. Al momento momento, ha aggiunto Pizzolli, l'ipotesi principale rimane quella indicata fin dall'inizio, quindi di un tragico annegamento. Elementi che indichino o possano far pensare all'intervento di terze persone non ne sono emersi. La donna era stata vista e soccorsa invano attorno alle 17:30 di martedì vicino alla riva del lago Melide. Ricordiamo che dopo la pubblicazione delle telefonate che hanno portato alle dimissioni il consigliere di Stato Claudio Zali su Instagram, poi 2 settimane fa aveva anche sporto una denuncia contro ignoti per aggressione, sempre in zona lago a Melide. Nel frattempo, cioè da quando le è stata riconosciuta come vittima, veniva seguita dal servizio di aiuto alle vittime, aveva ricevuto tutte le informazioni per potersi tutelare e un patrocinatore. Non godeva invece di misure di sorveglianza o di protezione particolari da parte della polizia, sorveglianza che, ci è stato precisato, in Ticino non è usuale.
2: Grazie anche a te, Lea Melchionda, per questi aggiornamenti. Ora ci spostiamo a Berna, dove Confederazione, Cantoni e Comuni hanno sottoscritto una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione. Si tratta di un rinnovato impegno alla collaborazione e nel contempo anche di un appello a far capo a strutture e servizi preposti in caso di bisogno di consulenza o aiuto. Approfondiamo il tema con Giampaolo Driussi, che ha seguito la conferenza stampa a Berna. Prima domanda per te, che cosa c'è di nuovo oggi?
6: In realtà molto poco. L'impressione ricavata è quella appunto di un rinnovato appello, di una nuova campagna di sensibilizzazione che si sono voluti lanciare, forse visto anche l'accumularsi di più fenomeni constatati negli ultimi mesi e anni, alcuni vecchi, altri nuovi, di sinistra, di destra, estremismo ideologico, religioso o nichilista, quindi con violenza fine a se stessa, senza motivo. Non si parla dunque solo di jihadismo, di neonazismo come tradizionalmente conosciuto, o del movimento antifa della sinistra radicale, ma spuntano anche gli active club di estrema destra e la subcultura incel, quella dei cosiddetti single o celibi involontari che in alcune piattaforme online sfocia nell'incitamento all'odio verso le donne, se non in veri e propri attentati come nel Canton Turgovia nel 2020, quando un 27enne investì deliberatamente 2 ragazze minorenni.
2: Insomma, estremismo a 360 gradi da contrastare come, essendo di natura così varia?
6: Con prevenzione, dialogo fra autorità, scuola, polizia e servizi sociali, con la formazione e con progetti che vanno a mettere le mani nelle ortiche, laddove le ortiche, se mi passate il termine, sono costituite dai canali che per eccellenza veicolano gli estremismi. Parlo dunque dei forum online, dei social media, con l'educazione e uno sguardo critico su quel che si legge, scrollando sul telefonino, magari in bus, magari sul divano, ma anche con la formazione di influencer che contrastano l'odio. C'è però anche molto da scoprire, da studiare. Qui torno al concetto di incel, che in realtà va preso con le pinze. Cosa rende un incel un estremista? Questa è stata una domanda emersa oggi. Sentite la responsabile del Dipartimento Giustizia del Canton Zurigo, Jacqueline Fehr.
7: Premesso che la libertà di pensiero non è un reato, il fattore decisivo è il superamento della soglia che porta alla violenza. In questo senso non è opportuno focalizzarsi sul concetto di incel in sé. La semplice autoidentificazione, dire sono un incel e passare il fine settimana da soli lamentandosi della propria situazione, non sono di per sé un problema. Se però un incel insieme con amici dopo un paio di birre esce a molestare donne o a strappare loro di mano qualcosa, allora si entra nell'ambito della sicurezza. Se questa soglia non viene superata, può trattarsi di un problema sociale, ma non penale.
6: Insomma, parliamo di un concetto che, è stato detto oggi, andrebbe inserito nel più ampio contesto delle idee di mascolinità e della violenza di genere.
2: Ecco, tra i firmatari della carta contro la radicalizzazione ci sono i comandanti delle polizie cantonali. Il presidente Matteo Cocchi ha oggi anche parlato delle esperienze maturate in Ticino. Allora, sempre Giampaolo Driussi lo ha avvicinato, sentiamo.
8: Comandante Cocchi, ci voleva una carta per poter dichiarare che tutti insieme si è contro la radicalizzazione?
9: Ma grazie alle esperienze fatte negli anni abbiamo ben capito che il lavoro insieme è importante, quindi riattivare questa richiesta di collaborazione comune si può fare tramite una carta che poi diventa una campagna mediatica, che diventa un sistema che permette a tutti di capire che questo tema oggi è prioritario.
8: Oggi sono stati esposti gli intenti di questo nuovo sforzo comune da parte delle polizie cantonali. Quali di questi obiettivi verranno perseguiti e come sul terreno?
9: Ma sul terreno il tutto ha già avuto la sua evoluzione, perché a seguito degli attentati del 2015-2016 anche le polizie hanno adattato la propria formazione, che è partita con capire quali sono i primi sintomi di radicalizzazione, quindi cosa può fare la polizia per aiutare magari una scuola. Oggi siamo impegnati con delle campagne in tutti i cantoni da parte di agenti preposti a far capire ai giovani come è la situazione relativa ai social media, quindi fare attenzione a che cosa capita nel mondo web. Anche qui abbiamo una buona collaborazione con le scuole, e poi in più anche nell'ambito della collaborazione intercantonale capire se per esempio una situazione particolare di radicalizzazione evolve in un cantone, se questo problema non è magari anche in un altro, e per poter arrivare a fermare determinate cose prima che poi accadano.
8: Lei ha detto in conferenza stampa che bisognerebbe parlarsi di più anche tra scuola e polizia. Non avviene abbastanza?
9: Non dico che non avviene abbastanza, posso parlare della mia personale esperienza. Quando ho ripreso il comando della polizia cantonale era qualcosa che non si faceva magari costantemente. Oggi che la polizia parli con la scuola è uno standard, e che una direzione di una scuola superiore che vede qualcosa di particolare in un allievo che viene indicato da un docente, ecco che poi sa dove andare a chiedere, e questo è un sistema che oggi funziona, quindi è qui che dobbiamo continuare e farlo funzionare ancora meglio.
8: Fra i nuovi fenomeni su cui si mette il focus c'è il fenomeno incel in Ticino. Ci sono stati segnali in questo senso?
9: A Ticino io non ho un segnale chiaro, è una situazione che bisogna monitorare, e l'abbiamo anche sentito in conferenza stampa. Non è perché una persona è single che è un problema, è l'evoluzione di determinati comportamenti che possono portare poi a delle problematiche che poi passano nella violenza psicologica piuttosto che nella violenza to cure. Quindi è un fenomeno nuovo. Quando si supera quel limite bisogna sapere a chi ci si deve rivolgere per poi essere eventualmente aiutato, da un lato come vittima, ma da un altro lato anche noi avere la possibilità di agire nei confronti del presunto autore.
2: Matteo Cocchi, comandante della Polizia Cantonale Ticinese. Restiamo a Berna perché a 2 anni dal rapporto shock che aveva portato alla luce casi di discriminazione e violenza sessualizzata nelle forze armate, l'esercito svizzero traccia un primo bilancio delle misure introdotte per prevenire abusi, molestie e discriminazione. Il messaggio dei vertici militari è chiaro: la situazione sta migliorando, ma la strada da fare è ancora lunga. Da Berna, Anna Valenti.
10: Commenti sessisti, discriminazioni, molestie, umiliazioni, abusi di potere, ma anche avance e contatti fisici indesiderati. Era questo il quadro desolante di abusi emerso dal rapporto pubblicato nel 2024 dall'esercito svizzero. 2 anni dopo, i vertici delle forze armate hanno presentato un primo bilancio intermedio delle misure introdotte per contrastare il fenomeno. 16 quelle previste, solo la metà sono state già implementate. Ad esempio la creazione di un sistema di segnalazione anonima o un gruppo di lavoro per la protezione delle vittime. Tra le più importanti, il corso di sensibilizzazione online obbligatorio per le reclute. Che l'esercito svizzero sia sulla buona strada lo dice l'aumento delle segnalazioni riportate nel rapporto anche da parte degli uomini. Niente cifre, le conosceremo solo alla fine del 2028, ma è un trend positivo o è la certificazione dei molti abusi ancora in atto? Maide Aslan, responsabile dell'ufficio Donne e Diversità nell'esercito.
11: Ich sehe es als positive Entwicklung.
12: Lo consideriamo uno sviluppo positivo. Temi che prima restavano nascosti, oggi vengono discussi e segnalati più spesso. La maggiore sensibilizzazione ha abbassato la soglia per chiedere aiuto o denunciare situazioni problematiche, e questo è già un successo. Siamo migliorati nella prevenzione, nella protezione e nel sostegno delle persone, ma certo non siamo ancora arrivati al traguardo.
10: Miglioramento passato anche dalla presa di coscienza dei vertici, come sottolinea il comandante Gregor Metzler, capo del comando istruzione.
13: Che il cambiamento fosse urgente l'ho capito quando mio figlio ha raccontato cosa viveva durante la scuola reclute. Mi sono accorto che dovevamo fare attenzione a abusi di potere e alle piccole vessazioni quotidiane. Non creano fiducia e spirito di squadra, sono dannose.
10: Contrastare questi abusi non è solo etica o difesa dei diritti, sottolinea il comandante Metzler, ma è legato direttamente con la capacità di difesa del paese.
13: Per difendere il paese servono le persone migliori e le squadre migliori. Non abbiamo bisogno di capi aggressivi, ma di leader credibili, donne e uomini capaci di guidare e di conquistare la fiducia delle loro truppe. Razzismo, omofobia, estremismo non hanno posto nel nostro esercito. Il fondamento resta il cameratismo. Se non ci si rispetta e non ci si può fidare gli uni degli altri, non si è in grado di svolgere la missione.
10: A questo punto non resta che attendere il rapporto definitivo.
2: Torniamo ora in Ticino, veniamo alla crisi idrica, perché oggi si è concluso, come previsto, dopo 10 giorni l'aumento temporaneo del deflusso dal fiume Tresa, dal Ceresio, verso il Lago Maggiore. Una misura decisa sull'asse italo-svizzero per sostenere i territori del nord Italia alla luce anche delle piogge di questi giorni. Romina Lara ha fatto il punto con Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua in Ticino.
14: Questa misura ha permesso di erogare 6 milioni di metri cubi dal lago Ceresio verso il Lago Maggiore, che quindi direttamente hanno sostenuto l'agricoltura, quindi l'irrigazione sulla pianura padana tra Lombardia e Piemonte. Sul Ceresio si è vissuto un abbassamento di circa 1 centimetro al giorno, avevamo comunque un livello ancora buono al momento dell'inizio di questa operazione, quindi siamo arrivati a un livello che non ha comportato nessun pregiudizio per chi sta sulle rive, per la navigazione o per la fruizione o per l'ambiente.
15: La pioggia che sta cadendo da ieri ha dato una mano e quanto?
14: Le piogge già del weekend scorso e soprattutto ieri e oggi hanno compensato completamente questi 10 centimetri, anzi siamo 10 centimetri più alti rispetto a quando abbiamo cominciato l'operazione.
15: Per quanto riguarda invece il Lago Maggiore, come è messo il lago?
14: Sta recuperando un po' di centimetri, adesso ancora nettamente sotto la media stagionale, però diciamo che gli apporti sono aumentati significativamente, quindi anche l'erogazione da parte del Consorzio del Ticino Valle può essere più importante, viste le piogge che sono cadute nelle ultime ore.
15: E infatti, ora che la misura si è conclusa, voi stessi accennate a un deflusso più alto.
14: Sì, perché il deflusso comunque che dobbiamo erogare per regolamento dal lago di Lugano dipende dal livello del lago stesso, quindi se il lago è più alto noi erogiamo più acqua, evidentemente per evitare di avere un innalzamento troppo importante che poi potrebbe comportare dei pregiudizi.
15: In definitiva, quanto davvero queste piogge che sono arrivate fino adesso stanno mitigando un po' questa problematica idrica?
14: Ci vuole ancora del tempo per riequilibrare un po' il tutto. Effettivamente ieri c'erano alcuni corsi d'acqua in piena, però ecco, ci vorrà diciamo un periodo di pioggia, magari non super intenso, ma un periodo di pioggia consistente affinché i serbatoi sotterranei, quindi intendo la falda, le sorgenti eccetera, ritornino a una situazione più normale.
2: E sempre in tema di gestione delle risorse idriche, sul tavolo del Gran Consiglio è arrivata la richiesta di un credito quadro ed è una novità destinato a sussidiare opere di approvvigionamento idrico. L'importo chiesto dal governo è di 18 milioni di franchi e servirà a coprire le spese degli investimenti per il quadriennio 2026-2029. Ce ne parla sempre Romina Lara.
15: Alla base c'è il nuovo quadro normativo introdotto da gennaio con la nuova legge sulla gestione delle acque che promuove la gestione integrata delle risorse idriche. E il fatto di attingere a un credito quadro come quello di 18 milioni appena richiesto dal governo permette di snellire procedure e burocrazia rispetto ai singoli decreti da sottoporre man mano al Parlamento. Un vantaggio per Mauro Veronesi, capo ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico. I 18 milioni spalmati su 4 anni serviranno a finanziare opere di approvvigionamento, in particolare su scala regionale.
16: L'approvvigionamento idrico su scala regionale è un TU del nostro cantone, l'abbiamo iniziato nel 1994, quindi noi pianifichiamo una serie di opere condivise tra comuni affinché questi possano scambiarsi l'acqua in situazioni di necessità.
15: Un ambito in cui il Ticino è stato precursore in Svizzera e che in questi tempi di crisi idrica ha confermato tutta la sua importanza.
16: Se non avessimo già attuato opere di approvvigionamento su scala regionale, in situazioni come quelle che abbiamo vissuto negli scorsi mesi, i comuni sarebbero andati in sofferenza ben prima rispetto a quanto è effettivamente accaduto. Questo perché hanno potuto sfruttare delle ridondanze, delle seconde gambe verso i comuni limitrofi che hanno potuto condividere l'acqua con loro.
15: Condivisione che passa da condotte, serbatoi, pozzi, sorgenti e altre infrastrutture in uso a più comuni. Due delle opere in cui è previsto di investire sono la captazione a lago a Cassarate, che sarà rifatta e potenziata aumentando nella capacità, e i nuovi pozzi a Locarno.
16: A Lugano è la nuova captazione a lago che avrà una portata di 600 litri al secondo. mondo, quindi una portata ben superiore a quella attuale, darà un grosso contributo nell'approvvigionamento idrico di tutto il Luganese. E l'altra opera sono i nuovi pozzi della Morettina di Locarno, attualmente già presenti ma che verranno riperforati a una profondità maggiore, fino a 80 metri, con l'obiettivo di garantire sempre acqua anche in situazioni di penuria.
15: E visto che siamo in questo momento in una situazione di questo tipo, lo sappiamo sta piovendo in questi giorni, le chiedo se per quanto riguarda soprattutto gli acquedotti la situazione piano piano sta rientrando, che cosa osservate?
16: È un po' prematuro esprimersi in maniera definitiva, ma sicuramente queste piogge stanno facendo bene, anche se hanno iniziato in maniera abbastanza violenta, adesso il terreno comincia a essere umido, quindi è in grado di assorbire quest'acqua. Le piogge attuali hanno un'intensità abbastanza moderata, per cui l'acqua può penetrare bene nella falda e alimentare sia sorgenti che pozzi in falda. Questa è sicuramente una buona notizia. La crisi non è ancora alle spalle, ma ne stiamo lentamente uscendo.
2: E ora la notizia di un lutto: è morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, figura centrale nel mondo del collezionismo d'arte, in particolare dell'arte contemporanea, in Ticino e non solo. Sentiamo Giancarlo Olgiati in una recente intervista della RSI.
3: Il collezionare è in fondo un'esperienza che va verso la collettività. Cosa serve una collezione? Una collezione serve a mostrare l'evoluzione dei gusti e della cultura, no? Una linea del gusto molto alta e una cultura storiografica estesa, dimostrare alla collettività cosa puoi fare per la collettività. Ecco, c'è questa volontà di restituire quello che un paese ti ha dato.
2: Giancarlo Olgiati era cresciuto in una famiglia attiva nella vita pubblica, il padre era il politico Libero Olgiati, da avvocato si era specializzato nella tutela giuridica delle opere d'arte e dal 1985 ha unito le forze con la consorte Danna, studiosa di futurismo, per promuovere la diffusione della cultura visiva. Dal 2012 la coppia ha concesso in uso al Comune di Lugano la propria selezione privata di capolavori, oltre 1200 opere in parte esposte appunto nei sotterranei vicini al Masi. Ecco un ricordo di Giancarlo Olgiati nelle parole di Diego Cassina, che fu colui curatore per tanti anni della collezione.
17: Allora, l'avvocato Olgiati l'ho conosciuto all'inizio degli anni 90, quando ero direttore di Sotheby's a Lugano, e conobbi sia lui che Danna, sua moglie, col quale ci fu subito un'intesa vista la sua grande passione per l'arte. Era un collezionista, e qui lo dico con tutta sincerità, che nella mia vita non ho mai conosciuto una persona più colta, più intellettualmente vivace, perspicace. Aveva un'apertura mentale come ho riscontrato in pochi collezionisti, e lui devo dire che è stato veramente per me un esempio di vita. A 360 gradi riusciva comunque a spaziare dall'arte antica a quella contemporanea, dalla cultura in generale alla politica, alla storia. È stato un personaggio veramente che noi tutti penso che lo ricorderemo come una persona unica nel suo genere.
18: E quindi se io le chiedessi qualcosa su Giancarlo Olgiati uomo, probabilmente mi risponderebbe lo stesso modo?
17: Sì, lui era una persona estremamente pacata, molto carina, sempre disposto comunque a sentirti e a ascoltare, e chiaramente poi lui aveva sempre la sua. Era una persona di una cultura immensa e ci mancherà veramente, almeno a me personalmente mi mancherà come nessun altro mi sia mancato fino ad oggi.
18: Facevate ogni tanto anche delle discussioni sulla politica, sulla situazione attuale del Canton Ticino?
17: No, quello sì, assolutamente. Era un uomo attento a tutto quello che lo circondava e soprattutto anche a livello politico. Conosceva chiaramente la situazione del Ticino molto bene e chiaramente c'erano delle critiche, ma come anche sia positive che negative, però di fatto lui è stato legatissimo al suo cantone. Il fatto poi voler donare la sua collezione, che è una collezione importantissima, al cantone, in modo particolare alla città, è un segno di rispetto nei confronti della città, del proprio cantone, ed era questo il suo intento, di lasciare comunque un segno tangibile della sua presenza sul territorio anche post mortem.
2: Diego Cassina, curatore per tanti anni della collezione Olgiati, è il suo ricordo di Giancarlo Olgiati, scomparso all'età di 88 anni. Siamo alla pagina estera e vogliamo mettere l'accento in questa edizione di 6 di sera sui rapporti sempre più tesi tra Israele e Turchia, i ferri corti come non mai probabilmente. Netanyahu ha qualificato oggi Erdogan come dittatore antisemita, mentre la Turchia sempre oggi ha chiesto all'Interpol di emanare un mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano per genocidio e crimini contro l'umanità. Questo avviene alla fine di una settimana segnata da forti tensioni tra le due maggiori potenze militari del Medio Oriente. Nel nord della Siria, Israele aveva bombardato una base militare per impedire un dispiegamento di forze turche, un'azione condannata da Ankara, che ha parlato di semplici addestramenti congiunti con Damasco. Allora cerchiamo di capire meglio la portata di questi eventi. Con noi c'è Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies di Roma. Benvenuto, ben ritrovato.
19: Grazie, buonasera a voi.
2: Allora, partiamo dalla richiesta di oggi della Turchia all'Interpol, sostanzialmente di applicare in tutto il mondo il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano. Ci aiuta a leggere questa manovra e che peso dare a questa richiesta?
19: Ah, sì, tecnicamente è una richiesta volta a mettere una red flag su un personaggio, quindi su un ricercato di alta importanza. Il vero valore ovviamente di questa mossa è politico e sancisce il definitivo, credo ormai, deterioramento delle relazioni tra la Turchia e Israele che si è consumato però nel corso degli ultimi 15 anni. In questi ultimi mesi abbiamo visto una fase particolarmente acuta di questa crisi, generata sicuramente nei tempi più recenti dalla crisi siriana, dalla questione di Gaza e della difesa dei palestinesi, ma che si va comunque ad inserire in una matrice molto più ampia, che è quella sostanzialmente di una competizione geopolitica ad ampio raggio in tutta la regione medio orientale.
2: Ecco, lei accennava al fatto che il conflitto, l'ostilità fra Israele e Turchia vanno avanti da tempo e hanno raggiunto anche talvolta livelli molto pericolosi. Allora, prima di tornare da lei con Naima Kikerio, cerchiamo di capire l'origine di queste tensioni. Naima.
20: Le tensioni fra i due paesi sono scoppiate diversi anni fa, la svolta è avvenuta nel 2010 quando c'è stato l'incidente con la Mavi Marmara. Molti ricorderanno questa nave che era l'ammiraglia della Gaza Freedom Flotilla e che, secondo una prassi che poi abbiamo visto anche in seguito, fu sequestrata in acque internazionali dall'esercito di Israele, che nello scontro uccise 9 attivisti turchi. Questo episodio spiega anche perché la Turchia sia stata così tanto attiva negli ultimi anni con la Global Sumud Flotilla, un'altra spedizione, aiutando ad esempio gli attivisti a rimpatriare, a coordinare gli avvocati e quant'altro. Questo episodio di 16 anni fa è stato un vero punto di rottura tra i due paesi. Benjamin Netanyahu si era poi scusato, ma Turchia e Israele non sono mai più riusciti a ricucire.
21: Uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı.
20: Erdogan, questa era la sua voce, ha una retorica anti-israeliana come nessun altro capo di Stato o di governo, parla apertamente di follia genocida e promette che Israele un giorno pagherà per quanto fatto nella guerra a Gaza, guerra che è uno dei principali terreni di scontro tra Turchia e Israele. Il primo ministro israeliano annovera decisamente la Turchia fra i paesi ostili, si è opposto alla partecipazione dei militari turchi alla forza internazionale di stabilizzazione a Gaza, così come era previsto dal piano Trump, e ora che in Israele si avvicinano le elezioni, il partito di Netanyahu, il Likud, su alcuni suoi manifesti ha messo Erdogan insieme ai leader di Iran e di Hezbollah, i nemici per eccellenza.
2: Ecco, prima parlavi di rottura tra i due paesi, in realtà c'è stato un tempo in cui Israele e Turchia erano in buoni rapporti. Allora, Naima, cosa resta di quei buoni rapporti?
20: Negli anni 90 in effetti andavano molto d'accordo. Turchia e Israele nel 1996 hanno firmato degli accordi di libero scambio, ma anche di formazione e cooperazione militare. C'era quindi un'alleanza strategica molto importante con esercitazioni aeree e navali. I piloti israeliani, tanto per dire, accedevano alle basi turche e c'era anche uno scambio di informazioni e di intelligence. Oggi l'asse militare è stato cancellato, le relazioni diplomatiche sono ai minimi storici, perché perché la Turchia poi oltretutto sostiene Hamas e Israele invece ha stretto alleanze alternative, non a caso con due paesi che per la Turchia sono problematici, ossia la Grecia e Cipro. Quanto agli scambi commerciali, l'accordo di libero scambio è stato congelato e 2 anni fa la Turchia ha imposto un embargo commerciale contro Israele. Però merce turca continua ad arrivare in Israele attraverso rotte che aggirano l'embargo e Israele continua a ricevere petrolio dall'Azerbaigian che transita attraverso la Turchia.
2: Grazie Naima Chichero per aver ripercorso lo storico, diciamo, dei rapporti Israele e Turchia. Torniamo ad oggi, torniamo con lei Nicola Pedde. Allora, andiamo a questi bombardamenti israeliani in Siria contro una base con militari turchi. Che partita si sta giocando in Siria tra Turchia e Israele?
19: Allora, la Siria per la Turchia rappresenta sostanzialmente il giardino di casa ed è ormai da tempo un'area nell'ambito della quale ha manifestato la ferma intenzione di voler esercitare una politica di sicurezza atta a garantire che soprattutto le formazioni curde non abbiano capacità poi d'azione sul territorio della Repubblica Turca. Questo si inserisce però in una dinamica nell'ambito della quale anche la politica israeliana è mutata fortemente nel corso degli ultimi anni, in conseguenza ovviamente anche dei fatti che hanno portato poi al conflitto a Gaza, ma che hanno sostanzialmente ridotto il confine tra questi due ex alleati di cui parlava la vostra collega. Sostanzialmente quindi siamo transitati da una fase nell'ambito della quale Turchia e Israele potevano convivere in una regione con una visione tutto sommato conciliante dei rispettivi obiettivi, ad una nuova fase nell'ambito della quale nessuno dei due intende concedere all'altro un margine operativo per la sua politica di sviluppo delle relazioni internazionali e di sicurezza.
2: Ecco, c'è chi teme che la situazione potrebbe degenerare ulteriormente fino ad arrivare a uno scontro aperto tra i due paesi. Le chiedo, è davvero immaginabile anche che si arrivi a questo, pensando che la Turchia comunque è un paese della NATO?
19: Israele da parecchio tempo ormai indica la Turchia come un nemico emergente, come una sorta di nuovo Iran. Altrettanto sta facendo la Turchia nei confronti di Israele. Gli episodi che abbiamo visto in Siria sono sicuramente un precedente allarmante. Quello che io vedo con particolare preoccupazione è la possibilità di incidenti indiretti, come quello appunto in Siria appena accaduto, ma che potrebbero ripetersi in altre aree anche più vicine, come per esempio l'area di Cipro, dove c'è una situazione che tutti ben conosciamo, quella di una presenza turca in uno stato peraltro non riconosciuto al di fuori della Turchia, che fa parte però anche dell'Unione Europea e che potrebbe essere veramente una delle più pericolose condizioni per un casus belli tra i due paesi.
2: Grazie Nicola Ped per averci aiutato a comprendere meglio le ragioni e i possibili sviluppi di queste tensioni tra Turchia e Israele. Ora ci occupiamo del nostro podcast, che questa settimana ci parlerà del Brenner, uno dei valichi alpini più trafficati. Si stima ci siano 14 milioni di transiti ogni anno, soprattutto in estate, tanti passaggi diventati troppi per chi vive nella regione. C'è chi chiede, insomma, limitazioni al traffico. La protesta va avanti da mesi con manifestazioni, blocchi stradali e la battaglia è anche giudiziaria tra Italia e Austria e coinvolge la Corte di Giustizia Europea. Di questa situazione parliamo con la nostra collaboratrice dell'Austria, Susanna Bastaroli, ospite appunto della nuova puntata di Il Mondo là fuori.
0: L'Austria, che tipo di misura ha preso?
1: L'Austria negli ultimi anni ha preso varie misure per limitare la circolazione soprattutto dei TIR. Fra l'altro c'è un divieto di circolazione notturna, ci sono divieti di circolazione nei fine settimana o nei giorni festivi, ci sono divieti, limitazioni di circolazione sulle strade secondarie, il cosiddetto corridoio del Brennero, e poi inoltre al momento ci sono dei lavori di risanamento su uno dei ponti principali, quindi questi impongono una circolazione su una sola corsia. Però malgrado tutte queste misure non si vede nessun effetto, come dicevamo prima il traffico continua a aumentare.
0: Eppure l'Italia, la Germania e anche l'Unione Europea vorrebbero invece una libera circolazione senza restrizioni.
1: Sì, perché i trattati europei prevedono la libera circolazione delle merci. Il governo Meloni infatti ha presentato ricorso contro l'Austria presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e si vedrà come va a finire, cioè la sentenza della Corte è prevista entro i primi mesi del 2027.
2: La battaglia per il Brennero è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate da questo pomeriggio sui canali digitali RSI. Tra poco parleremo di uno dei simboli svizzeri e altre notizie in breve con Gian Robbiani.
4: Iniziamo dalla situazione maltempo in Calanca. Poco fa è stata riaperta la strada che porta a Buseno, dunque al momento i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre la Calanca interna rimane isolata. La strada dovrebbe rimanere chiusa almeno fino a domenica sera. Sono comunque stati organizzati voli in elicottero per i residenti e per i vacanzieri che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e garantiti i servizi di assistenza sanitaria. Sentiamo il sindaco di Rossa e vicepresidente della regione Moesa, Graziano Zanardi.
5: Qui è stato organizzato con la Spitex e con gli operatori locali che operano nell'ambito sanitario il supporto alle persone che sono residenti in valle e anche quelli non residenti che sono qui magari in vacanza. Viene assicurato il servizio come era prima.
4: Situazione di cui riferirà con maggiori dettagli tra poco la trasmissione Grigioni Sera. Tra l'altro in Mesolcina restano sfollate delle persone anche allo stallo nella frazione di Sorte. In Ticino ora, dove durante un'operazione antidroga è stato trovato in un appartamento circa mezzo chilo di stupefacenti, soprattutto cocaina ed eroina, ed è stato arrestato un albanese di 31 anni, risultato implicato in un importante traffico di droga. L'Ufficio Federale dei Trasporti dovrà riesaminare le misure di sicurezza adottate dopo l'incidente ferroviario avvenuto nella galleria del San Gottardo nel 2023. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale, che ha revocato le misure introdotte dalla Confederazione perché si è discostata troppo dagli standard europei. In realtà la sentenza potrebbe essere superata dall'attualità. Una settimana fa, infatti, le autorità europee e le imprese del settore hanno comunicato l'intensificazione dei controlli sui treni merci, seguendo gli standard voluti proprio dalla Svizzera.
2: Questo fine settimana a Schüpfen, nel canton Berna, si tiene la festa federale delle campane e dei campanacci, un appuntamento che si svolge ogni 3 anni e che riunisce 3.000 suonatori, i cosiddetti Treichler, provenienti da tutta la Svizzera. Per noi è l'occasione per parlare di un oggetto profondamente legato al mondo rurale e spesso associato alla Svizzera. Per partire, Luca Betti ci porta in un atelier nel canton Friburgo, dove i campanacci vengono realizzati nel rispetto di una tradizione secolare.
22: Alexis prende una delle due metà di un campanaccio e la passa in una macchina spianatrice. Lo scopo, spiega, è eliminare i segni del martello e rendere la superficie più liscia, lasciando però qualche imperfezione, caratteristica del lavoro artigianale.
23: Allora, moi j'aime bien laisser les coups de marteau, ça fait quand même côté artisanal qui est pas entre guillemets parfait.
22: Siamo a Villars-sur-Glan, comune alle porte di Friburgo, nella fonderia Brugger. Nell'atelier sembra che il tempo si sia fermato. Si respira aria che sa di fumo, metallo e fatica. Per modellare un solo campanaccio servono circa 4.000 colpi di martello. Un processo, racconta Alexis, che inizia con il taglio al plasma delle lamiere.
23: Donc moi, en fait, je viens couper au plasma dedans, puis je découpe autour. Après, moi, les tôles, à chaque fois, je les double.
22: I due pezzi identici vengono riscaldati nella forgia e poi battuti in una matrice concava. Quando la lamiera non è più malleabile, torna nel fuoco. E poi bisogna abrasare, spianare le imperfezioni, saldare insieme le due metà, applicare i supporti per il battaglio e il collare di cuoio e infine sabbiare e colorare. Detto così sembra un gioco da ragazzi, in realtà è un processo lungo e complesso che Alexis inizialmente non padroneggiava.
23: La conversione numero 10 che j'ai fait, elle est pas belle, hein. Elle est pas belle. Hein. Non, les soudures sont grossières. On fait ça mieux maintenant.
22: Appeso al soffitto della fonderia c'è il suo primo campanaccio, pieno di difetti. Oggi Alexis può definirsi un artigiano esperto, ma ci sono voluti anni per acquisire le competenze necessarie per realizzarne uno a regola d'arte. Del resto, come dice lui, è forgiando che si diventa fabbri.
23: Sans forgeron convient forgeron. Ça représente bien la chose.
22: Nel 2019, dopo l'improvvisa morte del padre, Alexis, oggi 26enne, ha preso in mano le redini dell'officina di famiglia avviata dal nonno mezzo secolo prima. All'inizio lavorava con il fratello maggiore, oggi è da solo.
23: Allora, noi on détient la marque Paul Maurier pour les sonnailles. Donc c'est toute une façon de faire qui est plus ou moins restée de l'époque.
22: Realizza campanacci che portano il marchio Paul Maurier, legato a una lunga tradizione artigianale. Sono apprezzati dagli allevatori, dagli organizzatori di feste popolari, dai suonatori, ma vengono anche regalati per occasioni speciali, la nascita di un figlio, un matrimonio, un pensionamento. Il loro suono, insomma, accompagna le tappe della vita.
23: Ça c'est un numero 12.
19: Ok.
23: Donc ça c'est beaucoup plus grave.
2: Questo dunque era il suono di un campanaccio prodotto dalla fonderia di Alexis, un rintocco che può evocare immagini molto diverse, quelle bucoliche di mucche al pascolo o quelle dei cortei di protesta, ad esempio contro le misure anti-Covid. Sempre Luca Betti ha chiesto all'etnologo Konrad Kuhn, docente presso l'Università di Basilea e professore associato all'Università di Innsbruck in Austria, gli ha chiesto quale significato può trasmettere uno strumento così profondamente legato alla Svizzera.
6: I campanacci di per sé dicono poco o nulla. Il messaggio che veicolano dipende dal contesto in cui vengono fatti suonare. All'inizio degli anni 90, per esempio, durante la campagna contro l'adesione della Svizzera allo spazio economico europeo, Christoph Blocher marciava alla testa di gruppi di suonatori di grandi campanacci. È una forma di strumentalizzazione politica da parte dell'UDC, resa possibile anche dal fatto che altri partiti hanno lasciato libero questo spazio. Il campanaccio in sé è un simbolo neutro, né di sinistra né di destra. Negli eventi sportivi viene usato per incitare una squadra o un atleta e rappresenta semplicemente la Svizzera.
22: Ma che cosa accade al significato di una tradizione quando viene adottata da un movimento politico?
6: Si tratta di un'appropriazione e anche di un'uniformazione. Non tutti coloro che praticano questa tradizione, infatti, condividono la stessa posizione politica. Quando i campanacci vengono usati nelle manifestazioni politiche, la pratica assume un significato preciso e rischia di escludere chi la vive in modo diverso. Le tradizioni non sono marchi protetti, restano aperte a usi diversi e negli ultimi anni anche a una specifica connotazione politica.
7: Hat jetzt hier so auch eine spezifische politische Zurichtung erfahren in den letzten Jahren.
22: Può la strumentalizzazione di un simbolo così forte come il campanaccio modificarne il significato nel tempo fino a creare un'associazione così radicata da spingere qualcuno a dire con i Trichler non voglio avere nulla a che fare?
6: Sì, può succedere e da studioso di cultura la considero un'evoluzione problematica perché restringe il significato della tradizione. Associare automaticamente il suono dei campanacci a un movimento, come è avvenuto durante la pandemia con i Freiheitstrichler, significa attribuire posizioni politiche anche a chi non le condivide.
22: Signor Kuhn, quando l'uso di una tradizione può essere considerato una normale evoluzione e quando invece si può parlare di un'appropriazione?
6: Come studiosi di cultura sosteniamo sempre che queste pratiche appartengono a tutti. Diventano problematiche quando servono a escludere e a tracciare confini. Naturalmente una tradizione può evolvere anche in senso politico, ma così rischia di restringersi. Le pratiche culturali appartengono a tutti e dovrebbero restare aperte e inclusive. Quando diventano un'espressione di un piccolo gruppo, perdono d'attrattività.
7: Vielleicht wird sich das dann auch, also wird die Attraktivität zurückgehen.
2: L'etnologo Konrad Kuhn a chiudere questa edizione di 6 di sera preparata con John Robbiani, a nome di tutta la redazione, l'augurio di una splendida serata.
8: Lo sport. Russell, la pole della sprint, Sinner non ce la fa, Maxi squalifica per Paredes, l'impossibile caccia a Pogacar. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con il Gran Premio di Formula 1 dei Paesi Bassi. George Russell ha conquistato oggi la pole position per la prova sprint in programma domani. Il britannico della Mercedes nelle qualifiche ha preceduto Norris su McLaren e Leclerc su Ferrari. Quinto Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Nel tennis niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 30 agosto, giorno d'apertura dell'ultimo grande slam stagionale. Non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita nella finale vinta l'anno scorso a New York da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa causata da un problema al polso. E dopo Freuler, Vargas, un altro giocatore della nazionale svizzera, è vicinissimo all'Olympiakos, squadra campione in carica del campionato greco. L'attaccante rossocrociato lascerebbe così il Siviglia, dove giocava da un anno e mezzo e dove aveva realizzato 5 reti in 36 partite. Sempre per il calcio, sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino punito per gli incidenti del dopo partita della finale del mondiale vinta a New York dalla Spagna. Per gli stessi motivi, 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina. I due, ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato 2 suoi compagni di squadra, Garcia e Gavi. Nel ciclismo, con la cronometro individuale di 9 km, scatta domani l'81esima edizione della Vuelta, grande protagonista atteso Tadej Pogacar, che sembra imbattibile nella sua caccia all'unico grande giro che ancora gli manca. Lorenzo Boscolo.
9: Sulla carta non ci sono storie da raccontare, non ci sono rivali, non resteranno che le briciole agli altri. Se uno come lui si impegna, significa che vuole, perché può permetterselo. Rimettere in pratica la famosa frase attribuita a Giulio Cesare in persona e pronunciata nella 47 a.C., veni, vidi, vici. Tadej Pogacar in 36 giorni di corse nel questo 2026 ha vinto 19 volte, insomma più della metà, dominando la Gran Boucle naturalmente, conquistando Tour de Romandie e Suisse, ma ambisce ad andare oltre le lande spagnoli. Sì, perché tra gli obiettivi dichiarati ad inizio anno dallo sloveno c'è soprattutto il terzo mondiale di fila e addirittura il sesto Lombardia di seguito. Come dire, per conquistare per la prima volta in carriera la Vuelta dopo il terzo posto ottenuto nel 2019, c'è tempo anche nelle prossime stagioni. A soli 27 anni per uno come lui si può tranquillamente procrastinare, a meno che il fatto che tra i principali rivali a questa edizione che scatta domani dalla sua Monte Carlo ci sia il suo compaesano e vicino nel Principato Primož Roglič, colui che vinse la Vuelta proprio 7 anni fa, non sia da propellente per la definitiva consacrazione anche alla terzo grande giro. E poi Pogacar è uno che
11: la cosa che mi infastidisce di più è quando non riesco a mostrare il meglio di me. Ma devo dire che non succede molto spesso. Mi spingo sempre al limite. Faccio del mio meglio. Quindi sono sempre abbastanza contento. Anche se perdo, se dimostro di aver dato il massimo, allora sono sempre soddisfatto e felice. Si può rimanere delusi, certo, ma mai davvero arrabbiati.
9: Beh, da una parte Pogacar naturalmente non si tirerà indietro di certo, lo conosciamo bene, dall'altra non si demolirà pensando a Montreal, dove il desiderio per lui sarà quello di stupire tutti quanti, se mai ce ne fosse ancora bisogno, con il terzo iride di seguito da appendersi al collo.
8: Per la mountain bike, 3 settimane dopo la doppietta d'oro agli europei e a una settimana dei mondiali, Sina Frey torna a vincere in Coppa del Mondo. La zurichese si è imposta oggi nello short track di Leger e è il suo terzo successo stagionale nella specialità, ciò che le permette di consolidare il primato in testa alla classifica generale. Infine l'appuntamento odierno è con Atletissima, che a Losanna vivrà il suo apice

0: Codo forti rallentamenti anche da Agno verso Ponte Tresa. In Romandia, sulla 1, ci sono code tra Meyrin e Le Pont sur la Versoix in direzione di Losanna. Su questo tratto si sono verificati 3 incidenti ed è da prevedere un ritardo di almeno un'ora. A nord delle Alpi, invece, code nella Svizzera orientale sulla 3 tra Biltene e la Galleria di Kerenzer in direzione di Coira. A Basilea sulla A2 tra Pratten e Breiten in direzione della Germania. Ricordiamo che le seguenti strade sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di una frana. La strada della Calanca tra Molina e Arvigo e tra Roveredo e Lo Stallo. Per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo infine un'ora di attesa alla stazione di carico dell'Oechberg a Kandersteg. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Violento incendio a Tusis, si teme il peggio per 5 persone. Le voci oggi fanno un salto indietro nel tempo di 500 anni. Buonasera da Patrick Colombo. Si fanno sempre più flebili le speranze che uno o più dei 5 dispersi nell'incendio scoppiato verso la mezzanotte sia ancora in vita. Le fiamme hanno devastato un vetusto edificio di 4 piani alla periferia sud di Tusis, causando anche il ferimento di 8 delle 14 persone che sono riuscite ad abbandonare l'immobile. Uno stabile che al piano terra ospita un ristorante di specialità portoghesi, così come di origini lusitane, sarebbe almeno una delle persone che ancora mancano all'appello. Stefano Barbusca, tu sei stato sul posto tutto il giorno, immagino che i pompieri e la polizia siano ancora al lavoro.
2: Qui a Tusis i pompieri sono stati al lavoro tutto il pomeriggio sotto la pioggia battente, sia nello spegnimento del rogo sia nell'ispezione dei piani superiori dell'edificio, quelli abitati dalle 5 persone disperse. Il tetto dello stabile è stato praticamente demolito e questo ha permesso ai militi verso mezzogiorno di accedere al terzo e al quarto piano. Dalla nostra postazione, che si trova a una cinquantina di metri da questo edificio situato alla periferia sud di Tusis, possiamo scorgere l'interno delle abitazioni completamente annerite dopo il tragico rogo di questa notte.
1: E sull'identità delle vittime, Stefano, ci sono aggiornamenti?
2: Sull'esito delle ricerche non è stata diffusa alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato poco fa che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio è stata delimitata per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni, ma purtroppo con il trascorrere delle ore le speranze sembrano lasciare sempre più spazio alla rassegnazione e al dolore. La polizia non ha fornito informazioni sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo, mentre altri sarebbero originari dell'Europa dell'Est. Per quanto riguarda gli 8 feriti, la polizia ha confermato che 2 di loro si trovano in gravi condizioni, soprattutto per le ustioni.
1: Quello appena iniziato doveva essere un fine settimana all'insegna della convivialità e della spensieratezza a Tusis. Domani e domenica era infatti in programma la tradizionale festa paesana con bancarelle disseminate lungo la principale via di attraversamento. Ovviamente a causa della tragedia delle scorse ore l'evento è stato annullato. Tutta la comunità è sotto shock per l'accaduto. Noi abbiamo raccolto varie testimonianze, a partire da quella di un uomo che abita in prossimità dello stabile divorato dalle fiamme, a restargli impresse nella mente le grida delle persone in fuga.
3: 12:30
4: Ho sentito l'ambulanza 2-3 volte verso mezzanotte e un quarto, e andando sulla terrazza poi ho visto che c'era parecchio fumo nell'aria, e dando uno sguardo verso dove veniva il fumo ho visto il colore delle fiamme nel cielo e ho saputo che c'era qualche incendio, però non capivo bene che edificio fosse, però sì, dopo si è capito che è stato l'hotel, il vecchio hotel Beverin.
5: E conosceva qualcuna delle persone che vivevano in questo edificio?
4: No, non conoscevo nessuno, sapevo solo che era, diciamo, un luogo di ritrovo per, diciamo, tanti portoghesi qua della zona.
1: E della folta comunità portoghese di Tusis fa parte un uomo che ha assistito da vicino al rogo, sentiamolo.
6: Bruciava lo tetto, solo visto quello, di più non ho visto niente.
1: Lì sembra che abiti anche una nutrita comunità portoghese, e conosce delle persone che abitavano in quello stabile che è andato a fuoco?
6: Sì, conosco 2, 3, 4 che abitavano di là, sì.
1: Si può dire si sono tratti in salvo, sono vivi?
6: 2 o 3 sono una... Non si sa dove è.
1: Non l'avete ancora trovata?
6: Niente, non sapete niente di una persona.
1: È una donna che non trovate?
6: Sì, era la sorella di là e sempre a piangere. Una in ospedale, ha spaccato la tua gamba, sai, è andato di terzo andare fino giù. Lei si è messa di terzo andare.
1: Si è buttata?
6: Sì. Si è buttata da terza andare fino giù.
1: Quindi si è gettata dalla finestra?
6: Sì.
1: Per scappare dalle fiamme?
6: Sì, giusto.
1: A seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche che nelle ultime 24 ore hanno colpito la regione Moesa, la strada cantonale della Calanca è chiusa al traffico nel tratto tra Buseno e Arvigo. Alessandro Tini.
0: L'ufficio tecnico dei Grigioni ha comunicato che la strada rimarrà chiusa almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, solo i comuni di Calanca e Rossa, la situazione di isolamento stradale persiste. Buseno è invece ora raggiungibile. Per far fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e, come conferma il sindaco di Rossa e vicepresidente della regione Moesa, Graziano Zanardi, sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria.
7: Qui è stato organizzato con la Spitex e con gli operatori locali che operano nell'ambito sanitario il supporto alle persone che sono residenti in valle e anche quelli non residenti che sono qui magari in vacanza.
0: Non si lamentano danni alle persone, ma come testimonia Zanardi, ieri a 1,5 km da Arvigo si è sfiorata la tragedia, che è stata evitata solo grazie alla prontezza di un operaio cantonale.
7: Massimo ha visto con un certo anticipo il pericolo e ha fatto evacuare il cantiere dove erano presenti 7 persone. 2 minuti dopo è sceso un materiale che ha ricoperto un trax completamente.
1: Un aggiornamento anche per quanto riguarda la situazione in Mesolcina. Gli abitanti di Sorte, sponda destra, in territorio di Lo Stallo, che erano stati evacuati a titolo precauzionale, non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni. La strada cantonale tra i piani di Verdabbio e Sorte rimane chiusa. A Grono e Cama invece l'allarme è rientrato e gli abitanti sfollati ai piani di Verdabbio potranno fare rientro nelle proprie abitazioni già in serata. A 9 anni dalla tragedia, lunedì al Tribunale della Regione Maloja si aprirà il processo a carico delle 5 persone accusate di omicidio colposo per la morte degli 8 escursionisti travolti il 23 agosto del 2017 da una frana staccatasi dal Pizzo Cengalo. Il dibattimento si terrà al Centro Congressi Rondo di Pontresina, con inizio alle 9 e durata prevista di 3 giorni. Gli imputati sono 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca del medesimo comune e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Secondo la procura, nei 10 giorni che hanno preceduto il crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia, i 5 hanno valutato in maniera errata il livello di pericolo, accentuatosi con una serie di frane ritenute precorritrici. I sentieri e gli accessi alla Valbondasca non vennero sbarrati, con nefaste conseguenze. Da parte loro, gli imputati, per i quali fa stato la presunzione di innocenza, contestano le tesi accusatorie. Per l'attualità è tutto, linea all'approfondimento, buon ascolto.
8: Voci del Grigione Italiano.
0: Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa sera interrompiamo la nostra serie dedicata a importanti edifici delle Alpi Retiche per parlarvi di un convegno che avrà luogo il 12 settembre. Da 500 anni liberi di credere, gli articoli di Ilans, significato europeo di un evento Grigioni 1526-2026. Ci sono momenti in cui la storia locale cessa di essere una cronaca di provincia e si fa specchio di dinamiche universali. Oggi la nostra trasmissione compie un viaggio a ritroso nel tempo di esattamente 500 anni. Un viaggio che va a toccare le radici più profonde della nostra identità alpina, della nostra lingua e soprattutto di un modello di convivenza civile e tolleranza confessionale che ha anticipato di secoli la modernità europea. Nel 1526, mentre l'Europa si avviava a essere dilaniata dalle guerre di religione, nel cuore delle Alpi grigionesi si compiva un piccolo miracolo politico. Lo Stato Libero delle Tre Leghe promulgava gli articoli di Ilans, un atto rivoluzionario che sancì per la prima volta la libertà di coscienza e il biconfessionalismo. E proprio per celebrare questo anniversario, sabato 12 settembre 2026, Poschiavo ospiterà questo importante simposio internazionale promosso dalla PG Valposchiavo, dalla Società Storica Valposchiavo, dalla Chiesa Riformata Grigioni e dall'Istituto di Ricerca per la Cultura Grigione.

0: Ne parliamo oggi con un ospite d'eccezione che ha curato la commissione scientifica del convegno, la storica Saveria Masa. Laureata in lettere moderne a indirizzo storico all'Università degli Studi di Milano, Saveria Masa vanta un'esperienza pluridecennale nella ricerca d'archivio e nello studio delle regioni dell'arco alpino. Ha indagato a fondo le vie di transito storiche, celebre il suo studio sulla via cavallera del passo del muretto tra Valtellina e Grigioni, la storia religiosa post-tridentina e i conflitti confessionali, firmando importanti monografie come quella sul beato Niccolò Rusca. Già coordinatrice responsabile dell'Ecomuseo della Valmalenco dal 22, è l'operatrice culturale della PG Valposchiavo e attualmente coordina e dirige come caporedattrice la storica rivista Quaderni Grigioni Italiani. Benvenuta Saveria Masa.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Saveria Masa, per comprendere la portata rivoluzionaria di quello che accadde a Ilanz, dobbiamo prima di tutto sgomberare il campo da una visione idealizzata o romantica della vita alpina del Cinquecento. Spesso immaginiamo le valli svizzere come oasi di pace bucolica, ma in realtà la Repubblica delle Tre Leghe, nata formalmente con il Patto d'Unione del 1524, era un territorio attraversato da fortissime tensioni politiche, sociali e soprattutto fiscali. Ci aiuti a ricostruire questo scenario. Qual era il vero punto di rottura tra le comunità locali e il potere feudale della Chiesa, che poi era incarnato in quel momento dal vescovo di Coira?
1: Sì, lei ha detto bene, la sua osservazione è davvero pertinente. Non c'era niente di bucolico nelle Tre Leghe di quel tempo, perché dobbiamo immaginare un territorio effettivamente molto frammentato, che però allo stesso tempo era tenuto insieme da un quadro istituzionale per certi versi anche unico, all'interno del quale il potere effettivo risiedeva proprio nelle singole comunità, nei comuni giudiziari. C'era però un ostacolo a questa autonomia delle comunità, che era rappresentato dal forte potere temporale feudale del vescovo di Coira. Dobbiamo considerare che a quell'epoca il vescovo non era solo una guida spirituale, ma era anche un grande proprietario feudale, riscuoteva decime, quindi una sorta di tasse molto pesanti, molto onerose per la comunità, e inoltre aveva la facoltà di nominare i parroci, i curati, i quali molto spesso non conoscevano neppure la lingua delle comunità a cui erano destinati. Va da sé che le comunità e le popolazioni si erano fatte sempre più insofferenti nei confronti di una curia che non solo era percepita come distante fisicamente, ma era anche oppressiva, era corrotta, e questo malcontento trovò ovviamente un alleato formidabile nelle idee della riforma protestante, che proprio in quegli anni iniziavano a diffondersi nei grigioni che arrivavano da Zurigo.
0: Ecco, allora arriviamo a quella dieta federale del giugno 1526 a Ilanz. I delegati delle Tre Leghe si riuniscono e decidono di mettere nero su bianco 20 articoli che cambieranno per sempre il volto giuridico della regione. Ecco, se dovesse isolare la norma più dirompente, quella che segna il vero spartiacque tra il medioevo feudale e l'età moderna, Saveria Masa quale indicherebbe e perché fu percepita come una minaccia intollerabile dalle grandi potenze cattoliche europee?
1: Sì, senza dubbio indicherei quel diritto che venne riconosciuto a ciascuna parrocchia di eleggere autonomamente il proprio curato, il proprio parroco, e addirittura, se necessario, di poterlo destituire qualora non avesse agito correttamente. Era una disposizione sicuramente destinata a scalzare questa struttura gerarchica tradizionale della Chiesa cattolica, perché andava a trasferire una parte della sovranità in materia religiosa direttamente alla comunità dei laici. Però fu importante anche un'altra decisione, che fu quella secondo cui le decime ecclesiastiche riscosse nelle comunità dovevano rimanere nei territori, proprio per essere utilizzate a sostegno dei poveri, per esempio per l'istruzione pubblica, invece di andare a ingrassare le casse della curia diocesana di Coira. Va da sé che per il potere vescovile si trattò sicuramente di un colpo durissimo, perché questo metteva in discussione innanzitutto l'autorità spirituale del vescovo, ma anche, diciamo pure, soprattutto la base economica. Ed è proprio un po' questo il punto dolente, perché per le monarchie monarchie cattoliche dell'Europa del tempo, il modello che emergeva nei Grigioni poteva sembrare molto pericoloso, perché era un modello unico, per certi versi dimostrava come una singola comunità politica potesse darsi regole proprie, amministrarsi autonomamente, anche con delle istituzioni collettive, e con questo poter limitare il potere ecclesiastico, quindi senza dipendere da un re, da un signore, dall'autorità indiscutibile di un vescovo. Insomma, in poche parole, era un modello di autogoverno che minava e metteva in discussione quei fondamenti stessi dell'ordine politico e religioso dell'Europa di quell'epoca.
0: Furono i primi?
1: Furono i primi.

0: prima di giungere però agli articoli di giugno, all'inizio di quello stesso anno, nel gennaio del 1526, Ilanz era stata teatro di una celebre disputa teologica pubblica, in un'epoca in cui le divergenze dottrinali venivano solitamente risolte con il rogo o con le armi. Le tre leghe scelsero la via del confronto verbale, mettendo di fronte il riformatore Johannes Commander e i teologi cattolici. Ecco, come si svolse questo dibattito e in che modo questa attitudine al confronto pacifico ha plasmato quello che oggi noi definiamo il pragmatismo svizzero o biconfessionalismo?
1: Sì, la disputa di Ilanz del 1526 fu un momento proprio di grande confronto, di tensione anche intellettuale e politica, che contrappose l'allora vescovo di Coirac, Paul Ziegler, al teologo Johannes Commander, che sappiamo principale riformatore di Coira, era stato accusato dal vescovo di eresia. Per cui le tre leghe convocarono questo incontro, ed è interessante notare proprio come esse imposero che la disputa si svolgesse sulla base delle sacre scritture e che soprattutto si tenesse in lingua volgare dell'epoca, ovviamente, perché tutti potessero comprendere. Alla fine di questa disputa non ne uscì un vincitore formale, ma è interessante notare come quel confronto dimostrò che le due confessioni potevano coesistere e anche discutere sul piano del diritto e della parola, appunto, senza scannarsi reciprocamente. Ed è proprio questa, no? Questa attitudine, se vogliamo, molto pragmatica di mettersi d'accordo, in sostanza, che portò proprio alla nascita di un sistema biconfessionale unico per quell'epoca. Ogni comune grigionese poteva decidere a maggioranza quale fede adottare. Ovviamente nei paesi in cui la popolazione era divisa pressoché a metà, cattolici e riformati si organizzavano per l'utilizzo in comune delle chiese, quindi condividere lo stesso edificio, alternandosi negli orari delle funzioni, e insomma una forma di tolleranza quotidiana che sicuramente nel resto d'Europa era una pura utopia.
0: Eppure questa straordinaria pagina di tolleranza ha conosciuto anche pagine particolarmente buie, soprattutto quando lo sguardo si sposta verso i territori sudditi, a sud delle Alpi, come la Valtellina, Chiavenna, Bormio. Lì il biconfessionalismo non fu vissuto come un'opportunità di libertà, ma come un'imposizione forzata che esasperò gli animi fino a sfociare nel tragico Sacro Macello del 1620. Perché questo modello così efficace nelle valli grigionesi fallì così drasticamente nei baliaggi meridionali?
1: Fallì perché nelle tre leghe il biconfessionalismo, come abbiamo visto, è il risultato di una scelta democratica che parte dal basso, cioè maturata dalle comunità locali. In Valtellina e Valchiavenna questo non avviene, anzitutto perché Valtellina e Contadi erano sudditi delle tre leghe, non erano liberi cittadini equiparati al resto dei grigioni, e in secondo luogo perché, essendo i valtellinesi e i valchiavennaschi nella quasi totalità cattolici, ecco, l'imposizione di questo biconfessionalismo venne un po' vista come una sorta di strumento di propaganda religiosa. Infatti, quando il governo delle tre leghe tentò di garantire questa libertà di culto alle minoranze riformate, che in tutto rappresentavano neppure il 10% della popolazione, e in più c'è da aggiungere questo: a un certo punto proibirono al vescovo di Como, sotto la cui diocesi appartenevano queste due valli, gli proibirono di venire in Valtellina e Valchiavenna ed esercitare la propria pastorale, cioè lui non poteva venire a fare le visite pastorali. Quindi i valtellinesi interpretarono questa politica come una minaccia alla propria identità religiosa. Quindi si aggiunga poi che questa frattura confessionale fu strumentalizzata molto abilmente dalle potenze straniere, in primis la Spagna cattolica, che controllava il vicino Ducato di Milano. Quindi da questa combinazione di tensioni religiose, di conflitti politici, di ingerenze internazionali, scaturì poi, come sappiamo, una miscela esplosiva che sfociò nella grave rivolta del 1620 e poi con il grave ventennio di guerre devastanti che ne seguì.
0: Ma erano molti i comuni biconfessionali in Valtellina?
1: In Valtellina non erano moltissimi, più che altro la riforma attecchì nei grossi borghi di Borbegno, di Sondrio, di Teglio e di Tirano e naturalmente a Chiavenna. Non attecchì in quel di Bormio, se non in minima parte.
0: E praticamente come facevano? Dovevano rivedere le cappelle ogni domenica?
1: Sì, qui nasce un po' questa difficoltà di convivere, perché gli articoli di Lanz imponevano alle comunità valtellinesi, laddove era possibile, di cedere una chiesa per il culto dei riformati, ma a quell'epoca, dobbiamo pensare che siamo ancora prima dell'epoca post-tridentina, le chiese non erano molte e quindi ce n'erano una anche solo per comunità, per cui erano da dividere, e questo causò in tanti casi veramente delle liti, dei conflitti, anche dei dispetti reciproci. Insomma, è tramandato questo detto per cui quando c'era la processione dei cattolici i riformati suonavano le campane o viceversa, insomma, giusto per darsi fastidio, ma queste erano minime cose rispetto a un astio che però ribolliva sotto e che era dovuto più a ragioni economiche, cioè adduto al fatto che proprio sempre per questi principi, per queste decisioni di Lanz, i singoli comuni valtellinesi e chiavennaschi dovevano utilizzare i proventi dell'amministrazione locale per stipendiare sia il curato cattolico quanto quello protestante, anche laddove magari c'era una comunità di pochissime persone, 8-10 persone. Insomma, questo sicuramente esacerbò un po' gli animi.
0: In alcuni casi si trovarono delle soluzioni pragmatiche, addirittura la comunità cattolica finanziò la costruzione di una chiesa protestante.
1: Sì, ecco, per quel che mi compete sono sicura che ci fu, posso testimoniare il caso della comunità di Chiesa in Valmalenco, ma sicuramente anche altre comunità in Valtellina. A Chiesa i cattolici, pur di liberarsi dei riformati all'interno della loro chiesa tradizionale, contribuirono con grandi quantità di denaro per costruire una chiesa per il culto riformato.

0: Arriviamo così alla giornata di sabato 12 settembre, Poschiavo, terra biconfessionale per eccellenza e storico crocevia di culture, diventa la capitale di questa memoria con il simposio internazionale da 500 anni liberi di credere. Ecco, scorrendo il programma colpisce la qualità accademica dei relatori invitati. Saveria Masa, ci presenti la struttura di questa giornata di studi a Casa Torre?
1: Sì, il convegno si aprirà alle ore 9 a Casa Torre e si articolerà sostanzialmente su tre filoni. Nella prima parte analizzeremo il contesto giuridico e politico degli articoli di Elans, cercando di capire come questo testo abbia influenzato la nascita dello Stato moderno svizzero. Relatori come il professor Paolo Stinelli e la dottoressa Stefania Salvadori ci aiuteranno a contestualizzare l'evento anche nel quadro europeo. Successivamente con il dottor Fabrice Flückiger e il teologo Fulvio Ferrario sposteremo l'attenzione sull'impatto teologico e sociale della riforma e infine con il professor Guglielmo Scaramellini, il dottor Federico Zuliani e con il professor Massimo della Misericordia, che chiuderà i lavori, l'attenzione si concentrerà prevalentemente sull'impatto della riforma nelle valli meridionali, appunto, e sui complessi equilibri di frontiera con l'Italia. Ovviamente l'obiettivo del convegno non sarà quello di fare una celebrazione acritica di questo evento storico, ma quella di analizzare anche con rigore scientifico le luci e anche le ombre di questa eredità.
0: Ecco, un aspetto lodevole di questa iniziativa è l'attenzione rivolta al futuro della ricerca. Voi avete promosso un bando di selezione per consentire a studenti di master, dottorandi, giovani ricercatori di partecipare attivamente. Ecco, qual è stata la rispondenza?
1: Sì, la risposta è stata davvero superiore alle aspettative, ne siamo veramente felici, con candidature che sono giunte da diverse università, sia svizzere che italiane, e abbiamo voluto fortemente questo bando perché siamo convinti che la ricerca storica debba essere un cantiere sempre aperto e, come giusto che sia, un passaggio di testimone a un certo punto. E abbiamo selezionato quindi alcuni giovani ricercatori e ricercatrici a cui verrà permesso di prendere parte attiva alle presentazioni del convegno, al dibattito collegato, e siamo sicuri che il contributo porterà anche sguardi nuovi in futuro, magari anche nuove metodologie e nuove scoperte d'archivio. Come giustamente lei aveva già osservato, la storia degli articoli di Lanz parla di libertà di coscienza, di gestione dei beni comuni, di democrazia diretta, che sono temi straordinariamente attuali e che i giovani sanno veramente leggere con una sensibilità contemporanea, quindi siamo molto felici di aprire le porte anche a loro.
0: Saveria Masa, ci sarà un prodromo a questa giornata di studio, così per immergersi in questa atmosfera cinquecentesca?
1: Sì, ci introdurremo nell'atmosfera cinquecentesca già venerdì sera, quindi venerdì 11 settembre, presso la chiesa di Brusio. Offriremo un bellissimo concerto d'organo pubblico, gratuito, aperto a tutti. Il maestro Michele Melazzini suonerà lo storico organo Serassi e sarà intercalato da letture e narrazioni a cura di Paolo Tonina. Sarà un viaggio sonoro e narrativo a un tempo e quindi molto suggestivo, che ci aiuterà anche proprio predisporre, chissà, l'animo, ci siamo sicuri di sì, a queste riflessioni storiche che poi affronteremo il giorno dopo a Poschiavo.
0: E per chi volesse partecipare?
1: Sì, ci sono ancora alcuni posti a disposizione. Per semplici necessità organizzative abbiamo così caldamente consigliato la prenotazione entro il 4 settembre. Per informazioni e prenotazioni basta scrivere al Poschiavo @pg.ch o telefonare allo 081 834 6317.
0: Grazie Saveria Masa per essere stata nostra ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, termina qui, torna come sempre venerdì prossimo.
2: Buonasera Buonasera, ben arrivati ad Effetto Sera con me, con Loriana Sertoni, in questo venerdì sera a tenervi compagnia con tante notizie dalla Terra di 3,5 miliardi di anni fa ai robot che ci chiedono la mancia. Sì, siamo arrivati anche a questo, passando per la siccità, il bisogno di silenzio, i video brevi e persino Steve Jobs ragazzino. E allora, come cambia il nostro mondo, come cambiano le nostre abitudini e persino come cambia il modo in cui pensiamo e viviamo. Tutto questo è Effetto Sera e c'è Janet Jackson con noi. Partiamo con un suo successo dal titolo Oops Now.

0: Confabulazione. Né L'ammiraglio, in cui Giosuè Calaciura ritrae un Cristoforo Colombo bugiardo noto per la fabulazione della sua dialettica. In Donna Regina di Teresa Ciabatti, dove i personaggi, un boss, una madre, una figlia che vuole morire, si raccontano nelle loro rappresentazioni. Nel rapporto fra padre e figlia di Rimpatrio, primo romanzo di Eve Guerra. Storie che ci riportano ad Affabulazione di Pasolini, in cui il conflitto tra padre e figlio rappresenta, tragicamente, un'epoca. Affabulazione. Scrivere per interrogare la realtà. A cura di Sabrina Pisu. Alice. Libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

Naturalmente il nostro numero di WhatsApp è sempre quello, lo 076 321 1113 per i vostri messaggi che possono arrivare per interagire con me, per fare due chiacchiere insieme. Allora, dicevamo, torneremo anche indietro di 3,5 miliardi di anni. Perché pensate, gli scienziati hanno trovato in alcune rocce nell'India orientale tracce di materia organica che suggeriscono che processi biologici fossero già attivi sul nostro pianeta tanti, tanti, ma tantissimi anni fa. E intanto via, torniamo indietro nel tempo con Chic e questa Le Freak.

Insomma, è venerdì, ultimo giorno della settimana per molti, ma non per tutti, lo sappiamo, e abbiamo tutti un po' bisogno di un piccolo cambio di prospettiva, no? Allora, come detto, questa sera vi porto a fare un viaggio un po' particolare. Arriveremo fino ai robot che oggi preparano i cocktail, ma che incredibilmente, pensate, ci chiedono anche la mancia. A questo siamo arrivati. Andiamo in America, qui in Europa ancora no, però in America già ci sono, e in mezzo ci saranno fiumi che, ritirandosi, ormai fa caldo, l'abbiamo capito tutti, questo clima non aiuta, perché addirittura i fiumi si ritirano, insomma l'acqua scarseggia, però facendo questo restituiscono navi affondate, ossa di mammut, pezzi di storia e poi isole dove il silenzio è diventato praticamente quasi un lusso. Il nostro cervello alle prese con video brevi che scorriamo continuamente sul telefono. Dite la verità, quanti di voi, quasi tutti, insomma, passano alcuni momenti della giornata a scorrere video sul telefono, così, senza pensare, no? Li guardiamo, passiamo un video dopo l'altro, insomma. E poi parleremo di Steve Jobs, giovanissimo, a 13 anni, alle prese con un progetto scientifico. Pensate che oggi vale un sacco di soldi. Insomma, parleremo di passato, di futuro tecnologico, di natura, ma soprattutto di noi, perché forse tutte queste storie di cui parleremo questa sera, diverse tra loro assolutamente, forse qualcosa in comune ce l'hanno, ci raccontano appunto un mondo che davvero sta cambiando, e in maniera velocissima. Intanto, sorry, scusa, lo siento, sono i Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo, anziché dico nuovo, nuovissimo singolo, lì appena spacchettato.

Allora Pietro dice: signor Sertoni, ma venga su, dai, qui 16 gradi a 1200 metri. Saluti Pietro. Ma dove Pietro? Dove si trova? Mi faccia sapere, perché

direi. Eppure, secondo una nuova ricerca, pensate, nuovissima ricerca, qualcosa era già in movimento. Processi biologici, cioè forme di vita, forme di attività legate alla vita, erano già presenti sul nostro pianeta. E la scoperta arriva dall'India orientale, dove ricercatori hanno studiato alcuni campioni di selce, una roccia formatasi circa 3 miliardi e 497 milioni di anni fa. Dentro questa roccia, che cosa hanno trovato? Hanno trovato tracce di materia organica. E poi, analizzando la composizione del carbonio, questi ricercatori hanno trovato caratteristiche compatibili con un'origine biologica. Tradotto, quelle tracce potrebbero essere la firma lasciata da alcune delle forme di vita più antiche mai individuate. Per gli scienziati, una scopertona. E adesso proviamo a fare un salto indietro con la fantasia, no? 3 miliardi e mezzo di anni fa. Non c'erano esseri umani, no, non c'eravamo. Non c'erano città, no, automobili, computer, alberi come quelli che conosciamo oggi. Eppure la vita in qualche forma già aveva iniziato il suo lunghissimo viaggio, e noi oggi stiamo cercando di ricostruire, gli scienziati, quella storia leggendo le tracce rimaste dentro una roccia. Allora, i ricercatori hanno datato la roccia studiando particolari cristalli e anche degli isotopi del piombo che contengono. È un po' come avere a disposizione una specie di orologio geologico, un orologio capace di dirci quando quella roccia si è formata. Poi c'è un altro elemento interessante: la roccia conserva anche materiale carbonioso, quindi l'analisi del carbonio è risultata compatibile con un'origine biologica e, secondo questo studio nuovissimo, con un metabolismo quindi già di relativamente sofisticato. Ecco, quindi non è che stiamo dicendo che hanno trovato la prima vita sulla Terra, no, questa notizia dice che hanno trovato una delle più antiche testimonianze conosciute di materia organica di origine biologica. E la cosa che mi colpisce è che noi siamo abituati a pensare alla storia dell'umanità come a qualcosa di enorme, no? Migliaia di anni, civiltà che nascono e scompaiono, imperi, guerre, scoperte. Ma se allarghiamo lo sguardo alla storia della Terra, pensate, la nostra storia è solo un istante. La vita invece era già qui miliardi, miliardi di anni prima di noi.

Something I Should Know. Sono i Duran Duran a Effetto Sera. Allora, come siamo giovincelli, scrive qualcuno rispetto a beh, questa notizia, beh certo, quanto dobbiamo tornare indietro nel tempo per incontrare le prime tracce della vita sulla Terra, 3,5 miliardi di anni fa. Allora, una notizia, una scoperta recente, anzi recentissima, ma se poteste tornare indietro nel tempo, no? Osservare un solo momento della storia della Terra, quale vorreste vedere? Oppure vi piacerebbe vedere com'era la Terra quando è comparsa la vita, anche sapendo poi che non avreste incontrato nessun essere umano, perché non c'eravamo ancora in pratica. Però sapete che potete scriverci allo 076 321 1113. Un'ora è quasi scivolata via, cioè lo dicono due, fra poco l'informazione delle 20.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli, la situazione in Val Calanca a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche che hanno colpito la regione vede la strada cantonale chiusa al traffico nel tratto tra il bivio di Castaneda e Arvigo. L'ufficio tecnico grigionese sta valutando la situazione, ma presumibilmente la strada rimarrà chiusa almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, nei comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per fare fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. Intanto a Tusis, sempre nei Grigioni, risultano ancora disperse 5 persone dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio. Dalle testimonianze raccolte si tratterebbe di cittadini stranieri e almeno uno di loro è di nazionalità portoghese. Altre 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. L'edificio ospitava un ristorante al pian terreno e piccoli monolocali e piani superiori. Le fiamme sono divampate al secondo piano per motivi ancora ignoti. È morto in Ticino all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, tra i più noti avvocati d'arte. Affiancato dalla moglie Danna, curatrice e specialista del movimento futurista, Giancarlo Olgiati lascia in eredità la collezione, data in usufrutto alla città di Lugano, composta da oltre 1200 opere d'arte. Proseguono gli accertamenti sulle cause del decesso della 52enne rinvenuta priva di vita martedì nel lago Amelide e legata alle vicende che hanno visto coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito bisognerà ancora attendere alcuni giorni e i risultati di alcuni specifici esami. L'ipotesi, che al momento rimane quella più accreditata, è l'annegamento e si esclude l'intervento di altre persone. A Berna, Confederazione Cantoni e Comuni hanno sottoscritto una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione, un rinnovato impegno alla collaborazione nel contempo di un appello a fare capo a strutture e a servizi preposti in caso di bisogno o di consulenza o aiuto. Turchia e Israele sembra i ferri sempre più corti. Il premier israeliano Netanyahu ha qualificato oggi il presidente turco Erdogan come dittatore antisemita, mentre la Turchia ha chiesto all'Interpol di emanare un mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu per genocidio e crimini contro l'umanità. Ciò avviene alla fine di una settimana segnata da forti ostilità tra le due maggiori potenze militari del Medio Oriente. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli isolati.
1: Effetto sera, rieccoci tornati insieme, 24 minuti, subito ci sono gli Ace of Base.

4 sorelle, un padre fantasma, nessun cellulare. Avventure, guai, risate. Dalla sua amata Stromboli, Lidia Ravera ci parla di Bagna i fiori e aspettami, una rilettura ironica, vivace e un po' autobiografica di Piccole donne, con una scia di avventure tra Europa, America e Africa. Dall'autrice del successo internazionale Porci con le ali, una conversazione tra letteratura, libertà e umorismo, con una delle voci più originali e anticonformiste della cultura italiana. Lidia Ravera, Bagna i fiori e aspettami. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

Fargo con One Night Affair. Allora, intanto parliamo sempre di ambiente. Pensate che la siccità ha fatto riemergere in Serbia il relitto di un vecchio battello a vapore. È come se la siccità stesse aprendo una gigantesca soffitta della storia. Fra poco ne parliamo.

abbiamo detto, è un periodo in cui fa veramente caldo, anche il clima ne risente, e pensate che la siccità, come vi ho preannunciato prima, ha fatto riemergere dal fiume Sava in Serbia il relitto di un vecchio battello a vapore. Il cosiddetto Titanic della Sava, la nave costruita nel 1913, affondò nel 1945 dopo aver urtato una mina tedesca. E non è l'unica cosa riemersa. Dal Danubio, pensate, sono comparsi relitti di navi da guerra, mentre in Bulgaria sono state recuperate ossa di un mammut. Quindi diciamo che davvero la siccità sta regalando, tra virgolette, insomma, sorprese. Immaginate di camminare lungo un fiume e improvvisamente vedere riemergere dall'acqua una nave affondata più di 80 anni fa. Non è una scena da film, non è un'operazione archeologica, è successo, come dicevamo, in Serbia. E in pratica le acque si sono ritirate talmente tanto che è tornato a galla questo relitto di un vecchio battello a vapore costruito nel 1913. Lo scafo arrugginito era lì sotto da decenni e adesso, con il fiume così basso, è diventato nuovamente visibile. E gli abitanti raccontano che non era mai stato esposto in maniera così evidente. Ma questa non è semplicemente una vecchia barca, è una nave che si porta dietro più di un secolo di storia europea, come abbiamo detto, costruita nel 1913 a Budapest, quando quella parte d'Europa apparteneva ancora all'impero austro-ungarico. Inizialmente si chiamava VAG, trasportava merci lungo il Danubio, e poi arrivò la prima guerra mondiale, cadde l'impero, la nave cambiò proprietà e nome. E durante la Seconda Guerra Mondiale questa nave venne utilizzata anche per trasportare feriti e attrezzature. E poi arriva l'ultimo capitolo della sua storia nell'aprile del 1945, quando questa nave stava trasportando combattenti feriti, urtò appunto una mina tedesca, affondò, e da quel giorno è rimasta lì nello stesso punto. 80 anni dopo è stato il fiume stesso a restituirla. Ma non è una bella notizia, perché c'è un particolare che cambia completamente il significato di questa storia, perché la nave appunto non è riemersa perché qualcuno l'ha cercata, è riemersa perché l'acqua non c'è più. E non è soltanto la Sava, ma abbiamo detto, in diverse zone d'Europa a livello dei fiumi è sceso così tanto che stanno riemergendo davvero relitti di navi da guerra, antiche costruzioni, persino resti di animali preistorici. La siccità sta quindi davvero trasformando i fiumi europei in una specie di gigantesco archivio a cielo aperto, no? Il problema è che questo archivio si sta aprendo perché l'acqua sta scomparendo. E poi c'è il mammut in Bulgaria, come abbiamo detto. Il ritiro delle acque del Danubio ha permesso ai ricercatori di recuperare una mandibola, delle zanne, una scapola, costole, altri frammenti appartenenti a un mammut lanoso. E gli esperti pensano che quelle ossa appartengano tutte allo stesso animale, probabilmente giovane. Quindi insomma, abbiamo una nave affondata durante la Seconda Guerra Mondiale, un mammut che viene dal passato ancora più lontano. È come se il fiume stesse facendo riaffiorare pezzi diversi della nostra storia, il Novecento da una parte e la preistoria dall'altra.

come si muove. E a proposito, qualcuno scrive: ciao Lori, vorrei vedere schiudersi un uovo di dinosauro. Questa legata probabilmente alla notizia di cui abbiamo parlato prima, del fatto che la vita sulla Terra è stata scoperta tantissimi anni fa. Beh, è mica una scelta da poco, altro che vedere nascere un pulcino. Cioè, la nostra ascoltatrice vorrebbe assistere direttamente alla nascita di un dinosauro, però io dico una cosa: io credo che avrei un po' di timore ad aspettare lì davanti. Come dice Giovanotti, si muove, io non saprei se una volta uscito dall'uovo sarebbe lui a guardare me o io a guardare lui, però sarebbe davvero uno dei momenti più incredibili da osservare, no? Un piccolo dinosauro che rompe il guscio. Fino adesso l'abbiamo visto solamente nei film, no? E lo vedremo solamente nei film, ovviamente. E per la prima volta questo dinosauro vede il mondo. Chissà, magari avremmo anche scoperto che i dinosauri appena nati erano tenerissimi, non lo so, però la nostra ascoltatrice vuole semplicemente tornare indietro nel tempo, vorrebbe essere presente al parto. Io sceglierei però un dinosauro erbivoro, ecco, cioè non si sa mai, no? Intanto io son Dur e Nene Cerro insieme con uno dei loro pezzi, con questo pezzo che davvero è stato un grande successo, è 7 Seconds.

Allora, fra poco andremo in alcune isole bellissime, ma soprattutto tranquille, perché è stata stilata la classifica delle isole più tranquille del mondo. E chi c'è in vetta secondo voi? Fatemelo sapere che poi vi racconto la notizia. Dal rumore del cambiamento climatico, ne abbiamo parlato prima, al bisogno umano di silenzio, e forse in questo mondo che corre sempre più rumorosamente veloce, una delle cose che magari a volte cerchiamo disperatamente è proprio quella che non fa rumore, ovvero il silenzio.

Avete presente quella sensazione che arriva dopo qualche giorno di vacanza, no? Quando pensate, ah, che bello il mare, bellissimo il tramonto. Però adesso vorrei soltanto che smettessero di suonare clacson, che nessuno mi chiedesse niente e possibilmente che sparissero anche i vicini di ombrellone. Vi è mai capitato? Allora esiste una classifica fatta proprio per voi e si chiama Unspoiled Index 2026, che ha cercato le 25 isole del mondo dove è ancora possibile trovare natura, silenzio, poca gente e soprattutto poco turismo di massa. Però dopo questo articolo non lo so, perché chiaramente sono stati considerati diversi elementi, no? Quanto è naturale il territorio, quante persone ci vivono, quanto traffico c'è, quanto è affollata l'isola, l'inquinamento luminoso, quante coste sono rimaste incontaminate. E sapete qual è la regina assoluta del silenzio? Si chiama Stewart Island e sta in Nuova Zelanda, un'isola dove vivono poco più di 500 persone. 500. Praticamente, se organizzate una festa e invitate tutto il paese, avete già fatto il pienone. Ma la cosa straordinaria è che lì la natura occupa praticamente tutto il resto dello spazio: foreste, baie, sentieri, il parco nazionale di Rakiura e soprattutto il famoso kiwi bruno di Stewart Island. E poi c'è il cielo, bellissimo. Stewart Island ha uno dei luoghi al mondo con il minore inquinamento luminoso ed è il Dark Sky Sanctuary più meridionale del pianeta, quindi di notte niente insegne, niente luci, niente grattacieli che illuminano il cielo. Beh, guardate in alto e avete uno spettacolo assolutamente naturale. E se siete fortunatissimi potete anche vedere l'aurora australe. Insomma, se volete vedere le stelle, lì non dovete scaricare un'app, vi basta alzare la testa. Al secondo posto mondiale c'è Anafi in Grecia e Anafi ha circa un'ora di traghetto da Santorini. Avete presente Santorini? Ci sarete magari già stati, qualcuno c'è già stato, turisti, tramonto, foto, ristoranti, gente ovunque. Ecco, fate un'ora di traghetto, cambiate completamente film, perché Anafi ha circa 300 abitanti, non ha un aeroporto e il traffico stradale è molto limitato. Praticamente è la versione greca del scusate, io per un po' non ci sono per nessuno, e ha ottenuto 92 punti su 100 per tranquillità. E adesso sono curiosa, voi da che parte state? Vacanze in mezzo alla folla, con musica, aperitivo, locali, gente fino alle 3 di notte, oppure vacanza su un'isola dove alle 9 di sera l'unico rumore che sentite è quello di un grillo? Perché nella classifica ci sono posti davvero particolari, adesso io non ve li dico tutti, ma ad esempio c'è St. Martins nelle isole Scilly, è quinta, appena 135 residenti. Poi ci sono delle isole in Croazia, in Grecia, alle Seychelles, alle Canarie. Insomma, se quest'estate avete scoperto che la vostra idea di divertimento è non sentire nessuno parlare per almeno 48 ore, sappiate che non siete diventati asociali, siete semplicemente alla ricerca della destinazione giusta, e a giudicare da questa classifica il vero lusso del futuro potrebbe non essere un hotel a 5 stelle, ma un'isola con 5 persone e nessun clacson. Però ripeto, dopo avere pubblicizzato queste isole, non lo so, perché può essere che poi ci vanno i turisti. Ma voi vi chiedo, qual è il posto più tranquillo in cui siete mai stati? Parliamo di vacanze, ma questa volta non quelle con il buffet dell'hotel, la piscina piena di gente, il vicino di ombrellone che alle 7 del mattino ha già occupato tre lettini. Ecco, il posto tranquillissimo, perché voglio dire, noi abbiamo per esempio montagne, laghi, valli, angoli bellissime anche da noi, dove il silenzio è ancora protagonista, ma
se proprio vogliamo sentirci dall'altra parte del mondo, possiamo sempre prendere un aereo per la Nuova Zelanda. Oppure noi possiamo fare anche una cosa più economica: spegnere il cellulare e salire magari in una delle nostre valli bellissime, tranquille e meravigliose, che noi ne abbiamo davvero tante. Allora, intanto c'è Ben Harper con, e qui non stiamo in silenzio, ma è una musica bellissima, With My Own Two Hands.

Allora, grazie ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Altro che Nuova Zelanda, io per staccare davvero. Scrive qualcuno: ho bisogno di una baita in montagna, niente telefono, possibilmente niente vicino.

Ridere, ridere, i di Rotta su Cuba con noi in effetto sera, e grazie ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Buonasera, buon appetito a voi che siete a tavola adesso. Qualcuno mi scrive che è appena arrivato a casa, un po' di traffico, e beh dai, ci sta, ma poi per molti abbiamo detto è venerdì, ultimo giorno della settimana, si respira, domani cioè arriva il weekend, cioè già questa sera arriva il weekend. Una buona serata invece a chi il weekend lo passerà al lavoro, ma noi saremo siamo sempre con voi, sempre in vostra compagnia. Intanto dopo le 21 parleremo anche di un giovanotto, adesso non è più tanto giovanotto, però lui alle medie aveva realizzato un bel progetto. Allora era un bambino come tanti altri, e quindi insomma questo progetto è rimasto lì in una scrivania per tanto tempo. Il futuro comincia da un banco di scuola per poi arrivare ad avere un successo planetario.

Ne parleremo. Adesso invece le note sono quelle di Phil Collins con uno dei suoi grandi successi degli anni 80 che ci ascoltiamo insieme, ed è In the Air Tonight.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli, in primo piano ancora la cronaca regionale. In Val Calanca, a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche che hanno colpito la regione, la strada cantonale è chiusa al traffico nel tratto tra il bivio di Castaneda e Arvigo. L'ufficio tecnico grigionese sta valutando la situazione, ma presumibilmente il tratto stradale rimarrà chiuso almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, nei comuni di Calanca e Rossa e anche per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per fare fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. Dall'estero, il Ministero della Giustizia turco ha chiesto che Benjamin Netanyahu sia ricercato a livello internazionale con l'accusa di avere commesso crimini contro l'umanità e genocidio. Lo ha dichiarato il capo dello stesso ministero turco, Akin Gürlek. In precedenza era stato riferito che un tribunale di Istanbul aveva emesso a luglio un mandato di arresto per il premier israeliano e altri coinvolti nel caso con l'accusa di crimini contro l'umanità. Negli Stati Uniti Donald Trump può continuare a costruire la sua sala da ballo alla Casa Bianca in attesa che la Corte Suprema valuti l'emissione di un provvedimento a lungo termine che autorizzi il proseguimento dei lavori della struttura. Lo ha stabilito il presidente della Corte Suprema sospendendo le decisioni dei tribunali che avevano ordinato lo stop dei lavori. Come di consueto, il presidente del massimo organo giudiziario del paese non ha fornito spiegazioni nel suo provvedimento che resterà in vigore finché lui o l'intera Corte non emetteranno un ordine successivo che lo sostituisca. Secondo fonti ucraine, almeno 14 persone sarebbero morte e 121 sarebbero rimaste ferite in un attacco di droni che le stesse fonti ucraine hanno attribuito alla Federazione Russa nella località di Kryvyi Rog, nell'Ucraina centrale. Sempre secondo fonti di Kiev, un altro attacco, sempre attribuito da loro ai russi, avrebbe causato 4 morti nella regione di Nikolaev. Previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli isolati.
1: Ben ritrovati, effetto sera con Loriana Sertoni, Lana Ricci con Do It To Me.

Lani Ricci con Do It To Me. E buon viaggio a chi ci sta scrivendo allo 076 321 1113. Noi siamo in partenza direzione Austria, al momento 15 gradi, aria fresca, niente di meglio, camper, compagnia giusta, avventura, ma sì, grazie Romina, Atos, e davvero buon viaggio con Rete 1 nelle vostre orecchie. E adesso, se siete in viaggio, rilassatevi e ascoltate questa storia. Se siete a casa, tranquilli, mettetevi seduti, comodi, davanti a un tè, davanti a un caffè, anche perché torniamo un po' indietro nel tempo. Se siete giovanissimi, no, però se avete qualche anno magari possiamo tornare indietro ai tempi delle medie, no? Quando magari ecco, lì avete realizzato un progetto per le scienze e magari qualche modellino, non so, e ce l'avete ancora a casa, può essere. Torniamo a quei tempi lì, no? I compiti, la scuola, gli amici. Quanto paghereste per un vecchio progetto di scienze fatto alle medie? Cioè, magari appunto voi avete lì ancora qualcosa, non so, adesso mi viene in mente il vulcano fatto con il bicarbonato, o anche il sistema solare con le palline di polistirolo, no? Io ne ho visti, non sono io alle medie di questi lavoretti, non ne facevo perché sono un po' maldestra, ecco, non so voi. Oppure, non so, quella ricerca che vostra madre ha conservato per 40 anni e che voi vorreste disperatamente far sparire? Ebbene, oggi pensate, un vecchio compito di scienze potrebbe valere più di 20.000 franchi. Perché l'autore, ma non è un ragazzino qualsiasi, era un tredicenne di nome Steve Jobs. E siamo nel 1968. Il giovane Jobs ha 13 anni. Prepara per la fiera della scienza della sua scuola un progetto, un progettino semplice, dal titolo "Cos'è un raddrizzatore controllato al silicio?". Perché mentre noi a 13 anni, diciamoci la verità, probabilmente eravamo impegnati a capire magari come copiare il compito di matematica del compagno senza farci scoprire, Steve Jobs studiava i semiconduttori. Così, e lui non aveva fatto le cose tanto per fare, Il progetto è una struttura in legno con pannelli, circuiti elettrici, diagrammi, una relazione tecnica di 10 pagine, tutta realizzata a mano a 13 anni. Ma la cosa che trovo più divertente è che lui, Steve Jobs, aveva lasciato anche una nota per gli insegnanti e i giudici della fiera. Non diceva semplicemente "ecco il mio esperimento, grazie". No, lui aveva scritto le istruzioni per fare le misurazioni senza rompere il sistema, che col senno di poi è quasi profetico, perché lui già a 13 anni, Steve Jobs, sembrava dire agli altri usatelo, però non fate danni. Allora, questo progetto è rimasto lì tra gli oggetti della sua adolescenza e oggi non so come, non so perché, ma è finito all'asta e la stima è di più di 20.000 franchi. E pensate che nel 1968 la mela non esisteva ancora, sarebbe stata fondata 8 anni dopo, nel 1976. Quindi questo oggetto ci permette quasi di sbirciare nella cameretta di questo ragazzino, di questo Steve, prima che diventasse Steve Jobs. Ecco, e voi avete ancora conservato qualcosa fatto all'elementario, alle medie, un disegno, una pagella, una ricerca, un lavoretto? Perché attenzione, magari oggi vi sembra inutile, ma non si sa mai, se per caso l'avete fatto voi a 13 anni, magari non vale così tanto, ma se l'ha fatto Steve Jobs invece potrebbe pagarci una bella vacanza, a parte che lui non ha bisogno di soldini, Steve Jobs, ma non sappiamo mai, guardando un ragazzino alle prese con un progetto scolastico, se stiamo osservando semplicemente un bravo studente o qualcuno che un giorno cambierà il mondo. Lui a 13 anni non aveva ancora fondato la grande mela, aveva solo un progetto di scienze, del compensato, dei circuiti e tanta curiosità. La differenza è che qualche anno dopo quella curiosità, sarebbe diventata, come tutti sappiamo, una rivoluzione.

0: Non c'è, non c'è. Resta in ascolto Laura Pausini. Allora, la cosa più affascinante di questa storia, qualcuno ci dice incredibile, a 13 anni io non mi ricordo di avere costruito nulla per progetti di scienze, ma sicuramente non sarei stato così avanti come Steve Jobs. La cosa affascinante di questa storia è che oggi possiamo guardare quell'oggetto, no? Con gli occhi del futuro, perché nel 1968 era semplicemente il progetto di un ragazzino di 13 anni, oggi invece sappiamo chi era quel ragazzino. E sappiamo quanto lontano sarebbe arrivato. Lui a distanza di anni davvero ha creato un impero, scomparso nel 2011. Continuiamo noi a trovare comunque pezzi della sua storia, un'idea, una fotografia, una frase, persino un vecchio progetto scolastico. Forse è questo, no, che rende speciale quel pezzo di legno e quei circuiti. Non è che stiamo guardando soltanto un oggetto del passato, ma una piccola traccia del futuro che ancora non esisteva, no? E viene da pensare che nessuno quel giorno del 1968, mentre quel tredicenne lì spiegava il suo esperimento alla Fiera della Scienza, potesse immaginare che un giorno quel lavoro davvero fosse sarebbe finito all'asta. E allora, grazie a voi che ci state anche scrivendo e anche mandando. Ah, c'è anche, adesso ascoltiamo questo vocale, c'è anche un vocale, sentiamo un
1: Loriana,
0: po'.
1: Oh. Loriana, buonasera Loriana.
0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera. Ascoltavo la tua voce, sì, che parlava di Steve Jobs, sì, e parlava di silicio. Io mi chiamo Vinicio, e siamo quindi lì. Ovviamente c'è un'immediata sintonia, sì, e sì, quando mai non c'è con i programmi di Rete 1, soprattutto con delle voci meravigliose come la tua e quelle di tanti tuoi colleghi. Quindi,
0: grazie,
1: ispirato da cotanta sintonia, vi voglio mandare i miei immediati saluti e darvi il mio augurio per un bellissimo weekend di agosto.
0: Grazie.
1: In compagnia di Rete 1. Un abbraccio a tutti.
0: Vinicio,
1: ciao.
0: La nostra Vinicio. Voce. Vinicio dice le vostre belle voci, ma anche la voce di Vinicio. Grazie mille e una buona serata davvero a voi che ci state seguendo anche tramite il nostro numero di WhatsApp. Si aprirà anche la finestra misteriosa, come sempre, fra poco. Subito però ci sono i Dire Straits.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Nel febbraio del 2023 il mondo è stato scosso da una serie di eventi che ha riacceso l'interesse per gli oggetti volanti non identificati. Tra il 10 e il 12 febbraio, tre oggetti sono stati abbattuti da forze americane, di cui uno è stato avvistato mentre sorvolava il Canada. Una fotografia di questo oggetto cilindrico ha catturato l'immaginazione del pubblico, alimentando teorie e speculazioni sul suo significato e sulla sua origine. L'immagine, caratterizzata da un oggetto a forma cilindrica e di dimensioni non precisate, ha suscitato interrogativi. Cosa rappresenta realmente questo oggetto? È un semplice pallone meteorologico? Un drone? Oppure qualcosa di più enigmatico? La mancanza di informazioni concrete ha portato ad una proliferazione di teorie che spaziano dalla tecnologia avanzata di altri stati fino ad ipotesi più audaci che coinvolgono civiltà extraterrestri. Di questo misterioso oggetto è stata pubblicata poco tempo fa una fotografia, un'immagine sfocata che mostra un oggetto cilindrico sospeso in aria prima di essere abbattuto nel territorio dello Yukon, in Canada, vicino al confine con l'Alaska. E questo incidente è seguito all'abbattimento di un pallone di sorveglianza cinese, che è stato uno dei tre oggetti aerei abbattuti nel febbraio del 2023. Ma di che cosa si tratta? Il fascino degli UFO è radicato nella nostra curiosità innata e nel desiderio di esplorare l'ignoto. Da sempre l'umanità è attratta dal mistero del cosmo e dalle possibilità che esso offre. La ricerca di vita extraterrestre è un tema ricorrente nella letteratura e nel cinema e ha trovato un rinnovato interesse nel contesto di questi eventi recenti. Gli UFO non sono solo oggetti misteriosi, rappresentano le nostre speranze e il nostro desiderio di connetterci con qualcosa di più grande di noi. La storia degli oggetti non identificati è lunga e complessa, dagli avvistamenti di piloti nel secondo dopoguerra ai dibattiti del Congresso americano. E la domanda è sempre la solita: che cosa sono questi oggetti? Per molte persone la disinformazione e la mancanza di trasparenza da parte delle autorità governative spesso alimentano teorie del complotto e speculazioni. Le persone si chiedono se le informazioni che vengono divulgate siano complete o se ci siano segreti più profondi. La fotografia dell'oggetto cilindrico abbattuto nel 2023 non è solo un'immagine, è un simbolo di tutto ciò che non comprendiamo. Le sue linee pulite e la forma inusuale evocano un senso di inquietudine, invitando le persone ad interrogarsi su ciò che potrebbe esistere oltre la nostra realtà quotidiana. Rappresenta una delle tante tessere del grande puzzle che è l'ufologia. Anche se le spiegazioni più plausibili possono indicare tecnologie terrestri o fenomeni naturali, ma non si può ignorare l'appeal dell'ignoto. La comunità scientifica ha iniziato a prendere sul serio questi fenomeni, non solo per il mistero che circonda i loro avvistamenti, ma anche per le implicazioni di sicurezza nazionale e per le potenziali innovazioni tecnologiche che potrebbero derivarne. Le indagini su questi eventi possono aprire porte a nuove scoperte scientifiche e tecnologie innovative. L'anno scorso un nuovo rapporto commissionato dalla NASA ha spiegato come l'Agenzia Spaziale Statunitense possa fare di più per spiegare i misteriosi oggetti volanti avvistati in tutto il mondo. Il documento sui fenomeni anomali non identificati sostiene che, anche se molti degli avvistamenti registrati negli ultimi anni non avevano nulla a che fare con gli extraterrestri, restano però alcuni episodi misteriosi ed inspiegabili. La continua presenza di eventi legati agli UFO evidenzia la nostra innata curiosità di esplorare ciò che è oltre il nostro orizzonte. Che cosa sono? Da dove arrivano? Gli oggetti volanti non identificati, con tutto il loro carico di mistero, non fanno altro che ricordarci che il nostro viaggio nella scoperta è lungi dall'essere concluso e che ad ogni angolo dell'universo ci sono ancora misteri da svelare.

Walking on Broken Glass con lei, Annie Lennox. Allora, tra le altre cose, visto che stasera abbiamo raccontato davvero tanto, andremo anche a in Inghilterra, perché Harry e Meghan, non so se l'avete sentito, tornano a casa, ma c'è un piccolo problema: chi li proteggerà? Perché loro sono stati tanti anni negli Stati Uniti. Fra poco ne parliamo, intanto c'è Mina.

Volami nel cuore, lei è Mina. Allora, buonasera a chi scrive. Ciao Loriana, lo proteggo io Harry, buona serata. Grazie, grazie mille Nadia. Ah beh, allora a posto, Harry, vedi, ci sono dei volontari che vogliono proteggerti. Allora, dicevamo, ne avrete sentito parlare, loro tornano a casa, no? Harry e Meghan vogliono tornare in Inghilterra, però appunto chi li proteggerà? Perché dopo 6 anni negli Stati Uniti i duchi di Sussex sarebbero pronti a tornare a vivere nel Regno Unito. E qui, oltre alla domanda fondamentale, ma davvero tornano? Perché si dice che tornano, però va bene, ce n'è un'altra decisamente più pratica: la sicurezza. Perché Harry e Meghan non hanno più automaticamente diritto alla scorta di Stato riservata ai membri più importanti e più esposti della famiglia reale. Quindi loro, quando nel 2020 decisero di lasciare, no, gli incarichi ufficiali e trasferirsi negli Stati Uniti, il comitato britannico che gestisce la sicurezza dei reali stabilì che la loro protezione sarebbe stata valutata caso per caso ogni volta che fossero poi tornati nel Regno Unito. Harry non la prese molto bene, nel 2021 fece anche una proposta un po' particolare: la scorta me la pago io, ma la risposta fu no, perché secondo le autorità britanniche, beh, non è sufficiente avere i soldini per poter dire bene, allora mi affitto la scorta per il weekend. La questione è arrivata tra l'altro fino ai tribunali nel 2024, l'alta corte, nel 2025 la corte d'appello hanno confermato la decisione. Ma Harry e Meghan potrebbero dire: vabbè, allora facciamo come in America, prendiamo una bella squadra di bodyguard privati. E invece no, perché nel Regno Unito la faccenda è molto più complicata. Negli Stati Uniti una guardia privata può in determinate condizioni essere armata, nel Regno Unito le regole sono, diciamo, più restrittive. Quindi Harry e Meghan non possono semplicemente arrivare a Londra con una squadra di bodyguard in stile film hollywoodiano, no? Harry, attenzione, perché non sei più a Los Angeles e qui, se vuoi una scorta, devi parlare con il governo, non con un'agenzia di sicurezza. Perché Harry ha sempre sostenuto di avere motivi reali per preoccuparsi della sicurezza della sua famiglia. Lui aveva parlato anche di minacce ricevute in passato, insomma, ha detto di non sentirsi tranquillo nel portare la sua famiglia nel Regno Unito. Poi naturalmente c'è il trauma della morte della madre, ricordiamolo, Lady Diana, morta nel 97 a Parigi dopo lo schianto dell'auto mentre era inseguita dai paparazzi. Quindi lui, Harry, più volte ha collegato quella tragedia alla sua paura che la storia possa ripetersi. Quindi dietro quella che può sembrare una storia da gossip c'è però una questione molto concreta, cioè quanto deve proteggere lo Stato una persona che non svolge più incarichi pubblici, ma rimane però un membro della famiglia reale molto famoso e potenzialmente esposto. Una domandona, ecco. Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale anche lamentando l'enorme pressione dei media, dei paparazzi, però una volta negli Stati Uniti hanno costruito una parte importante della loro attività proprio sulla loro esposizione pubblica. Quindi, diciamo, tornano in Gran Bretagna, la famiglia reale magari li aspetta, i paparazzi probabilmente anche. La domanda è: riusciranno a tornare a casa senza trasformare anche il ritorno a casa nell'ennesima stagione della serie più lunga della televisione britannica? Beh, staremo a vedere che cosa succederà. Intanto c'è Iris Monet con noi con Higher.

Monet con Higher. Buonasera a voi, vi leggo che ci state seguendo tramite il nostro numero di WhatsApp. Allora, Harry e Meghan, abbiamo detto, tornano, dovrebbero, così dicono, tornano in Gran Bretagna, scoprono che il vero problema non è tanto trovare una casa ma trovare qualcuno che li protegga, senza trasformare

in vista, così di spicco. Staremo a vedere, insomma, speriamo che riescano a trovare una soluzione. Nel frattempo torniamo agli anni 80 con il Level 42 e Lessons in Love.

Sono in Level 42 con Lessons in Love. Allora, io a questo punto vi saluto perché il mio tempo a disposizione è terminato. Vi auguro una bella e una serena serata, naturalmente un buon weekend. Noi ci risentiamo presto, prestissimo. E dopo l'informazione c'è la nostra Patrizia Cavallin con i suoi legami. E la parola di oggi è ready, pronti. E intanto io vi lascio con Nicolò Fabi e non è.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Roberto Ortelli. Turchia e Israele, i ferri sempre più corti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha qualificato oggi il presidente turco Erdogan come dittatore antisemita, mentre la Turchia ha chiesto all'Interpol di emanare un mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu per genocidio e crimini contro l'umanità. Ciò avviene alla fine di una settimana segnata da forti ostilità tra le due maggiori potenze militari del Medio Oriente. Il governo tedesco e altri quattro paesi dell'Unione Europea stanno negoziando con il Ruanda per la creazione di centri per il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti. Secondo le informazioni fornite da una anticipazione dello Spiegel e da un programma di ARD, la prossima settimana una delegazione di governi europei si recherà in Ruanda per discutere dei cosiddetti Return Hub nei paesi africano. L'iniziativa è partita da un gruppo di stati che si autodefiniscono gli attuatori, scrive il magazine. Oltre alla Germania ne fanno parte Austria, Danimarca, Grecia e Olanda. In Svezia ora, dove la polizia ha riferito di aver rinvenuto una persona morta, uccisa in questo caso, nel corso delle ricerche all'interno della scuola di Fögersta, cittadina situata a circa 170 km a nord-ovest della capitale Stoccolma, dove oggi è avvenuto un attacco con un'arma bianca, una spada per la precisione. Dall'interno un alpinista dato per disperso da lunedì è stato rinvenuto senza vita nella regione dello Zinal Rotorn, vicino a Zermatt, nel canton Vallese. Il corpo è stato localizzato mercoledì sul ghiacciaio del monte. Il medico d'emergenza, condotto sul luogo a bordo di un elicottero di Zermatt, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana, precisando che due alpinisti erano partiti insieme dal rifugio del Rotorn con l'obiettivo di scalare lo Zinal Rotorn, quota 4.221 metri, ma durante l'ascesa le condizioni meteorologiche erano peggiorate, motivo per cui uno dei due alpinisti aveva deciso di interrompere la scalata, mentre l'altro aveva deciso di proseguire verso la vetta. Domani in tutta la Svizzera il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli isolati.
0: Lo sport.
2: L'atletica in apertura è Audrey Verreaux che ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di questa sera a Losanna. La friburghese fresca di titolo europeo ha di nuovo fatto gara in testa fin dai primi metri, chiudendo davanti all'olandese Bol con un tempo di 1 minuto 55.33, nuovo primato del meeting di atletissima. Da notare nelle altre gare il secondo posto di Angelica Moser nel salto con l'asta femminile e una misura di 4,74 m. Lontana dal suo personale, secondo anche Simone Hammer nella prova del lungo con 8,13 m a soli 11 cm dal vincitore il greco Tentoglu. Per il tennis niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 31 agosto, giorno di apertura dell'ultimo grande slam stagionale. Non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita della finale della passata stagione a New York tra Alcaraz, che proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa per un problema al polso, e appunto Jannik Sinner. Per il calcio sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino punito per gli incidenti scoppiati in campo dopo la finale del mondiale vinta dalla Spagna a New York. Per gli stessi motivi 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina, squalifica da scontare nei prossimi impegni con la nazionale albiceleste. I due, lo ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato i suoi compagni Garcia e Gavi. Intanto il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo. Con 2 mesi d'anticipo, infatti, rispetto alla scadenza, è stata revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo. Il club ha ora fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione di Promotion League e per saldare i debiti lasciati dalla precedente gestione. Una buona notizia per gli attuali dirigenti dell'ACEBE, per cui nelle ultime settimane il rischio fallimento è stato concreto. Nell'hockey l'Ambri Piotta è stato battuto in amichevole questa sera 4-2 a Vispe di Haim e Patrile, e due reti leventinesi sul 2-2 l'allungo decisivo dei Vallesani è arrivato nel terzo tempo. Infine al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, qualifiche della prova sprint oggi andate a George Russell, che ha conquistato la pole position in vista della prova di domani. Il britannico della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Antonelli.
3: Si fa così. Il numero della polizia è 117-117. In caso di movimenti sospetti, furti, incidenti, vandalismi, se ti senti in pericolo o ti serve aiuto, chiama subito la polizia. 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
0: Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
0: Legami.
4: Inter-

E da Yes I'm Ready di Barbara Mason partiamo proprio da qui, da questa parola così semplice e così importante. Ready, pronta, pronti, benvenuti a Legami, Intrecci di Note con me, Patrizia Cavallina. Una canzone che nasce nel lontano 1965, quando Barbara Mason ha appena 18 anni. La scrive quasi di getto, ispirata da una storia d'amore vera, e la registra a Filadelfia con un arrangiamento essenziale che lascia spazio alla sua voce, fragile ma determinata. Un brano che è diventato poi un piccolo classico del soul, perché essere pronti, ready, a volte significa solo trovare il coraggio di dirlo. E allora restiamo ancora dentro questa parola, ready, pronti. E c'è chi questa parola la trasforma in ritmo, energia e discoteca. È il 1984 e la voce calda di Billy Ocean ci chiede semplicemente: Are you ready?

0: Are you ready con Billy Ocean? Una domanda semplice ma diretta, quasi provocatoria. Sei pronto? Un brano che arriva negli anni Ottanta, quando Billy Ocean è nel pieno del suo successo internazionale, capace di mescolare soul, pop e dance con una naturalezza incredibile. E ready qui non è solo una parola, è un invito a lasciarsi andare, a vivere il momento senza troppe esitazioni. E allora, restando proprio su questa linea, essere pronti può anche voler dire prepararsi a qualcosa che sta per arrivare. Lo sa bene Rochford, questa è Get Ready.
1: Just so long can a soul be bound and chained.

Watchford, un brano che porta con sé tutta l'energia il soul britannico di fine anni Ottanta, guidato dalla voce intensa di questo ragazzo, Andrew Rochford, figlio di un batterista jazz, cresce in un ambiente musicale ricchissimo e si sente. Nelle sue canzoni c'è sempre un equilibrio tra groove, melodia e una certa urgenza espressiva. Get Ready è proprio questo, non solo un invito, ma quasi una scossa. Prepararsi, mettersi in gioco, non restare fermi, perché essere pronti, ready, a volte significa semplicemente decidere di partire. E noi proseguiamo così, seguendo questa parola che ci accompagna. Ready, pronti, perché essere pronti, in fondo, è anche una scelta. E allora, restando proprio su questa idea, c'è chi quel get ready lo ha trasformato in qualcosa di ancora più universale, quasi spirituale. Ce lo ricorda Bob Marley, che unisce un messaggio di amore e unità a questo stesso invito ad essere pronti. One love, people get ready.

E questa era One Love, People Get Ready di Bob Marley, un brano che racchiude perfettamente il suo messaggio: unità, amore e consapevolezza. La canzone, nella versione che conosciamo, viene pubblicata nel 1977 nell'album Exodus, ma in realtà nasce qualche anno prima, in una prima incisione del 1965 con il suo gruppo i Wailers. Qui Bob Marley intreccia il suo One Love con People Get Ready, il celebre gospel soul scritto da Curtis Mayfield per gli Impressions che ascolteremo più avanti, un richiamo spirituale, quasi un invito a salire su un treno simbolico fatto di speranza e cambiamento. E ancora una volta torna quella parola: ready, pronti, sì, ma non solo per qualcosa di personale, pronti anche a condividere, ad aprirsi agli altri, perché, come dice Bob Marley, un solo amore, un solo cuore. E allora, da questo invito universale ad essere pronti, torniamo a qualcosa di più quotidiano, ma non per questo meno importante, perché ready vuol dire anche svegliarsi, ricominciare, affrontare un nuovo giorno. E lo raccontano benissimo i Pooh in un brano che è diventato quasi una colonna sonora del risveglio, una canzone che gioca proprio sul momento più complicato, quello in cui suona la sveglia e bisogna essere pronti a rimettersi in moto. Ma dentro c'è molto di più, c'è la voglia di ricominciare, i sogni che si mescolano alla realtà e quella sottile malinconia che accompagna ogni nuovo inizio, perché essere pronti, ready, a volte significa semplicemente trovare la forza di aprire gli occhi e ripartire. Pronto, buongiorno.

Le Staple Singers con If You Are Ready, Come Go With Me, un brano del 1973 che porta con sé tutta l'anima gospel e il messaggio sociale sul gruppo guidato da Mavis Staples. Siamo negli anni delle battaglie per i diritti civili e questa canzone è molto più di un semplice invito, è quasi una chiamata all'azione. Se sei pronto, vieni con me, seguimi, un messaggio di unione, di cambiamento, di viaggio condiviso verso qualcosa di migliore. E ancora una volta torna la nostra parola qui in Legami, in Trecce di Note, con Ready, pronti non solo per se stessi ma anche per camminare insieme agli altri. E restiamo ancora dentro questa parola Ready, ma qui cambia tutto, non più energia o speranza ma una domanda più sottile, quasi ironica, ce la pone Lloyd Cole insieme ai suoi Commotions. Questa è Are You Ready to Be a Broken?

Heartbroken di Lloyd Cole and the Commotions, uno dei brani simbolo del loro album d'esordio Rattlesnakes del 1984, un disco diventato negli anni un piccolo culto del pop britannico. Il titolo nasce quasi come una risposta ironica ad una canzone di un altro gruppo scozzese, gli Orange Juice, Rip It Up, in cui si canta Are you ready to be heartbroken? Lloyd Cole prende quella frase e la trasforma in un racconto più malinconico e consapevole. Qui ready, pronto, non è più entusiasmo o energia, ma la disponibilità ad accettare anche le delusioni, quelle che fanno parte inevitabilmente dell'amore, perché essere pronti a volte significa anche sapersi spezzare un pochino. E allora torniamo ad una domanda: ready? Pronti? Sì, ma stavolta con un'altra sfumatura, perché dopo il cuore che può spezzarsi c'è sempre la possibilità di riaprirlo. E se lo chiede anche Elton John: Are you ready for love?

era Are You Ready for Love di Elton John, un brano che in realtà nasce molto prima del successo che ha avuto poi. Viene inciso nel 1979 durante le sessioni di un EP, The Tom Bell Sessions, insieme al grande produttore soul, appunto Tom Bell, uno dei maestri del cosiddetto Philadelphia Sound. All'epoca passa quasi inosservato, ma nel 2003, grazie a un remix che lo riporta nelle radio e nei club, diventa incredibilmente una hit, arrivando fino al numero uno in classifica nel Regno Unito. E il senso del brano è tutto in quella domanda: sei pronto per l'amore? Una domanda che torna, cambia forma, ma resta sempre lì, proprio come la nostra parola. Ready, pronti.

Station, uno dei grandi classici della Motown Records, scritto e prodotto da Smokey Robinson nel lontano 1966. Un brano che nasce con un obiettivo preciso: riportare il gruppo a successo dopo un periodo meno brillante, e ci riesce grazie ad un'energia contagiosa e a un ritornello che è diventato immediatamente riconoscibile. Ma dentro c'è anche un messaggio chiaro: get ready, preparati, perché l'amore sta per arrivare. È un invito fiducioso, positivo, quasi gioioso, e ancora una volta la nostra parola si trasforma da attesa a certezza, perché quando qualcosa di bello sta per arrivare bisogna farsi trovare pronti. E da questo invito pieno di energia a farsi trovare pronti facciamo un passo più avanti, perché qui non si aspetta più, qui si dichiara apertamente, e lo fa una voce inconfondibile, intensa e graffiante. Tina Turner, questa è I'm Ready.

hanno appena ricordato che a volte basta essere pronti a salire sul treno giusto della vita. E a proposito di ready, pronti, restiamo dentro la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note con un gruppo che negli anni 70 ha trasformato entusiasmo ed energia in qualcosa di contagioso. Loro sono i Jackson 5 e questa è Ready or Not, perché quando c'è ritmo, armonia e quella voce giovanissima di Michael Jackson, farsi

brano di questa puntata di Legami Intrecci di Note, e la parola Ready ci ha accompagnato tra soul, pop e grandi classici, ricordandoci quante volte la musica ci chieda di essere pronti a cambiare, a partire, a sognare o semplicemente ad ascoltare. E noi chiudiamo con l'energia e la voce inconfondibile di Chaka Khan in Get Ready, Get Set. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli, la situazione in Valle Calanca a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche che hanno colpito la regione vede la strada cantonale chiusa al traffico nel tratto tra il bivio di Castaneda e Arvigo. L'ufficio tecnico retico sta valutando la situazione, ma presumibilmente la strada rimarrà chiusa almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, nei comuni di Calanca Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per fare fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. Ancora nei Grigioni, a Tusis, risultano sempre disperse 5 persone dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio. Dalle testimonianze raccolte si tratterebbe di cittadini stranieri, almeno uno di loro di nazionalità portoghese. Altre 8 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave. L'edificio ospitava un ristorante al pian terreno e piccoli monolocali ai piani superiori. Le fiamme sono divampate al secondo piano per motivi ancora ignoti. A Berna, Confederazione e Cantoni hanno sottoscritto una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione. Si tratta di un rinnovato impegno alla collaborazione e nel contempo di un appello. Un appello a far capo a strutture e servizi preposti in caso di bisogno di consulenza o aiuto. Dall'estero, il Ministero della Giustizia turco ha chiesto che Benjamin Netanyahu sia ricercato a livello internazionale con l'accusa di avere commesso crimini contro l'umanità e genocidio. Lo ha dichiarato il capo dello stesso ministero, Akin Gürlek. In precedenza era stato riferito che un tribunale di Istanbul aveva emesso a luglio un mandato di arresto per il premier israeliano e altri coinvolti nel caso, con l'accusa proprio di crimini contro l'umanità. E negli Stati Uniti Donald Trump può continuare a costruire la sua sala da ballo alla Casa Bianca in attesa che la Corte Suprema valuti l'emissione di un provvedimento a lungo termine che autorizzi il proseguimento dei lavori della struttura. Lo ha stabilito il Presidente della Corte Suprema, sospendendo le decisioni dei tribunali che avevano ordinato lo stop dei lavori. Come di consueto, il Presidente del massimo organismo giudiziario del Paese non ha fornito spiegazioni nel suo provvedimento, che resterà in vigore finché lui o l'intera Corte non emetteranno un ordine successivo che lo sostituisca. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli isolati. Due minuti dopo le 23, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A52 Zurigo-Innville tra Egg e Esslingen, in entrambe le direzioni di marcia, animali sulla strada creano una situazione di pericolo. Sull'autostrada 1 Berna direzione Zurigo tra Deitingen e Wangen an der Aare, il rischio di aquaplaning rende difficoltosa la circolazione. Raccomandiamo come sempre prudenza e attenzione alla guida.
0: Lo sport.
2: L'atletica in apertura è Audrey Verrot che ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di questa sera a Losanna. La friburghese, fresca di titolo europeo, ha di nuovo fatto gara in testa fin dai primi metri, chiudendo davanti all'olandese Bol con un tempo di 1 minuto 55 e 33, nuovo primato del meeting di atletissima. Da notare nelle altre gare il secondo posto di Angelica Moser nel salto con l'asta femminile e una misura di 4,74 metri, lontana dal suo personale. Secondo anche Simone Hammer nella prova del lungo con 8,13 metri a soli 11 centimetri dal vincitore greco Tentoglu. Per il tennis niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 31 di agosto, il giorno di apertura dell'ultimo grande slam stagionale, non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita della finale dell'anno scorso a New York, vinta da Alcaraz che proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa per un problema al polso. Per il calcio sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino punito per gli incidenti scoppiati in campo dopo la finale del mondiale vinta dalla Spagna a New York. Per gli stessi motivi 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina, squalifica da scontare nei prossimi impegni con la nazionale albiceleste. I due, lo ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato i suoi compagni Garcia e Gavi. Intanto il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo. Con 2 mesi d'anticipo, infatti, rispetto alla scadenza, è stata revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo. Il club ha ora fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione di Promotion League e per saldare i debiti lasciati dalla precedente gestione. Una buona notizia per gli attuali dirigenti dell'ACB, e per cui nelle ultime settimane il rischio fallimento è stato concreto. Nell'hockey l'Ambri Piotta è stato battuto in amichevole questa sera 4-2 a Vispe di Haim e Patrile, e 2 reti le ventinesi sul 2-2 l'allungo decisivo dei valesani è arrivato nel terzo tempo. Infine, al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, qualifiche della prova sprint oggi andate a George Russell, che ha conquistato la pole position in vista della prova di domani. Il britannico della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Antonelli.
3: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
4: Rete 1 presenta Gold 80, tutto il meglio di un decennio.

Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Grave incendio a Tusis, ancora nessuna traccia delle 5 persone disperse fino a lunedì. Così dice la polizia, probabilmente su ciò non ci saranno informazioni. Il caso della donna negata lunedì scorso a Melide, eseguita l'autopsia per risultati più completi, bisognerà attendere però la prossima settimana. A Berna, Confederazione Cantoni e Comuni vogliono fare di più per prevenire ogni forma di estremismo e radicalizzazione, soprattutto tra i giovani, attraverso anche la sensibilizzazione della società civile. La morte di una figura centrale per il collezionismo d'arte in Ticino e non solo, Giancarlo Olgiati, spentosi giovedì all'età di 88 anni. Sentiremo il ricordo di chi ha lavorato fianco a fianco con lui. Sport, atletica leggera, dopo l'oro europeo, Audrey Verrò non si ferma più e ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di Losanna, stabilendo anche il record della manifestazione. Sabato 22 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. A Tusis, nei Grigioni, resta drammatico il bilancio del violento incendio scoppiato la scorsa notte in uno stabile con ristorante e appartamenti. 5 persone risultano ancora disperse. Stefano Barbusca.
2: I pompieri sono entrati all'ora di pranzo nell'edificio devastato dalle fiamme utilizzando un'autoscala per ispezionare lo stabile e in particolare i piani superiori abitati dalle 5 persone disperse. Sull'esito delle ricerche non è però stata diffusa nel corso del pomeriggio alcuna informazione. La polizia cantonale ha comunicato che eventuali aggiornamenti sono in programma per l'inizio della prossima settimana. La zona dell'edificio, che al piano terra ospita un ristorante che prepara specialità portoghesi, è stata delimitata per impedire l'accesso. Nelle vie circostanti decine di persone assistono alle operazioni. La polizia non ha fornito informazioni neanche sulla nazionalità dei dispersi, ma secondo le testimonianze raccolte sul posto, almeno una di queste persone è originaria del Portogallo. Per quanto riguarda gli 8 feriti, 2 si trovano in gravi condizioni a causa delle ferite e delle ustioni.
1: In Val Calanca ora, dove a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche, la strada cantonale è chiusa al traffico nel tratto tra Molina, Buseno e Arvigo. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma probabilmente il tratto rimarrà chiuso almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, nei comuni di Calanca e Rossa e per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per fare fronte all'emergenza e garantire collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. In Ticino proseguono gli accertamenti sulle cause del decesso della donna 52enne rivenuta priva di vita martedì nel lago Amelide. Vicenda legata alla situazione che ha visto coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali. L'autopsia è stata eseguita, ma per il suo esito bisognerà ancora attendere alcuni giorni, come ci spiega Alain Melchionda.
3: L'esame autoptico della donna è stato eseguito ieri all'Istituto di Medicina Legale di Bellinzona, ma come ci ha detto il portavoce della Polizia Cantonale Renato Pizzolli, da noi contattato nel pomeriggio, per averne l'esito bisognerà aspettare fin verso metà della prossima settimana. Gli esami tossicologici, tanto quanto altri tipi di analisi, necessitano infatti ancora di qualche giorno per essere consolidati. Al momento, aggiunto Pizzolli, l'ipotesi principale rimane quella indicata fin dall'inizio, quindi di un tragico annegamento. Elementi che indichino o possano far pensare all'intervento di terze persone non ne sono emersi. La donna era stata vista e soccorsa invano attorno alle 17:30 di martedì vicino alla riva del lago Melide. Ricordiamo che dopo la pubblicazione delle telefonate che hanno portato alle dimissioni il consigliere di Stato Claudio Zali su Instagram, poi 2 settimane fa aveva anche sporto una denuncia contro ignoti per aggressione sempre in zona lago Amelide. Nel frattempo, cioè da quando le è stata riconosciuta come vittima, veniva seguita dal servizio di aiuto alle vittime, aveva ricevuto tutte le informazioni per potersi tutelare e un patrocinatore. Non godeva invece di misure di sorveglianza o di protezione particolari da parte della polizia, sorveglianza che, ci è stato precisato, in Ticino non è usuale.
1: A Berna ora, dove Confederazione, Cantoni e Comuni hanno sottoscritto ieri una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione. Si tratta di un rinnovato impegno alla collaborazione e nel contempo di un appello. Un appello a fare capo a strutture e servizi preposti in caso di bisogno di consulenza o aiuto. Tra i firmatari della carta contro la radicalizzazione ci sono i comandanti delle polizie cantonali, il cui presidente Matteo Cocchi ha anche parlato delle esperienze maturate in Ticino. Gianpaolo Driussi lo ha avvicinato. Sentiamo.
4: Grazie alle esperienze fatte negli anni abbiamo ben capito che il lavoro insieme è importante, quindi riattivare questa richiesta di collaborazione comune si può fare tramite una carta che poi diventa una campagna mediatica, che diventa un sistema che permette a tutti di capire che questo tema oggi è prioritario. Sul terreno il tutto ha già avuto la sua evoluzione, perché a seguito degli attentati del 2015-2016 anche le polizie hanno adattato la propria formazione, che è partita con capire quali sono i primi sintomi di radicalizzazione, quindi cosa può fare la polizia per aiutare magari una scuola. Oggi siamo impegnati con delle campagne in tutti i cantoni da parte di agenti preposti a far capire ai giovani come è la situazione relativa ai social media, quindi fare attenzione a che cosa capita nel mondo web, e anche qui abbiamo una buona collaborazione con le scuole.
1: Il comandante della Polizia Cantonale Ticinese, Matteo Cocchi, al microfono del collega corrispondente da Berna, Gianpaolo Driussi. È morto all'età di 88 anni Giancarlo Olgiati, figura centrale nel mondo del collezionismo d'arte, in particolare dell'arte contemporanea, in Ticino e non solo. Sentiamolo in una recente intervista rilasciata alla RSI.
5: Il collezionare è in fondo un'esperienza che va verso la collettività. Cosa serve una collezione? Una collezione serve a mostrare l'evoluzione dei gusti e della cultura, no? Una linea del gusto molto alta e una cultura storiografica estesa, dimostrare alla collettività cosa puoi fare per la collettività. Ecco, c'è questa volontà di restituire quello che un paese ti ha dato.
1: Giancarlo Olgiati, cresciuto in una famiglia attiva nella vita pubblica, il padre era il politico Libero Olgiati. Da avvocato si era specializzato nella tutela giuridica delle opere d'arte e dal 1985 ha unito le forze con la consorte Danna, studiosa di futurismo, per promuovere la diffusione della cultura visiva. Dal 2012 la coppia ha concesso in uso al Comune di Lugano la propria selezione privata di capolavori. Oltre 1200 opere, in parte esposte nei sotterranei vicini al Masi. Ecco un ricordo di Giancarlo Olgiati nelle parole di Diego Cassina, curatore per tanti anni della collezione Olgiati.
6: Allora, l'avvocato Olgiati l'ho conosciuto all'inizio degli anni 90, quando ero direttore di Sotheby's a Lugano, e conobbi sia lui che Danna, sua moglie, col quale ci fu subito un'intesa vista la sua grande passione per l'arte. Era un collezionista, e qui lo dico con tutta sincerità, che nella mia vita non ho mai conosciuto una persona più colta, più intellettualmente vivace, perspicace. Aveva un'apertura mentale come ho riscontrato in pochi collezionisti, e lui devo dire che è stato veramente per me un esempio di vita. A 360 gradi riusciva comunque a spaziare dall'arte antica a quella contemporanea, dalla cultura in generale alla politica, alla storia. È stato un personaggio veramente che noi tutti penso che lo ricorderemo come una persona unica nel suo genere.
7: E quindi se io le chiedessi qualcosa su Giancarlo Olgiati uomo, probabilmente mi risponderebbe lo stesso modo.
6: Sì, lui era una persona estremamente pacata, molto carina, sempre disposto comunque a sentirti e a ascoltare, e chiaramente poi lui aveva sempre la sua. Era una persona di una cultura immensa e ci mancherà veramente, almeno a me personalmente mi mancherà come nessun altro mi sia mancato fino ad oggi.
7: Facevate ogni tanto anche delle discussioni sulla politica, sulla situazione attuale del Canton Ticino?
6: No, quello sì, assolutamente. Era un uomo attento a tutto quello che lo circondava e soprattutto anche a livello politico. Conosceva chiaramente la situazione del Ticino molto bene e chiaramente c'erano delle critiche, ma come anche sia positive che negative. però di fatto lui è stato legatissimo al suo cantone. Il fatto poi voler donare la sua collezione, che è una collezione importantissima, al cantone, in modo particolare alla città, è un segno di rispetto nei confronti della città, del proprio cantone, ed era questo il suo intento, di lasciare comunque un segno tangibile della sua presenza sul territorio anche post mortem.
1: Il curatore Diego Cassina al microfono di Pervin Cavacioglu. RG24, ora lo sport con Giordano De Lucia.
8: L'Atletica in apertura e Audrey Verrot, che ha vinto la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di questa sera a Losanna. La friburghese, fresca di titolo europeo, ha di nuovo fatto gara in testa fin dai primi metri, chiudendo davanti all'olandese Bol con un tempo di 1 minuto 55 e 33, nuovo primato del meeting di atletissima. Da notare nelle altre gare il secondo posto di Angelica Moser nel salto con l'asta femminile e una misura di 4,74 metri, lontana dal suo personale. Secondo anche Simone Hammer nella prova del lungo con 8,13 metri, a soli 11 centimetri dal vincitore il greco Tentoglu. Per il tennis niente US Open per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Troppo poco il tempo per recuperare da qui al 31 di agosto, il giorno di apertura dell'ultimo grande slam stagionale. Non ci sarà quindi la tanto attesa rivincita della finale dell'anno scorso a New York, vinta da Alcaraz, che proprio ieri aveva annunciato la sua presenza a Flushing Meadows dopo una lunga pausa per un problema al polso. Per il calcio sono ben 10 le giornate di squalifica inflitte a Leandro Paredes, il nazionale argentino punito per gli incidenti scoppiati in campo dopo la finale del mondiale vinta dalla Spagna a New York. Per gli stessi motivi 7 giornate di stop sono state inflitte al suo compagno Molina, squalifica da scontare nei prossimi impegni con la nazionale albiceleste. I due, lo ricordiamo, al fischio finale avevano dapprima colpito lo spagnolo Rodri e poi picchiato i suoi compagni Garcia e Gavi. Intanto il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo, con 2 mesi d'anticipo. Infatti, rispetto alla scadenza, è stata revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo. Il club ha ora fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione di Promotion League e per saldare i debiti lasciati dalla precedente gestione. Una buona notizia per gli attuali dirigenti dell'ACB, e per cui nelle ultime settimane il rischio fallimento è stato concreto. Nell'hockey l'Ambri Piotta è stato battuto in amichevole questa sera 4-2 a Vispe di Jaime e Patrile, e 2 reti le ventinesi sul 2-2. L'allungo decisivo dei valesani è arrivato nel terzo tempo. Infine, al Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1, qualifiche della prova sprint oggi andate a George Russell, che ha conquistato la pole position in vista della prova di domani. Il britannico della Mercedes ha preceduto Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader del mondiale Antonelli.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, sabato 22 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio, in montagna, sviluppo di cumuli isolati. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 15 e 26 gradi, a nord tra 12 e 23. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile online sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi la più cordiale e serena buonanotte. Quattordici minuti dopo la mezzanotte di oggi sabato 22 agosto, un altro aggiornamento inerente alla viabilità. Sull'autostrada 1, Berna direzione di Zurigo, tra Dettingen e Wangen an der Aare, problemi di traffico a causa del rischio di aquaplaning.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: 4 sorelle, un padre fantasma, nessun cellulare. Avventure, guai, risate. Dalla sua amata Stromboli, Lidia Ravera ci parla di Bagna i fiori e aspettami, una rilettura ironica, vivace e un po' autobiografica di Piccole donne, con una scia di avventure tra Europa, America e Africa. Dall'autrice del successo internazionale Porci con le ali, una conversazione tra letteratura, libertà e umorismo, con una delle voci più originali e anticonformiste della cultura italiana. Lidia Ravera, Bagna i fiori e aspettami. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Roberto Ortelli. La situazione in Valle Calanca a seguito delle forti precipitazioni e delle colate detritiche che hanno colpito la regione vede la strada cantonale chiusa al traffico nel tratto tra Molina, Buseno e Arvigo. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma presumibilmente la strada rimarrà chiusa almeno fino a domenica sera. Nel frattempo i comuni di Castaneda e Santa Maria rimangono accessibili in auto, mentre per la Calanca interna, ossia i comuni di Calanca e Rossa, e anche per Buseno, la situazione di isolamento continua. Per fare fronte all'emergenza e garantire i collegamenti essenziali, sono stati organizzati voli in elicottero per i residenti che necessitano di spostarsi per motivi urgenti e sono garantiti i servizi di assistenza sanitaria. E a Tusis, sempre nei Grigioni, risultano ancora disperse 5 persone dopo il violento incendio divampato in nottata in un edificio la notte scorsa. Dalle testimonianze raccolte si tratterebbe di cittadini stranieri, almeno uno di loro di nazionalità portoghese. Altre 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave. L'edificio ospitava un ristorante al pian terreno e piccoli monolocali ai piani superiori. Le fiamme sono divampate al secondo piano per motivi ancora ignoti. A Berna, Confederazione Cantoni e Comuni hanno sottoscritto una nuova carta per contrastare tutte le forme di estremismo e radicalizzazione. Si tratta di un rinnovato impegno alla collaborazione e, nel contempo, di un appello. Un appello a fare capo a strutture e servizi preposti in caso di bisogno di consulenza o di aiuto. Sport, atletica leggera, Audrey Verrot non si ferma più dopo l'oro ai recenti europei a Birmingham. La friburghese ha vinto in serata la gara degli 800 metri del meeting di Diamond League di Losanna, stabilendo anche il nuovo primato del meeting di atletissima. Nel tennis, niente US Open per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. Nel calcio il Bellinzona può ritenersi definitivamente salvo. Con 2 mesi di anticipo rispetto alla scadenza è stata revocata la moratoria di 4 mesi concessa dopo l'uscita di scena dell'imprenditore colombiano Trujillo. Il club ha ora i fondi sufficienti per far fronte all'attuale stagione. Infine l'hockey su ghiaccio, l'Ambripiotta, battuto in amichevole questa sera 4-2 a Visp di Aimeptri, le 2 reti le ventinesi. Sul 2-2 l'allungo decisivo dei valesani è arrivato nel terzo tempo. Infine le previsioni per oggi, sabato 22 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio, in montagna, sviluppo di cumuli isolati. 3 minuti dopo la 1 di oggi, sabato 22 agosto, un altro aggiornamento inerente alla viabilità. Sull'autostrada 1, Berna direzione Zurigo, tra Dietingen e Wangen an der Aare, problemi della circolazione a causa del rischio di aquaplaning.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 2 in studio Lino Bini. Ancora nessuna traccia delle 5 persone date per disperse nel violento incendio divampato poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì in un edificio di Tusis. Le autorità grigionesi proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Stando ad alcune testimonianze, le persone sulle quali per ora non si hanno notizie sarebbero stranieri. Nel rogo, ricordiamo, altre 8 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave. L'Ufficio federale di trasporti dovrà riesaminare le misure di sicurezza adottate dopo l'incidente avvenuto nella galleria ferroviaria del San Gottardo nel 2023. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale, che ha revocato le modifiche adottate dalla Confederazione perché troppo distanti dagli standard europei. In realtà la sentenza potrebbe essere superata dall'attualità. Una settimana fa, infatti, le autorità europee e le imprese del settore hanno comunicato l'aumento dei controlli sui convogli merci, seguendo così gli standard voluti dalla Svizzera. Per la cronaca regionale, in Ticino, un'operazione antidroga ha permesso di sequestrare in un appartamento a Riazzino circa 500 grammi di stupefacenti, cocaina ed eroina in particolare. In manette è finito un albanese di 31 anni, sospettato di essere implicato in un importante traffico di droga. Dall'estero, quella in corso si preannuncia essere un'altra notte di intensi attacchi russi con missili e droni sull'Ucraina, dove sono risuonate le sirene d'allarme della contraerea in gran parte del paese. Esplosioni sono state rilevate nella capitale Kiev, al momento non si hanno notizie di vittime. In Svezia, un uomo armato di macete è entrato nelle scorse ore in un liceo in una cittadina a 170 km da Stoccolma, uccidendo una persona e ferendone altre 2. Un bilancio non ancora definitivo, la polizia è intervenuta in forze, ha fermato l'uomo dopo una sparatoria, ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Per lo sport, come da programma, è stata aperta ieri sera a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, un evento sportivo rilevante che si concluderà il 3 settembre e che si svilupperà in oltre una decina di località pugliesi. Per l'occasione saranno impegnati in 33 discipline più di 3.800 atleti provenienti da 26 paesi. Nell'atletica leggera, Audrey Vero ha vinto in serata la gara degli 800 metri del meeting della Diamond League di Losanna, stabilendo anche il nuovo primato. Nel tennis invece niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Ha dovuto arrendersi all'infortunio al ginocchio destro che già lo aveva costretto a rinunciare al torneo di Cincinnati. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 22 agosto. Ebbene, in tutto il paese previsto tempo in prevalenza soleggiato, in montagna possibile sviluppo di qualche cumulo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.